0: €99. Analisi completa su imperf.com.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2:03.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:03.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: One Heart.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare dietro, era Berrandeschi, c'è sul mancino ancora a portarceli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
1: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
7: A settembre
22: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
32: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Sono le 4 e 6 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare proprio di Dalba il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'era sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia al via ieri, sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi e potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature, perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani, mercoledì, sarà un'altra giornata molto molto calda, con massime di almeno 33-34 gradi e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano, che però si esaurirà in fretta perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiomietio.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
0: Venerdì in diretta alle 17, Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15, Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
10: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
13: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, sono le 7:05, ben svegliati, ben ritrovate, ritrovati, eccetera, eccetera. Stiamo cercando di far funzionare il computer, il wifi di casa Marrese per poter iniziare la trasmissione. Quindi questi potenti mezzi miei sono questi, non c'entra ovviamente la radio. Noi cominciamo come al solito con le ricorrenze, quindi gli amici che hanno dei nomi un po' particolari da augurare, omaggiare, messaggiare, eccetera, eccetera. Ad esempio, ricordatevi oggi di fare gli auguri per l'onomastico a tutti i vostri amici che si chiamano Abibo, poi anche Nonnoso, Siagrio ed Evodio. Nel 1973, il giorno 2 settembre, a Barcellona, Felice Gimondi diventò campione del mondo di ciclismo su strada, battendo lo sprint Mertens e Ocaña. La ricordate quella filastrocca? Mi è venuta in mente stamattina cercando questa cosa. Gimondi con gli occhi rotondi, com'era la testa pelata, la bici scassata, una cosa del genere, che poi non era neanche pelato Gimondi, quindi non so come ho capito. Le filastrocche da bambini sono terribili. E sempre il 2 settembre, nel 1963, fu fondata la McLaren, cioè la Bruce McLaren Motor Racing, in Inghilterra, e da parte dell'omonimo pilota di Formula 1 Bruce McLaren. Nel 1927, invece, proprio a Bologna, e quindi 99 anni fa, nella piscina dello stadio, lo svedese Arne, una delle prime volte, forse la prima in assoluto, fu usata la piscina per dei campionati. Lo svedese Arne Borg fu il primo uomo della storia a nuotare in meno di 20 minuti i 1500 metri. Sono uno dei primi motoscafi circolati dalle piscine del mondo, quindi anche quella del Dallara, allora littoriale, che fu inaugurato, ormai è poco, manca poco al centenario, il 30 ottobre del 1926. Poi partite, insomma, l'attività sportiva iniziò poco più tardi, nel 27, con a cominciare da Bologna, da Italia-Spagna, prima partita di calcio. Saluto Marione, saluto tutti quelli che si collegano con il 366 402 4022 per mandare i loro messaggi, eccetera. Ieri è stato si è chiuso il mercato, devo dire, senza il botto del Bologna. Poi vabbè, magari sfioriamo l'argomento verso la fine. Intanto cominciamo a leggere il Corriere di Bologna insieme. Intanto ne approfitto per ricordarvi subito un appuntamento che me lo dimentico sempre, però insomma ci tengo abbastanza, invece, che è quello di sabato prossimo alle 19 al Battirame, in via del Battirame 11, dove, se non siete mai stati, potrebbe essere l'occasione giusta. È una cooperativa sociale dove hanno rigenerato un pezzo di città, e da un casale abbandonato diroccato lì alle Roveri ne è nato un giardino spettacolare, tutti gli orti, il ristorante, un sacco di spazi curati anche dal punto di vista estetico, sempre riciclando tutto il materiale, dal vetro al legno all'acciaio, tutto l'arredamento, tutta la costruzione è fatta rigenerando materia, posto speciale. E lì sabato prossimo inizio insieme a Giorgia Palmirani, che è una docente dell'Istituto Europeo di Design, un'esperta di moda sostenibile. Iniziamo una serie, una rassegna, in cui abbiamo invitato un po' di personaggi pubblici. Il primo sarà appunto sabato alle 19 il cardinale, il vescovo Zuppi, a portare 5 oggetti ai quali sono particolarmente legati, e da questi poi fare la nostra chiacchierata, la nostra intervista, partendo da questi 5 oggetti che in qualche modo possono aprire delle aree, delle zone, degli argomenti, perché sono importanti, perché li seguono, perché hanno un valore affettivo, che cosa significano, eccetera, eccetera. E questo ovviamente è un pretesto poi per parlare anche di molto altro. E tutto ciò è gratis, ingresso gratuito, grazie anche agli sponsor che sono Mattei Plast, Pelliconi, Basf e Enki Panki, parrucchieri, e tutto ciò appunto durerà poi tutti i venerdì di settembre-ottobre, intanto sempre lì al Battirame, con altri ospiti che insomma, man mano vi diremo. È importante adesso fare tutto il calendario, insomma, Isabella Conti, Marcello Fois, Stefano Bonaga, Luca Bottura, eccetera, eccetera. E allora, abbiamo detto, si comincia con il Corriere di Bologna, per l'accoltellamento di medicina c'è un fermo, questo è il titolo di apertura. Un 57enne di origini tunisine è stato indiziato di tentato omicidio, si era invaghito della madre, ha colpito il ragazzo invece che era stato ricoverato in grave condizione con un macete, molestava la mamma da mesi e questo è il risultato. Giallo dalla misteriosa aggressione di medicina. È durato, scrive il Corriere, lo spazio di poche ore. Un muratore 57enne di origine tunisina, residente a Medicina, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato e adesso si trova alla Dozza. Il domenica pomeriggio, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha bussato alla porta di casa della donna della quale si era invaghito e che da mesi perseguitava. Ad aprire però è stato il figlio della donna, 28enne, che poi è stato aggredito a colpi di macete. Poi, foto grande, Bologna chiude il mercato delle plusvalenze con una bella faccia imbronciata di saputo, questo è anzi più che imbronciata, un po' dura, ecco. Fotone grande a centropagina, la storia di pagina 2, quella che vi ho appena letto, si invaghisce di una donna e la pedina, non la trova in casa a coltello il figlio, risolto così il giallo del 28enne aggredito a Medicina dopo il rifiuto di sua madre, un tunisino si è presentato con un macete, lei non c'era, si è accanito su di lui, fermato per tentato omicidio, era da marzo che aveva iniziato a pedinare e molestare la donna che però non lo aveva denunciato. Il però ovviamente non vuol dire che poi insomma, non giustifica minimamente neanche di mezzo nanogrammo l'accaduto, il però è soltanto sottolineare il fatto che in queste situazioni sono sempre difficili e bisogna sempre trovarsi nelle scarpe degli altri prima di parlare, però denunciare forse sempre meglio, poi magari non serve a niente, poi magari non riesce ad avere la giusta protezione, purtroppo la cronaca ci racconta di tanti casi in cui non funziona, e non funzionano le misure di sicurezza, non vengono rispettate, ma se uno vi molesta da marzo, l'epilogo sarebbe stato magari uguale, per carità, però come principio. Non merita tolleranza, non merita compassione. C'è l'intervista di Marco Madonia alla madre di Fallù, ai genitori del 16enne ucciso in via Piave 2 anni fa, 2 anni senza di lui, la vita non ha più senso. E aiuta a parlare però con i ragazzi, questo dicono e ribadiscono, nessuno spazio per l'odio. L'elaborazione del lutto è molto difficile. Non avrei mai pensato di attraversare tutto questo, non è un percorso quotidiano, è una cosa che avviene di ora in ora, dice così Danila Corenzi, la madre. 2 anni sono passati molto veloci, sembra sia successo ieri, 2 anni privi di senso, Fallù era il nostro senso, c'è un vuoto, noi teniamo duro, dice Mao Sali, il padre. Danila e Mao sono i genitori di Fallù Sali, scusa, no, aspetta, sa, sì, Salla, scusate, Salla, che è un mio ostino a tenere. Mai devo fare conti con la presbiopia e quindi perché tre caratteri così piccoli. Fallù Sall, 16enne accoltellato a morte il 4 settembre del 24 in via Piave da un coetaneo che lo scorso dicembre è stato condannato in primo grado a 11 anni e 6 mesi di reclusione, una vergogna secondo i genitori. La PM aveva chiesto una condanna a 21 anni, ma i giudici, pur ribadendo di non potersi giustificare il sacrificio di una vita umana innocente, hanno concesso le attenuanti generiche visto che l'autore del delitto era incensurato, il ragazzo aveva iniziato ad uscire con un coltello dopo essere stato vittima di una serie di episodi di bullismo. Quella sera, al termine di una lite cominciata al parco del velodromo, lo tirò fuori e con un colpo solo uccise Fallù, che era intervenuto per difendere un amico. Venerdì in quel parco verrà piantato un ulivo proprio di fianco al campo da calcio nato in nome del ragazzo. Per completare il pagamento del campo continua la raccolta fondi della cooperativa sociale Orione 2000. Sono già stati raccolti 12.000 euro, l'obiettivo sono 45.000. La mamma spiega che hanno deciso di ricordare in questo modo Fallù per Insieme alla cooperativa sociale che gestisce il parco, abbiamo avuto la possibilità di piantare un albero nel parco. Abbiamo scelto l'ulivo, simbolo di amore e di pace, è il nostro modo di ricordare Falù. Viviamo con la speranza di una società migliore, più giusta. E grazie anche alla cooperativa, il parco e il bar sono diventati un punto di ritrovo intergenerazionale. C'erano le famiglie, i bimbi con i nonni, i ragazzi. Un parco molto bello e tremendo, che proprio lì sia successa una tragedia che ha sconvolto tutti. Papà dice: il tempo è volato, sembra sia successo ieri, però un tempo senza senso, tutto ruotava intorno a lui. Aggiunge la mamma: stava diventando grande in quella fase della vita in cui stava sbocciando. Noi eravamo tanto fieri dei suoi successi, sia nello sport che a scuola. Poi gli amici e le loro famiglie che frequentavamo fin dall'elementare. La verità è che ci manca terribilmente ogni giorno, ogni ora. La nostra vita manca di senso. I suoi amici ci hanno chiamati nelle scuole a parlare delle assemblee dell'istituto. Abbiamo detto loro. Abbiamo raccontato chi era Fallù e cercato di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sull'importanza e la fragilità della vita. Quello che è successo al nostro figlio poteva capitare a chiunque. Abbiamo detto che è importante avere legami forti con i genitori, gli amici, gli insegnanti. Abbiamo ascoltato le loro difficoltà, le loro paure, per esempio, di essere derubati. Parlare nelle scuole, aggiunge il papà, è una cosa che è venuta naturale, ma devo dire che non ce l'aspettavamo neanche noi. In questi 2 anni è stata una cosa molto costruttiva. Ci aiuta molto parlare con i ragazzi, vedere come possiamo aiutare. Abbiamo visto che c'è grande interesse, ascoltano con attenzione, fanno domande molto importanti, profonde. Quando ascoltano la storia di Fallù, molti poi si aprono. Non siamo nati con l'odio, non siamo cresciuti con l'odio, non abbiamo cresciuto ed educato Fallù con l'odio. Non ha senso vivere così, non c'è spazio per l'odio nelle nostre vite. Viviamo un grande dolore, molto grande, ma nonostante tutto non è l'odio che farà ritornare Fallù. L'odio non serve a niente e non porta nulla di buono. Queste sono le parole e la lezione di un uomo che ha perso un figlio ucciso a coltellate la sera di settembre in un parco cittadino. È difficile immaginare qualcosa di più assurdo e doloroso. Controlli dei NAS nell'Appennino di Bologna, pagina 4 del Corriere e della Romagna, sospesi 5 ristoranti, 6 strutture, cibi scaduti e irregolarità in rifugi e bed and breakfast. Questo è il risultato di questa azione. Interessati la Via degli Dei, Romea Germanica, i cammini di San Francesco e Mater Dei, e i carabinieri hanno sanzionato i titolari delle imprese per un totale di 45.000 euro. In questo caso, come in tutti gli altri casi analoghi, non aspettatevi che verranno resi noti i nomi di questi locali, anche se onestamente sì, capisco che sarebbe, dire, un danno all'attività molto grave, ma io penso che andrebbe tutelato più l'interesse pubblico di tutti i cittadini clienti che vorrebbero non andare a mangiare in posti dove ti danno i cibi scaduti, però in questi casi invece viene tutelata l'attività economica colpita, che si è comportata, dire, ha sbagliato, diciamo così, e quindi sanzionata, però comunque protetta, e noi non sapremo mai quali sono. Piero Di Domenico, pagina 4, ricorda Daniele Sala, faccio volentieri anch'io, dopo ve ne parlerò. Se n'è andato il regista Daniele Sala, protagonista della stagione dei comici, questo è il titolo. Nato a Bologna nel 1953, scrive Piero Di Domenico, è stato il regista teatrale che ha accompagnato la stagione più feconda della comicità bolognese tra fine anni 80 e inizio anni 90, quella che ha visto fiorire attori amatissimi dal pubblico: Vito, Gemelli Ruggeri, Paolo e Maria Veronica, Roberto Malandrino, Paolo Cevoli, Gianni Gnocchi, attori comici con cui ha continuato a collaborare negli anni, mettendosi al servizio come solo lui sapeva fare, da servizio della loro verve. La sua scomparsa è stata salutata dall'amico e sodale di una vita, l'autore teatrale televisivo bolognese Francesco Freri, che ha voluto ricordare il compagno di strada e di vita con cui aveva iniziato a collaborare quando Freri ancora lavorava al settimanale Mongolfiera. Ci ho scritto anch'io degli articoli per Mongolfiera in un certo periodo, era vivace, interessante. Sala aveva iniziato a dipingere negli anni dell'università, quando frequentava architettura. In seguito aveva realizzato alcune scenografie di spettacoli teatrali per poi avvicinarsi al teatro. Dopo un periodo abbastanza lungo come attore, aveva deciso di abbandonare le scene e di iniziare l'attività di regista, curando spesso anche le luci e le scenografie. La lunga stagione teatrale aveva poi lasciato il posto alla TV, come aveva raccontato lui stesso, ma quando iniziai in TV Si facevano tante dirette, concerti di Lucio Dalla, Napoli, in Piazza del Plebiscito, e una volta le dirette televisive erano come uno spettacolo teatrale. Oggi invece raccontava al Corriere, tutto registrato, poi c'è lo share, insomma, meno matizza più. Sono stato in televisione 12-13 anni e chiusi con il primo spettacolo di Fiorello che neanche firmai perché venne via prima. E così era tornato a coltivare l'amato teatro, la passione di una vita, una bellissima cosa, una palestra di vita che serve a raccontare tante cose, dice, ed era rimasto legato ad uno spettacolo in particolare, Se perdo te, convito, perché in quello spettacolo ridiede la parola Vito, aveva questo personaggio clamoroso del muto con cui aveva fatto anche la TV, Gran Paese Varietà, Lupo Solitario, e il primo spettacolo che lo fece parlare Stefano Bicocchi, fu messo in scena proprio con Daniele Sale, Francesco Freri, Se perdo te, che fu un grande successo. E poi, tra i tanti messaggi di cordoglio, quello di Vito, se n'è andato un fratello, un amico, un regista a cui devo gran parte della mia carriera d'attore, e poi Paolo Maria Veronica, senza di lui esperienze meravigliose vissute qui a Bologna non sarebbero mai esistite, è un grande dolore, addio maestro, metti in scena un musical con San Pietro. Pagina 5, Gaggio Tech, Fratelli d'Italia accusa la regione, i lavoratori dicono sciacallaggio politico, il capogruppo Evangelisti scrive ai dipendenti che però insorgono non sulla nostra pelle, sulla pelle dei lavoratori, hanno risposto con una lettera, non si fa politica. Inizia così la dura lettera di un gruppo di operai della Gaggio Tech che hanno reso pubblico un messaggio WhatsApp ricevuto dalla capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Marta Evangelisti. Per contenuti e toni si commenta da solo, non lo facciamo per alimentare le polemiche, ma non consentiamo a nessuno di trasformare una vicenda drammatica in un tornaconto politico. Quando famiglie vedono messa in discussione la propria serenità e il proprio futuro, c'è un limite che la politica non dovrebbe mai oltrepassare. Non è questo il momento dello sciacallaggio politico, è il momento della responsabilità. Questa è stata la risposta dura e dignitosa dei dipendenti della Gaggio Tech, che rifiutano, scrive il Corriere con Alessandra Testa, contrapposizione tra istituzioni. Di fronte ad un licenziamento non dovrebbe contare chi si attribuisce un merito o scarica una responsabilità, ma solo cosa si può fare concretamente per difendere il lavoro e restituire prospettive a chi in questo territorio sta soffrendo. Chiediamo presenza e soluzioni, come chiesto alla Regione e a De Pascale. Sulla pelle di chi ha perso il lavoro non si costruisce consenso politico. In questa vicenda non devono esserci vincitori o sconfitti, ma istituzioni capaci di stare dalla parte di chi oggi rischia di rimanere senza lavoro. Vuol dire una bella lezione questa da parte degli operai licenziati dalla Gaggio Tech, una bella lezione alla politica. Musica, incontri e spettacoli Bologna capofila della giornata della cultura ebraica, in programma domenica 6 settembre, appuntamento tradizionale che apre le porte dei luoghi ebraici un po' in tutta Italia, e quest'anno la città capofila dell'iniziativa sarà Bologna, testimonianza della lunga e significativa presenza, scrive Piero, di Domenico ebraica sul territorio, cioè il dato che vede attualmente l'Emilia Romagna come la regione in Italia con più comunità, oltre al fatto di ospitare un cospicuo patrimonio di beni culturali ebraici, antichi e moderni. Lo scopo della giornata, alla sua 27ª edizione, è quello di facilitare la conoscenza e l'approfondimento della cultura e delle tradizioni ebraiche, favorendo momenti di incontro e confronto, contribuendo a contrastare vecchi e nuovi pregiudizi. Insomma, parteciperanno tra i vari, vediamo un po' un momento, ci sono vari momenti: sabato Jewish Jazz di Gabriele Cohen e Zlad Trabelsky alle 21, Trabelsky alle 21 al Teatro San Leonardo, poi ci sarà l'inaugurazione alle 10 domenica della Sinagoga Grande di Via Finzi 2, nel pomeriggio la visita guidata al ghetto, poi lo show cooking, poi ancora vediamo un po' lo spettacolo Il Cantico dei Cantici di Marc Chagall, una storia d'amore con Emanuela Marcante e Daniele Tonini. E poi nel segno della musica, nella piazza del memoriale della Shoah, quella sul ponte di via Matteotti, in serata domenica, musica diretta da Valentino Corvino, anche via Valentino, violino, scusate, solista, con Cristina Zavalloni, soprano e voce recitante. Poi andiamo invece, adesso vabbè, qui siamo già allo sport, allora noi passiamo, iniziamo con la lettura di Repubblica Bologna, che apre la pagina, la sezione locale, con un titolo sulla scuola, che L'ultima odissea dei precari, contratti su sedi distanti 30 km, denunciano proteste per l'introduzione del posto orario supplenze, ma con lezioni in più istituti. A decidere per ogni docente sarà solo l'algoritmo. I sindacati dicono che si tratta di un vero salto nel buio. Raccontano alla pagina 2, il titolo nell'articolo di Manuela Giampaolo: precari senza pace, ora ci sono i posti orari decisi dall'algoritmo. Di che si tratta? Vediamo un attimo se riusciamo. Adesso metterlo a fuoco, ecco, mentre si sposta. Allora, ecco qua, scusate. È una nuova modalità di assegnazione delle supplenze. I professori devono spostarsi tra scuole diverse. Bello, però, dai, arricchisce fare due o tre scuole anche nella stessa mattina, no? Pietro Rienzi, ad esempio, scrive la Giampaoli, ha 39 anni, un figlio piccolo, vive a Lavino e segna lettere. Il prossimo anno lo farà per 10 ore alle medie di Castello di Serravalle, per 9 in quelle di Porretta, 61 km di distanza da percorrere in auto, mi auguro non nella stessa mattina. Il doppio della stessa distanza stabilita dalla norma, eppure raddoppiato. Ovviamente dai ricevimenti, le riunioni, eccetera. C'è anche il caso di cattedre, seppur in città, spalmate su tre licei. Un docente di matematica e fisica avrà infatti un unico contratto, ma farà lezione al Copernico, a Laura Bassi, al Sabine. C'è poi il caso della maestra elementare che dovrà surfare tra le Jean Piaget di Via Arno, dove farà lezione per 19 ore, e le Gualandi in Via dell'Artigiano, dove sarà impegnata per sole 3 ore. Sarà questo il destino di 244 docenti a Bologna Provincia che, per garantirsi un incarico per tutto l'anno, hanno accettato, quindi è stata comunque una scelta per quanto obbligata, dolorosa, volontaria, il posto orario, che è la vera novità della scuola. Sulla carta i docenti ottengono una nomina che è equivalente ad una cattedra completa, però i pezzi della cattedra sono sparpagliati, dovendo però prestare appunto servizio su due o tre sedi lavorative. L'avevo scelto, spiega Rienzi, perché sono 6 anni che vengo assegnato a Porretta, Budrio, Molinelle e Crevalcore, ogni anno un comune diverso, così nella speranza di avvicinarmi ho rinunciato alle superiori per le medie, ma gli incarichi non dovrebbero essere distanti più di 30 km sulla carta. Decide l'algoritmo, funziona così, spiega Andrea Manti, che è il dirigente CISL responsabile della pagina Facebook Docenti Precari. Dice: all'ufficio scolastico territoriale viene chiesto di raccogliere tutti gli spezzoni delle varie scuole, poi l'algoritmo del ministero accorpa e distribuisce i vari spezzoni con esiti a volte effettivamente problematici. Per la scuola primaria rappresenta poi una novità assoluta: il posto orario può essere un'opportunità, interviene il segretario della CISL Battistelli. La criticità nasce quando gli accorpamenti coinvolgono scuole troppo distanti tra loro. In questo senso il meccanismo del posto orario si è rivelato un salto nel buio. E quindi, che dire, buon viaggio ai docenti precari che hanno accettato questa soluzione. Semestre filtro, la carica delle aspiranti dottoresse, racconta sempre Giampaoli a pagina 3 di Repubblica Bologna: la netta prevalenza delle studentesse tra i 2.000 ragazzi in corsa per medicina. Fuori dall'aula si offrono lezioni private per superare i test, e questo è il racconto della giornata di esami che c'è su Repubblica Bologna. Noi adesso andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:29.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani, mercoledì, sarà un'altra giornata molto molto calda, con massime di almeno 33-34 gradi, e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano che però si esaurirà in fretta perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
9: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi c'è sul bacino ancora. A portarseli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da...
10: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
11: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
13: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza, Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
20: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
22: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
23: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
23: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in diretta, sono le 7.34, ancora buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa che su Nettuno Bologna 1 va in onda ormai, questo è l'inizio della terza stagione, tutte le mattine dalle 7 alle 8.30, messaggi se volete al 366 402 4022 e una attimo questo, okay, questo messaggio qui. Ti ringrazio, faccio fatica ad aprire, a capire di che manifestazione si tratta per poterla pubblicizzare. Credo sia legato a, ad Ambro, il capo treno ucciso gennaio scorso, grande appassionato di musica, capo d'Ambro mi pare di leggere, però insomma devo fare ricerche migliori. Grazie per questa segnalazione Stefano, ma capisco, leggo poco da qua. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Eravamo su Repubblica, anche qui si parla di Gaggio, della Gaggio Tech, prova di speranza in Appennino, Mini Faber potrebbe assumere ancora, dicono, l'azienda di Bergamo si è fatta avanti, darà la precedenza alle persone che ora sono in Naspi. Speriamo che sia vero, scrive Burreddu, non tutto della Gaggio Tech è destinato a scomparire, non solo gocce di memoria, quindi c'è anche un'eredità, la si trova nell'offerta, nella prospettiva di Mini Faber, l'azienda di Bergamo che ha messo sul piatto 5 milioni e mezzo di euro per acquistare il ramo lamiera e gli immobili con l'assunzione di oltre 40 dipendenti scelti dalla stessa azienda per le mansioni e in base al progetto industriale. Mini Faber è l'unica che si è fatta avanti con un'offerta concreta di acquisto, a confermarlo è Mattia Berti, liquidatore di Gaggio Tech, che certo dice sarei stato più contento se fossimo riusciti a salvaguardare ulteriormente l'occupazione, ma il fatto che sia arrivata questa offerta non è affatto banale. Se i 79 licenziamenti comunicati via mail con la fine del rapporto al 31 agosto sono ormai realtà, c'è però anche un orizzonte dunque da alimentare e Mini Faber, aggiunge Berti, assicura un diritto di precedenza alle persone che saranno in Naspi nel caso in cui dovessero fare ulteriori assunzioni. Sempre nella stessa pagina è sempre un'altra azienda in crisi della quale abbiamo raccontato le tristi vicende degli ultimi giorni, la Wurrich. C'è un'intervista sempre di Burreddu ad una ex, una delle veterane del marchio di moda che ora trasferisce i suoi uffici a Torino. Claudia Costa si chiama, questa lavoratrice della Wurrich, abbiamo perso tutti dopo 40 anni, dice, ho solo rimpianti, mi assunsero perché sapevo l'inglese, ora per noi over 55 il ricollocamento non è affatto facile, peccato, eravamo un'azienda all'avanguardia. Quel che resta della Wurrich lo racconta Claudia Costa, 59 anni, una delle ex dipendenti più longeve con i suoi 40 anni di azienda, e quel che resta, dice, è il rimpianto, si potevano trovare delle strade diverse che ci avrebbero dato più tempo per organizzarci. Non è vero che la maggior parte ha già trovato lavoro, dice, quelli che fanno parte della vecchia guardia, i colleghi che avevano 25 anni di esperienza in azienda stanno facendo più fatica a ricollocarsi, io sto pensando ad eventuali collaborazioni, alla mia età chi mi prende come dipendente, ho anche altri 5-6 colleghi over 55 e non è facile, mi proporrò per consulenza, ero una direttrice delle operations, avevo suggerito una strada che sarebbe stata utile anche loro come azienda, non necessariamente mantenere tutta la sede, magari dispendiosa anche come affitto, però si poteva mantenere un piccolo presidio a Bologna, anche solo un ufficio con un gruppo limitato di persone, non erano interessati, però si sarebbero gestiti con le loro risorse. Dal momento che noi avevamo deciso di non andare a Torino non era più una responsabilità nostra, sono stati un po' presuntuosi, in 4 mesi non puoi fare un passaggio di consegne che abbia davvero senso, c'era un know-how molto forte a livello di processi e a livello informatico, avevamo un'azienda all'avanguardia, lo hanno ammesso anche loro, avevano detto che avrebbero voluto acquisire il nostro sistema, il nostro modo di lavorare, Bologna perde un presidio storico nel campo dell'abbigliamento e lo perde dentro un contesto che ha già perso molto nell'ambiente moda, ci sono state le difficoltà di Hux, la Perla, tante realtà che non ci sono più o sono in crisi, e tutto quell'ambiente moda che c'era si è molto indebolito, questa vicenda dimostra che le aziende le fanno le persone, questo continua a raccontare la sua storia in Wurrich che è finita il 31 agosto. Medicina, arrestato il sospettato, perseguitava la madre del giovane, l'aggressore 57enne è entrato nella casa della donna e non trovando la donna si è scagliato contro il figlio ferendolo con un macete. Anche su Repubblica Bologna c'è il resoconto di questa vicenda di Nera, come abbiamo già letto sul Corriere. Via Shakespeare, funerali separati della coppia, mia zia stava bene, lui ha scelto anche per lei, il marito uccise la moglie Gianna Galletti, poi si è sparato, ma la donna non era malata, come ipotizzato le esequie sono avvenute a Castelmaggiore, i parenti dicono aveva voglia di vivere, Gianna Galletti, pensionata di 86 anni, è stata trovata morta con il marito nell'abitazione di via Shakespeare lo scorso 11 luglio, ieri c'è stato il saluto nella parrocchia Sant'Andrea di Castelmaggiore, una cerimonia riservata e invece quella del marito si svolgerà domani direttamente al cimitero del paese. Quindi è stata una separazione, diciamo, alla fine decisa dai parenti. Il nipote di Gianna durante il funerale ha detto: non era malata, era lucida e aveva tanta voglia di vivere. Ha deciso lui per lei, e la nipote, scusate. Dada, zia, amica, era la madrina di tutti. Ognuno di noi ha un ricordo, un pensiero, un episodio che lei ha lasciato. Portarlo nel cuore è il regalo più bello che possiamo fare. Ancora Repubblica, qui c'è l'addio al regista Daniele Sala. L'articolo che ha firmato il sottoscritto, che aveva avuto la fortuna di conoscerlo e purtroppo non quella di poter lavorare assieme qualche anno fa. C'era un progetto, un'idea che coinvolgeva anche Filippo Venturi, i suoi libri, i suoi gialli, poi purtroppo non si è potuta realizzare. La regia di Daniele Sala è l'uomo che ha scandito le risate dei bolognesi per decenni come un direttore d'orchestra. Se n'è andato ieri a 73 anni, serenamente davvero, tra l'affetto della moglie, la cantante Daniela Galli, e dei tre figli adolescenti dopo una lunga malattia. Daniele era un bravissimo allenatore di artisti, ma soprattutto un uomo divertente, garbato, acuto, umile, bello ed elegante. Era anche schivo, il suo posto era appunto dietro le quinte, a tirare le fila, a dare il ritmo, la luce, i tempi, la fluidità, la rotondità. Nato a Bologna, iniziò come attore alla fine degli anni 70 nella compagnia Teatro Presenza con Enor Silvani, la sorella Rita Sala, giornalista, e la prima moglie Tita Ruggeri. Poi c'era stata la scuola del Fossatone vicino a Medicina con il socio, autore, amico Francesco Freiri, inseparabile fino all'ultimo. Ricorda, facevamo delle finte lezioni, il pubblico si metteva il grembiule, i professori erano i gemelli Ruggeri, Gianni Cavina, Vito faceva il prete. Poi nel 1987 Daniele Sala fu tra i soci della storica corte di campagna fuori Zola, dove il sabato giocava a pallone con Gigi Maifredi, Nello Governato, Giorgio Comaschi, il produttore Paolo Scotti, con cui riuscì ad allestire un magico concerto della Penguin Cafe Orchestra nel campo di grano appena tagliato accanto al casale. Fu quello l'inizio di un sodalizio, quello con Scotti, che poi esplose nei chiostri estivi di Bologna Sogna, dove i gemelli Ruggeri animarono la Repubblica di Croda, e al clamoroso successo infine del Puccini Horror Comic Show. Era il 1992, al DLF, il dopolavoro ferroviario, tutte le sere pieno, 1000-1200 persone per due mesi, fu una roba epocale. E poi dopo la stagione del Ruvido anche fuori San Mammolo. Daniele era uno sportivo, discreto calciatore, tennista, sciatore, golfista anche, e anche cuoco, perché dicono di lui riusciva a cavarsela in ogni situazione, aveva gusto e senso estetico, un po' confusionario e svagato, da buon creativo, ma anche maledettamente pragmatico e ostinato. Avesse voluto lasciare Bologna, dice Scotti, avrebbe avuto ancora più soddisfazioni professionali, era un decisionista, ma la sua forza era l'attenzione al rapporto con gli attori, sapeva mettere insieme i talenti ed era molto competente sul piano musicale. Stefano Bicocchi, in arte Vito, conferma: Daniele sapeva imparare dagli attori e non pretendeva da loro neppure meno di quello che potevano dare. I registi di solito tendono a dare la loro intonazione, mentre lui ti lasciava la penna per scrivere il personaggio, limitandosi a correggere. Non era un regista col megafono. Sala e Vito hanno lavorato insieme per oltre 35 anni, dal primo exploit di Se perdo te, con i testi di Freiri nel 91, fino all'ultimo L'altezza delle lasagne, di due anni fa. Mi mancherà tantissimo, dice Vito, è vero, il dolore col ricordo delle tante cose fatte assieme. Sala ha diretto in oltre 60 spettacoli anche Paolo Cevoli, Gnocchi, Malandrina Veronica, Paolo Migone, Antonio Cornacchione, Gabriele Cirilli, Maria Pia Timo, Maria De Biase. Ci siamo divertiti tantissimo, conclude Freiri, abbiamo condiviso tutto ed è una cosa che va al di là dell'amicizia. Ciao Daniele, quindi. Pagina di cultura di Repubblica Bologna. Palazzo Albergati, da Gaudì all'arte proibita, sede espositiva di Artemisia in via Saragozza 28, riapre il 9 ottobre, annuncia Paola Naldi, con una mostra da Gaudì a Picasso, capolavori della collezione Carmen Thyssen. Ad un anno di distanza del rinvio della contestata mostra Arte Proibita, che esponeva anche tra le altre cose opere l'opera Mac Jesus, causa di lavori in manutenzione. Iole Siena prende spunto dall'avvio di una nuova stagione espositiva per fare il punto sul clima culturale in città. Il palazzo, dice, al Palazzo Albergati aveva necessità di lavori di ristrutturazione degli impianti di climatizzazione, ci è voluto un po' di tempo per finirli, non aveva senso aprire in estate. E quindi riproporremo la mostra Arte Proibita non appena possibile, e poi insomma il prossimo allestimento sarà quello che vi ho annunciato. Dice: una mostra molto bella che presenta per la prima volta al mondo questa collezione che racconta le vicende di una donna, Carmen Thyssen, che ha deciso di investire grandi capitali nell'arte, e di una Barcellona inedita all'inizio del Novecento, al pari di Parigi, che accolse alcuni dei grandi artisti come Miró e Picasso ancora giovani, rivoluzionarono al tempo l'arte di quegli anni. E passiamo adesso al resto del Carlino. Se il computer dà segni di vita, noi ne siamo felici. Questo bisogna che risolva questo problema del wifi, mi dimentico sempre, cioè fai il tip tap la mattina. Intanto vi ricordo l'appuntamento con l'inizio della rassegna Salva con nome, ufficio oggetti importanti, un ospite, 5 oggetti, 5 storie da raccontare. Gli ospiti vengono a portarsi i loro oggetti da casa, ci raccontano la storia, perché sono legati con questi, che cosa significano per loro, eccetera. Cominciamo al Battirame, via del Battirame 11, ingresso gratuito, poi se volete prenotare per restare a cena, eccetera,

fine novembre, 27, mi pare, 28, 30 novembre, decima raccolta di inediti pubblicata dal cantautore, si chiama Amateur. Ma pagina 2 e 3 abbiamo Cantieri e Basoli, Santo Stefano e Farini, critiche d'Italia Nostra, solo interventi lampo senza lungimiranza. Queste sono le parole del presidente d'Italia Nostra Milani, che non approva l'asfalto che ha coperto i basoli storici, il centro offeso in vario modo, non si vedono investimenti sul verde, anni di studi e ricerche mai considerati, tutto appare, dice, improvvisato. Ecco, ci va leggero. Scorretto parlare di lavori provvisori, perché ricordiamo tutti cosa è successo ad esempio in Piazza Rossini, purtroppo non è accaduto nulla di nuovo, anzi ci troviamo con un forte progetto per un nuovo stadio, certamente importantissimo, che però significa consumo di suolo. No, vabbè, allora però se mi dici questo, dai, su da dove vieni? Da Marte. Perché non ripensare perché non ripensare il restyling del vecchio Dallara? Vabbè, stiamo anche a rispondere, dobbiamo rispondere per un'ora e mezzo. Ci troviamo con splendide strade del centro come via Santo Stefano e via Farini, asfaltate senza rispetto per i materiali antichi. Non parliamo di interventi provvisori, abbiamo visto come è andata in piazza Rossini. Troviamo contraddittorie certe decisioni, si parla del verde con riunioni inutili fatte solo di comunicazioni senza partecipazione o voce critica, non si parla mai di orti e giardini interni, non si citano i lavori e i progetti dell'ufficio centro storico fino al 2000, centinaia di pagine sul verde mai considerate, tutto appare improvvisato in velocità senza una ricerca approfondita, quindi insomma il presidente di Italia Nostra, Raffaele Milani, mi ha dato questa lunga lettera di protesta al sindaco Lepore e poi ancora boccia sia il futuro del Dall'Ara, boccia il nuovo stadio La Fiera, boccia il polo giudiziario della Staveco, boccia il parcheggio interrato di Piazza Roosevelt, insomma non ne hanno azzeccata una secondo Italia Nostra, nostra poi. Nostra, loro, qualcuno sarà. Sette chiese viaggiano nel cantiere, un anno di lavori senza chiudere, tesoro restituito a turisti e fedeli, tra punteggi, coperture temporanee e impalcature, gli 11 lotti stanno andando avanti silenziosamente, anche perché essendo le sette chiese, l'architetto Garufi dice procediamo con continuità, entro dicembre gran parte del complesso sarà già pronto, ne scrive Nicolas Masetti, i ponteggi sono montati sui tetti a misura, tegola per tegola, angolo per angolo, ci sono coperture, impalcature progettate ad hoc e su misura, tetto per tetto, spazio per spazio, ma i visitatori delle sette chiese in questo anno di cantieri il complesso non l'hanno mai visto, stravolto, a volte sì con delle chiusure, altre con un'area non accessibile, ma dall'11 settembre del 25 ad oggi la Basilica di Santo Stefano è sempre rimasta aperta, con migliaia di fedeli turisti che l'hanno visitata, però è stata attraversata da ben 11 lotti nel frattempo, il cortile di Pilato, la chiesa del Crocifisso, eccetera, eccetera, insomma tutti i vari spazi, oltre 2,1 milioni di euro di lavori complessivi suddivisi tra interventi PNRR 728 mila euro, e poi oltre 1,4 milioni di interventi post-sisma 2012, eccetera, eccetera. Insomma, l'architetto Mirko Garufi, che è il direttore tecnico dell'impresa esecutrice Arcos, racconta al Carlino l'opera, il lavoro che è stato fatto nella Basilica di Santo Stefano. Pagina 4 dalla tragedia del pilastro, giustizia per Fakir e l'evento all'università negli spazi dei collettivi, 12 settembre, iniziativa degli attivisti nelle aule occupate di Zamboni 38, alla violenza dicono rispondiamo con rabbia, Cavedagna di Fratelli d'Italia dice che è un evento da impedire. Poi fiamme e paura nell'ex Estamoto, uno sbandato appicca il rogo e fugge, i residenti dicono qui non si vive più. Maria Teresa Mastromarino racconta che l'uomo, dopo aver incendiato alcuni indumenti, ha insultato e lanciato oggetti contro i vigili del fuoco. All'arrivo dei carabinieri, però, il piromane, forse uno straniero, è scappato. E i cittadini sono esasperati. Siamo circondati dal degrado. Cosa deve succedere ancora prima che qualcuno intervenga? Si domandano. Città 30, un anno difficile, in crescita morti e feriti. Fratelli d'Italia dice: è una misura da fermare. Cioè, Lepore la mattina quando legge il Carlino è un miracolo se non rassegni le dimissioni immediatamente, insomma, perché infatti il quadro è.

0: ce n'è una dritta, insomma, no? Fratelli d'Italia, misura da fermare, confronto tra 2024, quando è partito il progetto, a 2025, da 10 a 12 decessi, calano gli incidenti, diventano più gravi, i meloniani contro il comune, provvedimento inutile, velox per fare cassa, così non si fa prevenzione, ne scrive Francesco Moroni all'attacco Stefano Cavedagna, che gioca in più ruoli, in più pagine, ovunque all'attacco, e aumentano i feriti nonostante un calo degli incidenti e crescono i morti più 20% in 12 mesi. Stats don't lie, dicono gli inglesi, i numeri non mentono, vanno contestualizzati e analizzati, mentre mostrano l'andamento di quella che è stata la rivoluzione lenta in città, dove ormai da quasi 3 anni regna il limite dei 30 all'ora. Non è vero, c'è stata una lunga parentesi comunque, visto che stats don't lie, non sono 3 anni, sono meno, perché la procedura era stata bloccata e poi è ripartita. E i dati sono quelli della città metropolitana, che analizzano il delta tra 24 e 25, 2 anni in cui il provvedimento in vigore, diversamente dal confronto fatto in precedenza, rapportato la misura attiva con cui, vabbè, nel 25 i morti sono stati 12, 2 in più del 24, 9 decessi sono avvenuti sulle strade rimaste a 50 all'ora. Quindi non c'entrano i 30 allora, no? Se le strade sono rimaste 50. 2 vittime erano in sella ad una moto. A preoccupare soprattutto il primo semestre dello scorso anno, in cui i morti sono aumentati del 50% e i feriti saliti dell'1,7%, però, rispetto allo stesso periodo di 12 mesi prima, nonostante un calo dei sinistri. Quindi ci sono stati meno incidenti. Guardando i 2 anni nel loro complesso, includendo anche autostrade e tangenziali, i dati di Palazzo Malvezzi parlano anche di 1946 incidenti nel 24 e 2049 nel 25. Sì, autostrada e tangenziale, chissà poi cosa c'entra Città 30 con autostrada e tangenziale, va bene. Ancora un'emergenza casa. Fondazione Abitare dice le adesioni delle SIA all'avviso pubblico, non tutte le associazioni di categoria hanno risposto presente, 5 no dai proprietari di case e 4 dagli inquilini, non tutte le associazioni di categoria hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata dalla Fondazione Abitare sul tema casa e lotta al disagio abitativo. A luglio infatti la Fondazione ha fatto un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di contributi per realizzare progetti volti a promuovere la conoscenza e incentivare il ricorso alle locazioni abitative a canone concordato, bla bla bla, e non ha aderito nessuno o pochi. Poi vabbè, questa è una roba estremamente tecnica, andiamo oltre, la trovate a pagina 7 del Carlino. Anche il Carlino dà la suo addio con la firma di Claudio Cumani al regista Daniele Sala, ha fatto ridere la città per 40 anni i suoi show con Vito e Paolo Cevoli, si è spento a 73 anni dopo gli inizi come attore, ricorda anche il Carlino. La carriera lo portò a firmare grandi musical, Arena Puccini, e venne introdotto nel mondo televisivo da Bibi Ballandi, per 3 anni curò lo spettacolo di Dalla da Napoli, poi il successo di Dillo a Wally con Jane e Gnocchi, e poi il Puccini Comic Show, Comaschi, Cevoli, Gnocchi, Freri, insomma tutto un percorso che è stato raccontato, sintetizzato da tutti quanti i ricordi che sono stati scritti e sono stati letti anche stamattina. Si è spento ieri mattina all'hospice di Casalecchio e anche Cumani ricorda con maggiori dettagli, anche ci fu una parentesi internazionale con compagnia di Geraldine Pilgrim che approdò all'ITC di San Lazzaro a fine degli anni 80 e poi sì, la corte di campagna, il centro culturale di Ponte Ronca. E poi la scuola del Fossatone, come abbiamo ricordato noi, l'Arena Puccini, i Capodanni al Ruvido, poi in Piazza Maggiore anche con Leo Bassi, è vero, lo chiamavamo il Sommo per la perseveranza e la raffinatezza, aggiunge Veronica, era un uomo schivo ma aveva grande rispetto per il talento, ricorda Paolo Scotti, e poi Vito, e avrebbe dovuto anche dirigere Class Action, l'ultimo allestimento di Freri e Andrea Zalone, in programma Capodanno a Celebrazioni con Vito, ma il regista non c'è più, non c'è, e non si sa ancora chi sarà, perché Daniele comunque non era stato coinvolto in questo progetto, essendo nell'ultimo periodo, purtroppo già gravemente ammalato, gravemente compromessa la sua salute. Cremonini, nuovo album. Cesare lancia l'Amateur, anzi, Amateur è il titolo dell'album, Amateur è il titolo del concerto, che dal 27 novembre riprenderà gli eventi nei Palasport, ne scrive Letizia Gamberini. A giugno lo aveva definito un disco rock and roll di rottura, come in qualche modo Squarez. Ora manca poco per sapere su quali frequenze viaggerà Amateur, il nuovo album di inediti, decimo, uscirà il 23 ottobre. A neanche 3 mesi dal mega tour estivo, passato anche per la notte magica dell'autodromo di Imola, e stasera su Rai 1 c'è uno speciale dedicato al concerto del 6 giugno, Roma Baby, Cremonini live al Circo Massimo, le immagini inedite. L'autunno sotto il cielo di Bologna è ancora caldissimo, dall'Unipol Arena parte il tour indoor 27, 28 e 30 novembre a Bologna, all'Arena di Casalecchio, poi dopo lo porterà all'Arena di Torino 9-10 dicembre e all'Unipol Forum di Milano 15, 16 e 18 dicembre. Il lavoro discografico è stato registrato allo studio 13 di Damon Albarn a Londra, quello dei Blur, quello dei Gorillaz. Na na na na, na na na na, quelli lì. E spicca la guest star del tour, che è Donny McCaslin, che è un sassofonista che collaborò anche con David Bowie. Il sassofono, sappiamo, è l'ultima passione forte di Cremonini. È un disco quindi molto influenzato da questo. E scrive ancora Cremonini: lo strumento appunto non è casuale, si è appassionato al sassofono, che dice mi ha soccorso in un momento complesso e delicato in cui ero in difficoltà, mi ha dato metodo e ossessione, ha rubato la parte distruttiva, ho iniziato a produrre come non mi capitava da tempo, e quindi il 7 settembre inizia la prevendita generale, la prevendita del tour che partirà da Bologna con le date, le tappe che vi ho appena annunciato, e noi adesso andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7:59 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ucraina torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca, responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale. Accuse infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk. Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia di Putin. Nel giorno in cui, al vertice informale della difesa in Irlanda, l'Unione Europea serra le fila. Risponde agli attacchi, fa sapere la von der Leyen. Sollecita a rimanere uniti davanti alla pressione russa il ministro degli esteri italiano Tajani.
7: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei.
6: Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 di stanotte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed è tutto a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani, mercoledì, sarà un'altra giornata molto molto calda con massime di almeno 33-34 gradi e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano che però si esaurirà in fretta perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
11: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Lo

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
12: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
13: Ovvio, quello non può mancare mai.
12: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
13: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
12: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
13: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
12: Allora, forza, Immagina Bologna!
14: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ritorniamo in diretta, ancora buongiorno, sono le 8.05, tempo perso, Nettuno Bologna 1 con Emilio Marrese, il numero 366-402-4022. Andrea manda anche lui un ricordo di Daniele Sala, dice: quando lavorai con Paolo Scotti alla rassegna al Puccini Horror Music Show, giocavamo a pallone all'ingresso prima dell'apertura e non ci stava mai, non ci stava a perdere, poi ancora no, questo Andrea non ho risposte su quest'altro argomento, più avanti magari sì, stiamo vedendo di organizzare. Poi ancora Claudio dice: hanno fatto la raccolta firme contro l'asfaltatura di via Santo Stefano perché si vede che non sono mai passati di lì in scooter o in bici, sembra di essere su un cavallo imbizzarrito. Non credo che non volessero l'asfaltatura, da quello che ho capito volevano, ci riferisci a Italia Nostra, volevano che fosse fatta meglio con altri materiali. Poi Fabio mi chiede se ho assistito alla reunion dei CSI a Montesole. No. È uno di quei gruppi che ti piacciono? No. Poi della Garisenda non si sa più nulla? Non so, credo l'abbiano tirata giù. No, aspettiamo venga giù per sgombrare tutto. Difendo l'Epore, attaccato sistematicamente, ma anche lui ha delle responsabilità, dice Fabrizio. Beh, certo, la perfezione è lontana, però vabbè, non parliamo di queste cose. Soddisfatto del mercato? No. Poi ancora, vabbè, così Bologna in attesa delle parole di Fenucci, il mio giudizio da tifoso abbonato è grazie saputo, grazie di tutto, dice Angelo 60. Poi altri messaggi adesso qua, Sì, no, sì, questo è un messaggio vocale che non vi posso dare. Ok, va bene. Siamo a Bologna Today, che oggi pubblica un dossier, classifica fatturati 26, chi sale e chi scende mentre l'economia scricchiola. I colossi multimiliardari, stiamo parlando comunque delle realtà territoriali, rallentano, scrive Michele Maestroni. Altri noti marchi escono dalla top 25, si fanno strada nuove società che in barba alle crisi internazionali registrano giri d'affari record, la guerra in Ucraina, il blocco dello stretto di Hormuz, i rincari energetici e la stangata dei carburanti. Da anni, soprattutto dalla pandemia del Covid in poi, le crisi geopolitiche e commerciali internazionali sembrano essere diventate la nuova normalità in cui le aziende italiane devono continuamente destreggiarsi. Questo è il preambolo di questo dossier, di questo studio statistico di Bologna Today, comprese le aziende bolognesi alle prese, prendendo in prestito la sintesi fornita dall'ultimo rapporto della Banca d'Italia sull'economia dell'Emilia-Romagna, con una crescita modesta, trascinata da forti tensioni in Medio Oriente, soprattutto sui prezzi dei prodotti energetici, e poi un'industria caratterizzata da un fatturato ristagnante. Insomma, non è un bel momento. Nonostante questo quadro, che si è progressivamente deteriorato nel corso del 25, la classifica delle aziende bolognesi che fatturano di più appare piuttosto movimentata, nota Maestroni su Bologna Today. Mentre i colossi dai giri d'affari miliardari rallentano, nuove società sfondano per la prima volta il tetto dei 9 zeri, scalano le posizioni, mentre grossi brand escono dalla consueta top 25 preparata da questo dossier. Ecco i nomi. Dunque, ci sono, allora, la testa della classifica introduce, rimane pressoché invariata. Parliamo di giganti come Eracom, Coppa Alleanza 3.0, Lamborghini e Conad, i cui bilanci continuano a crescere, anche se la spinta sembra subire un rallentamento, quando proprio non un'inversione di marcia. Più dinamica la seconda parte della lista, che ospita anche primati come quello di Lumia, che supera per la prima volta il miliardo di fatturato, ed entrano anche Pharmalvarion e GD nel club dei primi 25. Quindi, per riassumere, fatturato 25, in testa c'è Eracom con 5 miliardi 690 milioni, seguita, distanziata da ben 2 miliardi, neanche briciole, da Coppa Alleanza 3.0. Per quanto riguarda ERA, c'è un meno 2,68% rispetto al 24%. Poi per Coppa Alleanza invece c'è un più 1,17%. Al terzo posto la Lamborghini, 3 miliardi e 2 di fatturato, 3,3%, 3,23% in più. Poi Conad, 2 miliardi e 800 milioni di fatturato, un 4,83% in più. Poi c'è ERA, non Eracom, ERA, 1 miliardo e 740, così come SACMI, e la SACMI, che non so, ha addirittura un 60% in più, quindi un bel balzo rispetto all'anno precedente. Lima, quella di Vacchi, industria macchine automatiche, 1 miliardo e 460 milioni di fatturato, 3,9% in più rispetto al 24%. La Granarolo 1 miliardo e 350, ed è un più 8,4% in più. L'Alfa Sigma al nono posto con 1 miliardo e 330 milioni di fatturato, 7% in più. Il Lumia 1 miliardo e 90 milioni, 26,25% in più dal 25 al 26. Questi sono i bilanci del 25, vi ricordo. Undicesimo posto nella classifica dei fatturati delle aziende locali c'era Ducati, poco sotto al miliardo, con 925 milioni, 2,9% in più. Poi entra, arriva con un balzo addirittura un più 80%, nuova entrata, la Pharmalvarion, Pharmalvarion, 826 milioni di fatturato erotti. Poi ci sono le conserve Italia, 709 milioni, e quelle perdono il 18% del fatturato e 2 posti in classifica. Poi la GD 687 milioni, ed è una nuova entrata, 28% in più. La Toyota Material Handling Manufacturing 668 milioni, la Granlatte 667 milioni, il consorzio Integra 656. E poi via via scendendo, Site 587, Bonfiglioli Riduttori al 19° posto, al 20° Volvo Car Italia, al 21° la Comet, al 22esimo posto Air Ambiente, al 23esimo Camst con 530 milioni, perde poco, l'1,44%, la Cefla è 24esima, Poltrone Sofà è al 25esimo posto con 488 milioni di fatturato, meno 9,41% rispetto al passato, 4 posizioni in meno. Quella che perde più posizioni di tutte è la Volvo, che ha perso 8 posti in classifica. Questa è la classifica basata sui dati pubblicati dal sito Report Aziende relativi all'anno fiscale 25, oltre alle informazioni pubblicate dalle stesse società, come nel caso di Lamborghini, SACMI, Ducati e Consorzio Integra. Per non riformare il confronto è stata esclusa Coppa Italia, spiega il metodo Bologna Today, che ha pubblicato questo dossier. È stata esclusa Coppa Italia, ramo gestionale marketing del colosso della grande distribuzione organizzata, perché l'ultimo fatturato online è ancora quello del 24, e quindi resta in cima la classifica Eracom, controllata dal gruppo Era con sede a Imola, che vende gas ed energia nonostante la contrazione del fatturato. E queste sono, insomma, poi iniziano tutte le varie analisi che potete trovare, considerazioni che potete trovare poi sul sito di Bologna Today a corredo di questo dossier, di questi esiti, di questa classifica che vi ho appena letto. Paurina 1 ieri, sto vedendo sempre Bologna Today, minivan sfreccia contromano per 50 km, insomma. La donna alla guida è stata fermata dalla polizia stradale dopo un inseguimento di 40 minuti con un minivan, e la polizia l'ha inseguita per 40 minuti tra Bologna e Barberino, è risultata positiva ad un'intossicazione da cannabis, ecco. E sì, almeno si spiega, perché uno 40 km in contromano in autostrada, ma soprattutto 50 km in contromano, mi preoccupano i 40 minuti che ci hanno messo per fermarla, più che altro. Passiamo ai noi, dipendente di Coppa Italia dice che le cose non vanno tanto bene, però insomma io senza dati non posso darti risposte. Allora, vogliamo parlare del mercato? Parliamo pure del mercato. Guarda. Bologna chiude, il Carlino dice un mercato shock, tre i big ceduti, arriva alla fine Bangula. Un bangulano, non so come dobbiamo dirlo, non ho idea, non lo dice, dopo ce lo dice Ronzulli che queste cose le sa. E 92 milioni di incassi e tanti dubbi, l'ufficialità di Rowe all'Atalanta mette fine ad un'estate di AD pesantissimi, contando i bonus, gli introiti, scrive Marcello Giordano, potrebbero sfiorare addirittura i quota 100 milioni, se no, anzi sforare, superare 100 milioni. Al centrocampo non è arrivato l'erede di Freuler. Io mi auguro che Moro sia una buona risposta. Mi auguro che Ferguson nel calcio di tedesco possa avere una rilevanza come quella che ha avuto a Bergamo, dove ha fatto una gran partita a tutto campo, che possa essere lui il prossimo Freuler. Mi auguro che Sandra Mondain, come si chiama, Amondarain, come mi ha fatto notare Matteo Negri, pensa se tenevamo anche Raimondo, sarebbe stata una grande coppia Sandra Mondain e Raimondo. Ma mi auguro che sia meglio di quello che abbiamo visto in queste prime due partite, dove insomma si è fatto un po' troppo prendere dallo zelo e dall'eccitazione nei pochi minuti, nei pochi pezzi di partita che ha avuto. E però a centrocampo si è rimasto un buco, e la squadra, boh, non so, veramente, l'ho detto ieri, risponderà il campo, parlerà il campo. C'è la possibilità che possa fare comunque bene, ma non è stato un buon mercato. Possa fare bene nonostante il mercato, nel quale mi auguro che le scelte fatte, le scommesse, le incognite si rivelino in gran parte giuste, azzeccate, indovinate. In quel caso si può fare anche meglio, perché no? Però è sicuro che sono tante. Le variabili ce ne sono tante, e che il metodo di vendere sempre tutti, non uno su tre, non due su tre, ma tutti, perché sono stati venduti negli ultimi due anni tutti quelli che avevano un mercato vero, è rimasto solo Orsolini, ed è rimasto Ferguson perché si era fatto male, sospetto, nel 24, e quindi poi insomma è cambiato anche il suo modo di giocare, è cambiato il suo mercato. Gli altri sono stati venduti tutti, e quindi se li vendi sempre tutti, quelli che fanno bene, quelli che sono più appetibili, ripeto, uno su tre va bene, due su tre possiamo farcela, tutti è troppo, mi sembra un po' troppo per poter avviare dei discorsi che abbiano una continuità, no? Quando si parla di progetto, quando non parliamo di progetto, c'è una politica che è molto chiara, è quella, è stata redditizia, saputo, io lo ringrazierò sempre, mi sono divertito come mai nella vita. Eravamo in Serie B, mezzi falliti, con Ferrari e Economo Masina nel portafoglio. Abbiamo una squadra adesso rispettata, amata, ci stiamo divertendo. Abbiamo fatto la Champions League, abbiamo fatto l'Europa League, abbiamo vinto la Coppa Italia, non vincevamo niente a 54 anni. Il bilancio di Saputo sarà sempre positivo e sarà sempre ricordato come un grandissimo presidente. Vuoi un altro presidente al posto di Saputo? Io? No, non lo voglio. Va bene così. È chiaro? Ecco, è chiaro. Mi è piaciuto sto mercato? No. Rosa più debole, alla tifoseria va spiegata la linea, dice Gianmarco Marchini. Avere una tifoseria come quella del Bologna è un privilegio grande. Per una tifoseria come quella del Bologna si intende una piazza innamoratissima, calcisticamente educata, molto più riconoscente che esigente e consapevole. Una piazza a cui si può parlare e spiegare. Se oggi 2 di settembre più di mezza città è sotto shock, beh oddio, sotto shock, dai, per il mercato, significa che forse qualcosa non è stato spiegato, non nel modo giusto. Senza Europa qualcosa deve essere, qualcuno doveva essere sacrificato. Il rosario era noto a tutti, ma quattro coltellate al cuore così non se le aspettava nessuno. Passi Castro, che comunque segna poco. Passi Lucumi, che comunque qualche lucumata la fa sempre. Beh, lì no, lucumate quest'anno ne ha fatte poche. In realtà è comunque Lucumi era un addio annunciato, già era già stato troppo tenero l'anno scorso, che voleva andare via a tutti i costi, eccetera. Passi Freuler, che comunque già si vedeva che era in calo, ma Johnny no. Rowe ha veramente dato il colpo del capo all'ambiente, voleva l'Atalanta e basta, un bel caratteraccio, ma quel bel caratteraccio è per il motivo per cui arrivò qui un'estate fa, non atterrò mica con un volo di stato carico di diplomatici. Voglini e Rowe poi non saranno venuti una settimana fa, magari si poteva temporeggiare su Castro, chi lo sa, ceduto in 4-4-8 come Bökema l'anno scorso. Solo che non sono tutti professionisti come Lucumi. Allora vendere Santi a fine luglio esponeva ad un lunghissimo agosto di trincea su Rowe, e la trincea è crollata alla seconda offerta di Bergamo. Di tutto ci faremo un'idea più chiara magari dopo la conferenza che Fenucci, da navigatissimo dirigente, dovrebbe convocare nelle prossime ore. Vorrà spiegare lui, che è stato il garante nel buio dei primi anni e nelle luci storiche delle ultime stagioni, anche perché da pianeta Saputo, vabbè, come sempre, zero segnali, cioè non c'era la presentazione di tedesco quando non mancò quella di italiano. Ora farebbe bene alla piazza qualche rassicurazione anche dalla sua voce, anche sentirgli dire che sarà un anno di transizione, semplicemente chiarezza sulla direzione in cui va questa società, questa chiarezza che tedesco ha sempre detto di aver ricevuto dal club prima di firmare. Gli hanno dato una rosa di qualità molto inferiore a quella delle ultime stagioni. Per noi che già eravamo convinti che Thiago e Italiano avessero valorizzato il loro Bologna ben oltre i valori reali con l'aiuto del club, per aiutare Tedesco ora serve chiarezza e i tifosi poi capiranno. Ma io penso che Gianmarco Marchini, tra l'altro un giornalista e un collega che leggo spesso perché stimo molto, hai ragione. La chiarezza serve sempre, comunicare ai tifosi serve sempre, capiranno, non credo, quelli che vogliono capire hanno già capito e quelli che non vogliono capire non capiranno mai, neanche davanti alla 102esima conferenza stampa di Fenucci. Il mercato era come sarebbe andato, era chiaro. Adesso io non voglio fare, non so, qualcuno mi ha detto te la tiri, non è vero che, vabbè, fate quello che vi pare, però insomma il giorno 9 maggio scrissi su Repubblica un articolo che poi lessi anche qui, in cui da quello che mi risultava la linea era chiarissima: dal mercato sarebbe dovuto arrivare quello che la mancata partecipazione all'Europa, alle coppe, avrebbe fatto perdere al bilancio della stagione che inizia, questa stagione che è iniziata, e per la perdita sarebbe stata di circa 50 milioni, e guarda caso il mercato è finito in attivo di 50 milioni circa, 53 qualcosa. Poi dopo ci sono tutti i giochini di bilancio, gli ammortamenti, tutte quelle robe complicate, questi sono i conti del salumiere, quindi non so, i soldi di Rove poi arriveranno l'anno prossimo, però anche altri verranno spesi l'anno prossimo, insomma è tutto un casino lì del bilancio. Comunque in sostanza, in soldoni, quello che diciamo nell'arco delle prossime stagioni entrerà è un più 50 circa, poi dopo ci saranno altre spese da fare. Saputo dovrebbe aggiungere, si era anticipato, disse anche in quella circostanza, che Saputo avrebbe coperto una parte di questi 50-60 milioni che mancheranno al bilancio. Perché mancheranno al bilancio l'anno prossimo? Perché sono diminuite le entrate, che già quelle televisive, quelle dell'Europa, quelle, i premi dell'Europa, e poi gli incassi anche dell'Europa, sono state tante partite quelle. Tutto quello verrà a mancare, mentre continueranno a esserci molti stipendi da pagare, un livello comunque abbastanza alto raggiunto di standard di costo del lavoro, delle spese. Poi tu, non so, io sulle cifre non mi addentro, non è vero che spendono 85 milioni di stipendi? Sì, è vero, perché dentro quelli ci sono anche gli stipendi di tutti gli staff, di tutti quanti i dipendenti, 100 dipendenti, quindi insomma non è soltanto la squadra. Però insomma i costi erano quelli e il Bologna si sarebbe rifinanziato col mercato, si sapeva, era stato detto, era stato magari dichiarato non in modo così netto, si sperava di poterlo fare vendendo solo due pezzi e non tre, hanno dovuto invece venderli tutti, hanno venduto anche Rowe e quindi niente. Quindi buon lavoro a Tedesco, che ancora una volta ha comunque del materiale di qualità sul quale lavorare e dovrà ricominciare a fare, come ogni anno, un lavoro che parte sempre da non dico da zero, non è vero che parte da zero, però ogni anno, se ci fate caso, lo fanno tutti, per carità, noi forse un po' di più rispetto a quella fascia lì, abbiamo tanti lavori di ristrutturazione, fu così per il primo italiano, fu così per il secondo italiano, è così per Tedesco, e questa è la linea. Poi se te la spiegano una volta di più, una volta di meno, certo, la chiarezza fa sempre piacere. Promesse non ne sono mai state fatte tante. È una squadra che si dice prova a partecipare ogni anno alla corsa che per l'Europa, e ci proverà anche quest'anno. Mi sarebbe piaciuto una squadra che corresse ogni anno per l'Europa, non dico andasse ma almeno corresse, non che provasse a correre però va bene comunque, ripeto, va bene, cioè, a me va bene, non gratitudine sempre per questi dirigenti e per Saputo, ok? E poi però capisco anche non chi esagera dicendola qualunque, sparando delle boiate intollerabili, inaccettabili. Capisco che il lavoro ogni anno di Vendi, di ricominciare a sostituire ogni anno tutti i migliori, è un lavoro che non è facile da fare per chi ne ha, come Tedesco, anche l'opportunità. Speriamo che non ci sarà bisogno che comprino a gennaio, come ad esempio accade con Castro, scrive Andrea. Poi adesso qua niente, vi siete scatenati, quindi adesso è un po', nonostante tutto corriamo per l'Europa, questo lo dice Matteo. Tutti gli anni che non andremo in Europa dovremo fare più 50? Chiede Chris. Intanto quest'anno tu hai già ridimensionato quelli che sono i costi, hai tagliato 4-5 giocatori, ma sì, non sarà più 50, sarà più 30, sarà più 20. Tu ogni anno al mercato devi fare più. A livello economico e tecnico, cosa è rimasto dell'ultimo biennio obiettivamente irrepetibile a livello emozionale? Di questo saremo sempre grati, non moltissimo. Poi soprattutto a livello tecnico, la squadra di due anni fa, quella che è andata in Champions, è stata praticamente smantellata. I 15 milioni di Fabian sono finiti, Alberto, sul mercato sul bilancio precedente, su quello che verrà presentato quello che è stato presentato, verrà presentato adesso, quello sul bilancio di quest'anno, però insomma erano i conti, Fabian era, non era sul bilancio futuro, ma di quello della gestione precedente, il plus speriamo sia tedesco, dice Matteo, e poi è rimasto cassa, sì, cassa è rimasto, perché Saputo tiene il Bologna? Adesso il tuo commento non lo leggo perché è totalmente inappropriato, sono altre le cose che mi suscitano queste parole che usi tu, ad esempio il tuo messaggio. E se ti chiedi perché Saputo rimanga, vabbè, sì, infatti me lo chiedo anch'io, perché potrebbe anche andarsene domattina. Poi auguri anche ai tifosi come te. Ma no, non ti sto a ripetere cosa ho fatto Saputo in 15 anni, perché quelli che sono, perché sarebbe veramente tempo perso, come il titolo di questa trasmissione. Ecco, questo è il tipo di messaggio che non mi piace. Un presidente deve vendere ogni anno i migliori per andare avanti, come mai non mette in discussione i suoi dirigenti? Boh, no, non funziona così, perché perché il calcio, per essere sostenibile senza tirar fuori dei soldi a determinati livelli, lo devi fare vendendo i giocatori, appunto. Il bacino di utenza del Bologna, il fatturato del Bologna, che già è cresciuto tanto come incassi, TV, come magliette, marketing e tutto, più di così non dà. Fare il calcio in Europa costa di più di così, e quindi il saldo, la differenza lo fai, anzi i dirigenti sono molto bravi, perché ogni anno danno agli allenatori delle squadre con cui comunque da 3 anni a questa parte noi andiamo allo stadio, vinciamo e ci divertiamo. Succederà così anche quest'anno? Speriamo, ci sono più incognite degli anni scorsi, però anche questo tuo messaggio, no, Cassa è stato prestato al Catanzaro, sì sì è vero, non è stato tenuto, è stato prestato al Catanzaro. E, bene, sono gli argomenti, niente, ho scaldato i motori, l'aria, l'ambiente per Dario Ronzulli, che adesso arriva con la sua ora. Noi ci ritroviamo e risentiamo, se ne avete voglia, con Tempo Perso, domattina dalle 7 alle 8.30. Buona giornata, ciao.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
21: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
24: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: No, io lassù non ci salgo.
2: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzioni in altezza?
4: La parola d'ordine è sicurezza.
3: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
6: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
29: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche, amici Nettuno Bologna 1, raccogliamo come sempre il testimone di Emilio Marrese, bentornate, bentornati, allora Dario, alle 8:34 minuti partiamo in questo mercoledì 2 settembre che è giornata di bilancio. Potremmo anche non farlo visto com'è andata, ma invece ci tocca e lo faremo. Bilancio del mercato che ieri si è chiuso, quindi siamo tolti questo pensiero almeno per questa estate. Ci ritorneremo poi a pensare a tutto questo a gennaio e quindi ci ragioneremo poi a tempo debito. Intanto però c'è da ragionare su quello che è successo, su quello che è stato, anzi forse più su quello che non è stato del mercato del Bologna. Ogni riferimento a un centrocampista è puramente voluto. Tante situazioni sicuramente particolari nelle ultime ore, come per esempio la conferma di Enem, che sembrava destinato al prestito e che invece resta, occupando peraltro anche un posto da over, quindi bloccando ulteriormente di fatto le possibilità di mercato nelle ultime ore. Abbiamo insomma tantissime cose da dire evidentemente per quello che riguarda quello che è stata l'estate rosso-blu. Ne parleremo naturalmente con tutti voi al 366 402 4022. Un'occhiata rapida la daremo poi nel corso della mattinata anche alla Coppa Italia, perché oggi alle 15 gioca il Sassuolo, quindi monitoriamo anche la formazione di Aquilani in vista della sfida di domenica, presumibilmente ampio turnover nella sfida contro il Frosinone. Ieri eliminati Parma e Torino, non se la passa granché bene il Torino in questo inizio di stagione. Oggi oltre a Sassuolo Frosinone anche Udinese Venezia, domani l'altra partita che ci riguarda molto da vicino, ovvero Palermo Mantova, alle 18 la vincente affronterà la affronterà il Bologna negli ottavi di finale del torneo in questa Coppa Italia piazzata in questa settimana, complice come abbiamo già raccontato il cambio di calendario per quanto riguarda le pause delle nazionali. Parleremo di questo naturalmente, ma anche di altri temi che vorrete nel corso della mattinata con i vostri messaggi, come detto alla 366 402 4022. C'è anche l'Ital Volley che è femminile, che oggi affronta la Svezia nel quarto di finale dell'Europeo. C'è anche il tennis con lo US Open e purtroppo con l'eliminazione di Sonego, che aveva davanti Zverev. Primo set ha dato battaglia, il torinese ha perso 6-4 al quinto, ma come detto appunto ha chiuso il suo US Open, ieri vittoria in rimonta di Cobolli contro Comesagna, vittoria anche di Bellucci, vittoria anche di Musetti, quindi diciamo la pattuglia azzurra resta bella sostanziosa nonostante l'eliminazione di Sonego e anche nonostante l'eliminazione di Cocciaretto, che ieri è uscita anche lei al primo turno. Oggi toccherà tra gli altri Guerrieri, torna in campo anche Berrettini, conclude il suo match Passaro che è avanti 2-7-1 contro De Jong, così abbiamo fatto anche questa panoramica legata al tennis e naturalmente poi torneremo anche sui temi legati alla basket, alla Virtus e alla Fortitudo. Virtus che ieri ha annunciato l'annuncio, come abbiamo raccontato in presa diretta, ovvero che il 13 settembre ci sarà l'annuncio del main sponsor per quanto riguarda main sponsor, title sponsor, quindi il nome che uscirà sulla maglia tanto per intenderci e con cui chiameremo la Virtus per il campionato in generale, per le manifestazioni nazionali. Poi c'è anche la questione legata alla FIBA che ha rimosso le restrizioni sui russi e sui bielorussi, quindi questo poi avrà naturalmente anche delle ripercussioni e ne parleremo poi nel corso della mattinata. Intanto però naturalmente l'apertura non possiamo non dedicarla al mercato del Bologna, anche perché siete già scatenati nella casella WhatsApp e non avevo dubbi al riguardo, mi sembra anche abbastanza normale questa cosa. Dobbiamo un po' ripeterci, almeno io mi devo un po' ripetere, nel senso che il mercato, il giudizio sul mercato è praticamente quello che abbiamo dato ieri mattina, visto che poi di nuovo non è successo nulla con gli arrivi di cassa girato subito al Catanzaro, con l'arrivo di Mbangula, per il quale ieri ho fatto un'imprecisione e me ne scuso sul rapporto con Tedesco, è stato già corretto ieri mattina, ma mi correggo ulteriormente stamattina, è stato quantomeno allenato da Tedesco in nazionale, non un'esperienza diciamo decennale, ma comunque una conoscenza di campo c'è stata, seppur minima. È rimasto Enem alla fine, attaccante olandese che almeno fino a gennaio rimane a Bologna. È stato un mercato in cui secondo me la critica principale che possiamo fare al Bologna non è tanto quella delle cessioni, che pure possiamo fare se volete, non è un problema certamente, non è tanto l'aver ceduto Rowe, quanto su due aspetti. Uno, la qualità dei sostituti, che pronti via non alza il livello della squadra. Sono tutti giocatori che possono far bene durante questa stagione, magari in Bangula fa anche meglio di Rowe durante tutto l'anno, trova anche il gol con più continuità, quindi questo non possiamo escluderlo, anzi lo auspichiamo, però certamente pronti via non c'è un innalzamento della qualità della rosa rispetto all'anno scorso, questo mi sembra abbastanza assodato. E poi soprattutto quello che un po' mi preoccupa anche in un certo senso e sono stati i vari cambi di rotta durante il mercato. L'arrivo di Teat, per esempio, che per carità, meno male che è arrivato, però dopo tutta un'estate in cui sostanzialmente dal Bologna emergeva l'idea che i quattro centrali presenti bastassero e avanzassero. Cambio di rotta, ci può stare. Ti rendi conto durante le partite di precampionato che in realtà quello che avevi pensato non corrisponde alla cosa migliore in campo e intervieni bene. E poi però anche il mantenimento di Enem vuol dire che anche lì davanti c'è qualcosa che è diverso rispetto a quello che avevi pensato. La mancanza di un centrocampista, quella è secondo me la questione più evidente, più lampante. In mezzo al campo il Bologna aveva bisogno di qualcosa in più. Nell'attesa che Mondarain si tolga di dosso anche un po' di frenesia che ha mostrato nelle due partite ufficiali giocate, nei minuti in cui ha giocato, e che nella speranza che Ferguson e Pobega restino quelli che abbiamo visto contro l'Atalanta per tutta la stagione, restano poi comunque dei dubbi sulla tenuta di Moro e della Zusi come perni centrali del centrocampo, in un ruolo che evidentemente nel Bologna di Tedesco è a dir poco fondamentale. Ecco, lì non essere intervenuti lì lascia un po' di perplessità, ecco, mettiamola così. È un mercato non sufficiente per tanti motivi e che inevitabilmente fa incrociare le dita per quello che poi può essere la stagione del Bologna. Devono andare ad incastro tante cose. La coppia Dovbyk Piccoli, per ora escludiamo Enem, ma vediamo se poi lo dovremo inserire anche lui nelle rotazioni e quindi aggiungere anche il suo nome, ma per ora limitiamoci alla coppia Dovbyk Piccoli, che deve avere un rendimento offensivo di buon livello. Il centrocampo che resta sano e integro nel suo uomo chiave, cioè Ferguson, in questo momento, che sia mezzala o che sia regista, è comunque l'uomo chiave del centrocampo. Che Teat porti non solo personalità ma anche sicurezza e leadership al reparto arretrato. Cioè, è vero che in tutte le stagioni parti con dei punti interrogativi, parti con delle scommesse, parti con delle situazioni che devono incastrarsi al meglio per far sì che la stagione sia positiva. Qui sono un po' troppe e probabilmente anche con un alto tasso di rischio, ed è questo che fa un po' non dico preoccupare, però fa tenere ben salde le dita incrociate per la stagione. Mettiamola così. Che anche Bangulà faccia vedere qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto vedere, non tanto la Juve, quanto comunque era un ventenne di belle speranze, quindi insomma ci sta anche avere un minimo di discontinuità, quanto nei 2 anni scusate, in Germania, in cui ha fatto vedere ben poco, ha giocato anche ben poco. Che Cambiaghi riesca anche ad avere un minimo di continuità offensiva in più dal punto di vista realizzativo, insomma devono incastrarsi tanti tasselli. In bocca al lupo a Tedesco, a cui non mancano sicuramente le idee, le capacità, la voglia, quindi in questo senso andiamo direi anche abbastanza fiduciosi sul mister. Ci vorrà pazienza soprattutto in questa prima fase fino alla sosta per far sì che la squadra assorba sempre di più i dettami del suo mister e poi che il dio del pallone ce la mandi buona, ragazzi. Dal punto di vista della stagione è soddisfacente, non credo affatto, come qualcuno un parecchio disfattista pare, che il Bologna debba lottare per non retrocedere, quello proprio no, onestamente no. Però scusatemi, fare un campionato di buon livello provando a stare in scia delle squadre che lotteranno per le coppe europee, ecco, almeno quello credo sia l'obiettivo in questo momento massimo a cui può ambire il Bologna, ecco, quello speriamo che possa effettivamente avvenire e accadere, anche solo per vivere meglio un po' la stagione. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Tommy: d'ora in poi focalizzazione al 200% sulla prossima partita, con Sassuolo dobbiamo vincere, altrimenti isteria collettiva. Ah beh, Tommy, dire che c'è già l'isteria collettiva, quindi ci siamo già portati avanti. Affranto perché avevo letto il messaggio di Matteo al volo. Io sono irritato e affranto da molti commenti che sento e leggo sulla società dopo questo calciomercato. È sicuramente un Bologna nuovo, con 4 titolari che sono usciti, ma gli acquisti ci sono stati e non avendo l'Europa credo la squadra possa essere competitiva. Diamo tempo e aspettiamo per vedere cosa nascerà sul campo. Spero sia anche l'occasione per puntare finalmente sui giovani, che dovranno essere un nostro patrimonio. Ma come tifosi sapremo aspettarli nel caso? No, Matteo, secondo me no. Ma a parte questo, prendo volentieri nota del tuo messaggio, Matteo, anche perché mi pare un po' in controtendenza rispetto all'umore generale sul fatto di vedere la squadra all'opera, e su questo sono d'accordissimo. Come sempre detto, il giudizio sul mercato non è automaticamente poi traslabile anche nel giudizio su quello che la squadra fa in campo, sono due cose completamente diverse. Mercati insufficienti o pesantemente insufficienti hanno portato poi squadre che in realtà sono state foriere di tante cose positive e viceversa. Quindi il mercato è una cosa, la valutazione sul mercato è una cosa e poi il rendimento sul campo ovviamente è un'altra, quindi su quello, Matteo, sono d'accordissimo e dobbiamo aspettare di capire che cosa viene fuori dalla stagione rosso-blu. Ribadisco quanto ho detto ieri mattina, poi ho letto anche oggi un po' di giornali e di colleghi d'accordo con me, la cosa mi fa piacere, ovvero che è dopo una conferenza stampa del Bologna, magari anche proprio di Fenucci, per raccontare ai tifosi che cosa è stato questo mercato, perché sono state fatte certe scelte, perché si è arrivati a questo tipo di valutazioni, perché il Bologna che è nato da questo mercato, che quindi si presenta ai nastri di partenza 26-27, è questo qui. E mi aspetto che oggi mercoledì, magari non oggi, diciamo tra domani e venerdì, non andrei oltre, onestamente. Non aspetterei neanche la partita col Sassuolo. Cioè, bisogna farlo, e bisogna farlo in tempi anche rapidi, e io mi auguro che venga.

per essere corretto c'è anche il commento di Jonathan Rowe: ti voglio bene, con i cuoricini, con i cuoricini rosso-blu. E anche qui, ora, al di là delle, degli indizi social che possiamo trovare, recuperare e su quale possiamo elucubrare, sarebbe il caso che appunto anche qua si facesse un po' di chiarezza su come è andata la questione Rowe. Molto semplicemente, perché poi abbiamo un po' di indizi, abbiamo un po' di ricostruzioni, ma se il Bologna ci racconta com'è andata, siamo più conta in maniera ufficiale com'è andata, siamo più contenti. L'impressione sul mercato del Bologna non è positiva, scrive Nicola, con offerte congrue chiunque poteva partire ed è partito alla faccia del Massimo Max, due uscite eccellenti. In entrata abbiamo puntato sui esuberi di Fiorentina e Roma. Vabbè, senza molta convinzione, su due giocatori per ruoli chiave poche ore dalla fine del mercato, Teat e Bangula. Gli unici acquisti veramente programmati sono Mondragon e Dalassan. Vedremo, però il downgrade è evidente, scrive Nicola. Io no, tra gli acquisti programmati io ci metterei anche comunque i due attaccanti. Capisco che se la piazzi così, sul concetto che siano esuberi, ok, però comunque sono due giocatori su cui il Bologna aveva già lavorato, quindi tutto sommato sono programmati anche quelli. Magari non c'era l'idea di prenderli quest'estate, c'era l'idea di prenderli qualche sessione di mercato fa o prossimamente c'è stata l'occasione di prenderli, adesso il Bologna li ha presi. Programmati anche questo, anche Magulà è un giocatore che comunque il Bologna seguiva anche prima di prendere Rowe, era un giocatore che il Bologna seguiva, quindi ecco, da questo punto di vista, Nicola, devo fare questa precisazione: non sono acquisti campati in aria o improvvisati su nomi che il Bologna non ha mai seguito, sono tutti giocatori che fanno parte del listone su cui il Bologna si muove, come ogni squadra che c'è il suo listone, nel momento in cui esce qualche necessità di mercato attinge da quel listone lì, cercando naturalmente di prendere la soluzione agli occhi della società, della dirigenza e del tecnico migliore possibile. Quindi anche Mangulà, tutto sommato anche Teat, non è che sono giocatori che dicono: ah, ma ci serve un esterno, ah sì c'è Mangulà, andiamo a prendere lui. No, ecco, quello proprio no, quello lo possiamo escludere. Steve si va avanti anche senza il centrocampista, sperando in Libra e che non vengano dei raffreddori vari. Comunque si lamentano ovunque, persino a Bergamo, che sono stati venduti tutti i migliori giovani. A Firenze si chiedono chi difende, a Roma presi tutti i panchinari, forse solo a Como sono tutti contenti. Secondo me, Steve, se andiamo a Como qualcuno scontento lo troviamo, lo troviamo anche lì. Beh, l'Atalanta comunque le sue cessioni le ha fatte, ha fatto anche cessioni, direi anche cioè quella di Anor è veramente una cessione fatta solo per questioni economiche. L'hai preso l'anno scorso, è un ragazzo su cui peraltro hai fatto anche un investimento importante, quindi l'hai venduto solo per questioni economiche, né più né meno, anche perché poi hai cercato disperatamente un terzino sinistro qualunque pur di completare la rosa. Quindi in quel caso sì, anche l'Atalanta ha fatto una cessione abbastanza incomprensibile. Poi è chiaro che dal punto di vista degli ingressi si è mossa in maniera diversa, questo senza alcun dubbio, ecco. Poi sì, magari daremo anche uno sguardo al mercato delle altre. Nel corso della mattinata la Fiorentina ha comprato 855 giocatori, bisogna vedere quanto questa squadra poi sia perfettamente funzionale, perché ecco, per esempio, voto al mercato della Fiorentina. Beh, il mercato della Fiorentina, voto alto, ma non è detto che questo voto alto poi si trasformi in qualcosa di positivo automaticamente in campo, ecco, tornando al discorso che facevo in precedenza. Sì, anche a Roma comunque si stanno lamentando parecchio. Alla fine Gasperini si è tenuto con ma l'esterno di fascia non gli hanno preso. Si incominciano a mettere da parte i soldi per il nuovo stadio, forse io do credito alla società, poi tra qualche mese vedremo se hanno avuto ragione, scrive Cri. E poi ogni anno vendi o perdi tre pezzi migliori, quest'anno Castro, Lucumi, Froiler e Rowe, costruire così è difficile. Poi c'è un lungo messaggio su Raimondo che vado a leggere tra poco, ragazzi, però io non voglio fare quello che difende ad ogni costo a spada tratta il Bologna, perché non mi interessa neanche, però certo che è difficile costruire se ogni anno vendi i tuoi pezzi pregiati o uno, due, tre pezzi pregiati, siamo d'accordo. Io Froiler però da questo discorso comunque lo toglierei, se non altro perché è in scadenza di contratto ed è un giocatore di

0: perso rispetto agli altri. Bene. Ma non è che le altre squadre siano messe in maniera diversa, cioè è il calcio italiano che ti obbliga a non poter costruire. È il calcio italiano che ti obbliga. Sono pochissimi casi in cui le squadre riescono a tenere i propri giocatori migliori senza venderli o in qualche caso addirittura svenderli perché hai proprio bisogno. Questo va sempre tenuto in considerazione, cioè il Bologna è inserito in un contesto economico estremamente complicato. Guardate quanti prestiti con obbligo, con diritto sono stati fatti quest'anno. Una marea. Cioè, la stragrande maggioranza delle squadre ragiona così: sì, lo prendo quel giocatore, poi per pagarlo ci pensiamo l'anno prossimo, vediamo. Cioè, è un continuo rinviare. Perché? Perché economicamente il calcio italiano si regge con lo sputo, con lo scotch, se volete usare una metafora meno truce. E quindi il Bologna è perfettamente, ovviamente non in maniera... non nel senso positivo del termine, inserito in un contesto in cui più di questo non riesce a fare, e anzi per tanti versi sei costretto a fare. Questo va sempre tenuto in considerazione, e come abbiamo sempre detto, la differenza qual è? Cos'è che fa la differenza in un contesto del genere? È la capacità di vendere, la capacità di incassare e la capacità di reinvestire al meglio. Questo fa la differenza. Su questo il Bologna fin qui è stato certamente positivo, fin qui, e noi speriamo continui a esserlo. Non abbiamo alternative. Vale per tutte le squadre, l'Udinese, il Sassuolo, ma anche salendo di livello, cioè la Roma per esempio, che peraltro senza aver venduto Conè adesso si trova, non dico mal partito, ma poi deve fare i conti con l'UEFA, con i conti UEFA. Vale per tutte, quindi questo sempre da tenere in considerazione. Chiuso il mercato, ora pensiamo a sostenere la squadra, come sempre, scrive Davide. E poi, ma il mancato arrivo del centrocampista apre forse un utilizzo di Libra? Ah, per forza, cioè Libra è nelle rotazioni del centrocampo, e magari l'ultimo pezzo, ma è nelle rotazioni del centrocampo. A Tedesco è piaciuto molto. Si è preso una maglia, un numero più serio, se vogliamo avere quell'indicazione lì, rispetto al 47, 71, 54 che ogni tanto si prendono i ragazzi che arrivano dalla primavera, che fanno mordi e fuggi con la prima squadra. Ecco, Libra no, e magari per Libra si trova, ci sarà modo di giocare anche con continuità, e la speranza è che sia anche un innesto che possa dare magari anche solo semplicemente un po' di verve, un po' di entusiasmo, un po' anche di sana incoscienza in mezzo al campo. Perché no? Lo speriamo davvero, anche perché è arrivato il tempo per il Bologna di fare anche questo tipo di valutazione qui. Cioè, se io sul mercato mi ritrovo con le mani legate per mille motivi, un po' perché me le leggo da solo, un po' perché il mercato mi impone di legarmene, bene. Nel momento in cui la situazione è questa, io devo trovare energie fresche, energie nuove, interne, dalla primavera, dall'under 20. Lo fanno in tante, il Cagliari per esempio in quest'ultimo periodo soprattutto lo sta facendo con discreta continuità e anche buoni successi, l'Atalanta vabbè, un caso a parte, e però il Bologna deve intraprendere quella strada, quindi ben venga in questo contesto qui, in cui non si è riusciti a raggiungere un obiettivo che sarebbe tornato utile, quello del centrocampista. Vabbè, a sto punto tanto vale lanciare Libra, tanto vale lanciare lui. Allora, altri messaggi, però devo tenere d'occhio l'orologio per il GR. Andrea, mercato incomprensibile, per me voto 4,5, soprattutto legato al mediano che si sapeva da 6 mesi dovevi prendere, aggiunge. E poi, ma Casale e Carson sono sempre giocatori del Bologna? Sì, sono, vabbè, Carson formalmente non lo è, ma sostanzialmente no, e adesso vediamo se magari in questa settimana in cui ancora altri mercati sono aperti si trova qualcosa per lui. Casale del Monza e Watford ci hanno un po' provato una richiesta vaga di informazioni, ma poi di concreto non si è mosso nulla, e quindi sì, resta ancora un giocatore del Bologna, almeno per i prossimi giorni. Vediamo se anche per lui magari viene fuori qualcosa da altri mercati che sono aperti. Non so quanto possono interessare il giocatore, ma formalmente c'è ancora la possibilità di fare cessioni. GR, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura, era Berrandeschi. C'è sul mancino ancora a portarseli avanti. Verna, zero mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 8:59.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2:40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di talpa il compagno di squadra. Torok dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco. Azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì, in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20. E sabato alle 15, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
13: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile S Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, 9-5 minuti, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, naturalmente in larghissima maggioranza legati al mercato del Bologna, e non può essere altrimenti. Allora, un po' di messaggi, vado subito a recuperarli. Dov'era? Ce n'era uno particolarmente intrigante. Ce la possiamo fare, eccolo qua, di Stefano. Dai Dario, smettiamola con questo discorso che anche gli altri vendono i giocatori migliori, cioè chi non lo fa e se lo fa li sostituisce degnamente. Ma Stefano, possiamo anche smetterla di farlo, ma esiste, cioè è una cosa che esiste, è la realtà, e puoi anche non guardarla, puoi anche far finta di niente, ma esiste, cioè livelli diversi rispetto a quelli del Bologna. Il Genoa ha venduto ieri Norton Caffi, che è il suo l'esterno titolare, gliel'hanno venduto ieri. L'Inter ha venduto Dumfries, che mi sembra insomma avesse un certo peso all'interno della squadra, e l'ha dovuto vendere. Come detto, l'Atalanta ha venduto Anor, su cui aveva fatto un bel investimento nel corso della scorsa stagione, e l'ha dovuto vendere. Non parliamo del Milan, che ha dovuto smantellare la squadra, o quasi, e forse non l'ha fatto neanche in maniera corretta, però poi vediamo un po' che succede anche loro. Il Napoli, che ha dovuto vendere Kvaratskhelia, e possiamo trovare mille esempi. Se vuoi, Stefano, non ne parliamo, però è un dato di fatto che non cambia, attenzione, che non cambia il giudizio negativo che si può avere sul mercato del Bologna. Ci mancherebbe. È solo però una considerazione che va tenuta sul piatto. Cioè, il calcio italiano è in uno stato attuale delle cose per cui non c'è una squadra, tranne il Como, ma vediamo fino a quando, che può permettersi di non cedere nessuno dei suoi giocatori chiave, dei suoi giocatori cardine ogni anno. Questo è un dato di fatto, Stefano. Poi se non ne vuoi parlare, se non vuoi far finta di niente, fai pure, però è così, c'è poco da fare. Nick, credo che l'acquisto di Teat sia motivato dal fatto che dovremmo andare a 3 in difesa. Dovremmo no? Potremmo sì, però, Nick. Ne parlavamo anche questi giorni e magari ci torneremo anche nel corso delle prossime chiacchierate con i nostri ospiti, però sì, è chiaro che anche con la permanenza di Casale la difesa a 3 diventa un'opzione, non primaria, ma diventa un'opzione, assolutamente. E in una chat in cui c'è anche il divino Minguzzi, una chat di livello allora, Marchino, alto livello, chissà se si è ripreso Manuel dopo il compleanno dell'altro giorno. Vabbè, ho dato 5,5 al mercato perché sono buono, sapevi da un tot che Lucumì e Remo non sarebbero rimasti e non ti sei mosso, non ho capito proprio la linea. No, alla fine per Lucumì ti sei mosso tardi, ma mi viene da pensare facilmente che siano state fatte valutazioni sul quartetto difensivo, che però poi il campo ha messo in discussione, da qui l'arrivo di Teat. E su Freuler l'abbiamo detto, lì serviva qualcosa di diverso, a meno che Mondalain nel giro di poco non diventi un padrone del centrocampo, e anche lì speriamo, insomma. Buongiorno Dario, sono Alessandro, perdonami, quando parli di rischio a cosa fai riferimento? Perché è palese che questa sia una squadra di transizione che punta a metà classifica, se non a salvarsi e basta. Dubito fortemente che si rischi o che si possa puntare all'Europa. No, sicuramente non si rischia di retrocedere, quello diamo per assodato. No, il rischio è di fare una stagione anonima, che è diverso dalla stagione di transizione. Ci può anche stare, Alessandro, il concetto di vabbè, quest'anno siamo senza Coppa Europea, facciamo una squadra diversa e vediamo di ragionare soprattutto per il prossimo anno. Ci può anche stare come idea, non so se questo però effettivamente che abbia guidato il Bologna, non credo, ma un conto è la stagione di transizione, un conto è la stagione anonima, perché la stagione di transizione costruisci qualcosa senza avere obiettivi predeterminati o comunque di alto livello, ma la stagione di transizione non è una stagione per vivacchiare. La stagione di transizione, questo in astratto almeno, serve per costruire qualcosa in vista della stagione successiva. La stagione, il rischio è della stagione a cui facevo riferimento, è della stagione vivacchiando, che è la cosa peggiore in assoluto che possa fare un club. Proprio la peggiore in assoluto, vivacchiare in attesa di tempi migliori, proprio una roba devastante. Ecco, il rischio è quello, cioè di vivere una stagione per cui il campo a un certo punto ti obbliga a, vabbè, è andata così, è quello il punto, quindi speriamo di no, insomma. Invece Sabrina è convinta, siamo più forti dell'anno scorso. Bene, un messaggio importante, perché appunto non sei in ampia compagnia, Sabrina, però è giusto anche pensarla così, ci mancherebbe. Francesco, Tedesco è una rosa probabilmente molto indebolita rispetto agli ultimi due anni. Il mister ha accettato tutte queste vendite senza arrabbiarsi, come fece 3 anni fa Motta dopo un amichevole, ma a quanto pare non pubblicamente, almeno come ha fatto Thiago Motta a Utrecht, quello sicuramente. Quindi mi viene da pensare che Tedesco quantomeno non abbia voglia di esternare, se ammesso e non concesso che abbia un giudizio negativo, se ce l'ha non lo fa vedere. Mi sembra anche corretto, anche perché io francamente gli allenatori che arrivano alla fine del mercato e si lamentano con del mercato fatto, del non mercato fatto, e senza poi prendere decisioni, perché se la società ti ha deluso, se non sei più in linea con la società, prenditene, vai, cioè, quella è la cosa migliore. Invece Tedesco mi sembra uno che dice, vabbè, allora ho questa squadra, lavoriamo con questa squadra. La partita di Bergamo va in questa direzione qui, quindi speriamo che sia una direzione che prosegua ovviamente in maniera anche più fruttuosa rispetto al risultato di Bergamo. Sono abituato a essere ottimista, quantomeno in questo periodo della stagione, quindi dico che è meglio tenere le dita incrociate che le mani in tasca a cercare le chiavi. Mi sembra una condivisibile operazione. Ne abbiamo viste di peggio, poi magari questo mercato è insufficiente, a maggio ci sembrerà molto buono. L'effetto poi del mercato sul campo certo può essere anche positivo, ci mancherebbe. Le operazioni di per sé no, secondo me, ma poi l'effetto sul campo lo vediamo, insomma. Andrea, mercato ampiamente negativo. Siamo poi così sicuri che la salvezza sarà così scontata? Bologna tanto meglio di Venezia, Monza e Parma? Andrea, le hai viste giocare? Hai presente la rosa di queste tre? Ce l'hai presente? No, dico, ce l'hai presente? Niente. Guarda, il Parma questa non so quanto possa durare, perché già ieri è stato contestato alla terza partita stagionale, quindi figurati. No Andrea, tranquillità. Ma quali giovani? Raimondo, hanno tutti più di 26 anni, rimasti, tolto Elland. No, i giovani della primavera, Rick, parlavamo di quelli, parlavamo di Libra, dei Libra, parlavamo di quelli, dei giovani della primavera, loro sono ancora giovani, Libra soprattutto, visto che ho giocato sotto età. Poi Enrico, mi sento svuotato, non sono più nemmeno arrabbiato, ho perso quell'entusiasmo che avevo ricominciato a sentire. Sono un tifoso e non un commercialista. Ed è giusto che tu, Enrico, ragioni da tifoso e non da commercialista, ci mancherebbe. E allo stesso tempo è giusto anche che chi gestisce una squadra lo faccia da commercialista, perché qui si salta per aria, o si rischia di saltare per aria con enorme facilità. Quindi è anche giusto che chi gestisca la società guardi ai conti oltre che al campo. È una roba assolutamente normale e scontata. Il tifoso fa il tifoso, il dirigente fa il dirigente. Stop. Non c'è nessun problema, Enrico, in questo senso. E la difficoltà è del dirigente nel coniugare le esigenze del bilancio con le esigenze del campo. È quello il lavoro, è quella la difficoltà. Che tu faccia il tifoso e non il commercialista, Enrico, è assolutamente giusto, corretto, ci mancherebbe altro. Tenendo ben conto però che poi c'è chi deve pensare ai conti. Questo in generale, al di là del giudizio sul mercato, su questa sessione del mercato. Il tifoso fa il tifoso ed è giustissimo, dopodiché però deve sempre ricordarsi che c'è anche chi deve tenere i conti in ordine, il più possibile. Quindi non dimenticatelo, ecco questo. Beppe, vado controcorrente, secondo me il mercato è da 6. Le uscite in attacco di Castro e Dallinga sono state integrate con due attaccanti adatti al gioco di Tedesco. In difesa è arrivato Teatro, giocatore di livello, Mbagula, Sartori lo voleva prima di Rowe. Sul centrocampo chissà se pensano a qualche svincolato. La vedo dura, Beppe, onestamente, sugli svincolati. Cioè prendere adesso uno svincolato significa andare a prendere un giocatore che tendenzialmente quest'estate si è allenato da solo quando è andata di russo, e tu invece avresti avuto bisogno di un giocatore, non dico pronto per l'uso subito, ma quasi. E se tu lo prendi a questi giorni uno svincolato, lo usi dopo la sosta, se va bene. Dipende sempre da quello che ti serve. Cioè se prendi il Genoa per esempio, che sta cercando il Shaarawy, ok, e Shaarawy è chiaro che diventerà poi inevitabilmente un giocatore leader del Genoa, non c'è dubbio, per età, per esperienza, per caratteristiche, eccetera eccetera. Però il Genoa, quello di Shaarawy sarebbe un'aggiunta rispetto alla rosa attuale, un elemento in più. Se partiamo dal presupposto che invece a centrocampo il Bologna aveva bisogno proprio di un elemento vero e proprio, e allora un po' difficile pensare agli svincolati, al di là del fatto che possano esserci giocatori più o meno interessanti. 26 milioni spesi per Piccoli ed Enem, scrive Davide. Oh, speriamo vadano in doppia cifra tutte e due, Davide, che ti devo dire? Speriamo. Piccoli peraltro non li hai spesi, li spendi l'anno prossimo. Stefano, non so se ne avete già parlato perché sono tornato solo oggi, possiamo dire che il portiere invertito di Bologna avrebbe almeno 4 punti in classifica. Ne abbiamo già parlato, Stefano, abbondantemente, però onestamente sul gol di Frattesi, di più che di Skorupski, sì, lì è Lerzusi che non segue, non assorbe il taglio di Frattesi. E poi onestamente, ragazzi, non so se cioè questa convinzione che Skorupski non avrebbe mai fatto le parate che ha fatto Carnesecchi sulle conclusioni dei giocatori del Bologna, io francamente faccio molta fatica, faccio molta fatica, così come la certezza assoluta che Carnesecchi quell'errore non l'avrebbe commesso. È fortissimo Carnesecchi, mi piace un sacco, più forte di Skorupski, siamo d'accordo, ma la certezza che non avrebbe fatto anche lui quell'errore, io ragazzi non ce l'ho, perché se ce l'avessimo la certezza assoluta, granitica e scientifica che Carnesecchi quell'errore non lo fa mai, mai 100 casi su 100 e non abbiamo di fronte un portiere, abbiamo di fronte un robot, no, visto quello che hanno provato a fare in Cina, ma avremo Superman, quindi no, francamente è un discorso che a me personalmente non accende mai, dico la verità. Portieri invertiti, no, non mi accende particolarmente. Pubblicità, torniamo tra poco.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
21: Ovvio, quello non può mancare mai.
20: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
21: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
20: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
21: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
20: Allora, forza, Immagina Bologna!
22: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
23: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
24: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
26: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
27: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
28: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, alle 9:20 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ripartiamo anche con Leo Bosello. Ciao Leo.
30: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Sono finiti gli appuntamenti al Marconi, all'Isokinetic, sì. Puoi tornare ad avere una vita normale.
30: Sì, forse, sì, spero di sì, dai.
0: Più o meno.
30: Che poi sono tutti appuntamenti che non sai, quindi sono tutte cose all'ultimo che non puoi programmare, non ti organizzi, è devastante.
0: Sì, decisamente.
30: Da questo punto di vista, oltre che non è stato proprio un mercato così, dai, diciamo molto positivo, per usare un eufemismo, anche su questo diciamo che siamo contenti che sia finito, ecco, perché non so, con un paio di giorni in più cosa succedeva con Miranda, ma vabbè, è una battuta, fino a un certo punto.
0: Va bene, no, in parte mi hai già risposto, perché ti volevo chiedere appunto che giudizio dai al mercato rosso-blu, visto che ovviamente, come puoi immaginare, sia il tema principale dei nostri ascoltatori stamattina.
30: Ma allora, credo che per dare un voto al mercato bisogna sempre aspettare poi effettivamente il rendimento di questi giocatori e valutare il giorno dopo è valutare i nomi, cioè valutare l'appeal del genere di acquisti che sono arrivati, ma poi abbiamo visto che genere di voto veniva dato anche solo al mercato della Fiorentina l'anno scorso, e poi come sono andati la maggior parte, se non tutti, gli acquisti e in generale la Fiorentina l'anno scorso. Quindi anche se poi magari la Viola l'estate scorsa ha preso 8 in pagella per il mercato che ha fatto, non so se poi a gennaio il voto era 8, quindi è sempre una circostanza parziale che secondo me è giusto ricordare ed è giusto mettere in cima, diciamo così, alle premesse per quando si dà un voto al mercato. È ovvio che il livello di forza del Bologna, di com'era anche a livello proprio di giocatori rosa prima di questo mercato e com'è adesso, è diverso ed è più basso, e che la squadra si sia indebolita è oggettivo a livello economico per il valore dei calciatori e la somma del valore dei singoli calciatori. Per Transfer Market alla fine di questo mercato il Bologna è decimo come valore di rosa, sta sotto anche 40 milioni di valutazione alla Lazio, dietro a Fiorentina e Atalanta, a 80 milioni dall'ottavo posto della Viola, quindi insomma non è semplice, quindi credo che sia tutto sommato una circostanza che se dobbiamo andare a valutare adesso è per forza negativo, per forza molto negativo. Poi non possiamo saperlo del tutto fino alla fine, perché magari i calciatori che sono arrivati dimostrano di essere estremamente validi e non dico che superiscono la mancanza di quelli che sono andati via, ma anzi danno nuova verve, nuova energia, però sì, pronti via. È chiaramente un mercato molto molto negativo, c'è poco da fare, e la ciliegina sulla torta in questo senso la cessione di Rowe, che diciamo non era preventivata dopo quella di Castro, cioè dopo la partenza di Santi avevamo fatto tutti il ragionamento che il Bologna avrebbe chiuso così la questione cessioni pesanti, constatando già che Lucumi sarebbe andato. Invece,
0: perdonami un attimo, scusami, ma abbiamo qualche difficoltà nella qualità del collegamento. Allora proviamo a ripristinare, visto che ogni tanto diventi metallico, è un po' fastidio ovviamente dal punto di vista dell'audio. Vediamo se magari così dovrebbe
30: abbiamo
0: essere.
30: Abbiamo tolto il wifi.
0: Molto meglio adesso. Sentivamo metallico a un certo punto, e non era bello.
30: No, immagino. Immagino, no, a che punto siamo arrivati, no? Che comunque insomma la stoccata finale decisiva in negativo l'ha data la cessione di Rowe, che tutti credevamo dopo già la partenza di Castro, consapevoli che Lucumi sarebbe andato via, che invece l'inglese sarebbe rimasto a Bologna. Quindi se già poteva essere comunque un mercato non facile da commentare con la permanenza di Rowe, perché comunque avevi delle incognite e hai delle incognite, la partenza anche dell'inglese sì, inaspra ulteriormente il discorso.
0: Sì, decisamente. Guarda, andiamo con i messaggi che sono tanti, così diamo spazio ai nostri ascoltatori. Audio.
1: Ciao Dario, Fabio. Allora, detto che la qualità è calata drasticamente nella nostra squadra, dobbiamo incrociare le dita, ma incrociarle oltre a quello che hai detto tu prima, anche perché speriamo che al buon Bernardeschi non vengono le emorroidi, perché sono la qualità veramente cola a picco, cioè non abbiamo chi lo fa il movimento lì davanti, e che Moro faccia i miracoli che non ha mai fatto fino adesso, che comunque ha fatto in maniera discontinua, perché io di qualità ne vedo veramente poca. Ciao.
0: Speriamo anche qualcosa di meno grave e anche di meno scomodo.
30: Io mantengo il giudizio che abbiamo dato ieri, Dario, tuttavia, cioè Bologna per me a Bergamo ha messo qualità, io ho visto tanta qualità, poi forse in televisione non si è vista come allo stadio, non lo so, però allo stadio Bologna ha giocato con grande qualità, e la finalizzazione, la concretizzazione sotto porta, il capitalizzare le occasioni create, che sono state diverse e tante, quella è qualità, nel riuscire a creare crearle. Poi c'è anche dall'altra parte la necessità di andare a concretizzare, calciare bene in porta ed essere precisi, finalizzare al meglio, ma quello è un altro fondamentale che devono avere i calciatori. Quella è anche una questione legata alle punte. Per me la qualità di Lewis Ferguson l'ha messa, e come a Bergamo lunedì sera, l'ho vista da parte di Cambiaghi, l'ho vista da parte di Bernardeschi, assolutamente sì, l'ho vista da parte di Odgaard che ha giocato veramente bene. Credo che in questi fondamentali il Bologna a Bergamo abbia dato anche secondo me a tanti un'idea di squadra che comunque ha ancora della qualità. Poi uno dice ne hai persa, e certo che ne hai persa, cioè, figuriamoci, non è che hai perso dei giocatori che di qualità non ne avevano, ne avevano tanta, perché Rowe ne aveva moltissima, Freuler ne aveva assai, e Santi, oltre a tutte le sue altre caratteristiche, la qualità nello smistare il pallone, difenderlo, distribuirlo, era evidente, lampante. Questa squadra deve saper segnare, ma le occasioni le ha create anche qualitativamente bene a Bergamo, cioè è innegabile questa cosa. Quindi per me, anche senza Moro, perché poi sì, Moro negli ultimi 15 ha fatto bene quando è entrato, però Lewis Ferguson in quella posizione ha giocato una partita qualitativamente molto importante. Invito a rivedere la partita di Lewis Ferguson davanti alla difesa, le giocate verticali, le azioni che il Bologna è riuscito a creare aprendo spazi in una squadra che non ci è venuta addosso, ma che comunque aveva un blocco tendenzialmente medio. Io sulla qualità di questa squadra, ovvio, non è magari qualitativamente, cioè complessivamente non è una squadra al momento che puoi dire da settimo posto, e i valori dei singoli sommati fanno del Bologna una squadra che al momento balla tra il nono e il decimo, è vicino alla Lazio, però comunque insomma non penso che non ci sia qualità dentro questa squadra, dentro questo centrocampo. Poi che se ne sia perso il valore, che sia persa la forza rispetto a, se ne sia persa, è evidente rispetto alla passata stagione, ma cioè è oggettivo. Vediamo un po' che nuovo, insomma, alchimia si trova con l'allenatore, con le idee, con speriamo i risultati positivi, perché quelli devono iniziare ad arrivare per mantenere un pochettino di fiducia, se no la situazione non è delle migliori.
0: Ma i nuovi acquisti non vengono più presentati? No. A quanto pare, Simone, no. Ed è anche quella un'occasione persa, onestamente. Poi altro messaggio di Simona. Buongiorno a tutti, a me la nostra squadra piace, ho fiducia nel gruppo, nell'allenatore. Però penso che non abbia resistito alla chiamata dei soldi in una città vicina a Milano. Ah, vabbè, io posso stare anche il fascino di Milano. Per me è già acqua passata. Magura è un giocatore vivace, credo abbia le caratteristiche giuste per farci divertire.
30: Vediamo un po' come si inserirà questo calciatore che dicevi giustamente ieri. Una settimana di stage con Domenico Tedesco l'ha fatta in quel del Belgio, e quindi ha avuto modo già di valutarlo, seppure immagino per allenamenti che si contano sulle dita di una mano. Invece è un calciatore che ha avuto per insomma tutto il periodo da commissario tecnico belga tedesco. È ovvio che sono calciatori che prendi pronti via, vedi quelli che sono partiti, vedi quelli che arrivano, perdi qualcosa per quello che sapevi che ti potevano dare con certezza Santi, Rowe, Freuler e Lucumi. Sono arrivati dei calciatori che sono delle variabili, sono dei giocatori che devi scoprire, devi capire quanto ti possono dare, come, perché. Il Bologna non ha preso un centrocampista play basso, ha puntato sul ritorno di Elazzuzzi, che non è una opinione nostra, ma è quello che ha comunicato in maniera ufficiale, formale, Tedesco in conferenza stampa 4 giorni fa, perché sì, ha detto domenica è il giocatore che ha vinto nel ritiro e per me è un punto fisso nell'11 di partenza, cioè, quindi questa è la valutazione che hanno fatto loro. Poi noi possiamo dire, per noi è una perdita, per noi non è un giocatore a livello di Freuler, però è stata questa l'opinione, la valutazione che ha fatto Tedesco dopo averlo visto per 7 settimane. Noi l'abbiamo visto per 75 minuti nella partita ufficiale contro la Lazio, quindi insomma bisogna anche attendere. Ovvio che così pronti via sulla carta ci viene da dire cavolo, Freuler è una perdita assurda e forse la Zuzzi non sarà mai a livello di Freuler, probabilmente sì, ma vediamo che differenze ci potranno essere in questo tipo di calcio. Vediamo soprattutto la variabile punte centrali. Ci sono ancora altri mercati aperti, però insomma da ieri circola insistentemente la voce, anche in parte confermata, che Enem possa rimanere, quindi con Casale che è ancora qui a Bologna, vediamo se il Bologna poi non sta pensando anche a possibili sistemi di gioco diversi, perché anche questa certo. è una possibilità certo. E poi da lì si aprono altri scenari, altri possibili scenari, quindi vediamo.
0: Allora, un po' di messaggi in controtendenza rispetto al insomma, pensiero dominante. Franco da Casalecchio: quando Roa arrivò a Bologna aveva alle spalle una carriera oggettivamente modesta, dopo un anno sembra che abbiamo venduto Pelé. Mangulà arriva alla stessa età che aveva Roa, ma con una carriera già un po' più solida. Più o meno. Credo che un po' di silenziosa attesa per vedere come va gioverebbe a Monti. Poi, io sono molto fiducioso, mi pare un ottimo mercato. Oddio, claro, va bene. Hai plusvalenziato tutto. Vabbè, se la metti su quel piano, hai venduto giocatori che non volevano rimanere, hai preso giocatori in cerca di riscatto. Certo, è qualche scommessa, ci vorrà tempo per assimilare i dettami del nuovo mister. No, li leggo volentieri questi messaggi anche per risollevarci un po' il morale, visto che tendenzialmente il pensiero è negativo. Però c'è anche chi, appunto, guarda in maniera positiva, per esempio, l'arrivo proprio di Mbangula.
30: Sì, che ha poco più di 700 minuti in Serie A, 3 gol e 3 assist, quindi un calciatore che poi abbiamo visto parzialmente nell'anno della Juve di Motta, lanciato da Motta, sì. Perché prima era nella Juve Next Gen e lui se l'è portato in prima squadra e lo ha voluto fortemente. Werder Bremen ha fatto cose normali, discrete, con qualche lampo, quelle che forse potevano essere anche un po' le statistiche che aveva Rowe al Marsiglia, poi sono squadre diverse, Marsiglia sicuramente con uno status superiore al Werder Bremen, che ha avuto anni importantissimi certamente nelle ultime due decadi, ma ha avuto anche passaggi a vuoto, e questo diciamo che è un po' il momento che sta vivendo il Werder da qualche stagione. Più di qualche, però ecco, è un giocatore che ha dribbling a uno contro uno, ha qualità tecnica, quindi anche un giocatore che sa fare da raccordo bene nello sviluppare un gioco secondo me qualitativo, entrando dentro il campo con il piede forte. Vediamo come e quanto spazio tedesco gli darà dentro all'11, perché in questo momento Cambiaghi, insomma, anche con la partenza di Rowe, prende sempre di più le stimmate del titolare, giocatore che insomma già vedevamo titolare in questa pre-season, adesso credo che sia proprio insostituibile da quella parte. Io poi sarei curioso, ora ovviamente aspettiamo anche gli esiti dell'infortunio di Orsolini, però lo dicevamo già verso maggio, Bernardeschi a sinistra è una soluzione, cioè sì. Ragionavamo sul fatto che magari Rowe poteva andare via quando a maggio-giugno c'era il tormentone Rowe-Castro, alla fine sono partiti entrambi, però con la paura che avevamo un po' tutti dopo le sue grandi prestazioni in Europa League di Jonathan Rowe, dicevamo poi a sinistra, io dicevo spesso che a sinistra era una posizione che Bernardeschi secondo me poteva ricoprire e permetteva sia a Berna che a Orso di giocare insieme. In questo momento Cambiaghi sembra insostituibile e c'è anche Mbangula, vediamo un po' come avanzeremo nel corso di queste partite, cominciando da quella di domenica, in cui il Bologna ha solo un risultato e lo deve andare a prendere in qualsiasi modo, perché la fiducia per essere comunque insomma alimentata dentro il gruppo, per la positività, per tutto il resto, può passare domenica solo da una vittoria. Potranno esserci partite che il Bologna potrà perdere magari in contesti in cui è sfavorito, ma se gioca grandi partite sicuramente come a Bergamo i tifosi, anche se ovviamente dopo un po' si rosica, ma si battono le mani per la prestazione. Ci sono partite come quella di domenica in casa col Sassuolo che il Bologna non può permettersi di fare nessun tipo di altro ragionamento, deve assolutamente vincere, e credo che un po' il leitmotiv che sentiremo anche nella conferenza sabato sabato di tedesco, perché non possiamo non portarci dietro questa cosa. Io come Claudio non posso dire che il mercato sia ottimo, per me è negativo, insufficiente, però la valutazione del mercato e dei giocatori che arrivano va sempre fatta un po' più avanti. Magari scopriamo una Mondarain estremamente valido, magari Dobby che piccoli iniziano a segnare, cosa che serve assolutamente, e le cose possono anche cambiare. Quindi vediamo, è ovvio che così pronti via è negativo.
0: Forse l'anno giusto per provare a inserire dei giovani per poi creare un futuro di giocatori tuoi che non ti obbligano a costi da ammortizzare di cartellino, non so se si riferisce ai giocatori della primavera. Sì. Vediamo libera a questo punto, dicevo anche stamattina, Leo, quanto spazio possa avere in questo Bologna.
30: Certo, è un giocatore che il Bologna ha voluto mettere fisso in prima squadra, poi magari troverà un po' di minutaggio in primavera, però sì, è sicuramente una necessità, perché il Bologna ha alzato tantissimo gli investimenti del settore giovanile, ha bisogno, come sappiamo, di mantenere questa linea, almeno questo è quello che ci sta raccontando da tre stagioni il Bologna, di autosostentamento, di cercare un equilibrio di bilancio che sia intorno allo zero tra i più e i meno, e questa situazione è ovviamente aiutata da plusvalenze, comunque dal valorizzare giocatori del settore giovanile. Ovvio che l'Atalanta è un esempio troppo distante, però ogni sessione di mercato l'Atalanta ricava tantissimo da giocatori che ha prodotto a Zingonia, l'ultimo Palestra, che con l'Atalanta ha giocato uno scampolo di una stagione, ma la valutazione se l'è presa tutta giocando col Cagliari, e sono arrivati 60 milioni. Non è neanche detto che poi tutti i giovani che hai devi per forza farli giocare tu, basta anche che in prestito in Serie A riescano a prendere spazio e a farsi una valutazione. È chiaro che Libra è a disposizione, speriamo che gli venga dato spazio, perché è un centrocampista che secondo me ha molta qualità. È ovvio che ci saranno partite più adatte a lui per fisicità, altre meno, però ecco, mi aspetto che venga inserito, magari nel girone d'andata farà appena magari un centinaio di minuti, poi magari in quello di ritorno avrà più spazio, quindi vediamo cosa succede, vediamo come procede la crescita di questo ragazzo che abbiamo già da aprile iniziato a vedere con molta attenzione, poi con la convocazione con la nazionale venezuelana ha fatto parlare ancora di più di sé, le finali under 18 e under 20 lo hanno confermato prima del ritiro, che è stato anche quello molto positivo.
0: Allora, abbiamo tantissimi messaggi, Leo, ho fatto una fatica matta a sceglierne uno per girarti, anche questo, giusto per salutarti. Ma Vitic è ancora in squadra? Ma perché, povero Vitic? Sì, ancora, poveretto.
30: È ancora in squadra e con la permanenza di Casali, i centrali sono 5, vediamo se il Bologna valuterà di cederlo in un mercato estero ancora aperto, c'è ancora qualche nazione che il mercato chiude oggi o nei prossimi giorni, però sì, la possibilità Watford è scemata a mezzanotte, perché comunque Casale poteva rimanere un'idea per il Watford e il mercato in Inghilterra è finito, anche Viti che rimane al Bologna, non c'erano stati diciamo grandi accostamenti o possibili valutazioni sulla cessione, anche solo a titolo temporaneo. Mantenere 5 centrali così e mantenere 3 punte centrali, Dario, il 3-4-1-2, il 3-5-2, non lo so, credo che venga valutato e penso che sia un'idea. Poi gli esterni, Cambiaghi, Orsolini e Bernardeschi e anche Bangulà, dove li metti? Beh, vabbè, è chiaro che Bologna può ballare tra due sistemi diversi e Tedesco farà le sue valutazioni. Diciamo che con solo 2 centrali, con l'arrivo di Teat, con Elland e Egger, che hanno fatto una grande partita a Bergamo, Vitic, trovare spazio per Vitic non è semplice ed è stato pagato tanto.
0: Sì, decisamente. Va bene, ci toglieremo un po' di dubbi nel corso delle prossime settimane anche su questo. Leo, grazie, buona giornata.
30: A domani, ciao Dario, a domani, buona giornata a tutti.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare e ritrovare Bernardeschi. Ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
2: domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
28: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'aria, alle 9.45 minuti, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e tanti naturalmente ancora commenti sul mercato del Bologna, che poi andremo a riprendere anche con Filippo Cotti, con Andrea Mottola e con Alessandro Mossini, che sono gli opinionisti per quanto riguarda questa mattinata. Ci prenderemo anche un paio di pause nel corso della mattinata stessa per affrontare altre tematiche. Intanto recupero un messaggio giusto per chiarire, se riesco a recuperarlo, però ce la possiamo fare. Leo, come fai a paragonare il mercato del Bologna con quello della Roma, dell'Atalanta, dell'Inter, della Fiorentina, del Como, perfino della Lazio? Qui abbiamo venduto 3 titolarissimi. Leo, non hai compreso, non ho paragonato il mercato del Bologna a quello delle altre. Qui non mettetemi in bocca parole che non ho detto né concetti che ho mai pensato, ragazzi. Io credo di essere stato chiaro. Credo di essere stato chiaro. Il mercato del Bologna per me non è sufficiente. Non è sufficiente. Io dicevo un'altra cosa, Leo, per l'ennesima volta. Ribadiamo il concetto. Dicevo un'altra cosa. Cioè che non bisogna partire dal presupposto che solo ed esclusivamente il Bologna vende i propri pezzi pregiati. Lo fanno tutti. Questo dicevo. Mi fate veramente girare gli ingranaggi, per citare Peter Griffin, quando mi mettete in bocca parole che non ho detto o quando capite fischi per fiaschi. Sono sicurissimo di essere stato chiaro su questo. Capita a volte di essere poco chiaro e sapete che me ne scuso, ma su questo non transigo, perché sono stato chiarissimo. Non ho mai paragonato il mercato del Bologna alle altre, anzi siamo partiti dal concetto da ieri mattina che per me il mercato del Bologna non è sufficiente. Dico una

questo che sei costretto a vendere per forza, quindi ci mancherebbe altro. Certo che se la piazza Bologna si consolidasse economicamente con una storia di una società più forte, forse riusciremo a trattenere più giocatori per più tempo. Non credo basti, Alessandro, ti dico la verità. Certo può aiutare lo stadio, non c'è dubbio, uno stadio che ti permetta di avere, diciamo, di diversificare e aumentare anche potenzialmente gli introiti, aiuta certamente. Dopodiché i ricavi quelli sono, cioè il Bologna non è una piazza che ha tante possibilità di aumentare i ricavi, che so, dal merchandising o da altre cose. Su quelli ci sono paletti molto stretti, non voglio dire invalicabili, perché poi magari una genialata si può sempre trovare per aggirare questi paletti. Quindi magari arriverà il dirigente che avrà l'illuminazione, o l'avrà chi c'è adesso. Dopodiché, Alessandro, però i margini di crescita non è che siano così grandi, stando alla situazione attuale. Ed è un problema, certo, è chiaramente un problema. Poi, deluso dal mercato, voto 4 più, il più perché almeno non hanno venduto anche Miranda, scrive Clemente. E poi anche l'Aerte è molto negativo, voto al mercato 4, qualche dubbio sulla difesa, cioè Teate e Lucumi, sicuramente due fisici completamente diversi, in più nonostante aver incassato molto dalle vendite non è stato sostituito il centrocampista e bisogna allacciare a Tedesco, una squadra incompleta, è venuto a mancare rispetto anche ai tifosi perché si sono abbonati a una squadra che non è la stessa. Ecco, in tanti anche scrivete questa cosa, che per carità la comprendo anche, cioè la campagna abbonamenti va iniziata alla fine del mercato. Ma com'è possibile? Cioè, io lo capisco, dice, ah, però mi hai fatto comprare l'abbonamento con una squadra e poi me ne presenti un'altra, o comunque ho comprato l'abbonamento per vedere Raw e poi Raw non c'è più, oppure ho comprato l'abbonamento a scatola chiusa. Ragazzi, purtroppo le tempistiche quelle sono, come si fa a fare la campagna abbonamenti adesso, questa settimana qui? A parte che il campionato è già iniziato, quindi almeno una partita durante il mercato in casa la fai. È bruttissimo, siamo d'accordo, il mercato durante il campionato è una roba oscena e siamo d'accordissimo, però intanto è così. E che fai, inizi l'abbonamenti, la campagna abbonamenti in questa giornata e fino a sabato, perché poi domenica giochi col Sassuolo e una partita è fuori abbonamento? Come si fa? Non si può fare. Ci si abbona sulla fiducia, sulla fede, sul tifo, è così, ma non solo al Bologna, non solo al Bologna, ovunque. L'unica squadra che ha riaperto la campagna abbonamenti adesso a fine mercato è la Lazio, e chissà come mai, forse, però hanno riaperto la campagna abbonamenti, ne hanno fatti 4.000, lo titolo non lo vuole vedere più nessuno, o quasi, e quindi ci credo che abbiano riaperto la campagna abbonamenti. Proviamo a raggranellare qualche altra tessera, ma evidentemente è un caso diverso. Atalanta solo negli ultimi anni ha venduto Retegui, Lukman, Ruggeri, Palestra, e di sicuro qualcosa dimentico, scrive Marco. Sì, decisamente. Davide invece la mette su un altro piano, ma perché dire mercato negativo del Bologna? Lukumi lo conoscevamo quando è arrivato qui, Boy che mandò e Zirzi, aspettiamo prima di giudicare. Ribadisco, Davide, che non è un problema di aspettare, di giudicare il rendimento di Mondaline, in Bangulati, Alassane, dei giocatori che sono arrivati, per cui ovviamente si fa il tifo e ovviamente si spera nella loro crescita migliore possibile, ovviamente. Dopodiché la valutazione sul mercato, quindi solo ed esclusivamente sulle operazioni di mercato, è una cosa che possiamo fare tranquillamente, e tendenzialmente faccio fatica a dire, anche come qualche ascoltatore ha scritto, mercato ottimo, ma anche sufficiente, insomma. Poi li vediamo all'opera sti ragazzi, ovviamente. Fabio con un messaggio lungo in cui sostanzialmente però mi chiede un giudizio sul mercato, e quindi l'abbiamo già dato, Fabio, quindi siamo a posto. Libra vale Urbanski perché? Perché, Marco? In base a quale criterio? Aveva più logico convocare in prima squadra lo Monaco. Ok, ma perché Libra vale Urbanski? Cioè, come fai a dirlo? Quante partite da senior ha fatto Libra ufficiali? Zero. Aspetterei di vederlo almeno in campo, no? Prima di battezzarlo così, che no, niente, no, vale come Urbanski, quindi non ci facciamo niente. Detto che il primo Urbanski, tutto sommato,

0: Amato aveva più che diritto di stare in Serie A, il primo, poi man mano diciamo, non è cresciuto quanto ci si aspettasse, ecco. Stavolta non sono d'accordo, gli esempi che hai fatto delle altre squadre hanno poco senso, nessuno ha venduto i 7 milioni in 2 anni, le prime 8 hanno venduto massimo un giocatore e nessuno decisivo, sostituendolo degnamente. Nessuno decisivo? Il Milan ha venduto Reinders, il Napoli ha venduto Kvaratskhelia, nessuno decisivo. Nessuno decisivo. È chiaro che Inter, Milan, Roma, queste squadre qui ne vendono di meno. Le squadre di livello superiore al Bologna, quelle che fatturano più del Bologna, ne vendono di meno di pezzi pregiati. È ovvio, è scontato, è banale, ma lo vendono anche loro il pezzo pregiato. Ed è chiaro che le squadre di livello inferiore al Bologna ne vendano più del Bologna. È assolutamente normale, ma non è questo il concetto, ragazzi. Non è questo. Il concetto è che ogni squadra è costretta a vendere i propri pezzi pregiati in base a quelle che sono le necessità economiche. Questo è il concetto. Anche qua mi sembra fosse difficile da assimilare. E il Bologna vende per quello che evidentemente ritiene di dover vendere. C'è da chiedersi perché si sia arrivati a questo punto e se c'è modo di fare altrimenti. Questo è chiaramente il dibattito aperto, ovvio, ovvio. Ma partire dal, ribadisco per l'ennesima volta, partire dal presupposto che solo il Bologna vende i suoi migliori giocatori è una fesseria. È una fesseria. Tutto qui. Poi potete anche non essere d'accordo, può anche non piacervi, ci mancherebbe che non vi piaccia, anzi, sarebbe strano. Che bello, vedono tutti più forti a lei. No, ovviamente no, e ci sta benissimo. Dopodiché però, ragazzi, il presupposto che solo il Bologna lo fa è sbagliato. Io non so come dirvelo, non so più come dirvelo. È sbagliato, totalmente infondato. Basta, ho finito i sinonimi. Andiamo avanti. Roby, mai come quest'anno per me è difficile dare un giudizio sul mercato del Bologna. Troppe incognite sui nuovi giocatori, c'è un punto fermo sempre secondo me, una virata decisa verso la ricerca di giovani aggregati dalle squadre giovanili di valore e di grande potenzialità. Sì, oddio, Roby, per ora virata decisa la vedo un po', non la vedo così decisa, perché abbiamo Pessina e Libra, stop, non ce ne sono altri. Ci fossero stati inseriti, non so, Tomasevic invece di mandarlo in prestito al Mantova, lo Monaco, citato giustamente dall'ascoltatore prima, Badori e altri, beh, allora sì, allora parlerei di virata decisa. Qui per ora ne abbiamo due, uno che farà il secondo portiere, probabilmente giocherà anche, insomma, spero anche che giochi, e l'altro che è l'ultimo centrocampista della gerarchia. Quindi di virata decisa sui ragazzi del giovanili io ancora non la vedo. Li prendiamo come segnali incoraggianti? In questo senso? Sì, sperando ovviamente che poi questi ragazzi facciano bene, ecco, dimostrino il loro valore, come ha fatto Pessina l'anno scorso, e con continuità anche. Credo che l'obiettivo di questa squadra sia la salvezza. Vedo squadre medio-basse più forti della nostra. Ok. Saluto Alessandro. Il mercato non è stato un granché, però sinceramente queste parti non ho visto soprattutto. Ah no, scusami, sono abbastanza fiducioso. Secondo me ci sono delle cose buone. Dobbiamo essere fiduciosi tutti. È un ottimismo di Alessandro che ci sta, ragazzi. Poi, finché non c'è il campo a dirci com'è andata, ovviamente è giustissimo avere ottimismo ed essere legati a alla squadra e a sostenere la squadra. Questo mi pare abbastanza assodato, al di là del giudizio sul mercato. E Andrea, ho il timore che si faccia una stagione come il Torino negli ultimi anni. Guarda, speriamo proprio di no, Andrea, guarda, speriamo proprio di no. Proprio speriamo di no. Sono d'accordo sulla rosa migliorata, scrive un ascoltatore. Poi la vendita di Rowe è incredibile per un giocatore in carriera, ha fatto 4 mesi, va bene così. Carriera non ha fatto 4 mesi e basta, poi adesso non dobbiamo passare da un eccesso all'altro. Non è Pelé, non è Mbappé, ma non è neanche Ronzulli, cioè povero Rowe. Più che altro sai cosa? È che la parte migliore di Raw l'abbiamo vista nella seconda parte della stagione, rosso blu. Quindi era, cioè, è stato un giocatore in crescita. Era un giocatore in crescita, è quello secondo me che acuisce il senso del disagio di chi vede la cessione di Raw come una cosa negativa, perché non ha fatto subito 4 mesi sprint fortissimi, poi da gennaio si è dimenticato come si gioca a pallone. È stato esattamente il contrario, e questo secondo me acuisce, cioè quando sono stati questi 4 mesi, questo è il punto focale secondo me. Poi sulla rosa migliorata, vediamo, ecco, sarebbe già tanto che si dimostri una rosa pienamente funzionale alle idee del mister, e ogni riferimento alla coppia di centravanti è puramente voluto. Non ribadisco, non so se sono Dobby che piccoli più forti di Castro Dall'Inga, qui possiamo stare ore a discutere. Mi interessa che siano funzionali al gioco di Tedesco e viceversa, quello mi interessa. Per ora no, ma 2 partite sono poche, diamo fiducia, incrociamo le dita, insomma. Allora, pubblicità, anzi GR pubblicità, torniamo tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da 3/4 offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, Carnesecchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10 e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Sto meglio, torno in Italia venerdì con aereo ambulanza privato, così via social Alessandro Di Battista, l'ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che aveva fatto temere per le sue condizioni. Per l'ex deputato, ora autore di reportage e documentari di viaggio per il Fatto Quotidiano, si era ventilato il rientro in Italia con un volo di Stato. Di Battista è ricoverato da sabato in un ospedale di Cuba, dove è stato raggiunto da un'equipe sanitaria area del Policlinico Gemelli di Roma. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolà Maupà sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
10: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
12: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
16: Wow, è proprio quello che mi serve!
15: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10 e 7 minuti, eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, in particolare ovviamente il mercato del Bologna che tiene banco, ma era assolutamente normale e prevedibile. Allora, ci torniamo tra poco con Filippo Cotti, poi avremo anche Andrea Motto, Alessandro Mossini per chiacchierare di questi temi. Adesso ci prendiamo una pausa, riapriamo anzi una parentesi MotoGP, visto che siamo reduci dal Gran Premio di Aragon, che un po' ha ripreso, di fatto ha, insomma, più che ripreso, ha rimesso Marc Marquez pienamente in lotta per il mondiale, se mai c'erano dubbi. Andiamo a sentire un po' di commenti post Gran Premio. Questa è anche la settimana che ci porta a Monza, e poi naturalmente ci arriveremo anche, anche qui all'interno dell'orario. Ma intanto passo indietro a MotoGP, da linea Rivola, quindi Ducati Aprilia. Sentiamo come hanno commentato l'esito del Gran Premio di Aragon ai microfoni dei colleghi di Sky.
18: Gigi, diciamo che allora non è mai scontata una vittoria, però questa alla vigilia l'avevate messa in conto, secondo me.
19: Ah, sai, sono le gare più difficili, perché quando uno sa che deve arrivare in un posto e fare 37 punti, chiaramente la pressione si alza ancora di più e diventa tutto più complicato. È chiaro che per Mark questo invece non è un problema, e qua lo ha dimostrato.
18: Gigi, come si vince questo mondiale? È un mondiale molto equilibrato, dove vediamo un grande equilibrio, no? Tra Aprilia e Ducati, magari una pista un po' meglio una, pista un po' meglio l'altra, e i piloti che fanno la differenza. Qual è la ricetta per vincere il titolo, secondo te?
19: Secondo me il mondiale lo vincerà chi avrà più testa da qua alla fine del campionato, perché credo che sarà importante fare punti, non fare errori. La storia degli ultimi anni dimostra che non è importante vincere magari 11 gare, ma basta vincerne un po' meno, ma bisogna, come dire, essere più consistenti e costanti e soprattutto appunto fare meno zeri.
18: Prima di lasciarti a Cristiana, visto che hai fatto riferimento alle 11 vittorie, no, di Bagnaia nel 2024, quando poi ha perso il titolo, ti chiedo una cosa su Pecco. Voglio dire, il proseguo della stagione sembra molto complicato.
19: Sai, effettivamente è così, ogni gara diventa un po' più complicata. Speriamo di riuscire a trovare il modo di riportarlo ad essere quel campione che è, perché Pecco è sicuramente un grande campione. Credo che sia importante restare uniti, lo dico da tanto tempo, ma credo che sia l'unica ricetta onestamente seria in questo momento qua, perché credo che sia nell'interesse di tutti cercare di fare tutti il nostro meglio per portarlo a fare il miglior risultato possibile.
18: Cristiana.
20: Federico Alivetti.
21: Gigi, ciao, complimenti. Ciao, immagino, grazie, che voi condividiate nel box anche con Marquez la strategia di gara. Mi domando come mai lui, sia nella sprint sia nella gara, si è preso quel rischio sempre in partenza. Lui ha sempre deciso di attaccare alla prima curva, quando per esempio oggi, appena voluto cambiare passo, si è messo a girare dal giro 13 al giro 17 in 46 e ha salutato tutti. Non ho capito quel rischio lì che si è voluto prendere. E poi una domanda tecnica veloce: come mai hai fatto entrare i tuoi due piloti ufficiali con le gomme rodate?
18: Questa rispondi alla prima, poi ti dico.
19: Sì, sì. No, allora, ma sai, io credo che alla fine uno deve cercare di sfruttare tutte le occasioni che ha a disposizione. Sicuramente Marca, la prima staccata, è sicuramente uno dei più bravi. Ieri, a maggior ragione, vista la nostra scelta di gomme, era assolutamente necessario fare quel tipo di strategia. Oggi onestamente lo era un po' meno, eravamo tutti un po' più equilibrati dal punto di vista delle prestazioni dei giri iniziali, quindi come si è visto si poteva anche partire un po' dopo. Però è chiaro che se uno ha la possibilità di stare davanti diventa tutto più facile le staccate, più facile fare il tempo, è più facile gestire le gomme, più facile fare tante cose, per cui credo che sia sempre un'ottima idea quella di partire davanti se uno lo può fare.
18: Partire davanti e arrivare davanti è sempre la tattica, no? Federico faceva riferimento perché sulla griglia di partenza Mattia Pasini ha notato che i piloti, sia Marquez sia Bagnaia, sono arrivati con la gomma nuova, con la gomma posteriore nuova, secondo lui per fare una sorta di un giro di rodaggio. Invece no, non era così.
19: In realtà non è così, anche perché Mark doveva fare le call-up, quindi andava particolarmente piano in tutto il giro di ingresso in griglia, quindi no, è semplicemente perché c'erano gomme, quindi quella lì era da gestire così.
18: Cristiano.
20: Sì, ne ho una io, perché guardo la classifica, Michele Merlino, che è il nostro statistico, diamo a lui, questa è la terza classifica più serrata, 87, 2017, 2026, tra i primi tre piloti. Ora 87 era, il sistema di punteggio era diverso, nell'87 e nel 2017 non c'erano gli sprint. Da qui in avanti, Gigi, la differenza, avendo così pochi punti, così tutti attaccati, veramente nel classico fazzoletto, la differenza differenza la faranno le piste, le condizioni fisiche di Marco e Mark.
19: Io, come ho detto prima, credo che la cosa più importante sarà la testa. Chi ne avrà di più da qua alla fine riuscirà a mettersi in tasca più punti.
18: Cristiano, aspetta che faccio il quiz a Gigi Dall'Igna. Chi vinse il mondiale nell'87?
19: L'87, giuro che non lo so.
18: Secondo me Wayne Gardner, ma non sono sicurissimo.
19: Potrebbe essere.
18: È 2017, più facile.
19: È più facile, Mark.
2: L'atmosfera, Massimo, che sento qui, diciamo, off record, fuori dai microfoni, in aprile... non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto il massimo che potevamo fare questo fine settimana. Abbiamo fatto un weekend ideale, perfetto magari no, perché perfetto è con la vittoria, però diciamo al massimo delle nostre possibilità. Sei d'accordo?
3: Ovviamente va tutto proporzionato, perché ideale è il Mugello, perfetto è il Mugello, dove fai primo, secondo e hai tutti a aprire davanti. Qui sapevamo che eravamo un po' più in difesa e dovevamo fare un po' di catenaccio, e devo dire grandissima soddisfazione col Bez fare la pole position in casa di Mark, però qui sei a casa sua. Oggi l'abbiamo visto in gara quando ha deciso di dare uno strappo, ha fatto tre giri impressionanti, però credo che la mossa dell'anno e il sorpasso dell'anno l'abbia fatto Pedro. Il sorpasso di Pedro per me è uno dei sorpassi più belli, che con un coraggio ai 350 mettere la moto lì, poi c'erano certe condizioni che lui ha saputo approfittare, ma complimenti a lui.
2: Cristiana, anche no. Super sportivo, direi, no?
20: Esatto, no, ma soprattutto poi dice che non ci capisce, insomma, una lettura non proprio da uno...
22: No, io l'ho visto anche col gomito,
3: 30 anni qua dentro,
22: col gomito per terra, Massimo, un'imola di qualche anno fa. Sì, ci capisce.
20: Vai, Fede.
22: Massimo, bravissimi, secondo me questo è un eccellente risultato se pensiamo che c'erano 5-6 Ducati nei primi 7 posti l'anno scorso, se pensiamo alle fatiche del Bez, se pensiamo al fatto che non c'era Ogura, insomma un Aprilia che secondo me ha risposto anche meglio del previsto, e quindi a mio parere, tu non ce lo potrai dire se non altro per scaramanzia, questo mondiale è straapertissimo. Volevo sapere l'altra faccia della medaglia, tra Kaus per diverse ragioni, Ogura l'infortunio e Raul Fernandez il problema tecnico. Tra Kaus in questo momento non è più a tuo parere in lotta per il mondiale, e che cosa è successo a Raul Fernandez, alla moto di Raul Fernandez?
3: Allora, ti ringrazio per parlare di Trakaus, perché avrei voluto anch'io pubblicamente scusarmi con Raul, perché quando comunque c'è un problema di natura tecnica, che sia un errore di un meccanico, che sia un qualcosa che non funziona nella moto, è giusto scusarsi con il pilota, come lui si scusa con noi quando fa un errore, la butta in terra per troppo poco o altro. È un problema da analizzare, mandiamo la moto a casa e vediamo cos'è successo. Diciamo, qualche sospetto l'abbiamo, però sono segnali, sono campanelli d'allarme che vanno colti in maniera decisa. Tra causa, secondo me, comunque c'è, forse non sono, se noi non siamo abituati a stare davanti, loro ancora di meno di noi, mi viene da dire, per cui chiaramente in un'ottica mondiale sappiamo tutti che il nome è uno, che è quello di Marc Márquez, l'abbiamo detto da inizio stagione, continuiamo a dirlo adesso, soprattutto dopo una gara come questa, in cui per l'ennesima volta lui dimostra che quando c'è da fare 37 che è il numero di Pedro, però lo fa lui, quindi.
20: Cristiano Migliorati.
23: No, io volevo soltanto con Rivola complimentarmi, perché non diamo per scontato tutto. Aprilia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni, ha già azzeccato i piloti, soprattutto ha investito su Bezzecchi e si è preso in pieno dal mio punto di vista, quindi io vi tolgo il cappello, vi auguro ovviamente il meglio, ma siete davvero un gran gruppo con una moto molto competitiva. Complimenti, davvero sinceri da parte mia.
3: Ti ringrazio molto, è vero che abbiamo fatto delle mosse giuste, non ultimo anche quelle per il futuro. Ma non basta, insomma, siamo qui, ce la dobbiamo giocare fino all'ultima gara. Sappiamo che abbiamo un avversario come Marche, che ripeto, è uno dei piloti più forti della storia, quindi avere l'onore di provare a batterlo è bellissimo, è uno stimolo enorme e non molleremo fino all'ultimo.
20: E comunque, Massimo,
2: Cristiana, vai.
20: No, volevo dire che col catenaccio si sono vinti i mondiali, si vincono campionati, siamo bravissimi, l'abbiamo esportato
3: da italiani,
20: e siamo stati anche copiati sul catenaccio.
3: Sì, ma allora la cosa, credo che da Mark ci sia da imparare anche questo, cioè vedi Mugello, vedi Silverstone, lui porta a casa quello che sembra, Mark è in crisi, e in realtà porta a casa senza prendere rischi, perché sa che la costanza è la cosa più importante di che fine anno. Ah. E quando c'è da portare a casa le vittorie perché sa di essere il più forte, lo fa. Quindi dobbiamo.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre...

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Siamo tornati ancora in diretta con l'Ora Dario. Dopo la parentesi MotoGP ripartiamo con i temi legati al mercato del Bologna, con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
15: Ciao, ciao, ciao a tutti, bentrovati.
14: Allora, tempo di bilancio finale, visto che il mercato è finito, il centrocampista non è arrivato, e quello che in tanti dei nostri ascoltatori auspicavano, che si auguravano. Dimmi la tua, il mercato del Bologna com'è stato?
15: Allora, è ovvio che se io vado ad analizzare i nomi che sono usciti e i nomi che sono entrati, dico ma la squadra sembra sulla carta indebolita, però il campo è sovrano. Il campo è sovrano e io, insomma, forte anche di qualche annetto, di un po' di esperienza, qualche capello bianco passato sugli spalti, ovvero fanno 35 anni con quest'anno, mi tengo cauto nei giudizi sia positivi che negativi, perché il campo è sovrano e quindi a volte ci possono essere sorprese negative e sorprese positive. Sicuramente il Bologna non poteva gestire certe situazioni, non poteva gestire perché Robert era diventato un caso, Rove ha fatto tra virgolette il matto, voleva andarsene, c'è stata una pressione fortissima e il Bologna è stato costretto a vendere il giocatore e a monetizzare, ovvio, bene, perché se no non l'avrebbe venduto, però si stava creando un caso e Rove a fare i casi è bravissimo, perché l'aveva fatto già con l'Olympique e quindi si è creata questa situazione che non era prevista. Non era prevista, mentre una cessione illustre era prevista, la cessione di Lukumi era prevista perché gli era stato promesso. Remo Freuden non è stato rinnovato perché lui prima ha detto no, poi aveva detto sni e poi dopo ha preferito fare un'altra scelta.
14: E poi ha detto sno.
15: Esatto.
14: Per completare. Perfetto.
15: Esatto, perché lì c'è stata una situazione dove il buon Remo è stato un po' ondivago. Detto questo, la squadra purtroppo ha perso due partite e questo va ad aumentare un po' lo scetticismo, la paura, il timore che non sia stato fatto un mercato sufficientemente diciamo giusto e forte, con giocatori magari pronti e preparati per affrontare una stagione che secondo me porterà il Bologna al sesto settimo posto. Secondo me, lo dico adesso, ok? Sesto, settimo posto. Sesto se va tutto bene, settimo se le cose vanno così così. Poi si arriva all'ottavo, non è che Cecotti ha detto una stronzata, scusatemi il francesismo. Io giro lì, con questa squadra qua e quello che ho visto anche a Bergamo. Poi è vero, bisogna fare gol, bisogna stare attenti, non prendere certi gol, essere più precisi, tutto quello che volete. Però, ripeto, il Bologna quest'anno doveva gestire delle situazioni, dei casi, dei momenti che possono essere sulla carta sanguinosi, però bisogna tener conto anche di questo mercato schizofrenico, di questi procuratori sempre più onnivori, sempre più avidi, sempre più pronti a spostare i giocatori. Io non credo che sia sempre solo colpa, perché adesso leggo delle cose che mi fanno veramente scendere la catena, poi leggo anche che, siccome dico certe cose, mi danno del lecchino, eccetera eccetera, leggo di tutto, però quello che mi dice a me frega un fico secco. Poi quando mi incontri per strada, se me lo vuoi dire di persona, sono qua, non c'è problema, però capisco che adesso ci siano veramente tante tante situazioni che sono abbastanza deliranti. Il campo è sovrano, il campo purtroppo adesso dice due sconfitte, due partite, e qui ripeto, mi posso anche fermare ad ascoltare le situazioni, perché quando perdi le prime due sicuramente non puoi essere felice, non ci può essere soddisfazione. Però io aspetterei, prima di dire al mercato disastroso andremo nella zona salvezza, giù come piombi, tutte queste belle cose qua, io aspetterei. Poi è vero che non è stato un mercato attrattivo, non è stato un mercato sexy e sono state più le uscite che eclatanti che le entrate, tutto vero, però in tutto questo al Bologna bisogna dargli il merito di aver preso non uno dei soliti noti, ma aver scommesso su un giovane, su un ragazzo, su qualcuno che comunque vuole fare calcio in modo diciamo proiettato nel futuro. E questa è una cosa molto bella, ci deve essere, deve far essere orgoglioso il tifoso del Bologna. Poi in tutto questo, nomi che vanno, nomi che vengono, una sola cosa conta, Dario: battere il Sassuolo. Tutto il resto è noia.
14: Quello può aiutare, sai?
15: Ecco, quello... alla fine io ti dico bravo l'argentino, bravo il nigerino, bravo questo, è arrivato quell'altro, Piccoli non fa gol. Beh, tutto vero, Rove è andato via, ma cavolo, abbiamo perso Castro, Lucumi, come facciamo senza Rem? Batti il Sassuolo, tu batti il Sassuolo, poi dopo da lì ci organizziamo, intanto tu batti il Sassuolo, perché sennò diventa un po' problematica la questione.
14: Beh sì, sicuramente più complicata.
15: Sì, molto più complicata, perché dopo inizia a mancare la fiducia, a mancare le cose. Però una cosa ci portiamo a casa da Bergamo: il senso di squadra, di gruppo, di voglia di ascoltare l'allenatore. Poi non ci voleva la tegola Orsolini, perché anche lui secondo me 2 o 3 settimane lo perdiamo, quindi
14: sì, un rientro dopo la sosta dovrebbe essere quello, diciamo, la tempistica.
15: Sì.
14: Allora vado con i messaggi.
15: Ecco.
14: No, beh, quello sicuramente. Vado con i messaggi al 366-402-4022 di varia natura. Di vari sentiments. Fabio da Calderara: sono due le uniche pecche del mercato, avere ancora Casale in rosa e non aver sostituito Freuler. Per me, per il resto, mercato da 6,5, squadra quadrata che farà un bel campionato.
15: Casale l'hai proposto, Casale hai provato a darlo, poi magari alla fine il povero Casale ti servirà lì in mezzo, ecco, magari non come titolare ma come rincalzone da buttare dentro quando c'è da fare un pochino di gruppo, di situazione difensiva, magari se devi difendere qualcosa su qualche campo un po' pesante, un po' così, ce l'hai. Adesso c'è ancora qualche mercato aperto però che chiude, no?
14: Sì, non so quanto appetibile per Casale.
15: Adesso però ci bisogna anche accontentarsi, non è che,
14: ho capito,
15: non
14: però...
15: è che posso sempre mangiare del caviale nella vita,
14: guarda, te ne dico anche quali sono aperti. Allora, oggi chiudono Olanda e Danimarca.
15: Beh, sono brutti.
14: No, si vive... no, l'Olanda si vive anche bene, un bel paese. Domani Belgio, Austria, Scozia, Ungheria.
15: Beh,
14: venerdì Turchia, 7 settembre Croazia, 8 Svizzera, 9 Polonia, Grecia 15.
15: Vabbè, ce l'hai delle scelte,
14: Sì, volendo. Ci mancherebbe. Non ce lo vedo Casale che
15: detto vado a giocare in Kazakistan.
14: No, per carità, guarda, è più facile piazzare Carson in questi mercati.
15: Sì, che mi hanno detto che l'avevano in qualche modo, avevano trovato una situazione, poi alla fine non si è trovato, però io credo che Carson venga piazzato. Casale forse no, ma Carson sì, a parte gli scherzi.
14: Miglior acquisto è stato l'allenatore, ci farà divertire, scrive Max.
15: È un ragazzo con cui mi sono fermato a parlare dopo la partita fuori onda, è un ragazzo che secondo me ha le idee molto chiare, tosto, alla fine credo che venga fuori la sua voglia, la sua voglia di vincere, il suo equilibrio, la sua disciplina, soprattutto credo che sia ascoltato dalla squadra, quindi questo, avevo questo timore, invece ho visto con l'Atalanta una squadra che lo ascolta, ecco. Mi auguro che facendo un gol anche alla Margheritoni i nostri centravanti facciano gol.
14: Quello che mi lascia più perplesso nel mercato è la sensazione di improvvisazione. Ad esempio, se pensavi di vendere Rowe, non davi via Dominguez.
15: No, non pensavi di venderlo Rowe. La Rowe non pensavi di venderlo. Rowe è stato un caso che è venuto fuori. No. Il caso Rowe è un caso molto particolare. Tutte le altre situazioni di mercato sono successe. Il caso Rowe è un caso dove lui, credetemi, alla fine ha fatto veramente, ma non era prevista quella situazione lì, non era prevista. Cioè non era assolutamente prevista. Le altre sì, questa no. Però se uno fa così, cosa fai? Cioè, sinceramente, se uno inizia a dire voglio andare via, i procuratori vengono di notte, iniziano a fare casino, poi è vero, tu l'hai venduto bene e hai incassato bene, non voglio fare ipocrita, è vero, hai fatto una bella operazione, ci mancherebbe, però non te la sei cercata te, perché sennò non sapevi come fare, te l'hanno proposta, te l'hanno apparecchiata loro. L'operazione Rovi Bologna non se l'è cercata, se l'è trovata ed è stato costretto, perché costretto è un'altra cosa, però a certe condizioni l'operazione non poteva non essere fatta.
14: Riguardo il mercato del Bologna, non credo ci sia bisogno di farsi tante domande, c'è un presidente che ha speso e investito tanto nel recente passato e ora vuole rientrare dei soldi spesi, tutto qui, scrive Mauro.
15: Se ci sono le occasioni propizie per rientrare dei soldi spesi, sì, perché questo amico che scrive, come tanti amici che dicono le cose, cioè, se uno spende, cioè, non credo che Saputo sia un onlus, sia un benefattore che voglia buttare via 200-300 milioni di euro, perché non trovo nessuno al mondo che vuole buttare via 300 milioni di euro, che sappia io. Poi dopo, ripeto, certo ci sta. Non vedo, garantendo al Bologna un futuro roseo, un centro tecnico, uno stadio, un trofeo che abbiamo vinto la Coppa Italia, giri in Europa. Gli ultimi giri che ho fatto in Europa li avevo fatti con Gazzoni, questo un po' di tempo, e poi purtroppo quest'anno non ci siamo finiti dentro, però ripeto, cioè, io non posso pensare che ci siano davvero così tante critiche severe e pesanti verso la dirigenza e verso Saputo, cioè non ci credo quando leggo le cose, ma sarei tentato di cavarmi dai social io. Io poi sono boomer, però vedo delle robe aberranti, ma veramente totalmente aberranti, cioè sono senza parole.
14: Comprendo la razza di ogni cessione, non la critico, ma affrontare il campionato da qui a gennaio con soli 4 centrocampisti, nessuno dei quali è Modric, è un grosso azzardo. Non occorreva acquistare il croato, magari, ma bastavano 5 milioni per Mandragora o qualcosa del genere.
15: Il Bologna ha ritenuto di avere in rosa dei giocatori, Libra è uno di questi, da poter lanciare. Quindi diciamo sempre che i giovani, il prodotto del Bologna non lancia nessuno, adesso che ci teniamo dei giovani da lanciare non va più bene. No, quale delle due, ragazzi? Però decidiamoci, perché l'abbiamo menata tanti anni dicendo no, però tutti gli altri, gli inglesi fanno, buttano i giovani, noi giovani noi abbiamo il coraggio, adesso che abbiamo il coraggio di tenere dei giovani nostri, non va più bene? Cioè, allora quali delle due? Giocatori fatti finiti o giovani da lanciare? Perché il Bologna sta facendo questo, è linea verde, giovani, grande fiducia, e i giovani vanno aspettati, i giovani hanno un po' di pazienza, il Bologna sta facendo questo e questo non va bene, tanto va bene, l'ho sempre detto tutti che a Bologna il vino sa di tappo, lo champagne sa di tappo, lo disse Porelli mi sembra.
14: Poi un ragionamento che vorrei fare con voi: viene annunciato il progetto del nuovo stadio e il Bologna inizia a vendere i suoi pezzi pregiati sostituendoli con dei prestiti. Siccome avevano detto che reperire i fondi per lo stadio sarebbe stato complicato, non vedete questa mossa come un autofinanziamento societario? Saluti da Corfù, scrive Giulia.
15: No, assolutamente no, perché io ne ho parlato, l'ho avuto ospite a Casa Cotti, al Parco Cioignini, alla Festa Unità, anche fuori onda col sindaco, ho parlato anche con i dirigenti del Bologna di altre cose. No, assolutamente no, i fondi dello stadio hanno una loro strada, un loro percorso, le operazioni di mercato del Bologna con lo stadio non c'entrano niente.
14: Il tuo pronostico ovviamente ha scatenato il dibattito tra chi ti segue fede cieca e chi invece è, come dire, scettico.
15: Sì, mi avrei di tutto, ma ci sta, ma solamente chi si schiera può avere diciamo reazioni di questo tipo. Poi se volete potevo mettermi a fare il democristiano o a fare il paragnostico, invece ho detto quello che penso, come sempre, del resto. Poi alla fine vediamo.
14: Da una proprietà così ricca era auspicabile pensare che non si dovesse vendere tutto il vendibile, scrive Stefano.
15: Ma non è un ricco scemo il nostro presidente, non è un ricco scemo, è un presidente che è arrivato, quando si è trovato col cerino in mano ha messo 200 milioni di euro, ascoltate bene le mie parole, ha messo 200 milioni di euro, c'era qualcuno prima di lui che poteva mettere 200 milioni di euro per pareggiare tutti i conti, per sistemare le cose, comprare Casteldebole, mettere in asso il Bologna, renderlo fruibile e appetibile per gli anni a seguire? C'era? No, però adesso qua dovete rispondere, cioè c'era qualcuno? Voi mi dovete dire sì, c'era Gigino che aveva 200 milioni, no, non c'era Gigino, non c'era nessuno, lui ha messo quei soldi lì perché ce li aveva, non è che è andato in banca, li ha messi, ok, perfetto, quindi visto che lui li ha messi, ok, adesso se mi permettete, può essere che dice, se avanzano, ma in tutto questo, non è che in questi anni ti ha fatto una squadretta, hai fatto la Champions, l'Europa League, hai vinto la Coppa Italia, ha giocato un calcio bellissimo, però hanno sempre parlato di Bologna, autofinanziamento, e però andatevi a studiare la storia di Sartori, quello che ha fatto, perché quando hai preso Sartori, che è un grandissimo, lui ha fatto sempre così, ci sono giocatori che lui ha trattato, venduto e comprato, che manco hanno vestito la maglia dell'Atalanta, ok? E ha fatto giocatori plusvalenze e quant'altro, Sartori fa così il calcio, sta facendo il Sartori, non piace più Sartori, non va bene più Sartori, chi ci vuole allora? Chi volete? Cosa deve fare Saputo? Spendere 500 milioni di euro, poi cosa fa? Fa un debito per far cosa? Cioè non è il Como ha una proprietà fantamiliardaria che sta spendendo dei soldi a fondo perduto, perché li sta spendendo a fondo perduto il Como che ha un centro tecnico, ha uno stadio di proprietà, cioè questi buttano i soldi così tanto per fare, non hanno un senso, cioè ha un senso, ha un progetto il Como? Secondo voi c'è un progetto, dice, ah, però fa la Champions, spende un fracco di soldi, sì, ma certo, ma che pro? Questi quando si stancano vanno via, il Como torna in C. Qua invece si cerca di tutelare la storia con un senso diciamo logico. Secondo me ci sono disamine che vanno fatte con grande attenzione.
14: Dan, adesso le plusvalenze sono finite, il prossimo anno ho saputo va in tasca o deve vendere, i giocatori presi sono imbarazzati tranne Teat che comunque in prestito non verrà riscattato, questo per una botta di ottimismo, ecco, da parte del nostro ascoltatore.
15: Imbarazzanti perché? quando io ho scritto tutti gli amici del mondo, quando è venuto Ndoye, tutti sapevano chi era Ndoye o Calafiori, sapevate chi era, eravate proprio dei fan, no? Tutti con la con la figurina di Calafiori, no? Tutti sapevate chi era, come Lucumì, come Bocchema, tutti lo stesso Rove, immagino, tutti erano lì a dire Rove, Castro, tutti avevano il poster in casa, no? Cioè, quindi secondo me c'è un po' di calma e un po' di pazienza nel dire questo è un brocco, questo non è un brocco, questo è scarso, questo non è scarso, un po' di pazienza, almeno aspettiamo di arrivare alla sosta prima di dire è un totale disastro, e poi è ancora lunga dopo la sosta. Io aspetterei prima di dire è un totale disastro. Poi sono d'accordo, il tifoso guarda chi è uscito, guarda chi è entrato, dice ma insomma non faccio le capriole, però io aspetterei prima di dare delle martellate o prima di alzare le braccia al cielo.
14: Caro Pippo, nell'attesa delle martellate ti saluto e ci sentiamo domattina.
15: A domani, signori.
14: Ciao. Grazie, ciao. Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
20: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
22: Ovvio, quello non può mancare mai.
21: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
22: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
21: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
22: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
21: Allora, forza, Immagina Bologna!
23: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
24: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora Dario. Ci prendiamo un'altra pausa rispetto ai temi legati al Bologna, ma ci torniamo, promesso, giusto per non monopolizzare la mattinata. Saluto con grande piacere un ospite con il quale andiamo a parlare di un evento che caratterizzerà il weekend da domani fino a domenica. Lorenzo Lari, ciao Lorenzo, buongiorno, benvenuto.
26: Ciao, buongiorno, grazie mille per l'invito.
14: L'evento è il Festival della Cultura Sportiva, che è ormai un appuntamento fisso dei primi di settembre, un festival che nasce con l'obiettivo di promuovere lo sport nella sua dimensione più nobile, quella culturale sostanzialmente, Lorenzo. Quindi si parte da un binomio che per fortuna nel corso degli ultimi decenni è stato sdoganato, cioè lo sport è anche cultura.
26: Bravissimo, esatto, il nostro obiettivo era abbastanza pretenzioso, però nel corso degli anni devo dire che qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo, perché dai, la risposta del pubblico è sempre importante, e quindi sì, primo weekend di settembre Rimini, per il quinto anno abbiamo il Festival della Cultura Sportiva. Come dicevi, il nostro obiettivo non è per forza focalizzarci su risultati, vittorie e trionfi, ma ragionare
14: neanche sul calciomercato,
26: un po' più ampia.
14: Neanche sul calciomercato,
26: no. Ma poi vabbè, adesso diremo un po' gli ospiti, sicuramente qualche domanda dal pubblico arriverà secondo me anche su quel tema, però vedremo.
14: Senti, si parte giovedì, facciamo una panoramica del programma che potete comunque trovare su festivaldellaculturasportiva.it. Tanti appuntamenti. Si parte giovedì con un talk legato non solo all'aspetto culturale, infatti il titolo è Perché lo sport ci fa stare bene, e poi il programma che proseguirà nel weekend, ma lascio a te la panoramica degli eventi.
26: Sì, grazie mille. Allora, non ti sto a fare l'elenco proprio evento per evento, perché sennò rischi di andare troppo lungo. Vado abbastanza sugli eventi, a mio avviso, più interessanti barra importanti. Noi avremo da venerdì 4 e due incontri importantissimi al Cinema Fulgor. E il primo riguarderà il mondo della corsa, dell'ultra trail. Avremo Francesco Puppi, che è uno dei più forti in questo momento in quella categoria nel mondo, non in Italia, insieme a Marco Zanni, che è un ragazzo di Rimini che gareggia, e a seguire avremo uno speech invece dedicato al mondo del calcio, e proveremo in un'ora a disquisire dei problemi del calcio italiano, vedremo se ci basterà il tempo.
14: Non credo.
26: Saremo insieme a Luca. No, non credo neanch'io.
14: Ti apprezziamo il tentativo, però dai.
26: Sì. Vabbè, no. Se riusciamo giusto a lasciare qualche spunto.
14: No, anche perché gli ospiti meritano.
26: Sì, siamo con Luca Toni, l'ex campione del mondo, oggi giornalista per Amazon Prime, e Giuseppe Pastore, talent di Cronache di Spogliatoio, giornalista, scrittore, chi più ne ha più ne metta, ed Emanuele Atturo, che è uno dei founder dell'Ultimo Uomo, e modereranno la Martina 40 di Andrea Zacchi. La Martina 40 è una giornalista di Sky Sport, Zacchi è un uomo di Sportellate, quindi dell'associazione culturale che organizza il tutto, quindi insomma sarà uno speech di punta di questa quinta edizione. E poi passerei direttamente al sabato, dove sempre al Fulgor la sera abbiamo inizialmente uno speech sulla performance sportiva e come corpo e mente devono andare di pari passo per una buona performance sportiva, e a seguire abbiamo un altro dei main event di questa quinta edizione, ovvero sia l'incontro insieme ad Achille Polonara, il mio secondo tempo, quindi una storia di coraggio che ci piaceva portare nella nostra kermesse. E sempre sul sabato, una delle grandi novità di questa quinta edizione, abbiamo allestito un'area wellness, quindi in piazzale Kennedy di Rimini ci sarà un'area dove dalla mattina fino alla sera sarà possibile fare attività fisica, e dallo yoga, allenamenti di mobilità, chi più ne ha più ne metta. Anche qui abbiamo messo un bel programmino, e in maniera totalmente gratuita, quindi sono eventi totalmente gratuiti. E ti direi come ultimo evento la chiusura di domenica, in quanto abbiamo allestito una community charity Tiran con ricavato benefico devoluto all'associazione Giacomo Sintini, quindi una corsa super inclusiva, super semplice, e anche questa gratuita, con una donazione minima per l'associazione di 2 euro, e dove correranno con noi i già citati Francesco Puppi, Marco Zanni, ci saranno gli spingitori di carrozzina, insomma sarà una corsa proprio dove tutti correremo insieme, chi è abituato a correre tutte le settimane, chi magari mette per la prima volta una scarpa da corsa, da running ai piedi. Quindi l'obiettivo è proprio fare una bella conclusione di festival, esaltando un po' i valori che magari già nelle giornate prime andiamo a toccare.
14: Non è una competitiva, ecco. Possiamo partecipare, no, tranquillamente anche noi camminatori e non corridori della domenica. Molto bene, molto bene. Lorenzo, prima di salutarti, volevo tornare con te un po' sul tema principale del festival che vi accompagna ormai dalla prima edizione, che se non ricordo male è dal 2022, quindi questa è la quinta, giusto?
26: Esatto.
14: Ecco, state diventando grandi piano piano, questa è una cosa molto, molto bella. Come dicevi giustamente, l'invito è quello che in questi 3 giorni di guardare lo sport oltre il campo, oltre il risultato. Non è certamente facile, soprattutto per chi è tifoso, però ecco, il vostro invito di tornare un po' alle radici dello sport credo sia assolutamente meritevole e meritorio, soprattutto in questo momento storico.
26: Sì, l'obiettivo è un po' quello. I campionati sono all'inizio, alcuni tipo il basket o la pallavolo devono iniziare, quindi ancora ci si può prendere un attimo, un momento, e ricordarci poi del perché fare sport ci piace tanto e del perché fare sport fa bene, nel senso che poi alla fine lo sport

0: cose di sport, in particolare ripartiamo dall'Ital Volley femminile, dall'Italia, quindi dalla nazionale che questa sera sfida nei quarti dell'Europeo la Svezia, appuntamento evidentemente importante alle 19. Ha parlato al canale ufficiale della Federvolley la bolognese Gaia Giovannini, e allora l'andiamo a sentire.
1: Gaia Giovannini, allora un bilancio di questo Europeo.
2: Allora, siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria per agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
1: Ecco, che insidia può nascondere affrontare la Svezia, che l'Italia ha battuto 3-0 nella fase a gironi e che ora se la ritrova nella fase a eliminazione diretta?
2: Sì, è una cosa un po' strana, diciamo, tra virgolette, però noi lo sappiamo bene, abbiamo già affrontato anche squadre in passato magari più volte, e quindi sappiamo, come ho detto prima, che sarà una partita, guarda, sicuramente diversa, perché anche loro ci conoscono meglio e magari ci possono studiare anche meglio e affrontare la partita in un modo diverso, quindi ci aspettiamo una partita completamente diversa. Differente.
1: Senti, ti aspettavi un Europeo così qualitativamente alto da un punto di vista tecnico?
2: Sì, assolutamente, cioè mi aspettavo proprio, adesso non so precisamente perché appunto è il mio primo Europeo, però il livello è sicuramente sempre alto, ci sono squadre che non bisogna mai dare per scontate.
1: Ecco, chiediamo appunto su di te, il tuo primo Europeo, che sensazioni hai, come lo stai vivendo?
2: Io mi sento sempre molto emozionata, è bellissimo, poi soprattutto arrivare a questo punto, giocare gli ottavi, poi adesso i quarti, e quindi è sempre una bellissima sensazione.
0: Così dunque Gaia Giovannini per la vigilia d'Italia-Svezia del volley femminile, l'Europeo di volley femminile, quarto di finale questa sera alle 19, anche la settimana in cui un'altra nazionale femminile, quella di basket, comincia il mondiale venerdì a Berlino, dopodomani, quindi contro la Repubblica Ceca, già una gara cruciale per il passaggio del turno in un girone che vede le azzurre sfidare anche gli Stati Uniti e le azzurre sfidare sia gli Stati Uniti che la Cina. Andiamo anche rapidamente a dare uno sguardo, un'orecchiata anzi, alle voci post tennis, post US Open per quanto riguarda gli azzurri. Abbiamo ricordato questa mattina i risultati con Sonego, che nella notte ha perso con Zverev al quinto set, facendo però una gran partita, prendendosi anche i complimenti di McEnroe. Non so quanto attutisca la delusione per la sconfitta, ma penso possano comunque far piacere al tennista torinese. E poi le vittorie nella notte di Bellucci, anzi nella serata, di Bellucci contro Piros e di Musetti contro Ferri e di Cobolli in un match rocambolesco con Comesagna. Partiamo proprio da Musetti, ai microfoni dei colleghi di Sky.
3: Sicuramente c'era quella tensione un po', che però mi ha fatto iniziare il match con un focus maggiore. E credo che l'atteggiamento oggi sia stato la chiave per portare a casa una partita solida con un avversario comunque in forma, che secondo me oggi è stato un po' frettoloso, un po' falloso, e specialmente sul finale mi sono piaciuto perché era una situazione non facile da gestire, e quindi contento di questa giornata. Ma devo dire la verità che oggi mi sono tolto un peso enorme, perché stava diventando pesante il fatto di allenarmi, perché comunque ho fatto una settimana di allenamento buonissima, però tutti i giorni aspettare questa attesa infinita, finalmente ecco siamo entrati in mood torneo, e quello è quello che fa, diciamo, scorrere il tempo più velocemente, perché poi si formano, credo, delle routine di torneo, anche un po' di scaramanzia, da buon italiano, e quindi credo che oggi finalmente sia entrato in mood torneo e abbia cancellato un po' la settimana, anzi 9 giorni passati ad allenarmi tutti i giorni qua a New York.
0: Andiamo a sentire anche Flavio Cobolli al termine di un match, come detto, rocambolesco, sotto i 2 set con lungo

0: le pause, quinto set, insomma, delirio totale. Sentiamo Flavio Cobolli a bordo campo al termine del match.
1: Ecco, è la decima vittoria slam in questa stagione. Due set sotto. Cosa ti sei detto a quel punto? Sentiamo cosa sei detto. Tanto grazie a tutti.
2: Well, me on this incredible comeback that,
1: per questo incredibile comeback.
2: I mean, after two set down, I went to the toilet and I changed everything because.
1: Dopo 2-7-0 sono andato negli spogliatoi, ho cambiato tutto.
2: The dress that I
1: ho cambiato anche l'abbigliamento.
2: Today and it works. I mean, in Grand Slam is never done.
1: Ovviamente non Grand Slam 2-7-0 te la puoi ancora giocare.
2: I have an incredible team that today helped me a lot and
1: oggi mi ha aiutato tanto il mio team.
2: Looking forward for the next round also.
1: E ora già guardo al prossimo turno.
3: We've got to ask you about this ball ritual of yours. Is it something that you've always done? And what's the logic? If you serve an ace, if you hit a winner, you want that ball back. How does that
4: che vuole giocare con la stessa palla nel momento che fa il vincente.
1: Se è una sua abitudine, sì.
3: I don't know, I mean,
4: alla Gasquet.
2: I just want the same ball. I think it's nothing unfair, it's nothing.
1: Ah, non c'è nessun segreto, cioè.
2: But I don't know, help my mind to.
1: Forse mi aiuta la mia mente, è una specie di scaramanzia.
2: I keep going like this.
1: Io comunque proseguirò a usare la palla che mi ha appena permesso di fare il punto.
3: Such a fun, dynamic, electric player to watch.
1: È un giocatore dinamico, elettrico da vedere.
4: È divertente, divertente.
3: Fun, electric, dynamic. It's a match made in tennis heaven. How enjoyable was it for you to bring the energy and to be getting it back?
1: Allora, quanto ti ha aiutato avere l'energia per ridarla indietro praticamente al pubblico?
2: So, I mean, it's really fun to play on this court.
1: Mi piace molto giocare su questo campo.
2: Play on this kind of stage, this kind of match. So, every time that I have the chance to play on this court, I always put my heart in court. In the court.
1: Ogni volta che ho l'occasione di giocare un campo come questo, metto il cuore in campo. Sì, sono stato un combattente.
2: Everybody, look.
1: E tutti hanno potuto vederlo.
0: Eh sì, decisamente è stato un combattente Cobolli, fuori Cocciaretto, eliminata dalla Siniakova. Per quanto riguarda invece il programma di oggi, con partenza alle 17, c'è anche qualche match da recuperare, tra cui quello di Passaro contro De Jong, campo anche per Guerrieri contro De Minorton, anche sul terreno di gioco Berrettini contro l'argentino Navone, poi c'è il derby italiano Paolini-Stefanini. Pubblicità, torniamo tra poco.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
6: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarseli avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
5: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
7: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
8: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
5: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10:59.
14: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano volte Made dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Kone al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
15: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
10: Sesto risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
16: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, e quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
10: Alle 19 tocca Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti prevista per domani, il team principal della Mercedes Toto Wolff annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
17: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria per agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
10: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
14: Nettuno Bologna 1.
18: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
19: Ma dai, è immortale!
18: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
19: E dove sarebbe questa meraviglia?
18: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
19: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
20: Via! So!
21: Ah, così non ci riuscirai mai.
20: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
21: Con un po' di sale sulla coda?
20: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
22: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
23: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
24: In
1: Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Sto pensando di cambiare furgone.
3: Perché?
2: Non ci sta più niente dentro.
3: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
4: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
3: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
24: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
24: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
24: Manfredini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
27: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta, l'ultima parte dell'ora d'ario. L'apriamo alle 11:06 con i vostri messaggi, naturalmente alla 366-402-4022 e con Andrea Mottola. Ciao Andrea.
30: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Non è una mattinata tranquilla, te lo dico subito, perché il mercato non ha lasciato, almeno la maggioranza di coloro che ci hanno scritto, non alla totalità, ma la maggioranza sì, sensazioni positive sulla stagione del Bologna. Dimmi la tua, che sensazioni hai?
30: Ho già avuto modo di toccare, frequentando diverse persone, tifosi del Bologna, la non contentezza, ecco, la usiamo in maniera elegante, del mercato del Bologna. E io ho provato a spiegare, che poi sai, spiegare non è semplice, io ho provato a come posso dire, a giustificare, se posso usare questo termine, ma vedo che c'è molta amarezza da parte dei tifosi. Quindi è comprensibile da una parte. Io penso che chi fa l'abbonamento, io ho sentito, straccio l'abbonamento, non lo voglio più, a parte che sarebbe un danno economico per lui.
0: Sì, però, perfetti. Piuttosto darlo a qualcun altro, ecco.
30: Sì, esatto,
0: più che stracciarlo.
30: Come ho detto con Leo ieri, se tu vai a vedere un film che alla fine non ti piace, non è che vai a chiedere i soldi indietro alla cassa, è una tua scelta. So che è un discorso molto riduttivo e non è offensivo assolutamente nei confronti del vero patrimonio del Bologna, che sono i tifosi, che io ammiro sempre, anche quegli 800 che erano a Bergamo l'altra sera. Però è un fatto inconfutabile che questo mercato non abbia reso contento nessuno.
0: Manca anche secondo te un centrocampista? Cioè, sarebbe stato utile prenderne uno, cioè, magari anche di quantomeno di esperienza?
30: Ma vedi, Dario, io mi faccio delle considerazioni, no? Cioè, Mandragola è andato al Torino, ma noi avevamo necessità di un giocatore del genere, non potevamo prenderlo noi al Bologna? Io non penso che il Torino abbia più disponibilità, forse il Bologna ha un altro programma, dice, forse anche avvalorando, vista la prestazione di Ferguson, Pobega dell'altra sera e anche di Odgaard, devo dire, e dice: noi a livello numerico ci siamo, quindi vogliamo vedere Rhoda Ryan, vogliamo vedere Moro, e quindi non riteniamo indispensabile prendere un altro centrocampista.
0: Vabbè, e quindi siamo questi e saremo questi per almeno fino a gennaio. Con fiducia per Tedesco, in Tedesco, per quello che ha fatto vedere in questi due mesi estivi?
30: Ma allora, io giudico le prestazioni non le amichevoli, ma le partite ufficiali. Uh-huh. E devo dire che Bologna, sia con la Lazio, non essendo trascendentale, però non meritava assolutamente di perdere. L'altra sera io sarei andato a riposare arrabbiato perché non avevamo vinto, puoi immaginare che abbiamo perso. Quindi io ho fiducia in Tedesco perché sta facendo vedere che la sua squadra comincia ad assimilare i suoi schemi, i suoi movimenti, i suoi dettami, e quindi perché no? Io sono contento di quello che sta facendo l'allenatore.
0: E confidiamo possa migliorare anche nelle situazioni diciamo che sono per il momento emerse in maniera un po' più complicata, ecco, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Poi, prima di passare ai messaggi, ti volevo chiedere appunto questo, cioè certo. cosa si può fare per essere più precisi lì?
30: Scusami se ti interrompo, cosa si può fare, Dario? Se la porta era 20 centimetri un pochettino spostata sulla sinistra,
0: sì,
30: il tiro di Cambiaghi era gol. Quindi avremmo avuto questa amarezza, avremmo avuto questi dubbi sull'allenatore, perché i risultati incidono e sono importanti. Io da ex allenatore, guardo la partita sotto un altro punto di vista, un altro occhio, e io ho visto che il Bologna ha giocato a Bergamo una partita importante, con equilibrio, con voglia, con geometria. È logico, abbiamo le due punte centrali che in questo momento fanno fatica, ma d'altra parte era tutto auspicabile, perché due armati come Dobrik e Piccoli, per andare in forma ci vuole tempo. L'importante è rifornirli in una certa maniera, non solo con palloni strisciati, ma anche con cross dalle ali, perché loro sono molto bravi nel gioco aereo.
0: Finalmente è finito il mercato, scrive Fabio. Adesso dobbiamo creare un nuovo gruppo unito. Aspettiamo un attimo per dire: a me piace molto un Bangura, giocatore velocissimo. Sì, speriamo anche con un po' più di gol nel sangue rispetto a quello che ha mostrato in questa carriera, insomma.
30: Sai, Mangulano, io ho sentito solo perché ha fatto gol contro il Bologna, quindi non l'ho seguito, non so chi sia, è roba varia. Se hanno preso questo giocatore vuol dire che hanno delle informazioni, l'hanno visto giocare, quindi io ribadisco, mi fido sempre di Sartori. E è logico che il Bologna aveva un plotone importante sugli esterni, adesso con l'infortunio anche di Orsolini siamo rimasti con Bernardeschi, Cambiaghi e Mangula, perché anche la cessione di Dominguez secondo me è stata inopportuna, perché se tu avevi già in mente di dar via Rowe, secondo me Dominguez, nonostante non abbia fatto impazzire negli ultimi tempi, si poteva anche tenere.
0: Sandro la mette su un altro piano. Fermo restando che dispiace sempre perdere un giocatore talentuoso come Rowe, c'è da dire che la valutazione è stata congrua e credo che a Tedesco non sia dispiaciuto il cambio. Mi sembra, da quello che si è visto finora, che l'inglese non fosse proprio nelle corde del gioco del mister. Che ne pensate?
30: Ma guarda, può essere vero tutto. Io penso che Rowe, che vuole cantare, vuole imparare le canzoni, ha dimostrato grande amore per Bologna, poi a Valle, cioè non lo so se è successo qualcosa, non si può cambiare rapidamente. Uno dice sì, può cambiare perché qui prende 1,5, là gli danno 3, e quindi, però il giocatore se sta bene in un posto, sì, può anche ascoltare le sirene, no? Poi ci sono i procuratori che spingono, soffiano e roba varia, però se hai feeling con la squadra, con l'allenatore, insomma, a un certo punto i soldi, almeno parto dal mio presupposto, non sono tutto, però i giocatori sono venali e quindi però qualcosa deve essere successo, perché il fatto che Tedesco non l'abbia inserito negli 11 di Bologna-Lazio sicuramente è stata una mossa che invece di avvicinare il giocatore l'ha allontanato sempre di più.
0: Allora, mai stato contro la società neanche ora, ma sinceramente ho storto un po' il naso dopo la vendita di Rowe, anche perché l'ho visto cedere dopo Lucumia e Castro. Sintetizzo il messaggio: se fossi riuscito a fare l'abbonamento sarei veramente deluso.
30: Ribadisco il discorso dell'abbonamento, io mi aspettavo di Lucumia sicuramente, di Castro anche lì secondo me mi aspettavo che partisse, però per fare il discorso dell'abbonamento, ragazzi, ricordatevi una cosa, Dobli, che adesso è inguardabile perché è soprappeso, cioè è un centravanti vero, cioè quando abbiamo preso io ero contento, cioè nella maniera poi casomai alla fine a novembre diranno Motto non capisce niente, perché è contento che abbiamo dato via un ragazzo giovane, abbiamo preso un giocatore che definiscono paracarro in maniera maleducata e a me non piace questa maleducazione, d'accordo? Però fondamentalmente spero che Dobrin mi dia ragione. Io, come sempre succede, aspetto i detrattori dietro l'angolo, cioè quelli di Selemakers, quelli che mamimo, però è comodo darmi ragione solo quando dico che Viti secondo me non è un giocatore di categoria. No, cerchiamo di essere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Giusto. Ti volevo anche chiedere, visto che hai citato Vitic, è un dubbio che ci portiamo da un po' di giorni dopo l'arrivo di Teat, volevo sapere la tua. C'è possibilità secondo te che Tedesco passi anche alla difesa 3?
30: Oddio, è una domanda che mi coglie non impreparato, perché un allenatore preparato deve praticare tutti i moduli che sono che può, perché la squadra ha certe caratteristiche, quindi io non penso che lui vada a tre, perché io penso che Teate possa giocare o nei due centrali o anche esterno, perché l'altra sera io a Elland e Eggen non gli posso dire niente, per me ha fatto una gran partita. E anche sugli esterni per me abbiamo fatto bene, un po' più timido il ragazzo di colore, un po' indietro ancora Holm, ma alla fine verrà fuori. Quindi passare a tre io non lo so, penalizzerebbe gli esterni che abbiamo noi, però
0: vedremo. Gli esterni d'attacco dici?
30: Sì, certo, gli esterni d'attacco. Sì, perché andresti a giocare con, non credo, un 3-4-3, che è tutto da verificare, andresti a giocare 3-5-2 per avere un centrocampo più folto con due esterni bassi che spingono. Non lo so, non te lo so dire, che diventerebbe un 3 in fase di possesso, un 5 in fase di non possesso.
0: Sì, parlando nei giorni scorsi immaginavo che per Holm o Zorte a destra e per Miranda a sinistra possa essere un ruolo forse che li salti ancora di più, per Bernardeschi cambia il giusto, per Odgaard anche, la mediana in mezzo però, è la coppia di mediani che faccio fatica a pensare.
30: Beh, la coppia dei mediani, se sono quelli Ferguson e Pobega, penso che non ci siano, però se tu giochi 3-5 devi trovare il centro basso, va bene, Ferguson o Mondarain, lo inserissi senza paura, oppure giochi con Moro davanti alla difesa con Ferguson e Pobega, i due mediani.
0: Andrea?
30: Sì, sì,
0: ah, ecco, no, ti avevamo perso per un attimo, eri diventato metallico, quindi non sapevo se fossi ancora sintonizzato.
30: No, ma
0: Pobega Ferguson come mediana sicuramente in questo assetto qui, è che chiaramente con ci sarebbe zone diverse di campo un po' da colpire, da coprire, da quello che faceva venire qualche dubbio, ma insomma comunque vedremo poi le scelte di Tedesco. Mauro, reputiamo che il mercato del Bologna non sia sufficiente, però lunedì sera mi è sembrata molto competitiva contro una squadra che punta a vincere la Conference e a tornare in Champions. Cioè la partita di lunedì basta per essere fiduciosi?
30: Ma diciamo che passa per essere fiduciosi vedendo anche la partita di Bologna-Lazio. Ci sono stati dei miglioramenti notevoli, cioè devo essere sincero. E quindi Dario, io penso che bisogna per forza di cose essere fiduciosi, perché ci sono dei margini di miglioramento. Io la vedo così.
0: Basta con questo calciomercato, scrive Fabio. Ah, Fabio, per fortuna è finito, ma insomma almeno stamattina ne parliamo ancora un po'. Pensiamo a vincere domenica. Bentornato Ferguson, che a Bergamo ha fatto una grande partita.
30: Sì, sì, anche per me Ferguson ha fatto una buonissima gara. È stato il Ferguson che non vedevo da tempo. E quindi sono molto contento, perché per me ha fatto veramente molto molto bene.
0: E poi non mi sarebbe dispiaciuto Gudmundsson a centrocampo, invece l'ho preso la Lazio con il mercato bloccato. No, non è bloccato, perché altrimenti non avrebbe potuto prendere né lui né Pinamonti, no. E quant'altro. Gudmundsson ti sarebbe piaciuto?
30: No, sono molto sincero, no, nella maniera più assoluta. Non è un giocatore che ti ispira. Ha fatto un esploit a Genoa, poi dopo a Firenze si è afflosciato. No, un giocatore che non mi dice niente, Dario.
0: Okay.
30: Mi dispiace.
0: Caro mister, per me Zortea non è da categoria, scrive un ascoltatore.
30: Se gioca a 4 fa più fatica, se gioca a 5 è di categoria.
0: Quindi un problema di ruolo e di zona di campo?
30: Lui difende poco e attacca molto, perché anche l'altra sera quando è entrato ha fatto 2-3 cose interessanti, col cross fatto non benissimo, però in fase di propulsione secondo me lui è tanta roba.
0: E poi c'era anche un ascoltatore che ci salutava perché è stato venduto al Como come tifoso, venduti tutti, anche i tifosi giustamente, vabbè, lo salutiamo, anche lui. E poi si poteva ringiovanire la rosa, scrive Fabio, sarebbe stato più stimolante per tutti, anche mister Tedesco, tanto arrivare decimo con una squadra vecchia o una giovane non cambia nulla, anzi preferisco arrivare dodicesimo con tanti giovani che magari sfiorare la Conference con una squadra vecchia che poi va rifatta.
30: Siccome noi non siamo il centro anagrafe, sinceramente a me giovani vecchi non mi cambia niente. Se io arrivo in Champions o in Europa League o in Conference con una squadra anche datata non me ne frega niente, mi dispiace. Io sono un grosso fautore dei giovani, però ai giovani bisogna dare la possibilità di maturare, e quindi io su questo non sono pienamente d'accordo.
0: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo venerdì.
30: Assolutamente Dario, grazie a tutti e buona giornata.
0: Grazie mille ad Andrea Motto la pubblicità, torniamo tra poco.
22: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
22: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
1: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
10: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
31: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario in questo mercoledì 2 settembre. Anche questo mercato ce lo siamo tolto dalle scatole, per parafrasare una celebre citazione cinematografica. Alessandro Mossini, buongiorno.
33: Direi mai come questo mercato, buongiorno.
0: C'è ancora il mercato in uscita all'estero, se ti può interessare. L'Ungheria non ha ancora chiuso, se vuoi seguire.
33: Beh,
0: quello.
33: Anche la Turchia, anche la Croazia, anche la Serbia.
0: Quindi. Ma tu pensa alla Grecia che chiude il 15 settembre, poveri colleghi greci che devono starci dietro ancora
33: guarda,
0: due settimane.
33: Saranno disperati.
0: Poveretti, va bene. Allora, ne parli oggi ovviamente del mercato del Bologna sul Corriere di Bologna, mercato da liquidazione tra cessioni e acquisti, ceduti tutti i gioielli, attivo intorno ai 50 milioni, il titolo del pezzo che ovviamente non ti chiedo di dire per filo e per segno, ci mancherebbe, però ripartiamo ovviamente un po' dai concetti base che hai già avuto modo di scrivere appunto sul Corriere di quest'oggi. È un mercato che ha lasciato insoddisfatti tanti dei tifosi rossoblù che ci scrivono la mattina. Manca un pezzo fondamentalmente di questo mercato, al di là delle valutazioni su chi è arrivato, cioè il centrocampista.
33: Sì, tecnicamente manca un pezzo, immagino che ci sia, credo, abbastanza insoddisfazione, anche se probabilmente qualcuno è soddisfatto, qualche, cioè, voglio dire, i commercialisti e il presidente sicuramente sono soddisfatti, il tifoso magari lo è un po' meno, perché è chiaro che è un mercato che ha depauperato la rosa a disposizione di Domenico Tedesco, che già deve barcamenarsi su con alcune cose, non ultima una transizione tecnica importante, e che ha sicuramente rimpinguato le casse del Bologna, giusto o sbagliato che sia, poi ce lo spiegherà, pare che ce lo spiegheranno anche, ma aspetto,
0: mi auguro di sì.
33: Ma guarda, tanto voglio dire, sui numeri, guarda, partiamo da un presupposto. Lo scorso mese di gennaio, quando è stato detto che il riscatto di Fabian, da parte della cessione di Fabian da parte della Fiorentina, avrebbe poi permesso di gestire con intelligenza il mercato estivo in assenza delle coppe, nella mia testa mi ero detto, beh, dai, probabilmente ci saranno le solite due cessioni dei big, Freuler la vedo male, uno resterà e da lì, poi facendo un certo tipo di lavoro di reinserimento, che, aperta parentesi, secondo me non è stato neanche fatto così straordinariamente, chiusa parentesi, poi magari insomma si cercherà di rimanere lì in scia a quello che è il treno europeo. Io credo che se chiunque di noi avesse detto a maggio o a giugno, guardate che venderanno tutte e tre, qualcuno l'ha detto, e se così nomi, avrebbe preso dei nomi. In realtà poi questo è stato il finale della storia, quindi cosa si è servito quel riscatto di Fabian, se non a fare un'altra sessione attivo, in quel caso con l'Europa a tiro, con quell'Europa che porta ricavi a tiro, perché dentro Elland, fuori Fabian, è una sessione che mi pare chiaramente in staccato attivo. E quindi questa è stata una sessione in ultra attivo, e dal punto di vista della rosa poi vedremo anche quello che riuscirà a fare Domenico Tedesco, dal punto di vista del club si è deciso di cedere tutti e tre i gioielli, secondo me il terzo era un po' nella mia testa il chiave, sorpassato quello aiuto, è stato ceduto anche il terzo. Il peccato originale probabilmente di questo mercato è stato cedere Castro in tutta fretta a fine luglio, magari per paura che poi non arrivassero i soldi per Rowe, o magari per paura che poi non arrivasse l'offerta abbastanza importante per Rowe. Ho detto che alla fine poi tutta sto offertona non è arrivata per Rowe, onestamente.
0: Cioè ti aspettavi qualcosa in più? Un'offerta superiore?
33: Io credo che il Bologna stesso ci aspettasse qualcosa in più. Tant'è che si era parlato di asticella a 45. A 45 ci arrivi, no, anzi non credo ci arriverai in nessun modo, o se ci arrivi, se si concretizzano tutti i bonus e vediamo se.
0: Con l'offerta dell'Atalanta? Secondo me no, sì. Se non sì. Ci arrivi neanche con i bonus.
33: Infatti, secondo me non ci arrivi neanche con i bonus, infatti. Quindi tutta sta cessione, tutta questa importanza di fare questa cessione non c'era. Poi ovviamente si dà colpa al giocatore, perché è uno schema già visto, perché poi quando lo chiedono con cortesia li vendi, quando lo chiedono con scortesia li vendi, fatto sta che li vendi, sembra molto abbastanza, sembra molto chiaro il piano. E ripeto, su Ro io non sono sorpreso, tant'è che non ti nego che ho vinto qualche caffè in giro, non sono sorpreso della sua cessione neanche dopo le cessioni di Castro e di Freuler, di Castro e di Lucumi. Freuler non è una cessione, è uno svincolo. Perché a leggere gli indizi si poteva anche intuire. Quante volte Tedesco ha detto che è stato molto contento della onestà del club su quello, all'inizio della loro avventura, su quello che sarebbe successo sul mercato? Quante volte ha giocato Roma in precampionato con Bernardeschi? Mai, lo dico io. Mai. 20 minuti a Brighton, quando però Bernardeschi era già alla destra, perché era entrato Odegaard. Fine. L'esperimento su cui si basava, poi abortito, su cui si basava tutta l'estate di lavoro di Tedesco, cioè Bernardeschi mezzala, quindi i titolari devono giocarsela con Bernardeschi per capire questo esperimento come va, però non c'era mai, c'era sempre Cambiaghi. Altra cosa, non sono state fatte le conferenze stampa di presentazione dei giocatori, sono state abolite quest'anno, forse addirittura l'unico club di A, forse, non so se è l'unico.
0: Guarda, mi ero ripromesso di cercare questa cosa qui, se è stato l'unico meno in Bologna.
33: Non so se è stato l'unico, di sicuro ci siamo evitati diciamo frasi che poi noi ovviamente segniamo e che poi internet, diciamo così, stampa e tiene in memoria, rispetto a abbiamo detto alla gente di Calafiori che non intendiamo muoverlo, fino a abbiamo venduto Beuke ma quindi siamo a posto, non importa vendere noi, fino al meraviglioso terremo tutti, che è un preludio. Quando uno sente terremo tutti deve cominciare a sudare freddo.
0: Vabbè, quella è chiaramente una frase di circostanza, se non è quella, sì, se non è quella una frase di circostanza,
33: quella è la prima,
0: figurati.
33: Però quella è la prima. Diciamo che sono un po' più fastidiose le successive, perché appunto ci si affanna anche a spiegare i conti, poi anche chi si affanna a spiegare i conti poi fa delle figuracce, perché poi quando dice che con Beuke ma siamo a posto con i conti e poi vendi lo stesso Ndoi, quando si dice che con Castro e Lucumi sei a posto e poi vendi lo stesso Ro, bisogna prendere atto anche che si è raccontata una realtà che non è tale.
0: Senti, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Per esempio Steve ti chiede se, o meglio, premetto che se dovevamo prendere il Sulemana di turno, meglio così, ma il centrocampista forte è stato cercato davvero?
33: È stato cercato, da quello che ne so io, poi forte o no lo dovremo valutare, ma Sunguntu Magassà del West Ham, mm-hmm. È stata fatta una proposta, sempre con i pagherò, prestito con diritto a X.
0: Quello c'è da dire che il pagherò, scusami Mossa, il pagherò è il grande protagonista dei mercati italiani,
33: senza dubbio.
0: Credo siamo il campionato che fa più prestiti in assoluto.
33: Sì, sì, ma poi sai, posso metterti anche il diritto di riscatto a 60, tanto è diritto.
0: Appunto. Appunto.
33: Come il famoso diritto di riscatto di Magassà a 17, posso anche dirti 20, tanto.
0: Sì, ma sì, ma pure 25, che me frega.
33: Adesso oggi vado al concessionario e dico: guardi, prenderei questa macchina in prestito con diritto a 22.000 euro. Me la dà? Secondo me no.
0: Vabbè, fai un tentativo, non si sa mai.
33: Sì, no, a volte poi te lo danno, perché Teate te l'ha andato così, Bangula stesso te l'ha andato così, anche se l'onere del prestito non è banale, perché 2 milioni di prestito per Bangula.
0: Sì, no, vabbè. Scusami, continua pure il discorso.
33: No, non ti sento convinto.
0: Ah, lo so. Ho dei dubbi. Ma a me, ragazzo, sei anche simpatico. Una faccia simpatica, per carità. Però diciamo che il Verde Brema non ha fatto grandi cose, ecco. Non arriva da stagioni irripetibili.
33: Ricordiamo anche da dove è finito il Verde Brema l'anno scorso. Poi è chiaro che non è colpa di un giocatore, anzi, magari lui all'epoca con Thiago alla Juve fece molto bene, ma con Thiago sappiamo che, voglio dire, anche Urbanski sembrava un giocatore rinunciabile. In questo momento un mese fa il Legia Varsavia ha detto: Urbanski, guardi, vada al Górnik Zabrze perché per noi non è a livello. Quindi con Thiago ogni anatroccolo diventava un meraviglioso cigno. Al Werder così è un ragazzo su cui io non sono, diciamo, negativo come idea. Certo, non vale e non so se varrà mai Jonathan Rowe. Ecco, questo è bene che sia chiaro a tutti, anche per non caricare il ragazzo di eccessive pretese.
0: No, certo. Guarda, ieri un ascoltatore ha scritto che di fatto è un nuovo Iling Junior. E allora mi è venuta facile la battuta. Beh, almeno un gol storico l'ha fatto il Giugno, magari lo fa anche in Bangulà.
33: Sì, sì,
0: hai visto mai?
33: Glielo auguriamo. Segnò anche a Como il in una partita molto strana.
0: Bravo.
33: Segnò anche a Como. Ma sì, ripeto, è chiaramente una situazione di emergenza in un mercato che il Bologna ha subito di continuo, nonostante abbia lavorato per tempo sulle cessioni, perché ripeto, quando tu pronti via, neanche ad agosto hai venduto Castro e hai, tanto Lucumi era chiaro che sarebbe andato via, chiuso il conto economico, è evidente che tu potevi aggredirlo il mercato, invece evidentemente c'era necessità di vendere Ro e sei stato passivo sul mercato, hai inseguito il mercato, piccoli manovre emergenziali perché hai capito che Dobby come sta, mandi Enem a fare le visite a Lugano perché Enem ha bisogno di giocare, poi ti viene il dubbio e ritorna qua perché è già andato, dicono i giornali svizzeri, almeno quello che risulta stamattina, a Lugano a fare le visite, richiamato dalle visite.
0: Anche lo stesso Teat lo inserisci nello stesso filone?
33: Teat lo inserisco non proprio nello stesso filone, è un'occasione di mercato che si è aperta evidentemente, il giocatore era fuori dai piani di Adi Hütter, che è il nuovo allenatore dell'Eintracht di Francoforte. Ma lui l'anno scorso l'Eintracht di Francoforte ha avuto alti e bassi, è una vita che si muove in prestito con diritto. Il Bologna lì cercava un titolare, lo voleva lo staff tecnico, lo voleva il capo dell'area tecnica, che certamente non aveva pensato a Gassama per chiudere la difesa, ma aveva pensato ad altri profili, citofonare quel Juan Cabal che è stato inseguito per un mese, e dopodiché, anche se io avevo dei dubbi sul giocare da centrale nei quattro di Cabal, come li posso avere anche su Teat, che è molto più adatto ai tre forse che non ai quattro, però è un giocatore che nelle condizioni in cui era la tua difesa e con la necessità di andare ad avere delle uscite palla sulla mancina, un mancino fisico, rapido come Teat sicuramente ti serviva del profilo che cercavano.
0: Guarda, prima di dare la linea alla regia, visto che hai citato il tema, ti giro il messaggio di Giancarlo. A vostro parere, con i giocatori acquistati e venduti, quindi praticamente con la rosa attuale, plausibile una difesa a 3, quindi anche magari un 3-4-2-1?
33: 3-4-2-1, un po' di punti interrogativi, perché hai tutti questi esterni che da qualche parte metterai, poi dici magari li accentro un po', tanto hai cercato anche Gudmundsson, voglio dire, che proprio esterno esterno non è, anche se l'ha preso la Lazio. Quindi sì, si può fare, è chiaro che ci dovrai lavorare, è chiaro che in questo momento la base della squadra è un'altra, e fin qui non abbiamo mai visto, almeno fino a che abbiamo potuto vedere gli allenamenti, una prova di difesa 3. È anche vero che con chi la facevi, Vitic si è rotto, Ellen Degner è rimasto gli unici centrali, Casale si era rotto pure lui, Teatro è arrivato adesso, quindi forse se la prova adesso.
0: Allora, diamo la linea alla regia, pubblicità, torniamo tra pochissimo. Stai lì, Mos, non ti muovere, stai fermo lì.
33: Sì, sì.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da €259 al mese per 60 rate, anticipo €8,605, importo massimo finanziabile €17,000. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
20: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
21: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
20: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, ancora in diretta con Laura Dario. Oh, a proposito di mercato greco, ufficiale l'Olympiacos che ha preso Gustavo Puerta, che tanti dei nostri ascoltatori MOS volevano al Bologna quest'estate dopo averlo visto al mondiale, l'ha preso l'Olympiacos.
5: Costava, lui in teoria. Quindi andrà a fare coppia con Remo Freud.
4: Esatto, ma onestamente non pensavo all'Olympiacos, eh.
5: No, nemmeno io, è vero che è di Marinakis, quindi forse anche lì si instaura una roba del tipo stai un anno all'Olympiacos, poi se fai bene viene il Nottingham Forest e ti apre la strada della Premier.
4: No, no, per carità, poi comunque fa anche l'Europa
5: League. Però sì, no, con quello che aveva fatto, poi è vero che è più roba del mondiale che roba del campionato scorso, Gustavo Puerta.
4: Sì, no, no, è proprio il classico giocatore, esatto, che vive, che o meglio, che in quel mese si fa enorme pubblicità.
5: Sì, però decisamente
4: vediamo.
5: Sì.
4: Vediamo. Senti, facciamo con te una panoramica anche rapida un po' sulle altre, visto che è stato un mercato, direi anche proprio letteralmente fino all'ultima giornata, bello movimentato, con tante squadre che hanno preso tanti giocatori, ogni riferimento alla Fiorentina è puramente voluto, qualcuna ha raggiunto tutti gli obiettivi, direi la stragrande maggioranza no, perché poi c'è sempre un punto interrogativo un po' su tutte.
5: Sì,
4: più o meno.
5: Ogni squadra chiude il mercato con più o meno incognite, da chi ne ha meno a chi ne ha molte di più, evidentemente. Poi dipende sempre dagli obiettivi che ti dai, cioè, mi sembra che l'obiettivo di alcune squadre sia competere, mi sembra che l'obiettivo di altre squadre sia stato migliorare la situazione delle casse. Cioè, inutile che diciamo, l'obiettivo sportivo è, ci sono delle squadre che l'obiettivo di questo mercato, se devo giudicare l'obiettivo sportivo da questo mercato, faccio fatica a trovarne uno, se non, voglio dire, stare tranquille. C'è chi ha provato nella sua fascia a fare più delle altre, penso per dirne una al Venezia, che nonostante sia a zero punti abbia perso una partita pesantissima con Lecce, però è una squadra che in teoria ha provato a fare delle operazioni per stare un po' sopra la fascia del terrore, quella là dietro. Poi non so se ci starà. L'ultimo arrivo è quello di questo Tony Fernandez, che ha numeri importanti, anche ti fanno capire quanto ci crede il Barcellona. C'è una recompra 23 il primo anno e una recompra 35 il secondo anno. Quindi insomma, Venezia in teoria si è mossa per cercare di, per esempio il Lecce credo sia molto importante, stando lì, aver tenuto Thiago Gabriel, che era abbastanza corteggiato. Vediamo un po' quelle che sono le situazioni davanti. Secondo me l'Inter rimane davanti a tutti, la Roma secondo me è in scia, per quello che ha mostrato in prime giornate e in generale per come si è chiuso anche il mercato, anche se poi non è arrivato il famoso esterno che cercavano, ma mi sembra di capire che ieri a un certo punto, quando si era chiusa con il Chelsea, credo che Gasperini abbia detto una roba del tipo: cercate anche al Chelsea se hanno un allenatore, perché da stasera ve ne dovete trovare uno.
4: Hai edulcorato troppo, secondo me.
5: Sì, credo anch'io. E quindi voglio dire, ogni squadra ha le sue. Poi ripeto, c'è anche un tema di amalgama, che è la famosa battuta, vedremo di comprare anche quella al mercato.
4: Sì.
5: La Fiorentina ha cambiato tanto. La Fiorentina ieri ha preso, secondo me, un altro giocatore importante, che è Pedro Gonçalves. Però poi il campo conta, va bene lo schiaffo dalla Roma, ci può stare, quello a Frosinone molto meno, quindi poi hai cambiato allenatore, hai cambiato tutti i protagonisti, ti servirà tempo, tra l'altro tempo che le varie squadre, poi quest'anno c'è questa novità, hai tra due settimane piene per lavorare a squadra chiusa dal mercato, pronti via, ti va via tutti i 20 giorni, tutti quelli che hanno i nazionali evidentemente,
4: certo.
5: Che è un'altra cosa che di solito non accadeva, perché appunto c'erano due soste distinte, quindi sarà soprattutto all'inizio un campionato molto da decifrare.
4: Mi incuriosisce anche molto il mercato del Nancy, non mercato del Napoli sostanzialmente. Ecco, a proposito di squadre che hanno pensato alle casse, ci ha dovuto pensare il Napoli, che ne aveva talmente tanti, sì, che non poteva tenerli così tutti.
5: Tu pensa che se viene un raffreddore a Oilun c'è Lorenzo Lucca.
4: Grandissimo, grande. Reduce è una stagione in doppia cifra, credo, di palloni toccati forse.
5: Peraltro raffreddore Højlund, che se vuole venire il 12 di settembre, visto che il 13 siamo là, potrebbe essere una bella cosa. Detto ciò, un raffreddore, ci mancherebbe.
4: Beh, no, di più, ci mancherebbe altro. Assolutamente. Detto ciò,
5: detto questo, il Napoli poi è partito anche maluccio, perché col Genoa facciamo che ha vinto con una pateracchio arbitrale terrificante, perché per me quello è fallo tutta la vita, se hai giocato a pallone lo sai. E poi col Como è finito 1-2, ma diciamo che a livello calcistico il divario era più ampio.
4: Allora, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Andrea ti chiede se Zortea potrebbe giocare al posto di Orso con dietro Holm.
5: Forse sarebbe paradossalmente un ruolo più adatto a lui di quello che deve fare qua, però in questo momento lì c'è Berna e direi che la partita di Bergamo ci consegna un Berna che è il faro di questa squadra e sarà il faro di questa squadra.
4: E secondo me è per questo che Tedesco lo ha accontentato, facendo sì, un passo in più, perché l'ha chiesto lui, perché lui.
5: Ma sai,
4: perché Berna.
5: Posso dirti, l'idea in sé non era malvagia, però deve essere accompagnata da una costruzione. Cioè, io Bernardeschi posso giocare lì se ho Freuler preclavicola e Ferguson precrociato. Allora gioco lì.
4: La macchina del tempo, la DeLorean per giocare lì, allora.
5: No, ma basta un anno e mezzo, due, però, cioè voglio dire, no, ma anche, insomma, se ho citato i due che avevi già,
4: sì, certo.
5: Vi posso dire altri due che mettono fisico e corsa. Allora, una cosa che si è vista, nonostante Bologna abbia giocato una buonissima partita a Bergamo, sfortunata, ma buonissima, una cosa che si è vista è il deficit di qualità, anche nella manovra. Io ho visto tanto ritmo, ho visto tanta bravura nel fregare un Atalanta che si vede che dopo 10 anni di un certo tipo di calcio, il calcio

0: ritmo, tanta intensità, meno qualità e si è visto soprattutto anche in fase di conclusione.
1: Magari i giovani che abbiamo preso crescono, anche gli altri. Mi preoccupa di più il fatto che forse giocatori di carisma e esperienza in campo sono pochini, scrive Alex.
0: Sì, carisma magari lo troverà anche qualcun altro, lo spero, crescendo. A me preoccupa di più forse la carenza di qualità e la carenza anche di automatismi in una rosa che ha perso dei pilastri, perché il Bologna ha perso 4 pilastri, ne ha ceduti 3 ma ne ha persi 4, perché io cito anche Remo Freuler, che era quello che quando Lucumi faceva un certo tipo di lavoro andava a fare il lavoro di copertura. Queste sono tutte cose che dovrai ricostruire, e ricostruire giocando, e non è semplice, perché sei arrivato lunghissimo col sostituto di Lucumi, che alla fine è Teat, e perché sei arrivato, non lunghissimo, non sei arrivato sul sostituto di Freuler. Poi è giunta voce anche a me, come scrive oggi un collega, che nelle ultime ore di mercato lo staff tecnico abbia insomma espresso la volontà di avere un centrocampista in più, però qui, mentre sul difensore ero stato chiarissimo fin dai primi giorni, qui lo staff tecnico, secondo me, paga un po' anche questa, secondo me, eccessiva fiducia in un giocatore, come dico in America, injury prone, oltre che sulla qualità andrai a leggere, come Osame Lazuzia.
1: Sì, io mi tengo il dubbio a proposito di Freuler, Mosse, che quel lavoro che Freuler ha fatto fosse e sia ancora in grado di farlo. Mi tengo sto dubbio qui, visto il Freuler della scorsa stagione.
0: Fisicamente uno o due marce sotto, comprensione del gioco, no, come nessuno in questa rosa.
1: Vabbè, quello non la perdi con l'età, ci mancherebbe, esatto. Però mi riferivo ovviamente soprattutto esclusivamente al discorso fisico-atletico.
0: A una partita a settimana secondo me lo faceva ancora, a due no.
1: Vabbè, ci terremo il dubbio evidentemente, o lo vediamo con l'Olympiakos a questo punto anche in...
0: Sì, dove peraltro farà, credo, due partite a settimana.
1: Ah beh, se prende spazio, figurati se lo toglie poi il mister. Quindi. Allora, diamo fiducia a Dovbyk, che non è un cesso, a gennaio vedremo, un vero attaccante già in sintonia con Bernardeschi, che gli ha dato due palle bellissime.
0: Allora, che Dovbyk sia quello che dice l'ascoltatore, non credo lo possa pensare nessuno. Il tema di Dovbyk, come abbiamo sempre detto quando è stato preso, è come sta. E anche a Bergamo ti ha fatto vedere di non stare bene, non essere a posto, non essere in condizione, che è il motivo, come abbiamo sempre detto quest'estate, per cui il Bologna si è fiondato, anche spendendo quel tipo di cifra, su piccoli. Perché Dobic il primo mese non sarebbe stato in condizione di reggere un posto da titolare. Lo si è visto col Brighton quando ha fatto un tempo ed era già KO, lo si è visto in quella mezz'ora con la Lazio, lo si è visto anche nella mezz'ora con l'Atalanta. Arriverà? Io penso proprio di sì e spero proprio di sì, perché secondo me da questa condizione di Dovbyk c'entra molto che stagione farà il Bologna a livello di classifica.
1: Matteo da Imola, tornando al discorso che facevamo sull'incasso per Rò, chiede se si può considerare anche l'arrivo di cassa in qualche modo legato a Rò e quindi arrivare ai 45.
0: Sì, adesso non è stato spiegato perfettamente, nel senso che cassa ha da quello che sappiamo il 50% si è tenuto all'Atalanta sulla futura rivendita, un ragazzo che ha fatto 2 anni di C che Sarri aveva impiegato, visto che appunto non aveva alternative poi nel ruolo nei 2 preliminari di Conference. Non so se è parte, se hanno pagato col cartellino di cassa parte di quei 5 milioni di prestito di quest'anno, oppure se il conto è stato fatto in un altro modo. Poi questo lo scopriremo neanche a ottobre, perché a ottobre esce il bilancio dell'anno scorso, a ottobre dell'anno prossimo.
1: Vabbè, dobbiamo aspettare, intanto cassa se lo gode l'amico Luca Muleo a Catanzaro, se lo terrà d'occhio,
0: esatto,
1: lui.
0: Esatto. Buona crescita a lui, perché mi dicono che sia uno molto veloce e palla al piede, ovviamente che come tutti quelli che vengono dalla C, perché poi di fatto veniva dalla C, gli si fa fare un passo, una categoria in più per poi magari vedere come va.
1: Sì, io ieri parlando di cassa mi ero completamente dimenticato di averlo anche visto dal vivo, avendo giocato con l'Atalanta nel 23 contro il Foggia. E mi ero completamente dimenticato che l'avevo visto anche dal vivo.
0: Questo però non depone a suo favore, perché non ti ha rubato l'occhio, ecco.
1: Ma perché ero troppo impegnato a insultare i miei, capito? Perché e poi a guardare gli altri.
0: Giusto, perché
1: l'anno scorso è stata una stagione.
0: Sei come me col Cristal, ho capito.
1: Era una stagione impegnativa quella dell'anno scorso, quindi non avevo molti occhi per gli altri. Vabbè. E poi c'era un altro messaggio che avevo tenuto da parte, se magari riusciamo a trovarlo. Eccolo qua, ho visto Teata ai mondiali, per me è un ottimo giocatore, al di là dei risultati ottenuti a me il Bologna piace molto, scrive Ares. Spiricoli lo trova un brutto cliente per tutti e l'Ucraina è forte, deve tornare in fiducia, quindi anche un discorso di fiducia oltre che di condizione fisica secondo il nostro ascoltatore per Dovbyk.
0: Ci metto principalmente la condizione, perché hai un, quando hai un che,

0: poi la fiducia arriva di conseguenza, perché quando hai un infortunio di quel genere lì con un'operazione in mezzo, insomma, tu devi trovare la fiducia intanto nell'essere esplosivo senza paura di farti male, che vuol dire,
1: certo,
0: anche perché lui vive di esplosività. Poi non è mai stato uno da sportellate, quello sarà Piccoli, lui è uno però che nella mia testa il Dobby che sta bene, quella palla che ha avuto in area con l'Atalanta, non ti dico che fa gol al 100%, ma sicuramente la capitalizza meglio di come l'ha capitalizzata in quella partita lì in cui si è fatto murare da Bellanova, che non è esattamente il difensore.
1: No, tante qualità è il ragazzo, ma non il difensore.
0: Lì sembrava Nesta, quindi insomma, diciamo che è stato un po' lento a tirarsi.
1: Ecco, va bene. E tanto ci chiede un ascoltatore, finto Fabiana, Parma, tra l'altro mi sembra abbia esordito ieri in Coppa Italia, se non ho visto male.
0: In una serata che ha portato poi tra l'altro all'esonero di Giampaolo nonostante la vittoria, però sì, è finito a Parma, in, credo la stessa formula, prestito con, in questo caso con diritto, non con obbligo.
1: A Bergamo, sotto il relativo posto dell'Atalanta, ci sono polemiche per la vendita di Cassa, che evidentemente insomma ai tifosi bergamaschi piace e sono dispiaciuti.
0: Ci sta
1: assolutamente. Marinakis, tra
0: l'altro. Sono curioso di vedere la Catanzaro.
1: Scusami, ti ho interrotto, perdonami.
0: Dico, sono curioso di vedere la Catanzaro, per vedere come andrà. Mm-hmm.
1: Con Pogacar, tra l'altro, hanno preso Pogacar.
0: Sì. Nonostante l'infortunio alla Vuelta,
1: incredibile. Vabbè, Marinakis, tra l'altro, personcina a modo, scrive un ascoltatore. Sì.
0: Basta, parli con uno che con Cristo è stato fatto fuori da una coppa perché lui doveva fare quell'altra, però poi abbiamo vinto quella coppa lì, quindi va bene così.
1: Ma alla fine hai preso due trofei in due anni, lamentati, sa?
0: Esatto. No, ma infatti sono i problemi arrivano quest'anno, temo. Vabbè,
1: un problema.
0: È stato un mercato bolognesco quello del Cristal di quest'anno, mettiamola così.
1: Un problema alla volta. Va bene, e ci chiedono se c'è il podcast, sì, assolutamente, quindi appena finisce la puntata potete riascoltare tutta la trasmissione, compreso anche la chiacchierata che stiamo facendo con Moss. Ecco, prima di salutarti questo messaggio, abbiamo perso gli automatismi che però avendo cambiato gioco adesso non sarebbero serviti, gioco completamente diverso, comunque io ho fiducia. Io ho l'impressione, Moss, prendendo spunto da questo messaggio prima di salutarti, che la partita fatta a Bergamo lunedì, certo, un po' abbia mitigato la delusione, la rabbia di almeno di qualcuno dei tifosi. Non so se hai l'impressione, allora, che hai anche tu.
0: Ce l'ho, secondo me sono due rotte distinte, nel senso che la squadra è stata lasciata con un deficit di qualità importante che dovrà colmare il lavoro del tecnico. Poi oggi, ti ripeto, fare le griglie oggi, nonostante di solito si facciano a fine mercato, è un esercizio abbastanza complicato per tutta una serie di cose, perché secondo me poi ci sono anche ventagli molto ampi nella zona 9, 14, 15 posto, cioè nel senso che ci sono delle squadre che sono state costruite in un modo per cui se ha un problema un giocatore decisivo poi balla molto. Di quella cosa, per questo che poi lanciarsi nelle griglie oggi secondo me è difficile, si può fare come gioco senza il bisogno di dare lezioni a chi che sia, ma diciamo in questa città le lezioni le dà chi non ci prende in una vasca, quindi non è un problema, però il senso è che secondo me Bologna di Bergamo autorizza una fiducia su alcuni automatismi, rimane credo un deficit di qualità, perché se io ho giocato due partite, una benino, tendente al discreto, perché ho sentito dire si meritava di vincere con la Lazio, no, hai costruito tutto su corner, meritava di pareggiare, assolutamente sì, ecco, purtroppo a Bergamo il karma ha colpito e lì ho visto una partita che, dopo averne parlato per una settimana, che strameritavi di vincere e incredibilmente perdi anche per l'eroe di un singolo, quello di Skorupski, quindi lì sicuramente segnali positivi, nuovo test col Sassuolo, fiducia nel lavoro di un allenatore che secondo me per portarti a sinistra in classifica, così a sensazione, dovrà fare un buonissimo lavoro.
1: E noi speriamo ovviamente che lo faccia, è anche molto buono. Caro Moss, ti saluto, ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie mille, come sempre Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Ero in debito di una risposta a Michele sulla Virtus. Perdonami Michele, ti rispondo al volo, ma tanto sarà un tema su cui poi torneremo con più calma. Potresti spiegare la questione main sponsor, title sponsor per la Virtus? in estrema sintesi, Virtus ha annunciato che domenica 13 settembre annuncerà lo sponsor per il campionato e per le competizioni nazionali, quindi campionato, Supercoppa, semifinale sabato 19 contro Milano alle 19.45 e per la Coppa Italia. Per quanto riguarda invece il discorso sponsor Eurolega, per ora tutto tace. C'è sempre il discorso, per aggiungere risposta alla domanda di Michele, che nel momento in cui la Virtus comunica il nome all'Eurolega, per cambiarlo per una sola stagione c'è da pagare una penale all'Eurolega, altrimenti se lo sponsor invece ha una durata di accordo triennale, allora non c'è nessuna penale. Questo in estrema sintesi, ma come ha detto Michele, poi ci torniamo su questo tema anche nei prossimi giorni, così come torneremo anche su tutti gli altri temi di queste giornate, anche per quanto riguarda la Fortitudo, che si prepara peraltro due amichevoli importanti in Valtellina, e le commenteremo nel corso delle prossime puntate dell'Ora Dario, che termina qui tra poco. Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù, ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
4: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare dietro, era Berrandeschi, c'è sul mancino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col mancino, Carnescecchi.
3: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
5: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
6: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretusa.
3: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
13: Ovvio, quello non può mancare mai.
9: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
13: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
9: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
13: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
9: Allora, forza, Immagina Bologna!
14: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
15: Sto pensando di cambiare furgone.
16: Perché?
15: Non ci sta più niente dentro.
16: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
17: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
16: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
18: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
24: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
25: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
24: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
26: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, ben ritrovati, sono le 12.07, siamo un pelino in ritardo sulla nostra tabella di marcia, almeno quella iniziale. Si è chiuso finalmente il mercato ed è stato uno dei giorni più felici insieme alla Coppa Italia. Vabbè, c'è poco da ridere. Comunque chiude il mercato del Bologna, Bologna non fa niente e qui finisce la storia. Prima di parlare del mercato, dell'ultima giornata di mercato, do buongiorno a Fabio Bazzani. Buongiorno Fabione.
27: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
26: Allora Fabio, è con me anche Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu. Oggi dopo parleremo di mercato, ma prima faccio un salto indietro e passo dalla partita di lunedì. Buona Atalanta, beffa finale, va bene. E, non so se sei riuscito a recuperare la partita, molti comunque sono rimasti anche delusi ovviamente, ma sorpresi dalla crescita che Bologna ha avuto in una settimana tra la partita in casa con la Lazio e quella con l'Atalanta. Vero, due partite diverse, però in effetti il Bologna è apparso molto quadrato, molto ragionato, anche efficace sotto porta, però ha lasciato qualcosa e infatti la partita poi è scappata di mano.
27: Oh beh, sì, io ovviamente la partita l'ho vista martedì mattina quando sono rientrato da Lecce. E, mi sembra che il Bologna abbia fatto un'ottima partita. Cioè, una squadra che se con la Lazio meritava un risultato diverso, però è chiaro che a livello prestativo non era stata quantomeno nella totalità una prestazione magari scintillante. A Bergamo il Bologna ha preso in mano la partita dall'inizio. È stato molto bravo, secondo me, Tedesco a preparare la partita sulle lacune del calcio, chiaramente, di Sarri ancora a Bergamo, e quindi su una squadra che non presta uomo su uomo è andata a prendere delle posizioni che gli hanno dato fastidio, ha cambiato struttura da quando aveva la palla a quando non aveva la palla. Senza palla il Bologna ci ha fatto vedere che anche Tedesco vuole una squadra molto aggressiva, che va sui riferimenti, perché ovviamente si è messo 3-4-1-2 mettendo Odger su Gaetano, facendo una scalata interessante a sinistra con Alassane che si alzava molto su Zappacosta e di conseguenza Eggen scalava su De Ketelaere, cioè quindi avevamo un'idea di un Bologna che magari quest'anno pressasse un po' meno. Tedesco a Bergamo ce l'ha tolta, perché comunque è andato uomo su uomo, e quando aveva la palla, ripeto, queste posizioni soprattutto di Cambiaghi e Odgaard sotto Piccoli, le ampiezze di Alassane da una parte e Bernardeschi dall'altra, questa costruzione 3+2, quindi con Pobega e Ferguson con i tre centrali che costruivano, mi ha messo in difficoltà l'Atalanta. Poi chiaro, hai perso, errore di Skorupski al 94esimo, ti è mancato un po' di cinicità sotto porta, un po' di cattiveria, però sotto l'aspetto proprio prettamente del gioco il Bologna è salito di livello, quantomeno nella partita di Bergamo l'ha fatta in lungo e largo.
26: Ci sta. Senti, abbiamo un po' di reparti da capire. Intanto lì davanti forse la partita di Piccoli a qualcuno è piaciuta meno di quella con la Lazio in generale, cioè Bologna, diciamoci la verità, è apparso a qualcuno un 11 o comunque una squadra con poca qualità individuale, dico. Non a caso non arrivano gol da centrocampisti, dagli attaccanti, neanche dagli esterni. E da questo punto di vista, l'uscita di Rowe toglie qualità. È inevitabile, no?
27: Beh, certo, toglie qualità, toglie forza. Cambiaghi non ha fatto male, però è chiaro che lo sappiamo che non è un giocatore che ha un'incidenza di occasioni create gol molto alta, detto che sul palo è stato sfortunato. È chiaro, la qualità in questo Bologna la deve innalzare Bernardeschi, ovviamente, è il giocatore che ne ha più di tutto, credo che sia quello che l'ha messo in campo anche di più a Bergamo. Centravanti, sì, Piccoli non ha ripetuto, secondo me, la buona partita che aveva fatto con la Lazio, è stato un po' meno incisivo nei movimenti e in alcune situazioni doveva far meglio. Nel secondo tempo ha avuto una palla che il Bologna ha costruito bene sull'asse verticale, Ferguson, Odgaard che aveva preso quelle posizioni, vi ripeto, che è andato fastidio da Atalanta, imbucata per Piccoli, l'attacco alla profondità l'aveva fatto bene, lo specchio gli si era anche aperto, lì un centravanti deve colpire meglio, quantomeno la porta è quello, quindi è chiaro che bisogna fare meglio, ecco, sotto l'aspetto proprio delle conclusioni e dei centravanti. Però da Bergamo vieni via con una squadra che secondo me la prestazione l'ha fatta, quindi Manfred, la qualità, ovvio, se perdi Rowe perdi qualità, perdi forza, perdi gol e perdi tiro, e quello che ne ha di più è Bernardeschi. E Orsolini vabbè, si è fatto male, e quindi insomma devi andare a ricercarne i giocatori che hanno, perché anche Ferguson ha fatto un'ottima partita, però è chiaro che Ferguson ti dà delle cose, la qualità negli ultimi 30 metri ovvio che oggi è molto nelle mani, cioè nei piedi, non nelle mani di Bernardeschi. E poi bisogna sperare che dalla parte sinistra, tra Cambiaghi e Mbangula, riescano a sopperire a un'assenza di Rowe che è chiaramente pesante.
26: Il reparto difensivo è quello che forse è piaciuto di più, sembravano due una coppia mal assortita, anche Tedesco ha voluto un giocatore con caratteristiche diverse ma anche di personalità, no? Ed arriva Theat, ti chiedo anche del suo arrivo, ma in generale come hai visto il pacchetto Haaland, Eggen, Holm, Alassane, che parte dal primo minuto e dietro il Bologna ha fatto una buona partita, ovviamente aiutata da un centrocampo che ha fatto un'ottima partita.
27: Sì, sì, ma perché l'impostazione di Tedesco è stata quella giusta, è andato uomo su uomo, quindi ha dato dei riferimenti a ogni giocatore, ti ripeto, in mezzo al campo Odgar andava su Gaetano, Ferguson e Pobega curavano Pasalic e Ederson, e i tre dietro sapevano che dovevano scalare in avanti, quindi quando Alassane andava su Zappacosta, Eggen è stato bravissimo sempre a arrivare con i tempi giusti su De Ketelaere, e Holm e Elland hanno gestito Scamacca e Raspadori. L'Atalanta ha fatto, credo, un tiro in porta e anche abbastanza innocuo con Scamacca a fine primo tempo, e poi quello di Samardzic, che ovviamente non è un tiro più della disperazione che altro, e c'è l'errore di Scorussi. Quindi il pacchetto arretrato si è comportato molto bene, ma tutta la squadra, secondo me, ha avuto dei tempi di pressione e di aggressività molto buoni. E Arthur io lo conosco perché l'ho allenato quando ero uno staff in Sinisa, era con me, e anzi c'avevo anche un ottimo rapporto instaurato, perché comunque io curavo la fase di non possesso, e quindi lui è un giocatore di personalità, un giocatore di grande temperamento, c'ha forza, c'ha piede, quindi direi che bene che la squadra abbia fatto già bene a Bergamo sotto l'aspetto difensivo, ma altrettanto bene che comunque sia arrivato un giocatore come Teat, perché comunque serviva.
26: Non è arrivato il centrocampista, che molti, anch'io, speravamo potesse arrivare nella giornata di ieri. Bologna lì in mezzo, perde Freuler, trova Mondarain e la Susi fuori un mese. Come la vedi tu? Cioè, bisogna attendere Moro e quindi sperare che Moro sia un giocatore che possa prendere in mano questo centrocampo, o la soluzione anche che hai visto... Dimmi sì, che visto lunedì
27: no, alternative non ce ne sono, Manfred. Devi aspettare che Moro alzi il livello e lo possa fare, oppure che Ferguson ripeta la prestazione che ha fatto a Bergamo, che comunque ha fatto un'ottima partita. Per me è stato il miglior Ferguson del post infortunio. Io non mi ricordo una partita con ritmi così di Ferguson e continuità. Quindi, però è ovvio, Freuler non c'è e uno di quel ruolo non l'hai preso, e quindi devi sempre un attimino star lì con le dita incrociate, ecco, perché comunque Mondarain è un giocatore giovane, la Zuzzi, come ha dimostrato con la Lazio, deve essere ancora pronto per prendere le chiavi del centrocampo su un calcio che passa molto da lì, da in mezzo, e quindi bisogna sperare che Ferguson alzi il livello definitivamente, torni quello che si conosceva, e Moro possa interpretare bene quel ruolo e che lo faccia Pobega. Poi ricordiamoci che ogni partita è diversa dalle altre, soprattutto perché il tedesco ha dimostrato di ovviamente, in base allo studio dell'avversario, chiedere ai giocatori, chiedere alla squadra gli stessi principi, ma delle cose diverse, cioè non è detto che noi vedremo la costruzione che abbiamo visto contro l'Atalanta in altre partite, ecco, quindi dopo è sempre l'interpretazione, però è inutile girarci intorno, ma perché Freuler non è stato sostituito.
26: È chiaro. Senti, la prestazione di Ferguson per te è dipesa da una buona condizione atletica o da una posizione diversa e un ruolo un po' diverso che gli ha costruito per questa partita, almeno Tedesco?
27: Ma allora, sicuramente una gamba diversa, quindi magari anche di smaltire un po' di carichi, di lavoro, insomma, quello mi è sembrato un po' in generale, una gamba più fluida in tutta la squadra. Perché insomma, se hanno lavorato tanto come ho sentito, è chiaro che devi dargli il tempo, poi sono le partite che ti fanno smaltire il lavoro, quindi più partite passano e più la gamba sarà frizzante e più reattiva, quindi quello, e poi anche perché secondo me è riuscito a interpretare molto bene quello che gli aveva chiesto il senatore, e quando tu senti che comunque la partita la stai facendo, puoi solo che crescere. Cioè ragazzi, Ferguson non è che è un giocatore che ha disimparato a giocare a pallone, ha passato un periodo molto negativo dove ha fatto fatica dopo l'infortunio a tornare lui, però la speranza è che possa ritrovare un'efficienza, per me più mentale che fisica, e poi dopo se la ritrova il giocatore non si esecute. Quindi mi auguro che questa partita metta dentro Ferguson anche proprio quella ritrovata autostima, quella ritrovata consapevolezza, cioè quella, secondo me, quella sensazione che magari non sentiva da un po', perché veramente insomma adesso ha fatto una partita di livello. Per me, assieme a Bernardeschi, è stato il migliore del Bologna.
26: Fantastico. E Bazza, ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo mercoledì prossimo.
27: Ciao, a presto, ciao, un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao.
26: Ciao. Grazie Fabio Bazzani. Allora, andiamo un attimo in pausa, poi ne parliamo anche con Mirko.
3: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
0: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare i profondi dal il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
3: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
5: Dimmi.
4: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
5: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
4: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
4: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
6: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
28: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
29: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
28: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
29: Wow, è proprio quello che mi serve!
28: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
30: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
31: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Le 12:23, mezzogiorno rossoblu, con me Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu. Buongiorno Mirko. Allora, buongiorno. Voto a mercato 4 e mezzo, 5.
34: Io quanto? 5. Per me 5.
26: Io posso dare 4, 4 e mezzo, 5, quello che vuoi.
34: Col beneficio del dubbio.
26: No, col beneficio del dubbio. Sono partiti 3 giocatori.
34: 4. 3 più 1.
26: Esatto, cioè uno non ha prolungato il contratto. E ovviamente quella di Rowe, vuoi o non vuoi, pesa sul giudizio finale, no?
34: Da tifoso io non posso che essere scontento del fatto che sono stato via. Ma poi, semplicemente perché perdo giocatore, forse dopo Bernardeschi, con più qualità.
26: Esatto, nella speranza che campo invece dimostri altro.
34: Io credo.
26: E magari valorizzare alcuni giocatori che tu hai e avevi già preso. Io non lo so, Elland.
34: Penso che non sia lesa maestà dire che il mercato è da 4,5-5. Io penso che, non lo diciamo soltanto noi tifosi, penso che lo dicono anche gli addetti ai lavori stessi, ok?
26: Più che altro, a volte dai 5 ai campionati, aspetta, invece ti porta a quinta classifica.
34: Poi per fortuna, qualche volta, non sempre, il campo, che come ti dico sempre, la Bibbia ti smentisce. Speriamo, esatto, che ci smentisca.
26: Okay.
34: Cioè, questo è quello che ci auguriamo tutti, ovviamente.
26: Ovviamente, delle delusioni, ho messo Roma, non ho citato il centrocampista. Tu ti aspettavi un centrocampista ieri?
34: Io mi aspettavo che facessero. Allora, adesso devo essere sincero. Prima di lunedì sera, sì, al 100%, sono sincero.
26: Di lunedì sera? Perché
34: io lunedì a Bergamo, ragazzi, ho visto un gran Bologna.
26: Ah.
34: Io sono onesto, lunedì a Bergamo ho visto un gran Bologna. Allora, se te mi dici che hai tre giocatori per quel ruolo, cioè Ferguson, More e Lattuzzi, forse ha ragione il mister. Se mi chiedi a Mirko Montebugnole, che però fa il tifoso di calcio,
26: Lattuzzi ieri,
34: no,
26: cioè,
34: no, ti sto dicendo, no, ti sto dicendo quanti ne hai.
26: Ah.
34: Se dici a me che faccio il tifoso di calcio, ti dico sì, mi aspettavo un giocatore. Però quello che ho visto, perlomeno, è stato di buon auspicio, ecco. Come giustamente diceva Bazzani, da 2 anni che non vedevamo giocare Lewis a quei livelli, secondo me. E ha ragione. E se dice Bazzani, vale di più quello che dico io,
26: uh-huh.
34: Obiettivamente.
26: Su idea di Ro, cioè, che idea ti sei fatto su Ro, tu? Se ne vogliamo ancora parlare, Manfred, io ho guardato il post.
34: È andato, io. Morto un papa, si è fornato. A me dispiace, cioè, ripeto, giocatore che ci ha rubato l'occhio, però è andato via. Quindi a questo punto, secondo me, lascia anche il tempo che trova a parlarne, Manfred. Cioè, non ha senso parlare.
26: Però siamo in prima in classifica, più 55 di saldo attivo, leggevo stamattina sullo stadio. Siamo o non siamo orgoglioni? Devo rispondere io, fai tu?
34: No, rispondo io. Io sinceramente non tifo per le plusvalenze, ma penso che nessuno tifi per le plusvalenze. E c'è una società, la società fa delle scelte, punto. Cioè, adesso, fine a prova contraria, ragazzi, noi andiamo.
26: È giusto che un giornalista continui a parlare di saldo attivo senza guardare i costi?
34: Qui si apre un bel discorso, ma
26: io te lo chiedo, poi questo qua che scrive, no, una vaccata.
34: Allora, secondo me, adesso a parte tutto, con tutto il rispetto per i giornalisti, per il giornalista in questione,
26: io te lo sto chiedendo da lettore,
34: ti sto rispondendo. Secondo me ci dovrebbe essere la controprova.
26: In che senso?
34: La controprova è, esce un bilancio, ti farei, poi si vedrà. Il problema qual è? Che questo bilancio esce fra 2 anni praticamente.
26: A ottobre?
34: No, ottobre esce quello dell'anno scorso.
26: No, ottobre dell'anno prossimo.
34: Quindi sono, quant'è? Sono, scusami,
26: 13 mesi,
34: ok? Quindi a questo punto quello che mi aspetto è che, indipendentemente da tutto, a fine mercato, prima o poi parleranno, la società parlerà e magari dirà qualcosa in merito a questo discorso. Così poi uno si fa la sua opinione. Però la tua opinione te la fai, secondo me, non con Manfred Campione, con tutto rispetto, attenzione Manfred, che dice una cosa, o con quello di Staglio che dice una cosa, o con quello di un sito che dice un'altra cosa, o con un tifoso che si inventa un'altra cosa. Se parliamo di fatti, se parliamo di cose, sono tutti numeri o altre situazioni che a me non interessano, nel senso, perché, ripeto, parlo da tifoso, però giustamente tu dici, chi fa informazione deve fare informazione in maniera corretta. Questo è il senso del tuo discorso. Allora, la controprova te la darà la società, se risponderà a questi articoli, fine. O aspetti il bilancio che esca.
26: Scusami, ma è uscito Sky con Di Marzio alla chiusura del mercato dicendo che Fenucci ha annunciato una conferenza stampa che saputo quest'anno dovrà rimpianare di 22 milioni, di N milioni, 12, 13 si vedrà, con Bangula e tutto quello che è successo dopo, il conto probabilmente è cambiato ed è aumentato, ma in ogni caso.
34: Ma non è questo il tema, detto, non è questo il tema.
26: L'ha già detto, anticipato. È giusto che stamattina ancora, dopo tutto un'estate dove hai creato solo confusione, un giornale esca parlando di più, quando in realtà c'è saputo che deve ripianare? Perché un tifoso deve essere portato a pensare una realtà diversa da quello che è? Perché? Qual è il gioco, secondo te? Non riesco a capire. Poi a me, io me ne frego d'ora in poi, basta, è finita.
34: Scusa,
26: però non riesco a capire più.
34: Io non lo so. A me, io con tututto rispetto, anche qui non rileggo i giornali.
26: Oh. Quindi a me dispiace perché lui dice
34: mercato,
26: è un numero falso, eh. Amico mio, purtroppo ti manca tutto l'altro pezzo, io non so cosa dirti, non è colpa tua, non ce l'ho con te,
34: ma non è...
26: però è una situazione pesante e credo che in conferenza questa cosa verrà fuori.
34: Io credo
26: dopodiché
34: che
26: ognuno faccia quello che vuole, ragazzi.
34: Non è un numero falso. Aspetta, non è...
26: è pericolosa per me come situazione.
34: Allora,
26: per
34: non, secondo me non è un numero falso, cioè è un numero che però deve essere contestualizzato probabilmente in, un, in una cosa più, più grande, cioè devi guardare tutto il sistema Bologna, ok, per farti un'idea. Poi dopo ripeto, lasciamo parlare, parliamo di campo che è più divertente.
26: No, no, però vedi, lui cioè, dice saldo di mercato, non di bilancio, è semplice, fai poco e ganassa. Io non faccio ganassa, io non capisco perché tu devi dire se non bastano. Ma puoi fare anche più 80, ma se più 80 non bastano. Punta un numero che non serve a niente, tu devi dire quanto fa meno. È chiaro? Se no tu fai soltanto gonfiare la percezione che Bologna ha venduto, venduto, venduto. Il problema è che se li sono fumati tutti i costi e non bastano. Punto. Questa è la storia. Tutta estate si è andata avanti in un racconto contrario. Saputo ha preso un sacco di nomi. C'è gente che allude che se li mette in tasca.
34: No, insomma, questa è una cosa folle, secondo me.
26: Beh, io direi che è abbastanza pericoloso.
34: Questa è una cosa folle.
26: Se succede a me, io parto con gli avvocati.
34: Questa è una cosa folle.
26: Se dovesse capitare a me, parto con gli avvocati. Questo è quello che dico. Poi ognuno faccia quello che vuole. Ha stancato, no? Ha stancato. Comunque. No,
34: ma ripeto, lui dice una cosa corretta, però.
26: Lui dice il quello numero, che deve dire.
34: No, no,
26: assolutamente.
34: Dico, lì, il numero non è un numero falso.
26: No. Il questo problema è che lasci in
34: è
26: completo
34: è decontestualizzato.
26: Ma vedi tu.
34: Punto. Però fine a fine del discorso, cioè, poi ognuno si fa la sua idea, dai. Cioè, è chiaro che tu hai delle proprietà che fanno degli investimenti differenti.
26: Ne parleranno loro, dai, vedremo
34: punto.
26: Poi.
34: Basta. Cioè,
26: non so più cosa dire, comunque è sconfortante.
34: Hai visto un bel Bologna lunedì? Non l'hai visto?
26: È la seconda e secondo me la seconda il campo non parla, neanche la prima. E neanche la seconda.
34: Beh, allora diciamo che da quello che ti aspettavi hai visto un Bologna migliore.
26: Sicuramente sono molto in fiducia, però a me non piace il clima che c'è in città. Quindi per me puoi fare tutto quello che vuoi.
34: Il clima di una
26: ma il Bologna di quest'anno.
34: No, è il clima di una parte.
26: A me fa. Posso dire la verità? No, non lo dico perché esagero. Io un'estate come questa non me la ricordavo da una vita, una roba così. Non mi diverte più. Non mi piace neanche starci dentro. Comunque è chiuso il discorso, quindi lavorare in questo contesto è molto più difficile. Secondo me Bologna ha bisogno di una mano, perché per la prima volta dopo tre anni c'è bisogno veramente di una mano. Sembra patetico, qualcuno dice è ridicolo, va benissimo, non me ne frega niente. Fate quello che volete, per me Bologna ha bisogno di una mano perché questa Sassuolo è dura. Tedesco deve vincere, perché Tedesco ne ha già perse due. Cambierà anche il linguaggio di Tedesco, vedrai, perché è sempre così. La pressione c'è, i giocatori secondo me la cominciano a sentire, tra l'altro c'è una formula particolare dove abbiamo 5 partite, poi via tutti con le nazionali, 3 settimane. Bologna deve vincere, quindi clima allo stadio, dove 800 in trasferta c'eri tu, no. Fantastici.
34: Trasferta, ragazzi, io vi dico, secondo me oggi sera bellissimo.
26: Sono
34: ma
26: d'accordo.
34: Guarda che la cosa che mi piace
26: serve quella roba lì.
34: Tantissimo infatti di lunedì. Era che al netto di tutto, a parte ovviamente i ragazzi che ci sono sempre, c'erano tantissimi ragazzi giovani, tantissime ragazze e tantissimi papà con i bambini. Ve lo ripeto, mi è piaciuto tantissimo lunedì sera, tutto mi è piaciuto, a parte Samardzic.
26: Vabbè, comunque facciano quello che vogliono. Io sono abbastanza approvato da quest'estate, sono già stanco prima ancora di iniziare. Poi c'è gente che va avanti, ripeto, secondo me almeno farlo con le giuste armi. Se proprio lo vuoi fare, poi per il resto ognuno faccia quello che crede. Ci ho detto.
34: No, ognuno deve farla come preferisce. Cioè.
26: Assolutamente. Mi dispiace molto perché è un anno sarà un anno.
34: Però io credo
26: dove devi azzeccare tante cose.
34: Io
26: tante
34: credo
26: cose.
34: Una cosa, però probabilmente per come sono andate le cose era abbastanza logico che ti trovassi in lo sapevi che eri in questa situazione. Questo clima si è ammalorato soprattutto col discorso di Roma, che però, ripeto, qualcuno dice che non è un fulmine a ciel sereno. Roma è un fulmine a ciel sereno, cioè adesso è insindacabile che sia questo, non è che sono partito.
26: È un fulmine a ciel sereno, certo. Roma, io ieri ho detto che un tifoso se non si arrabbia non è normale.
34: Appunto, cioè, ed è normale che ci rimaniamo male tutti. Però è normale che ci rimaniamo male tutti come tifosi che sei andato via Roma.
26: Sono d'accordo.
34: Ragazzi,
26: la spiegheranno per te la scelta?
34: Io credo che la scelta, allora, secondo me la scelta è soltanto che lui ha puntato i piedi e loro non si sono fidati di tenere un ragazzo di 21 anni, perché se mi fai il discorso di Lukumi
26: Sì, penso che sia evidente.
34: È diverso rispetto a un ragazzo che comunque a Marsiglia fa del casino, comunque qua due mal di pancia li aveva già messi fuori, e allora cosa fai? Io ripeto, per me lo tenevi anche, se era per me, ma i soldi non sono i miei, lo tengo in cortile a pascolare. Ma nel calcio moderno non si possono fare queste cose qua. Poi ti dico un'altra cosa, al netto di come è uscita la comunicazione, anche lì prestito con obbligo di riscatto determinato, ieri
26: c'era come
34: cioè, se che è andato via 35 più 5 il centravanti nazionale italiana,
26: come?
34: No, dico Ken è andato via 35 più 5
26: l'ha pagato di più l'Atalanta,
34: cioè l'ha pagato più o meno di più,
26: no, non più o meno, di più, sono 40 milioni perché scattano comunque, tra l'altro la prima, penso la prima volta che mette piede in campo, più 5 milioni di cassa per il 50%, più 10% sulla rivendita, sono più di 45 milioni.
34: A quel punto, secondo me, ahimè, ci sta a correre, cioè ci sta a non correre il rischio, dai. Oh. Se non si fida l'area tecnica, però ti ripeto, io.
26: Comunque devono parlare, secondo me, anche deve esserci un momento di tutto. Cioè, io non dico che devi ritornare su Raw, secondo me, giusto come è stata, vedano loro. In ogni caso io credo che ci sia bisogno, questa volta sì, di chiarezza da un punto di vista tecnico e questa volta anche da un punto di vista un po' amministrativo. Dallo dice, se mi impoverisci così tanto il tasso tecnico della squadra, io a Fenucci chiederei perché sono così lievitati i costi, no? La cosa che mi sorprende però, sì, però com'è possibile che in questa trasmissione, quando parlavamo, ti ricordi che io facevo con la chicca la maglietta meno tetti più tette?
34: Sì.
26: E si parlava dei tetti di ingaggi e io dicevo, ma voi siete impazziti, ma voi avete idea della situazione, com'è possibile che io dica una cosa del genere e si parli solo di tetti di ingaggi troppo bassi per un anno e poi dopo scopriamo che i costi sono così alti, adesso il problema è il contrario, ma se i costi sono così alti mi dovete spiegare dov'è il cortocircuito, come mai la gente non lo sa?
34: Secondo me il cortocircuito è che noi oggi forse non eravamo pronti ancora a fare le coppe, a andare dietro ai costi che sono lievitati con le coppe. Quando noi parliamo di Atalanta, quando parliamo di
26: questo, è un bel discorso, però sarebbe proprio da prendere punto. Io sono d'accordo con te, ma va spiegato però.
34: No, ma lo dico, quando noi perché parliamo di crescita di questa squadra, quando noi parliamo di Atalanta, a noi ci manca sempre una cosa che forse quest'anno, l'anno prossimo, inizieremo a fare come società, cioè ad avere dei prodotti nel settore giovanile che ti mettono a posto in parte i tuoi costi. Perché? Perché è chiaro che se tu ti crei un giocatore come Tomasevic, giusto?
26: Tomasevic,
34: diciamo che fa una bella stagione
26: al Mantova,
34: e l'anno prossimo torno magari lo vendi perché tu comunque hai Elland e non ti, cioè non ti torna,
26: non veste la tua maglia,
34: non veste la tua maglia, però
26: come Raimondo,
34: però ragazzi, a me Raimondo bene, ragazzi, abbiamo dei giocatori che è più basso 1,90 m, quindi vuol dire che il mister vuole un certo tipo di giocatore. Se Raimondo fa bene, magari non vestirà la maglia del Bologna, ahimè, però saranno di quei giocatori che del settore giovanile ti hanno dato concretezza economica. Cioè ci mancano probabilmente dei pezzi per arrivare a stare in quel mondo lì. L'alternativa è metterli, fine.
26: Vabbè, questo è per parlare di mercato. Chiuso il mercato, lo chiudo il mercato? Parliamo più di calcio?
34: Cioè, io
26: ho un po' di domande da farti su Tedesco.
34: Oddio.
26: Pareri.
34: Pareri volentieri.
26: Cioè, non, nulla di più. E allora facciamo così. Le metto in fila.
34: Salutiamo la Bolognini.
26: Salutiamo la chicca che è appena arrivata. E poi vabbè, però devi spiegare meglio, c'è poco da fare, perché qual è il problema di quello che hai detto? Che dire, le coppe sono arrivate troppo presto, dopo 9 anni di gestione è difficile da far capire, no. però
34: è così,
26: io so cosa intendi, però okay, forse lo devi spiegare.
34: Sì, dopo lo spiego cosa voglio dire, cioè, il mio punto di vista, cioè.
26: Ok, adesso facciamo così, andiamo in pausa. Poi di queste, finalmente il campionato è iniziato. Il Bologna ha fatto, secondo me, una discreta partita, ma ripeto, come dice l'Elisa, un limone non fa primavera. Non mi ricordo quando l'ha detto. Non so perché un limone non fa primavera. E quindi, tenendo la massima dell'Eli, andiamo un attimo in pausa e torno.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
9: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
16: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
17: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Sto pensando di cambiare furgone.
19: Perché?
18: Non ci sta più niente dentro.
19: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
20: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
19: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
21: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
23: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
35: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Bentornati.
26: Siamo in onda.
38: È tornato Manfredi, è andato di
26: mio. Mattina leggera, dai, iniziamo subito. Incredibile, eh?
38: Respira.
26: No, no, io ho già respirato.
38: Ah, ok.
26: Sono gli altri
38: se non respirava.
26: E allora? Ah, è un bel clima. L'avevo detto, eh. Allora, si riparte da qua. Ciao Manfred. Ah, vuoi spiegare il discorso dei 9 anni? Perché?
38: No, io dico che
26: delle coppe troppo presto. Comunque, in ogni caso, arriva un mercato che ti dice: ragazzi, sono finiti i canditi. Punto.
38: Non sono finiti i canditi.
26: Beh, insomma,
38: sicuramente senza coppe hai meno introiti.
26: Esatto.
38: E se tu hai alzato le tue spese per fare le coppe e non hai le coppe, è normale che ti mancano delle entrate, quindi devi coprirle. Ma questo
26: Però ti ripeto, se non siamo chiari fai fatica a spiegarle ai tifosi.
38: No, ma io il mio discorso era...
26: Facciamo fatica a spiegarle, certo, ai tifosi. Per me è diventata molto, molto, molto, molto difficile spiegarlo.
38: Ma
26: basta.
38: Io credo che sia normale però per un tifoso non capire, Manfra. Io penso che sia normale per un tifoso non capire, nel senso, se io fa...
26: Basterebbe essere chiari.
38: No, ma se io sono un tifoso e perdo Lukumi, Froiler, Rowe e Castro, è normale che mi metto dei dubbi, che mi faccio delle idee che non capisco. Cioè, qui non ci vedo niente di male dal punto di vista del tifoso.
26: Appunto, e secondo me va spiegato. Però lo faranno loro? Spero di sì. Fine del discorso. Prima o poi Bologna, da quello che ha detto Di Marzi a Sky, farà una conferenza stampa.
38: Fine.
26: E lì vedremo un po', cioè, che cosa si dirà. Però secondo me, come dico da un po', è meglio fare una conferenza molto aperta. Molto. Molto, molto,
38: molto
26: aperta,
38: chiara. Molto chiara.
26: Sì, perché sennò in questo momento viviamo in un'ottica, anche per me, di preoccupazione per il futuro del Bologna. Ci sono dei passaggi troppo importanti, c'è lo stadio, che comunque è un argomento che adesso vuoi o non vuoi devi affrontare.
38: Ma certo.
26: Però io e poi penso c'è il futuro comunque del Bologna che passa in mezzo, quindi
38: penso,
26: secondo me...
38: Scusami, però io penso che in generale, al netto del fatto che uno dica hanno parlato, non hanno parlato, hanno rilasciato interviste o altro, ci sta la conferenza stampa, anzi delle due secondo me è tardi per fare la conferenza stampa, per assurdo. Cioè io credo che ogni tanto alla fine i tifosi sono i tuoi, cioè sono parte della tua famiglia, in qualche modo devi dargli qualche informazione anche brutta. Secondo me il tifoso, cioè a me, se mi dici, mi dai anche una notizia brutta, mi dici il Bente alla cinghia, per dirti, ok? Ti faccio un esempio. Io tifo il Bologna, tu me lo giustifichi, è a posto. Questo che ti dico, cioè rimanere in un limbo, ok? In un purgatorio è peggio. Dimmi se andiamo all'inferno o se andiamo in paradiso, fine. Cioè io la vedo così, ma come in tutte le cose della vita, Cioè è meglio una verità.
26: Ma Bangula che non abbia neanche parlato.
38: Ma appunto, ma Bangula secondo me, ragazzi, adesso
26: a parte il gol che ci segna in faccia a Torino.
38: No, mi sono rotto una mano, io quindi figuratevi.
26: Non abbia neanche parlato di sto benedetto ragazzo.
38: Ma sto ragazzo vediamo, sicuramente ascoltavo Moss prima, giustamente ha detto una cosa con Dario quando ha detto è ovvio che con Motta sembravano tutti buoni. Ha fatto ad esempio Urbanski, che anche Legia l'ha mandato a tra virgolette a spendere Urbanski. Ma Gulà è un giocatore che sicuramente ha delle caratteristiche interessanti, andrà visto e speriamo che sia funzionale il gioco tedesco. Quello che penso io è che comunque, se non sbaglio, l'avevi detto te, Tedesco l'ha convocato in nazionale, quindi Tedesco lo conosce. Quindi se Bologna porta a casa due giocatori che sono stati convocati in nazionale da Tedesco, che sono Teate e Mbangula, immagino che siano funzionali al suo gioco. Poi Mbangula non è Jonathan Rowe, questo è chiaro. Cioè la qualità che ti dava Rowe, per quello che abbiamo visto in sei mesi, non sappiamo se potrà dare Mbangula. Ecco, questo sicuramente non credo.
26: Scusa, rido perché leggo i messaggi. Buongiorno Fredis, però sono troppo negativo, le uniche due pecche del mercato sono avere ancora Casali e Rosa non aver sostituito Froiler. Per il resto mercato da 6,5, mamma mia,
38: sotto 6,5
26: è veramente molto.
38: No,
26: io ho detto 4,5, 5, allora, date quel voto che volete.
38: Se Mbangula
26: non importa,
38: se
26: Mbangula si offendano di Roo, neanche, cioè, loro lo sanno. L'unica cosa che mi dispiace è che far lavorare così è molto difficile. Cioè se tu devi fare il mercato di un anno di preparazione, di una, perché quello estivo non è quello di gennaio, con 10 milioni, 12-13 insomma, quei costi oggi dei cartellini, come fai a prendere dentro 4 giocatori?
38: Ma infatti
26: lo fai con prestiti, cercando di diluire un po' di qua e di là e...
38: Ragazzi, masterclass di Claudio Lotito.
26: Sì, ha preso anche le...
38: Signori, masterclass di Claudio Lotito.
26: Sono d'accordo.
38: Ti ha fatto vedere come si fa il mercato e credo che cioè senza soldi.
26: Sono
38: ha fatto
26: d'accordo.
38: Tutti i diritti, poi devi andare a vedere comunque quanto gli ingaggi, perché poi li paga.
26: E a questo punto io ti devo fare delle domande, perché da sì, ma curiosità, cioè, ti ripeto, per me in due settimane fai fatica a dare un giudizio di quale Bologna, per me Bologna con la Lazio, va bene le occasioni che ci sono state tutte, è stato brutto, molto
38: lento,
26: brutto.
38: Lento.
26: Sì, poi veramente ero molto preoccupato, mettiamola così, mi sono molto preoccupato al di là del fatto che fosse la prima partita di campionato del primo tedesco. Il salto da una settimana all'altra è enorme. Non so quanto dipenda della Lazio che io ho visto, e dell'Atalanta che ho visto veramente molto male. Molto, e va detto. Il Sassuolo non sarà sta, non dico passeggiata, però il Bologna andava al doppio dell'Atalanta fondamentalmente, quindi molto dipendeva da questo. Il Sassuolo va forte, non mi sono fatto questa idea. Io non so, però, e ti voglio chiedere, a questo punto che Bologna perde Lucumi, Freuler, Castro, comunque lo metto, e Rowe, guardando il curriculum di Tedesco, il mio grande punto interrogativo forse è la prima squadra di non campioni, permettimelo, e ci siamo capiti, dove hai Bernardeschi sicuramente leader, dove puoi avere Orsolini tra i leader, ma non hai quel gruppo da gestire che di solito Tedesco ha gestito fino a quando, di sicuro nella sua ultima esperienza quando era a Fenerbahce, no? Ecco, è la sua prima volta forse che si va a misurare, dove potrà cambiare anche un po' il linguaggio, cioè, no? Di solito i campioni si dice Ancelotti li gestisce, no? Li devi sempre,

0: che magari possono essere più ricettivi rispetto ad altri. Lo vediamo adesso, tanto ragazzi è arrivato, sappiamo che oramai i ritiri contano poco, perché beh, il ritiro con una squadra, anzi poi quest'anno parte della squadra non te neanche arrivati al ritiro perché c'erano i mondiali. Torni giù, inizia a lavorarci un attimo, c'è il mercato aperto. E quindi è adesso che noi vediamo effettivamente quello che potrà fare Domenico Tedesco. Abbiamo 3 giornate, poi abbiamo la pausa per i nazionali che sarà più lunga, e secondo me questa comunque è una fortuna per il Bologna, perché deve costruire delle nuove dinamiche di gioco. Abbiamo visto che ci abbiamo messo tanto con Motta, abbiamo visto che ci abbiamo messo di più con Italiano, e quindi adesso diamo il tempo al mister di fare di ribaltare il giudizio che i media nazionali hanno dato di questo mercato.
1: Hai avuto paura che vendessero Miranda ieri? Io devo dirti la verità, quando l'ho letto ho detto non ci credo.
0: Ascolta, a un certo punto sembrava detto More Miranda, cioè, ma ti ripeto, il mercato per fortuna è finito. Facevo il conto alla rovescia ieri che arrivassero le 8. Cioè, però è brutto così, ragazzi, così è veramente brutto.
1: Cioè, dovevano dirlo forse prima, no, cioè no, la conferenza la fai prima.
0: Fermaci, dice. No, il mio brutto è riferito al mercato. Ah. Cioè, quando inizia il campionato, deve finire il mercato.
1: Ah, le due settimane, no, le due settimane ci sono sempre.
0: Cioè, è un mantra dell'avvocato Villani.
1: Però cioè, il problema penso che sia, lo sai come, no? Che i campionati hanno tutti date diverse, cioè tu dovresti chiudere a luglio, l'ultimo giorno di luglio, primo di agosto, fai quello che vuoi. Perché poi incominciano più o meno tutti i campionati, qualcuno addirittura è già iniziato anche in quella data, però...
0: Però dai ragazzi, non è possibile.
1: Ho sentito una proposta di un tifoso, però Dario è stato scettico, tipo che in Italia chiudi le operazioni Italia su Italia nelle ultime 2 settimane.
0: E cosa cambia?
1: Che non succederò, che magari sta fuori dalla partita con l'Atalanta e magari non glielo vendevi, ma comunque l'Atalanta non aveva ro contro. Ma la Gherotta avrebbe dato una mano
0: a Sorbole
1: raccomandata, non la buttiamo dentro
0: a Sorbole, ragazzi. No, ma siamo d'accordo, però secondo me non puoi bloccare ragazzi, o lo fa la UEFA. Cioè, non credo che lo possa fare l'Italia questo, dai. Okay. Sola, intendo.
1: Vabbè, allora facciamo così che oggi tutta la parte dei più, dei meno e delle cose non le leggiamo, così la gente è contenta. Facciamo censura, così nessuno si offende, giusto? Per coerenza, no? Almeno noi coerenti proviamo ad essere. Io oggi sono già iniziata così. Bene.
0: Ho visto
1: va bene, andiamo avanti, che viene da sorridere, capito? Buongiorno Manfredi, capisco perfettamente le dinamiche che ha abbondantemente spiegate riguardanti i conti, ecco appunto, ma sono molto deluso da questo mercato, ineccepibile, no?
0: Certo.
1: Uscite eccellenti, acquisti da valutare e rifiuti o presunti tali poco graditi ai tifosi, Gudmundsson in primis. Io Gudmundsson, devo dire la verità, è da chiedere meglio. Io non so di un rifiuto di Gudmundsson a Bologna.
0: Non lo so, o puoi sapere te, non io.
1: È da vedere, io però siccome ne so solo una di campana, magari è meglio. Io non la so così. Però dico solo con dubbio. Secondo te Gudmundsson rifiuta Bologna per andare alla Lazio?
0: No, non credo.
1: In questo momento proprio così. È vero che noi siamo non così felici, no, in questo momento, però...
0: Io se sono un calciatore in questo momento a Lazio non ci vado.
1: Tutto è possibile, Tutto è possibile. Bisognerebbe verificarla meglio. Poi, dopo l'uscita di Roma, mi aspettavo almeno un mediano. O un fantasista, invece l'arrivo di Nchon. Quindi non lo cita neanche Bangulà. Ma è colpa nostra, forse sì.
0: Sai,
1: lui dice non è arrivato nessuno al posto di Roma. Non è vero, è arrivato un Bagulà. Può piacerti o no?
0: Nell'immaginario popolare tuo.
1: Scusa, rido perché povero un Bangulà, è partito malissimo.
0: Ma poi ragazzi, Bangulà finisce l'anno con 9 gol e 10 assist.
1: Non lo so, vediamo, esatto.
0: È impossibile.
1: Oh, l'anno scorso ti ricordi i primi 6 mesi di Eroldo, diceva che aveva toppato l'acquisto.
0: Te lo dico sempre, il calcio tanto parla del campo. Quanto.
1: Comunque famoso tuttocampista cinese, Nchon dice, che ciclicamente si ripresenta a Bologna. Peccato, a Dopo mi sarebbe piaciuto, anche a me, devo dire la verità, a Dopo mi piace. Piaceva come idea perché è un giocatore che infatti Pisacane ha detto non si tocca, Secondo me sarebbe stato bene. Comunque sarebbe piaciuto molto il Maglia Rosso Blu.

0: ma la dirigenza ha detto passo. No, in realtà dopo magari anche la dirigenza, perché poi non ha preso nessun altro, però ecco, a dopo non lui o altri, cioè proprio il Cagliari ha detto questo non si vende. Incredibile, come ha detto Bologna di Moro.
1: Moro sarà tua dopo, non lo so. Ragazzi, ripeto, bisogna che riguardi anche un mister nuovo. Io, cioè, possiamo farci tutte le nostre.
0: Te l'ho già detto, io su Moro ho idee, sempre avuto però. Poco, non so perché, ma è colpa mia probabilmente. Ha una grande stima interna di tutto lo staff dirigenziale. Tedesco ne ha parlato bene, senza però dire no, avrà le chiavi del centrocampo in mano, non si dice mai, però non è che mi è sembrato, non vedo l'ora che
1: vediamo. Sicuramente adesso manca, cioè adesso lui...
0: Buongiorno Manfredi, per prima secondo me non sono le eccezioni ma l'improvvisazione, ha dato un po' questa percezione in Bologna, eh? Aspetta, Dominguez se volevi dare in prestito lo facevi a fine agosto e ti risparmiavi in Bangulà. Te l'ho detto anch'io questo.
1: Sì, sì.
0: Cioè il fatto che Rowe non fosse premeditata, cioè un po' pensato, io Dominguez non lo do via prima di Rowe, no? A quel punto mi tengo Dominguez, è mio, perché devo prendere Bangulà.
1: No, ma che sia
0: anche
1: stato...
0: perché è un po' più lineare con le scelte che sta facendo il Bologna. Cioè a questo punto c'è Libra che entra nel giro, Pessina entra nel giro, Suella hanno puntato tantissimo, un Bologna che si sta ringiovanendo dove può e che su quei giocatori giovani un po' ci punta quest'anno, no? Nella valorizzazione di quello che hai. Ha senso. E allora ci metti dentro anche Benjo, no? Dominguez. Poi ti succede questa cosa qua e vabbè. Comunque, quindi un po' di improvvisazione, secondo me, la percezione Bologna l'ha data, no?
1: Secondo me ti sei incartato.
0: Loro sono andati, dicevamo, benissimo, non so se c'eri anche tu, comunque si diceva qua, fino agli attaccanti, Dobbik, vedremo che Dobbik sarà, boom, a martello, il solito Bologna che comunque puoi essere d'accordo o no, però programma e non si scappa, sanno cosa fanno, tedesco, italiano, Castro, Dobbik, e arriva subito Biccoli come assicurazione per Dobbik, perché sì, l'hanno vista così.
1: E, lì, e Eminem per chi è l'assicurazione?
0: Eminem.
1: Di chi è l'assicurazione lui, che è rimasto?
0: È la seconda di Dobbik.
1: Ok. Abbiamo assicurato e abbiamo riassicurato i
0: non
1: nodi.
0: Lo so, io
1: mi
0: posso
1: immaginare, bella questa,
0: posso immaginarla solo
1: no,
0: così.
1: È una battuta questa,
0: a meno che non, nelle idee di Tedesco non ci sia anche giocare con due punte, non lo so. Certo che avere tre attaccanti centrali tutti sopra il 1,90 m secondo me
1: ti fa capire che comunque
0: avrei preferito un centrocampista in più e un attaccante centrale in meno, però andiamo in pausa e torniamo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
5: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a ritrovare. Berrandeschi c'è sul bancino ancora. A portarseli in avanti. Verna, zero mezzo. Verna col bancino. Carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
3: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
7: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
7: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
7: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, sono le 13.03, buon pranzo a tutti quanti, siamo rientrati, i vostri messaggi al 366-402-4022, Monte.
1: Non fateci caso se la framangia.
0: No. Allora, ci sono anche cose che riguardano la Fortitudo.
1: Oddio.
0: Sì.
1: Presente.
0: Perché ci sei tu.
1: Che culo.
0: Ciao, per te o Monte, la Fortitudo come la vedete in questo momento? Di tu, Monte.
1: Io la vedo bene, sinceramente. Per me è bella squadra. Mi sembra un bel gruppo. Poi dopo non è la favorita per il campionato, probabilmente. Abbiamo fatto ora in più che il Paladozza, ce la giocheremo con tutti e tanti conti qua si fanno a giugno, ragazzi, quindi speriamo, a differenza degli altri anni, di arrivare a giugno con un Fantinelli tirato e meno usurato da certe persone. Io la vedo così.
0: Mi piacerebbe molto se nell'imminente conferenza di Fenucci, così ha annunciato Di Marzio, qualcuno chiedesse come sia possibile che dopo 10 anni non siamo ancora in grado di trovare uno sponsor redditizio. Sponsor redditizio di maglia, mi intende, immagino. Il Como, nato l'altro ieri, guadagna quasi il doppio di noi dal proprio main sponsor. Possibile che nessuno voglia investire su BFC in Europa e non? Monte?
1: Questa è una bella domanda di base, però sarebbe da prendere calcio e finanza, guardare quanto pagano gli vari sponsor sulle maglie, però dopo, ragazzi, andate a prendere dall'altra parte quanti tifosi hanno determinate squadre. Poi tu mi porti giustamente il Como, ma il Como secondo me è una, da questo punto di vista, una variabile particolare. cioè vuoi perché rappresenti Como, vuoi perché Como nel mondo è qualcosa di particolare, perché ragazzi ricordiamoci che il lago di Como è il lago più bello del mondo, eh? E quindi se tu puoi portare visibilità su un certo tipo di pubblico, magari ti interessa di più come sponsor, intendo, eh? Cioè oltretutto non se ne può fare una colpa alla società del discorso sponsor, cioè la società ha un reparto marketing che lavora per trovare uno sponsor di livello, e il presidente, se non ha ritenuto che i soldi portati per la maglia fossero abbastanza, ce li mette di tasca e ci scrive saputo. Quindi poi c'è commisso con Mediacon che mette molti più soldi, ma anche queste sono formule particolari, quello di autofinanziarsi con le sponsorizzazioni, quindi si apre un mondo che sia sempre lì, stiamo a parlare sempre di soldi. Cioè a me perché piace andare a vedere il calcio dilettantistico avendo due figli che giocano, perché a me non si parla di soldi, almeno lì, che poi non è vero, perché vi faccio un esempio che a me non piace: ci sono squadre come il Bologna, come l'Atalanta, come tante altre che cercano con difficoltà di costruirsi giocatori da portare, magari li prendono a 10-11 anni, gli fanno fare le trafile, fanno magari la nazionale under 15-17, poi ti arriva il Como, giusto che perché parliamo del Como, che fa delle offerte un po' fuori mercato per quanto riguarda la primavera, e si costruisce la squadra che andrà a giocare alla Youth League. Anche questo, ragazzi, secondo me è un modo brutto, è un approccio sbagliato nel calcio, perché altrimenti passa come quando è arrivato il fondo PIF, come quando sono arrivati Abramovic e compagnia, tutta una serie di messaggi che sono sbagliati. Secondo me il calcio in qualche modo dovrebbe andare nella direzione di trovare un tetto agli ingaggi, un salary cap, che poi anche qui è opinabile quello che c'è in NBA, però almeno l'NBA vedete che ti dà la possibilità un po' qualche volta anche agli altri di vincere. In questo calcio, ragazzi, è troppo tutto legato ai soldi, secondo me.
0: Come sta Orsolini? Quello lì sono 3-4 settimane, dai. La media, adesso deve uscire ancora il comunicato, ve lo dico.
1: Orso perde 3 partite, perché c'è la pausa, per fortuna a questo punto. Cioè, più di 3 partite, più di un mese.
0: Ma Orsolini in questo contesto di gioco...
1: Boh.
0: Cioè, secondo te, con una condizione migliore?
1: Ma certo, deve stare bene.
0: No, del Bologna in generale. Il Bologna arriverà ad isolare Orso, lo sai dov'è che va, ragazzi, lo isoli, ragazzi, punta a tira.
1: Io sono la persona sbagliata. Per me Orsolini è indiscutibile. Cioè, ha fatto più 300 per il Bologna, ha fatto 85 gol. Cosa gli devo dire a Orsolini? Dai.
0: Va bene.
1: No, non parlare come di Orsolini. Poi
0: io vi dico la verità.
1: Cioè, cosa
0: non
1: gli
0: lo
1: posso
0: so
1: dire?
0: Come andrà a finire.
1: Ma questo... non lo so. Però io sono il primo tifoso di Riccardo Orsolini. È bello, nel senso, una bella persona. Si è legato al Bologna. È un giocatore fuori dagli schemi, da sti cliché di tutta sta gente che come mi ha fatto ridere quando ha detto: oh, se andavo a soldi andavo a prendere 10 sacchi in Arabia. Cioè, ma ragazzi, ma 10 milioni l'anno? Ma sono di Baiuca. Cioè, lasciate stare Orsolini, per favore.
0: Allora, ti rifaccio la domanda di prima.
1: Scusa.
0: E ti dico: no, mi hai aperto mi hai toccato un chakra. Su Tedesco, no?
1: Ah, su.
0: Ma sai, per me ogni allenatore ha non si può neanche generalizzarlo così. Però torno a dire, mi ha colpito molto. Però e ne ha fatto anche una sintesi, su cui tra l'altro si è ritornato il discorso di Bernardeschi, centrocampista, no? E il fatto che lui sia stato molto accondiscendente con Berna. Cioè, non lo vuoi fare? Va bene, non c'è problema. Con tutto che l'ultimo quarto d'ora poi l'ha fatto, eh? Perché poi quando ha spostato nei cambi con l'Atalanta, l'ultimo quarto d'ora Berna ha giocato lì, eh? Bene. Questa convivenza con Orso creerà per forza dei problemi a Tedesco. Dobbiamo metterci in testa che è un Bologna che perderò. Castro, che comunque Avrà segnato con la stessa frequenza di Piccoli l'anno scorso in contesti diversi? Piccoli
1: 4
0: ne ha fatti...
1: gol in più, credo, Castro, no? 9 Piccoli, 5, no?
0: No, Piccoli ne ha fatti 9 anche lui, ma tanti in conference, che in conference il livello, cioè Castro giocava l'Europa League, mentre noi eravamo con la Aston Villa. Quindi è questo che io devo riuscire a capire, cioè Leo Vicari, posso dirlo tranquillamente, no? In un messaggio tra di noi mentre parlavamo diceva che Bologna ha poca qualità quest'anno. Io ho obiettato, io ho detto beh, io poca qualità non lo posso dire perché per me non fai una partita così, però ho capito cosa voleva dire. Abbiamo perso qualità.
1: Eh beh, certo,
0: poca, tanta, non importa, l'abbiamo persa sicuramente. Ecco, perdi Rowe, perdi Castro, perdi Freuler, perdi anche Lucumi.
1: No, no, hai perso Lucumi che impostava.
0: Attenzione, che dico, il Bologna di Tedesco si può permettere di non lavorare ancora sul discorso di avere Orsolini e Bernardeschi in campo assieme, cioè due giocatori che hanno addosso più qualità degli altri?
1: Allora, io sono sicuro che la perdita...
0: Scusa. Ed è la domanda in funzione a come Tedesco arriva, cioè uno che deve gestire, ha sempre gestito squadre comunque con giocatori di livello molto alto e anche molto più diffuso che nel Bologna, quindi ci dovrà ritornare su questa cosa secondo te o no? Vista la partenza di Rowe,
1: io penso che tu oggi hai 4 esterni, ok, di cui 2 possono giocare in mezzo al campo, perché sia Bernardeschi che Mbangula possono giocare dove gioca Odgaard, ok? Quindi secondo me, se tu in campo hai simultaneamente Odgaard, per dire, Orsolini, Bernardeschi e magari Moro, dai, un po' di qualità ce l'hai. Bisogna vedere che interpreti hai a seconda dei momenti. Poi ripeto, è chiaro oggi che tu hai perso un giocatore di qualità che non hai rimpiazzato. Lucumi, probabilmente Teat è un giocatore che ha il, cioè che ha un po' di impostazione diversa da come sono Eggem e Elland. Hai visto anche lunedì quante volte Elland alza la testa o non lo guarda neanche, avrebbe l'apertura sulla Sanna completamente libero, cioè perché era veramente a vedere partire, non ci sono mai andati. Perché? Perché forse in questo momento non ha ancora la tranquillità per cercare un certo tipo di giocata. Poi magari arriva, perché mi sembra che abbia anche della tecnica Elland. Però in questo momento la gioca di piatto vicino, si può giocarla Elland.
0: Ci sta, questo. Ci sta. Sei preoccupato per il portiere? C'è Casale? Lo ripiazziamo lì, dico.
1: Io non sono. Allora,
0: cioè, Lucas, però, diciamoci, ieri per Pea Anaclerio, per esempio, ha detto da quando è tornato dall'infortunio, non bene, no? E Bologna quest'anno, tra l'altro, Lucas all'ultimo, lo dico sempre in funzione di mercato, partita, tutto quanto insieme, all'ultimo anno di contratto ha preso un gol, ragazzi, oggettivamente pesante, perché non si può dire altro. Tu sei preoccupato del fatto che comunque Bologna non abbia fatto qualcosa in porta? Sto dicendo questo in funzione della partita. Falcone, no? Si parlava di...
1: Allora, no, io non sono preoccupato.
0: C'è Pessina.
1: Io non sono preoccupato perché c'ho Skrupski. Cioè, io credo che un errore si possa fare. È un errore, ma poi, ragazzi, è passata una situazione particolare. Si sono fermati tutti. Se ci guarda, Zaleski si ferma.
0: Qualcuno ha detto che sì, anche Eggem, che non va a chiudere, per esempio, il tiro di Samardzic.
1: Secondo me è stato. Poi lui sicuramente è andato giù malissimo. Lui non attacca la palla, come dice il bomber. È andato giù male, però probabilmente sarà rilassato. Probabilmente,
0: sì.
1: Cioè, non lo so, però ripeto, fino all'infortunio.
0: Cioè, tu dici.
1: Cioè, stiamo discutendo.
0: Non è un problema di reattività, più che altro è un problema in quel momento di concentrazione.
1: Secondo me sì, è più di concentrazione.
0: Di concentrazione. Forse sì.
1: Lo vediamo. Per me quello è più di concentrazione.
0: Lo scopriamo comunque.
1: Sì, lo scopriamo adesso.
0: Va bene.
1: Se non dovesse andare, abbiamo i due ragazzi dietro. Oh, vogliamo sempre dare fiducia ai giovani. Questo è l'anno giusto, ragazzi. Pessina, Libra, il ragazzo della primavera che abbiamo preso, straniero per giocare in primavera, che magari può fare qualche partita in prima squadra. Ditemelo, io sono contento se fate giocare giovane.
0: Dave dice, Dave, non il nostro Dave, è imbarazzante che la società non sia intervenuta sul ruolo del portiere, per esempio. Temo che ne pagheremo le conseguenze, dice lui.
1: È un giudizio che ci sta.
0: Ma è come il discorso del mercato.
1: Non è la controprova.
0: Io spero che fra a marzo, prima cosa ho detto, mercato da 4, 4 e mezzo, 5, quello che volete voi, ecco. Spero che poi alla fine sia un mercato da 7 perché hai scoperto Pessina, perché hai scoperto Libra, perché hai scoperto che Haaland è uno dei più forti difensori della Serie A. Sì, cioè l'unica cosa che in questo momento Bologna ti lascia, no? Dici va bene, infatti io mi aspetto che dicano questo proprio senza fare nomi e cognomi, ma che dicono è stato un mercato per noi di difesa, è evidente.
1: Per me c'è un problema di fondo che non viene considerato. Una volta che tu hai Skorupski, fai fatica che un giocatore come Giulio Falcone o Elia Caprile vengano a fare il secondo a Skorupski.
0: Ok. C'è Dario che si prende i complimenti per la competenza e il buon senso. Io lo vuoi dire? Pensa che io sia Dario. Gli sta facendo un bel servizio, eh? Scusami, eh?
1: È un po' più basso.
0: Argomento infortuni di Orsolini. Premessa. L'anno scorso italiano disse a fine campionato che era stato monitorato ed allenato in modo particolare. Sì. Aggiunse anche che era contento che si fosse infortunato solo a fine campionato, con una punta di rammarico perché forse si poteva riuscire ad evitare anche quell'unico infortunio. Domanda: riuscirà Tedesco ad essere altrettanto attento insieme al preparatore? Ma è sempre Prandelli, sai? È sempre Prandelli.
1: Sicuramente aggiungo che se all'inizio entrare, subentrare è più difficile che partire dall'inizio, anche per l'aspetto muscolare.
0: Va bene, comunque non sono Dario, sono Manfredi, però puoi chiamarmi Dario, solo tu. Poi Frank Loretti, belle scarpe Monte, come le ha viste? Le aveva sulla scrivania?
1: No,
18: più o meno.
0: Le avevi sulla scrivania?
1: No.
0: Vuoi un sigaro?
1: Un po' sciallato.
0: È un rum?
1: Sì,
0: va bene. Bisognava prendere Perin,
1: ma viene a fare il secondo Perin?
0: No, viene a fare il primo, andate a fare il primo Perin.
1: Appunto, viene la mia domanda è: viene a fare il secondo Perin?
0: No,
1: allora, cioè, il problema è questo.
0: Io voglio un messaggio di uno arrabbiato. Oggi facciamo così: oggi non vado in ordine,
1: che vai indietro,
0: in ordine cronologico perché
1: vai
0: è iniziata malissimo. Tra l'altro, oggi ero stanco, quindi è stata una abbiamo iniziato purtroppo col piede sbagliato.
1: Ma te ne hai lasciato indietro,
0: un botto. Non me ne sono accorto. Caro Manfred, vista la sterilità, questo secondo me è già arrabbiato. Parte così. Vista la sterilità dimostrata dall'attacco rossoblu, mi domandavo quanto tempo dovrà passare ancora prima di poter mettere la radio cronaca di Bosello nei vostri jingle? Ah, perché non abbiamo fatto gol, giusto? Barbut. Comunque, per ora accontentiamoci di quella della primavera fatta da Loretti. Come diceva il poeta, in attendere gioia più compita. Grande a Barzon, Teo dal Fossolo. Pensavo fossi più arrabbiato, non eri tu.
1: Ah,
0: buongiorno Manfred, potete spiegare perché nella conferenza stampa post mercato da 2 anni ci va solo Fenucci a parlare di bilanci e non i responsabili dell'area tecnica che hanno fatto il mercato? Grazie, buona domanda. Speriamo che cambi.
1: Posso rispondere soltanto loro.
0: Speriamo che cambi mood.
1: Magari che vengano tutti.
0: Vediamo se sarà così, non lo so. Buongiorno Manfred, mi chiedo come abbia fatto la Lazio col mercato bloccato, tra virgolette. Ah ragazzi, ha fatto dei allora, quella di Frattesi per me resta la magata. Gudmundsson per me è un doppione, dovrà un po' aggiornarlo. Seconda punta, giocherà seconda punta nella Lazio per te?
1: Beh, adesso dico che avere Rovella, Frattesi, Gudmundsson, Zaccagni,
0: Taylor
1: e Pinamonti.
0: E fanno Gudmundsson, Pinamonti?
1: No?
0: No?
1: Magari fanno.
0: Non lo so, non lo so.
1: Possono mettere Gudmundsson a destra?
0: Hanno più qualità di noi? Diciamoci la verità.
1: Qualità? Oddio, dipende. Albert Gudmundsson qual è? Quello di Genova?
0: Se gioca in mezzo, secondo me è quello di Genova.
1: Cioè, non lo sai. Cioè...
0: Io credo che Gudmundsson, in tutta onestà, sono suo estimatore. Speravo venisse qui. Punto. Va via Rowe? Speravo arrivasse Gudmundsson, avrà 30 anni, quello che
1: vuoi. Non so quante ne.
0: Te l'ho già detto, devo andare in pausa. E speravo arrivasse qua, ma se, per giocare dietro la punta. Il trequartista, 4-2-3-1, no? Allora lì per me Good è un grandissimo giocatore.
1: Può essere.
0: Magari sbaglio. Andiamo in pausa.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
18: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
19: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
20: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
21: Wow, è proprio quello che mi serve!
20: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
22: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
22: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
22: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
24: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
25: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
26: Dimmi.
25: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
26: E si sente.
27: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
25: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
27: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
25: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
28: Vuoi una nuova macchina da giardino?
27: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
28: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
27: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
28: Manfredini, la certezza dei professionisti.
27: Approfitta ora degli extra sconti.
29: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
30: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
31: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Dobbiamo recuperare un botto di messaggi. Chica, noi abbiamo preascoltato qualche audio?
34: Quasi tutti.
0: Perfetto, allora diamo, ne butto dentro due o tre così.
35: Uno. Buongiorno, sono Aldo da Minervio. Una domanda, ma le altre società i costi non li hanno?
0: Sì.
35: Solo noi chiudiamo con un no. Meno 80 come vai raccontando?
0: No, non ho detto meno 80,
35: tutti
0: ho detto che costa.
35: I costi non li hanno? Dobbiamo solo tutti. Noi fare più 60 al mercato per ripianare? Bah.
0: Per coprire.
35: Se è vero c'è qualcosa che non va, allora forse non fanno bene le cose, mi chiedo, da dilettante.
0: Allora, adesso parlano loro e mi aspetto che tutti quanti, io il 90% se faranno una conferenza la prossima settimana, non so neanche quando la faranno, comunque la fanno di solito verso quest'ora qua, quindi io sarò in onda, però Leo e tutti i ragazzi della radio andranno dritti. Faremo tutte le domande del caso in funzione del fatto che probabilmente c'è un po' di confusione e la gente, per me, è giusto che capisca bene come stanno le cose. Ci ho detto, tutti hanno costi, spesso e volentieri la tendenza delle squadre di serie A, B, quelle che volete, è che costano molto più di quello che possono permettersi. C'è chi fa debiti, c'è chi ripiana, c'è chi fa come può. Il Bologna, come tante altre squadre, costa più di quello che ricava. Tecnicamente, fino a ieri, grazie alla Champions, grazie all'Europa League, il Bologna è riuscito a colmare quell'extra costo con il mercato e un po' di entrate d'Europa. Quest'anno non c'era l'Europa, non si sono incastrate bene le cose. Faccio un esempio, cioè tu non puoi sapere quanto vale Castro sul mercato finché non ti fanno una proposta. Hanno accettato quella da Roma, erano quanto? 35 più bonus, più l'hanno pagato anche caro. Bene, che ne sai, magari arriva a Liverpool, si prende una botta per Castro e ti offre 50 milioni, e comunque così l'hai tamponata meglio. Lukumi è andato via a 20, l'hai venduto bene perché dopo due settimane lo perdi a zero, quindi. Però magari Bologna poteva anche sperare che pronti via su Lukumi, visto che comunque un giocatore di un certo tipo potesse partire un'asta e andava via a 35, sono 15 milioni e Bologna aveva già sistemato, punto. Quindi in ogni caso, per farla facilissima, e non è secondo me brutto spiegato così, bene o male ogni anno il Bologna parte da meno 50, meno 60, prendendo solo i ricavi fissi. Se hai la Champions League parti da meno 20-25, se hai l'Europa League, la faccio proprio facile, parti a meno 30-35, se non hai niente parti a meno 50-60. Quindi questi qui, come li chiamo ormai perché mi fanno, operano all'interno di un perimetro dove è molto difficile muoversi. Perché? Perché apparentemente da quando siamo andati in Europa, e quindi comunque c'erano delle entrate che aiutavano, Saputo non ha più ripianato. Basta, tutto qui. Fine. Non è neanche difficile, secondo me, tanto come contesto. Certo,
1: poi se c'è da ripianare, ripiana. Dai, leggine un altro.
0: Poi se c'è da ripianare, ripiana. Vabbè, comunque, avevo detto, vediamo un po' di audio e ho beccato quello. Però non l'avevo. Aspetta, dov'è? Torna indietro. Basta. Comunque, quale? Quello che hai appena. Questo, audio ancora.
3: Secondo me il clima avvelenato che c'è in città è dovuto al fatto che il mercato è confrontato a quelle che sono i tuoi ipotetici competitor, che certo. Sono tipo, ne cito due, il Como e la Fiorentina,
0: certo.
3: E le quali se ne strafregano dei parametri di bilancio e spendono e mettono dentro un sacco di soldi di tasca propria, certo. Questa cosa il Bologna non la fa perché ha saputo, non la vuole più fare, e quindi di conseguenza questa cosa sta avvelenando il clima, perché se le altre società avessero fatto un mercato più culato tipo il Bologna, secondo me tutto quello che è successo sarebbe stato avvertito in modo diverso.
0: È sicuro.
3: Poi anch'io sono deluso dal mercato, tantissimo.
0: Tutti, io più di voi.
3: Dalla squadra.
0: Vi dico,
3: ciao.
0: Vi dico come la penso. Io sono
1: perfetto.
0: Più deluso.
1: Perfetto.
0: Sì, questo è proprio centrato e perfetto. Comunque. L'ho già detto su Raw, ma il centrocampista veramente mi ha lasciato completamente spaesato. Io ero convinto, anche lì, con te ogni tanto ne parliamo fuori, no? Che il centrocampista sarebbe arrivato.
1: Ma penso che
0: soprattutto con la cessione di Raw, perché a quel punto ho detto, dai, vabbè, hanno messo avanti un po' le cose per l'anno prossimo.
1: Il mio sogno è il Cop Miners.
0: Basta che mi porti, tu volevi Cop Miners, io volevo un bel mediano, tipo a me anche, non lo conosco sto Magassà, però io ho detto come profilo è francese. Mi sembra che...
1: Grosso, comunque, brutto e cattivo.
0: È perfetto, è tutto quello che non abbiamo. Io dicevo così, ho detto speriamo che arrivi. Poi non, ieri sembrava che il West Ham l'avesse bloccato perché non aveva l'uscita. Cioè, scusami, non aveva l'uscita libera perché non riusciva a fare i giocatori in entrata, è andata così. Però insomma, cioè, anche Bangula,
1: leggi.
0: Non riesco a decifrare i giocatori, non ho mai visto una partita del Werder Brema io non so com'è, capito? Su Bangula però vi ho detto una cosa e mi attacco lì: l'ha convocato per la prima volta in nazionale tedesco. Sai quanti minuti gli ha dato?
1: Zero.
0: Sì, Ma ci hai guardato, eh?
1: Oh, perché ci ho guardato.
0: Non mi fa ridere.
1: Ma attacco a tutto.
0: Vabbè, zero. Però l'ha convocato per la prima volta lui, quindi mi viene da pensare. Oh. Poi voglio ribeccare un altro audio, se posso, così do una sfoltita. Questo non so se l'ho fatto sentire.
4: Buongiorno Manfred, io vorrei ricordare che Gazzoni, quando ci portò in Europa, vide subito che con quegli ingaggi che doveva pagare, dice qui ci si rovina, e sappiamo che fine ha fatto. Saputo non vuole rovinarsi per il Bologna, sicuramente, comunque sempre forza Bologna. Ciao da Paolo.
1: Saputo non si rovina.
0: Non si rovinerà, l'abbiamo capito. Sì.
1: Però Gazzoni si è rovinato.
0: Vabbè, adesso dai, recupero un po' di messaggi. Che cosa, di che cosa non ho parlato riguardo ancora mercato? Secondo te, portiere l'abbiamo fatto. Dobbik ti preoccupa?
1: Ah no, io sono contento che sia arrivato.
0: Però lo sappiamo che tanto passa lì in mezzo, eh?
1: Ah beh, certo. Vabbè, ragazzi, è
0: tantissimo. Cos'è che diceva Cipolani?
1: Ci fa quel fagò. Cioè, lui fa Artem Dobbik, la nostra stagione prende una direzione. Lo diceva anche il Moss prima.
0: E questa scelta di NM?
1: Questa scelta di NM, secondo me, almeno io leggo così. Tu hai Dobbik e piccoli. Se guardi il Bologna, a me sembra che pressi tanto, ok? Anche i centravanti fanno un lavoro faticoso.
0: Non, quindi, troverai mai quello da 90 minuti.
1: Esatto, quindi se per caso ti viene a mancare uno dei due, hai bisogno probabilmente di avere il terzo giocatore che possa dare minuti, nel caso hai un infortunio ad Obic o a piccoli, a quello che gioca. Io la vedo da quel punto di vista lì, secondo me. Poi non so se questo può giocare altri ruoli, non lo so, sono sincero, non lo conosco.
0: Secondo Transfermarkt siamo passati da un valore di rosa da 349 milioni 23-24 a 219 di oggi. In sostanza, chi vendiamo l'anno prossimo per far cassa, Fabio? Dipende come va questa stagione, perché poi quel valore, se fa una stagione della Madonna, si alza.
1: Che, poi,
0: che valore aveva il Bologna di Thiago quando inizia il campionato che ci porta in Champions? Che valore aveva dopo?
1: Sì, sì, ma certo.
0: Tra l'altro 23-24 è quello di Thiago, no? No. 23-24, sì, 24-25, 26-26.
1: Sì. E che però, adesso mi permetto, io credo che i soldi di Rova sull'anno prossimo.
0: In che senso?
1: Non lo so, il bilancio dell'anno prossimo, la scuola
0: di quest'anno. No, qua parla proprio di valore di Rosa tolto Rowe.
1: No, perché detto, chi vendiamo? Cioè, chi vendiamo?
0: Rowe va nel prossimo bilancio. È un'esigenza dell'Atalanta, come Bologna l'ha fatta con piccoli, esatto. Anche piccoli va nel prossimo.
1: No, rispondeva lui.
0: Ci sta. Ciao Manfred, premetto che ho, oddio, è un po' lunghino, amico mio, però ho messo tanti spazi, va bene. Ho un'enorme fiducia nella società e anche nei ragazzi, ma mi chiedo, e se non avessimo venduto né Castro né Rowe oggi, come commenteremmo il mercato? Positivo. Meglio. Mi tieni Castro, Rowe per me non era mai stato in vendita, quindi figurati.
1: No, lui è ironico. Lui dice, se tu li avessi tenuti, oggi commenteresti uguale.
0: Scarso, ma si va in B come Pionghi, ma perché Saputo non vende, rivogliamo i nostri soldi, eppure avremmo due assi in più. Siamo fatti così, è più bello lamentarsi di tutto e tutto. Che dici, forza Bologna?
1: Roberto, si lamentano a Roma, si lamentano a Firenze, si lamentano a Napoli, si lamentano a Bergamo. Io dico, se avessero fatto il mercato del Bologna, cosa fanno? No, adesso con... No. Cos'è questa?
0: Non lo so, una gif di un... Ciao Manfred, per me la Sane, già la Kazam per gli amici, è tanta roba. Io lo chiamo Sandro. Ieri ho sentito molti pareri diversi. Per me è un fenomeno, Francesco.
1: Vabbè, fenomeno è un'altra cosa. Fenomeno era Calafiori.
0: Allora, devo dire che però ha un'abnegazione invidiabile, corsa, e delle doti atletiche invidiabili. Importante. Tecniche da migliorare.
1: Un paio di stop importanti.
0: Li ho visti. C'era la palla a due metri. Poi è veloce ad andarla a riprendere.
1: Per fortuna.
0: Solo che se c'è uno più veloce,
1: dai,
0: di
1: fiducia,
0: te.
1: Dai ragazzi, Sorbola appena arrivato.
0: Ma perché ha giocato lui e non Miranda? Sai che ieri io avevo detto, oh, alla fine Tedesco è Motta, eh? Cioè, gioca alla Sane, poche pippe, gioca alla Sane e Miranda fa panca. Poi ieri ho avuto un attimo di dubbio, ho detto, sta a vedere che vendono Miranda.
1: L'Atalanta è esterna di corsa e Zappacosta non ha fatto niente.
0: Ah, quindi l'ha fatta sull'avversario, per te?
1: L'ha fatta sull'avversario.
0: Non sull'allenamento, chi vince l'allenamento.
1: Secondo me l'ha fatta sull'avversario.
0: Chi vince la settimana.
1: Per me l'ha fatta sull'avversario. Per me.
0: Porto una ventata di ottimismo. statistiche del primo anno in Serie A, Bangula ha fatto gli stessi 3 gol e un assist in più di Rowe. 3 e 2 in 909 minuti in meno giocati.
1: Ma vediamo, ragazzi, dai. Però
0: non me lo paragonate, dai. Poi ha tutti i difetti del mondo, l'abbiamo scoperto a malincuore. Io gli avevo scritto anche un messaggio quest'estate.
1: Questo?
0: Non me l'aspettavo. Non sono d'accordo con voi. Mercato sufficiente? Che ha sistemato la cassa lasciando invariato le possibilità tecniche della squadra.
1: Fabrizio, te offro una pizza se hai ragione. Volentierissimo.
0: Può succedere. Tutto può succedere.
1: La speranza però, di tutti. Ma d'altronde loro sono l'area tecnica. Io faccio il
0: tifoso e tu fai il... È Bologna dove veramente tu hai bisogno del valore, non del Thiago Motta, del valore che Thiago ha dato a quella squadra. Sì. Ma forse qualcosa anche di più, perché Zirze Thiago l'aveva, Salemakers Thiago l'aveva, tu hai Bernardeschi che per me vale Salemakers tranquillamente.
1: Ah, no. Allora,
0: Joshua,
1: sai che Joshua è il mio
0: Joshua,
1: ho stappato una bottiglia quando è andato in Firenze, in Torino, però tu hai uno che 3 anni fa era capocannoniere della Liga.
0: Centrocampo avevi anche un Freuler con un 3 anni in meno.
1: Ragazzi, che quella squadra
0: Ferguson senza aver crociato,
1: quella squadra aveva dei valori enormi, ma l'abbiamo visto, aveva Riccardo Calafiori,
0: poi aveva Posch terzino,
1: ma fa 5 gol quell'anno,
0: me l'ha detto anche Leo così,
1: ma Posch terzino fa 5 gol quell'anno, ma la sberla Cludinese la ricordi?
0: Sì,
1: dai, no, ragazzi, una squadra clamorosa, dai, non lasciamo perdere quella squadra, dai. Joshua.
0: Resta il fatto che
1: il mio bambino
0: resta il fatto che è l'anno dove l'allenatore ti deve dare molto.
1: Beh, io spero
0: senza che... caricare di responsabilità Tedesco, però lo dico perché se vuoi competere a meno, cioè aspetta, tra l'altro lo piazzavamo nono, dicevamo Bologna più o meno
1: ottavo nono, sì,
0: senza Rowe
1: ottavo nono.
0: Tu dici?
1: Sì, per me il livello lì è quello, è per andare sopra che è più difficile.
0: Per me, cioè, sono sopra meno le chance dei grandi exploit.
1: Secondo me sì. Poi ti dico, il calcio è bello.
0: Io sai che è un po' invece un po' un dubbietto. A me Cambiaghi ha responsabilizzato, era l'unico contento, probabilmente, magari anche gli altri compagni, non lo so. Lui sicuramente aveva un motivo per essere contento, mettiamola così. Ha fatto una grande partita.
1: L'ho giocato bene, peccato che non fa gol neanche a piangere. Porca, è anche sfortunato. Ti ha dato una sassata, tirato.
0: Legno clamoroso, è andata così. Il rammarico c'è principalmente, poi andiamo in pausa, ragazzi. Il rammarico c'è principalmente per la cessione all'ultimo, ma secondo me sarà un anno in cui diventeremo un bel po'.
1: Ci divertiremo.
0: Ci divertiremo, scusami, un bel po'. Due osservazioni, ma vai a capire perché Rowe ha pensato che andare a Bergamo fosse un miglioramento. 3 milioni di motivi, a posto che 1,5. Ho notato che molti acquisti hanno fatto le giovanili in Italia. È una strategia per l'Europa? Ciao, Luca da Bologna. No, è una strategia per il futuro, penso. Però ne parliamo dopo. Arriviamo.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Sto pensando di cambiare furgone.
18: Perché?
17: Non ci sta più niente dentro.
18: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
19: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
18: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, parliamo un po' di... Leo Vicari, mi ha mandato una foto, aspetta. La signora i limoni.
1: Sono rimasto un po' di messaggi da leggere.
0: Perché il limone non fa primavera. Ah, te l'ho detto, guarda che aspetta, devo recuperare, volevo recuperare qualche audio qua e là, perché quelli li lascio sempre un po' più indietro. Questo.
3: Credo che il mercato del Bologna sia molto chiaro. Sono state venduti giocatori che hanno portato a ottime plusvalenze, sono stati comprati profili giovani dove probabilmente la società pensa di fare buone plusvalenze in futuro, e hanno comprato giocatori di esperienza probabilmente anche da rilanciare rispetto al passato, ma anche forse, ecco, io quello che mi aspettavo forse da questo mercato era la sostituzione di Freuler, che secondo me è l'unico giocatore in realtà che non è stato sostituito. Poi io vorrei vedere questi tifosi che ad oggi si lamentano, se dovessimo vincere per sghetto le prossime due partite, poi cosa fanno? Tutti sul carro?
0: No, stavo pensando a vincere le prossime due partite. Negli scenari nulla è possibile. Io ho visto Sassuolo veramente in grande... una bella presenza, a parte che sono un fan di Aquilani, Cioè, se non fosse arrivato Tedesco, ma Aquilani, io sarei stato contento uguale. Uguale, sto dicendo, eh? Quindi non. Per me è un.
1: Beh, sai, tenuto Torsved, c'hai Berardi, l'Orientena, bella squadra.
0: Loro, storica, esatto, e poi il mercato. Cioè, non hanno fatto una squadra, ragazzi.
1: Sì, la squadra loro.
0: Ho guardato la partita con l'Atalanta. L'Atalanta non so come ha fatto, eh?
1: Come fa noi?
0: Con noi forse è stata più eclatante, perché comunque due gol li hanno fatti. Però gli XG del Sassuolo erano 2.5. Ma roba forte.
1: No, domenica è una bella partita, ragazzi.
0: Sassuolo gioca. Quindi sarà una partita e noi arriveremo, per me, tesi. Ritorno sul punto. Due sconfitte per Tedesco, pronti via. Io non mi aspetto di vedere la conferenza prepartita di Tedesco come quella l'ultima. Secondo me vedrai che sarà sempre più.
1: Ma a me sembra uno splendido, invece.
0: No, ha una serenità invidiabile che io non ho. Poi magari dentro brucia, ma una. Io dicevo, vola alto. Questo vola alto, perché viene da fuori, non è abituato all'Italia in generale. Tra l'altro, ci sono delle logiche molto diverse in Germania, l'ho scoperto. Non sapevo, tipo, non esiste il ritiro aperto ai tifosi. Pensa.
1: Sai che io c'ho una polemica su quello, eh?
0: Non esiste, cioè gli allenamenti non si vedono, non c'è niente da fare, tu non li vedi in Germania, per dire, in altri paesi. Quindi ci sono cose a cui si sta adattando, e probabilmente non c'è questa pressione comunque mediatica. Noi, sai, a Bologna comunque comincia ad entrare in un contesto che non è Bergamo, cioè qua ci sono 5 giornali che parlano di Bologna tutti i giorni, c'è la radio che ne parla 24 ore al giorno, c'è 2 televisioni, ci sono altre radio, web e non web, pagine a gogo, social dico e digitali, cioè.
1: Beh, sicuramente.
0: Quindi in questo momento lui arriva molto puro, molto vergine, no? E vola più alto, cioè. Vuoi parlare ancora di Bernardeschi? Non ne parlo più, fine. Se no andiamo avanti fino a.
1: Chi parli? Com'è?
0: No, come ha risposto.
1: Ah,
0: anche...
1: no, scusa, ma
0: chi era? Non mi ricordo se era Noso.
4: Erbace, che non è proprio una piazza tranquilla.
0: È vero.
4: Cioè, Turchia.
0: È vero, anche perché poi lui arriva subentrando. Brava, questo è un buon appunto. Arriva subentrando a Mu. Che non è uno che.
4: Ne ha, è giovane, ma ne ha.
0: Non lo so, cioè. Vediamo, io.
1: Che... anche nelle risposte sembra che uno che sappia tranquillamente gestire le situazioni.
0: Io spero veramente che funzioni bene questo inizio, perché è la prima volta che ho la sensazione che, se funziona e resiste all'impatto, dove comunque tutti dovremmo riconoscere questo mercato, io dobbiamo riconoscere al Tedesco il mercato, il contesto in cui. Io ho la sensazione che per la prima volta c'è un allenatore che possa rimanere qui per anni, non prendere e andare via dopo due o fare le sue cose.
1: L'avevo già sentita questa?
0: No. No.
4: 2 settembre.
0: No.
1: 13:48.
0: No, ma ne parlo del fatto che non ha grilli, non. Beh, è uno scherzo, che ha grilli per la cosa. Testa.
1: Lo penso
0: non perché farà bene o male.
1: Lo penso anch'io, se passa può stare qua per
0: se passa. Sono... esatto, c'è un semestre da superare.
1: Ok, ma lo passa. Dai.
0: Però non è quell'allenatore che ha i grilli, cioè non è quello che, perché ha già fatto, tra l'altro, veramente un percorso particolare. Quindi io che ero partito molto scettico, lo dicevo ieri, gli riconosco invece veramente una sua forte. Ha ragione Andy era carichissimo e adesso capisco perché. E la Susi, Moro, Ferguson, Pobega, Mondarain, Libra per 2 posti, 3 posti. Per 3 posti. Cosa serve un altro centrocampista? Ma soldi buttati. Mercato perfetto, voto 7. Soccio. Però
1: Rosa
0: però...
1: migliorata, scritto anche. Rosa migliorata, ragazzi.
4: Domani alle 10:30 presso la sala stampa del centro tecnico Nicolò Galli, l'amministratore delegato Claudio Fenucci sarà a disposizione.
0: Eccoci, quindi domani mattina conferenza alle 10:30 di Claudio Fenucci. La sentiremo in diretta o comunque la daremo qua mentre sarò qua. Purtroppo.
1: Ma fai in tempo,
0: no.
1: Un'oretta la fai, hai moto?
4: No,
1: ah, ok.
0: Io domani alle 11 sono qua al posto di Dario. Allora. Non c'è problema, siamo pronti. Se c'è solo Fenucci, mi dispiacerebbe. Se ci fosse solo Fenucci, dico,
4: solo Fenucci.
0: Vediamo. gli stessi addetti ai lavori che davano 8 a quello della Fiorentina, e ridi, e beh, però non puoi non dargli 8 alla Fiorentina. Cioè, hanno fatto anche un ultimo acquisto ieri che...
1: Alves,
0: ma i tifosi dovrebbero fare loro e tifare, invece qua si spera che il portiere faccia una crepa per insultarlo. Vabbè, ho capito il tuo mood. Comunque, ma da Minguez l'hanno visto a Sassuolo e lo vorrebbero rimandare già di qua, dai, va là. E non ti posso biasimare anche Monte su Dominguez, no?
1: Mi sembra un po' leggerino. Dopo quella...
0: Scusa.
1: No, dicevo, dopo che è tornato alla nazionale. È un'altra persona, un altro giocatore. È uno dei pochi giocatori peggiorati dalla convocazione nazionale, ce l'abbiamo noi. Incredibile.
0: Io non so, a volte il calcio è strano.

0: Sì, che appeal ha il Bologna più di Lazio o Torino?
1: No dai ragazzi, non sono d'accordo.
2: Della Lazio non,
1: ma anche del Toro
2: non puoi dirlo, dai.
1: Ma anche del Toro, cioè, secondo me siamo ancora un po' sopra, dai. Su, cioè,
2: rispetto al Toro tu hai fatto molto meglio, hai avuto un grande exploit che è durato 2 anni e mezzo, 3, perché per me anche l'anno scorso è stata bella stagione.
1: Ma certo,
2: qualcuno non è piaciuta, per qualcuno è rimasto deluso. Io dico che l'anno scorso è stata una bella stagione.
1: Secondo me l'anno scorso hai buttato un'occasione. Mi rimango della mia, quest'anno tu potevi essere ancora
2: non in andare in conference, conference ne senti anche il peso.
1: Per me hai buttato un'occasione l'anno scorso. Io ho quell'idea lì.
2: Sono d'accordo. Questo audio, sto recuperando un po' degli audio.
3: Sono Luca, senza polemica chiedo una vostra opinione sul senso del mercato del Bologna. Io non entro neanche sui nomi che sono stati fatti, possono piacere o non piacere. Io parlo proprio sulla filosofia, faccio un passo indietro. Se il Bologna continua ad avere i ricavi bassi e non crescono, e con senza Europa i costi sono, fai meno 50 milioni, non bisognerebbe lavorare per cercare di ridurre questa cosa, come dicevi tu, ma per fare un passo indietro per provare a farne due in avanti. Cioè, non mi sembra che siano arrivati, tolta Mondarain e forse in Bangula, dei giocatori giovani di prospettiva che costano meno di chi vanno a rimpiazzare, il miraggio e di cartellino, per provare a sviluppare, trovare della gente da fare, un potenziale da far crescere e rivendere. Cioè, perché non vengono abbassati i costi se vengono presi i giocatori che costano magari 20 milioni, che guadagnano 2 milioni di ingaggio, così l'anno prossimo si andrà a capo, con l'eccezione che quelli grossi da vendere sono finiti. Cioè, non capisco dove voglio andare a parare il Bologna, tutto qua.
1: Allora, io credo che lui fa una valutazione corretta, però c'è un problema di fondo. Se ti vendono Castro e non fai un centravanti da piazza, come risponde la piazza? Cioè, tu guarda come ha già risposto adesso. Quindi, secondo me, la motivazione su quantomeno su un paio di giocatori è questa.
2: Ma qual è il confine?
1: No, il confine è soggettivo. Ognuno ha il suo confine, Manfred. Non c'è un confine che valga per tutti. Ogni tifoso ha un confine. Né bene né male.
2: No, io dico qual è il confine. Te ne devi fregare, andare avanti e dire fiducia. Abbiate fiducia in quello che facciamo, o comunque non puoi non fare scelte tenendo in considerazione la piazza.
1: Io credo che comunque una società debba tenere in considerazione la piazza. E io, a me, quando mi hanno detto che abbiamo preso Artem Dovbyk, ragazzi, io son contento di aver preso Artem Dovbyk. Poi è logico che una società deve fare le scelte che reputa corrette in base alle valutazioni che fa. Poi uno ha la sua opinione, punto. C'è niente di male da nessuna, però qualche scelta per la piazza devi farla, ecco. Contando se pensi che quella di Rowe è una scelta che va contro la piazza, anche se devi farla per forza, cioè non è che non c'è mica niente di male.
2: Allora, questo in effetti ha ragione. Simpatico da sempre, grazie, sei molto carino. Ma quando hai detto che Dovbyk è una magata, tra virgolette, e io l'ho detto, e mi hai perso molti punti, e smettete tutti, tra virgolette, di dire che è indietro di condizione. Lui è quello lì. Qui non sono molto d'accordo con te. Anche quando faceva 24 gol a girone era
1: un paracara, vero,
2: cioè, inguardabile.
1: No, ragazzi, dai.
2: E con lui si gioca in 10 anche se sta bene. È lento, non tiene un pallone, non ha il destro. Va bene.
1: Sembrava vita ieri.
2: Esatto. Quindi lui dice, in effetti, che quando prendiamo Dovbyk io ero entusiasta, perché io ho detto no.
1: È soggettivo, ragazzi. C'è tanta chiama Fabri, chiama il mister Fabri e dice: cosa pensi di Dovbyk?
2: È fortissimo.
1: E ti dice: è fortissimo.
2: Sì, sono d'accordo. Però in effetti, vedendolo oggi, è veramente molto indietro. Io, quando l'abbiamo preso pronti via, pensavo fosse un pelino più avanti, perché comunque aveva fatto tutta la preparazione con la Roma. Ho detto: dai, il grosso l'ha già smaltito. È molto indietro. È molto indietro. Quale? Dite dove va la piazza. La piazza va allo stadio perché

0: guardato, ha già fatto
1: ma
0: l'abbonamento.
1: Figurati. Di quei 22.000, secondo me ci andrebbe.
0: Ah, scusami. No, questi ne non sono per ascoltati. Via tutto.
1: Vorrei conoscere chi non avrebbe fatto l'abbonamento.
0: Sono indietro, cioè, io non.
1: Dai, va là.
0: Non so da dove.
1: Non sono
0: vabbè. Un bel mercato, come se uno si abbona al Duse in luglio in base ai programmi in palinsesto, poi mi mandano al teatro di San Severino a vedere le recite dei bimbi. Non posso biasimarlo.
1: No, ma è una cosa, però io di questi voglio sarei curioso di sapere chi non l'avrebbe fatto. Curioso davvero. Cioè, però rispetto all'opinione, ovviamente.
0: Va bene, io non devo aspettare quello che mi dice Fenucci, dice lui. Per me sei stato già chiarissimo. No, invece guarda, io ti dico, per me è meglio che lo dica di nuovo e poi ognuno
1: no, non che lo dica di nuovo, che lo dica è diverso.
0: No, però Monte l'ha detto tutti gli anni.
1: Chiaramente, ma
0: va bene, però io non sono un brillante e se lo capisco evidentemente ci sarà qualcosa. Vabbè, in ogni caso lo dirà in maniera più chiara, nella speranza che questa volta, visto che c'è un fatto eclatante,
1: esatto,
0: perché comunque questo mercato è eclatante, rompe il ritmo delle due cessioni del facciamo, è partito Ro all'ultimo, cioè è eclatante. Allora
1: fine.
0: No, che gli vadano anche sotto di più,
1: certo.
0: Cioè di più, non ti accontentare della prima frase per poi cambiare argomento, magari vagli sotto un po' di più. Com'è possibile che? Il problema qual è? Sono gli ingaggi, sono gli ammortamenti, qual è il problema? La struttura? Abbiamo sbagliato delle scelte? Beh, dov'è il problema?
1: Diciamo
0: per cui ci ritroviamo a dover vendere quattro giocatori più importanti?
1: Domani tanti tuoi colleghi hanno l'occasione che aspettavano.
0: Secondo me assolutamente sì. Comunque, e credo che sia finalmente l'ora. Poi, la mia speranza è di vederlo insieme all'area tecnica, perché sarebbe tra l'altro un segnale di un certo tipo. Comunque, perché anche l'area tecnica, secondo me, il mercato lo deve spiegare. Cioè, a fine mercato un punto si fa. Abbiamo fatto questo per questo, non abbiamo fatto questo per questo motivo, le solite cose che comunque aiutano tutti, anche a noi, a non dover andare a impressioni, a percezioni, ha detto così. Condivido o non condivido, ma non è una percezione, no? Monte.
1: Sono d'accordo.
0: Ma vuoi venire anche domani? Non puoi.
1: Domani non posso.
0: Perché domani c'è la conferenza,
1: Ma non posso.
0: Però ti chiamo.
1: Ma non riesco neanche a sentire domani.
0: Davvero?
1: Me la racconti.
0: Vabbè. La cosa tosta è che domani la conferenza va in concomitanza. Oh, siamo partiti col piano del settore giovanili che ho detto facciamo il massimo, devo chiudere. Io domani ho due ragazzi, io parto col settore giovanile e poi vado sulla conferenza.
1: Certo.
0: Sarà un momento molto importante, vedremo di seguirlo.
1: Bella vittoria a Cagliari.
0: Speriamo di farla diretta, che così io sono in diretta e poi dopo passiamo. No, non faremo mai la diretta domani. mai. Ok, sono in ritardo, devo salutare. Va bene, quindi domani vedremo di recuperare tutto quanto un po' alla volta. Va bene?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 14 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia al raid USA che ha centrato una festa a Sirik con quattro morti tra cui un bambino e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno due persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
5: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
17: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: 14.04, Leo Vicari quasi gol, cominciamo la puntata di oggi, buon mercoledì, oggi torna Alessio Torri, quindi abbiamo fatto il giro di tutti i nostri tronisti di questa stagione, anche ovviamente quelli storici. Vi aspetto al 366-402-4022, è finito il mercato del Bologna, questa è la squadra, la rosa, che... perché alla fine poi è un ago della bilancia molto ecco.

0: Mi ero abituato a un altro microfono, vedi, ecco. Allora, ricominciamo da capo. Parliamo della storia delle Spice Girl, che vogliono far uscire il loro primo disco. E i produttori dicono: facciamo uscire questo singolo. Loro dicono: no, facciamo uscire Wannabe. No, è troppo frivola. No, non va bene. No, abbiamo ragione noi. E succede una cosa che secondo me dovrebbe succedere più volte in qualunque ambito, che si cerchi di fare qualcosa non soltanto per ordine gerarchico o per importanza o per la cosa che conta di più, che schiaccia la cosa che conta di meno, ma anche una sorta di non lo chiamo ascolto, fiducia nei confronti di chi maneggia un'altra materia meglio di te che maneggi i conti. Ecco perché io credo che, nonostante siano 10 giorni che vi dico, per me è normale che il Bologna abbia venduto Rowe, credo che sia anche molto normale dare ragione ai tifosi che non volevano che il Bologna vendesse Rowe, anche perché il Bologna non aveva spiegato ai tifosi che doveva vendere Rowe. Quindi, mentre le Spice Girl hanno avuto una gran ragione, sono rimaste in classifica per 3 mesi con Wannabe, perché hanno detto: l'abbiamo fatta noi, sappiamo noi cosa c'è di noi in questa canzone, sappiamo noi cosa può dare, poi voi fate i conti, noi siamo la parte artistica. E i tifosi, secondo me, non sono solo clienti, devono ritenere che sia giusto che facciano parte della parte artistica dello sport e dello spettacolo calcio. Io mi aspetto che nella conferenza stampa di domani parli anche l'area tecnica. Io mi aspetto che non si passi da domani Fenucci a sabato Tedesco. Io mi aspetto che ci sia anche la possibilità di fare qualche domanda a Giovanni Sartori, che è la parte artistica, che è una parte della parte artistica di questa squadra, di questa società e di questi colori a cui vogliamo tanto bene. Basta. Io comincio tra poco con Alessio Torri, con voi al 366-402-4022, Quasi Gol.
1: Quasi Gol, presentato da
2: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
0: Quattordici e undici, Leo Vicari, Quasi Gol. Ciao, insieme fino alle 16:30, 366-402-4022. Vado a salutare il mio amico che da 9 stagioni ormai è con noi, tutti i mercoledì, Alessio Torri. Ciao Ale.
6: Ciao Leo, ben ritrovati a tutti.
0: Ben ritrovato a te, come stai? Come sono andate queste settimane? Dai, quest'estate.
6: Andata bene, la solita estate che credo a me serve molto, poi non so se serve a tutti, per quanto mi riguarda è sempre una bella diciamo pausa, no, perché in realtà faccio forse più cose d'estate che d'inverno, però a livello diciamo mentale è uno stacco che serve molto. Poi ho fatto un'estate quasi in inverno, quindi di fatto sono rientrato in estate pochi giorni fa.
0: Ah, ok, va bene, dove sei andato?
6: In Cile, là inverno, e quindi quindi è pieno inverno, e meno 10, temperature sullo zero, meno 6, meno 10, a 4-5 mila metri, è il mio habitat, io sto bene col freddo, quindi
0: proprio uguali siamo, tifiamo le stesse squadre, abbiamo la stessa, sì, proprio uguali. Dai, dammi una fotografia del Cile.
6: A parte di Santiago, più diciamo normale, direi il deserto di Atacama. Per gli amanti del deserto, chiama il deserto Atacama, è un deserto meno conosciuto rispetto ai canyon americani piuttosto che al Sahara eccetera, ma vi posso assicurare che non sono nulla da invidiare, ma ha delle caratteristiche uniche che nessuno dei deserti ha, quindi a parte che è la zona più arida della terra. Per gli amanti del deserto consiglio Atacama finché il turismo di massa non l'ha invaso. Basta, questo
0: mi posso dire. No, è bellissimo quello che mi dici invece, perché comunque anch'io che vado spesso nei miei posti, io li ho visti cambiare i miei posti comunque.
6: Cioè, sì, no, ma purtroppo arriveranno anche lì le grandi compagnie, il turismo di massa, ma finché è così, perché è l'unico deserto al mondo, a parte, ripeto, il più arido della terra, e che a parte i panorami che, ripeto, non hanno nulla da invidiare, anzi sono a mio modo di vedere anche meglio di quelli più blasonati americani. È l'unico deserto che ha la caratteristica, essendo in quota 2005, di avere un'area desertica sterminata vista d'occhio, poi giri la testa
0: e vedi bianco,
6: vedi le cime dei 6-7 mila, che o vai sull'Himalaya o sulla terra quelle cime non le vedi, e vederle accostate a un deserto con queste cime bianche di 6-7 mila metri è un mix che nessun'altra parte della terra offre. Io sui Himalaya sono stato spesso, il Karakorum, un mare così desertiche accostate a cime così alte, non esiste altro posto della terra se non appunto Atacama.
0: Ma poi lì come ci vai? Ti accompagnano? Ci vai,
6: dipende,
0: tu per i cavoli tuoi?
6: Dipende che cosa vuoi fare. Io chiaramente ero con mia moglie, mio figlio, mia nipote, non potevo, come dire, inventarmi delle cose troppo articolate, anche perché io poi ho 51 anni, quindi nemmeno io posso più in grado di farle. Però diciamo che abbiamo mixato escursioni più comode ed altre un po' più scomode. Ho fatto provare a mio figlio l'ebbrezza, perché a 4500 metri a un certo punto ho trovato un campo da calcio.
0: Wow. No?
6: Un paesino di 4 baracche con un campo da calcio, 4500 metri, quasi la quota del Monte Bianco, per capirci. E mio figlio, che non aveva, dico, capita una volta nella vita, l'ebbrezza di fare una corsa in un campo da calcio 4500 metri, non penso che tu lo faccia molte altre volte, ho detto: mi fai due campi in andata e in ritorno, lui, perché così capisci cosa vuol dire correre a 4500 metri, perché lui dice: no, è uguale, no, non è uguale.
0: È arrivato allora, più vecchio, è arrivato.
6: Ho fatto fare il primo campo, l'ho anche filmato, quindi tutto tenuto. Io ho fatto fare il campo di ritorno. Torno, mentre tornavo indietro mi guardava con la corsa un po' così, ma non ho particolari, dicendomi non ho particolari problemi con la faccia. Quando è arrivato in fondo al campo di ritorno, che ha preso fiato, ad un certo punto mi guarda, fa, se non riuscendo a parlare: papà, ma chi ha rubato l'aria?
0: Sì, sì, il famoso prendere, cioè le condizioni ambientali di cui.
6: Sì, perché finché corre, quando devi poi recuperare, ma dopo un po', ma chi ci ha rubato l'aria? Non c'è più. Dico,
0: Ale, noi abbiamo palleggiato adesso e ti ringrazio tanto, mi fa sempre piacere sapere, sentire i tuoi racconti, ecco, e io ho un sacco di messaggi dai giorni scorsi, mi auguro arrivino anche oggi, se c'è qualcosa ovviamente che avete voglia di condividere con noi. È finito il mercato, in un minuto e mezzo mi fai un commento di quello che ti è arrivato dalla fine del mercato, poi cominciamo con i tanti messaggi e le tante cose a cui ti chiedo già di metterti i guantoni da portiere, perché arriveranno il caschetto da pugile, che arriveranno insomma delle cose anche un po' forti. Dimmi intanto un tuo commentino alla fine del mercato.
6: 10 secondi, è chiaro che il mercato va sempre tarato sulla partenza, perché non è che puoi dare un voto assoluto al mercato, alcune squadre avevano meno bisogno di intervenire, altre di più. A mio modo di vedere, al netto della partenza e dell'arrivo, Inter e Roma bene, forse le migliori, Juve e Milan diciamo in seconda fila, parlando di griglia di partenza, quindi terzo e quarto posto formalmente. Il Como non pensavo potesse fare questo tipo di mercato, non ha fatto credo un mercato incredibile, ma ha fatto un mercato che mi ha stupito come maturità. Male male invece il Napoli, che di fatto non ha cambiato nulla. Su Bologna non entro, perché mi sembra che due cosine in questi mesi siano stati detti,
0: lo facciamo tra poco
6: quindi onestamente mi sembra, non lo so, cioè nel senso, cioè, ho notato, però dare un giudizio oggi sarebbe quantomeno, non dico ingeneroso, però aspettiamo un attimo, perché effettivamente alcuni indizi porterebbero là, però poi bisogna vedere il campo dove porta.
0: Allora, ti anticipo cosa ti chiederò dopo, così cominci anche a pensarci. Penso che solo il tifoso inglese possa godersi il lusso di non conoscere la materia fiscale, oggi ci scrivono. Quello italiano, al contrario, lo fa per cause di forza maggiore, la sopravvivenza anno per anno della propria squadra. Non è un caso che negli opulenti campionati degli anni 90 nessuno, tifoso o giornalista, disquisisse di plusvalenze irrinunciabili. Il calcio italiano si è terribilmente impoverito e noi da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a dover fare di conto. Che ne pensate? Tra poco Alessio Torri e voi.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
7: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondragon a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini. 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, c'è sul mancino ancora a portarceli in avanti, Verna zero mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
8: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
9: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
11: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
12: Ovvio, quello non può mancare mai.
11: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
12: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
11: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
12: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
11: Allora, forza, Immagina Bologna!
13: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
16: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
17: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
18: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
17: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
18: Wow, è proprio quello che mi serve!
17: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
21: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
22: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ci siete voi, c'è Alessio Torri, avanti fino alle 16:30, ciao Ale.
6: Ciao a tutti, ciao Leo.
0: Allora Ale, bisogna fare dei corsi serali microeconomia, il tifoso è chiamato a dover conoscere anche la materia fiscale perché il calcio italiano ha sbagliato tutto e oggi per sopravvivere, per non rimanerci male, dobbiamo interessarci anche ai conti.
6: Ma tu sai quanto io non avevo mai amato fare il commercialista delle squadre, quindi mi limito a giudicare il mercato dal punto di vista sportivo, tecnico, di campo. Poi è chiaro che da juventino, per non andare troppo in là, dovrei dire sì, io ho fatto un mercato che poteva fare meglio, però c'era il paletto del dover vendere per poter acquistare, del settlement agreement che un po' tarpava le ali. È chiaro che tutto vada in qualche modo per forza di cose ad incastrarsi con i bilanci e l'economia. Io però continuo a voler restare sul tema campo, sul tema sportivo, perché ripeto, uno, nel migliore delle ipotesi, parlo di una cosa che non conosco perché non so i libri contabili delle varie società, anche se i bilanci sono pubblici, eccetera, eccetera.
0: Secondo me è lecito che tu non li sappia. È sbagliato ritenere di saperne quando uno non ne sa di una cosa. L'ignorare una cosa perché non fa parte del mestiere del tifoso, che non è un mestiere, perché il tifoso non deve niente a nessuno, secondo me ritenere che il tifoso debba saperne e debba preoccuparsi come il dirigente è sbagliato.
6: Ripeto, io la vedo così, ma magari è un limite di analisi, sicuramente un'analisi molto limitata, il fatto di non considerare la situazione economica dei vari club. La Lazio ha avuto il mercato bloccato, banalmente non poteva farlo fino a poco tempo fa. Detto questo, c'è modo e modo, credo, di approcciarsi ad un mercato in maniera più propositiva o meno, più aggressiva o meno, anche con i paletti del financial fair play, del settlement agreement, dei bilanci, eccetera, eccetera. E quindi su questo magari l'approccio e la è il messaggio, la faccia che tu metti sul mercato, al di là del fatto che tu prenda il campionissimo o il giocatore più economico, è un tema credo che possa essere affrontato senza dover per forza andare a scomodare i commercialisti, questo sì.
0: Allora, conferenza stampa di domani, il Bologna parlerà, non lo fa sempre, assolutamente, conferenza stampa di fine mercato, siamo stati convocati alle 10.30 a Casteldebole, è anticipato che parlerà l'amministratore delegato Claudio Fenucci, sono un po' storto per questo, perché vorrei che parlasse anche qualcuno dell'area, sì, qualcuno dell'area tecnica, un ascoltatore già rassegnato da quello che saranno i contenuti di domani, si dice: beh, dai, Fenucci dirà: abbiamo voluto accontentare il ragazzo che voleva andare via. Che cosa vuoi che ti dica? Domani mi aspetto qualcosa di differente. Non mi basterebbe il abbiamo ceduto l'ultimo giorno il giocatore che più piaceva alla piazza, tenendolo soltanto un anno perché ha fatto le bizze e quindi l'abbiamo dato via. È una cosa che mi aspetto dal Bologna Guaraldi Ramirez, me l'aspetto questo, non me l'aspetto oggi nel 2026 dal Bologna di Saputo, Fenucci, Sartori e Vivaio.
6: Ma guarda, premesso che e tutti ne siamo consapevoli, non è che lo scopriamo oggi, rispetto agli anni 80 e 90 dove i club, al di là del blasone, della forza eccetera, avevano comunque il coltello da parte in manico quasi sempre verso i contratti dei giocatori in essere, oggi il contratto più o meno lungo di un giocatore al netto di casi particolari serve per poterlo monetizzare più o meno meglio nel momento in cui se ne va, non tanto per poterlo gestire come club in senso assoluto. Oggi il giocatore ha il pallino in mano, meglio l'agente del giocatore spesso ha il pallino in mano, il club ha il contratto semplicemente come controparte per poter tirare un po' più la corda dal punto di vista economico essenzialmente. Questo va detto, non è una colpa della gestione attuale del Bologna come della Juve, del Milan, dell'Inter, ma è un fatto assodato che tranne il Real Madrid o altre pochissime società,
0: tutto a un prezzo e tutto in vendita.
6: Esatto, normalmente il giocatore e l'agente va dal club e dice: il mio assistito vuole andare là, trovami il modo per fargli andare, insomma, sintetizzando il concetto. È chiaro che c'è un errore di base, secondo me è enorme, ma questo non dipende dai club, ma dipende dal fatto che il mercato finisca la seconda di campionato, perché se andiamo a vedere hanno allungato tanto le finestre di mercato, ma gli affari veri di mercato oggi come oggi negli ultimi anni li si fanno quasi sempre nell'ultima settimana, che l'ultima settimana sia a Ferragosto che esatto, sia il 10 di esatto, settembre cambia poco, quindi allungare la broda quando già la palla rotola in campo e non c'è più possibilità di tornare indietro, gli abbonamenti sono già stati fatti eccetera eccetera, credo che sia non un aiuto al mercato che tanto si sviluppa negli ultimi 10 giorni a prescindere dalla scadenza, ma che sia semplicemente un tranello in più in cui scivolare.
0: Se che però alle società va bene, che però alle società va bene.
6: Ah, beh, certo, infatti è un errore di fondo questo. Io credo che ai club, se fosse stato detto il mercato finisce a Ferragosto, non un numero tondo bello, no? Quindi prima che si cominci a giocare, fra il 10 e il 15 di agosto il mercato si incendiava, invece a Ferragosto nessuno ha mai fatto nulla quest'anno, perché tanto si era a settembre. Però qual è la differenza? La differenza è che a Ferragosto magari le campagne di abbonamenti sono in una fase diversa, che non si è cominciato a giocare, che le parole spese sono diverse, quindi probabilmente l'approccio poteva essere anche più comprensibile. Oggi giustamente dici tu, ci devono spiegare un po' di cose, perché il 2 di settembre l'1 ci hanno venduto
0: credo che dobbiamo aiutarci, cioè credo che non vada lasciata, no, la stampa che, vabbè, anche però che non vada lasciata la tifoseria con 22.000 abbonati non esatto, vada lasciata lì a normalizzare quello che è successo, tutto lì. Non c'è nessun interrogatorio domani. C'è il sono cambiate talmente tanto le cose da quando siamo arrivati in Champions 2 anni fa,
6: sì,
0: cioè non 20, 2 anni fa, che
6: è brutto da dire, ma è stato uno spartiacque decisivo in negativo. è brutto da dire, ma l'impressione da fuori, io non sono tifoso Bologna, quindi magari non sono coinvolto emotivamente, ma l'impressione da fuori, se dovessi vederla da fuori casa, dico il Bologna, da quando ha raggiunto la Champions, si è messo a sedere sugli allori, perché la Champions è un alloro, e da lì ha cominciato, al di là della Coppa Italia vinta, che è stato un... una conseguenza della Champions, ma il mood è cambiato da, fra la prima e dopo la Champions. Io la vedo così, poi un'impressione, non ho dei dati, insomma, però.
0: Era così impensabile che arrivassero offerte pesanti per Rowe, perché sembrerebbe, e sono molto d'accordo con questo ascoltatore, ecco perché domani era, mi interessava che parlassero tutti gli attori domani, dice: sembrerebbe quasi che la società sia stata presa in contropiede da questa offerta dell'Atalanta. Cioè, effettivamente, si arriva, come dice Alessio, all'ultima settimana di mercato, quando sai benissimo che chi può agire nel mercato lo fa. Quindi, cioè, ci siamo trovati... la comunicazione al di fuori, la poca comunicazione, quel poco che è stato comunicato fuori, è stato quasi come un... ma come, ce lo venite a chiedere adesso e adesso come facciamo... Ah, ma il ragazzo fa le bizze. Ma io ho trovato tutto molto calcistico. L'Atalanta fa un'offerta, Rowe dice: insomma, la prima non sono neanche titolare, là mi danno il doppio, gioco l'Europa. Cioè, io non ho trovato nulla di fuori posto, Ale.
6: Dal punto di vista tecnico, pesce grande mangia pesce piccolo, detto, è sempre stato così. Oggi l'Atalanta è un pesce più grande di Bologna, piace o non piace.
0: Questo stupisce molto chi ci ha scritto scorsa settimana, perché infatti in tanti mi hanno scritto: ma proprio a una diretta concorrente per il settimo posto lo dobbiamo dare? Perché c'è questa ambizione. Io sono contento che ci sia questa ambizione in città.
6: Certo, bisogna guardare in avanti sempre, non indietro, è vero. Ripeto, Castro, Lucu, Miro e chi era? Freuler, l'altro.
0: Sì.
6: Quattro pilastri in una sessione di mercato, ok, che non hai le coppe, ok, che hai pochi impegno, ok, che hai tutto, però il messaggio dopo che hai perso come eccetera eccetera, tutti in fila, il messaggio mi sembra, al di là del singolo mercato, un messaggio di, insomma, legato a questo biennio, triennio di mercato, un messaggio che va in una certa direzione. Poi ripeto, non voglio mettere i carri davanti ai buoi, però è innegabile la cosa. Con tutto il rispetto, hai preso Dobbik, che dopo Girona è un giocatore che non ha dimostrato di poter valere un Castro più giovane eccetera eccetera, magari lo dimostrerà, ma è un punto interrogativo. Piccoli, per carità, non penso che sia il nome che scaldi la piazza in maniera particolare, fra l'altro rischiano anche di avere un dualismo, perché in qualche modo un po' si assomigliano, quindi insomma non lo so onestamente. Il messaggio che dà, non questo mercato, ma il trend degli ultimi mercati post Champions, visto in maniera razionale, quindi non emotiva, è un messaggio: la Fiorentina sta facendo male, malissimo, sta sbagliando tutto e di più in questi anni, però fa dei mercati aggressivi, per carità, buttare via i soldi, io da Juventino non so bene, la società ne ha buttati via tantissimi questi anni raccogliendo nulla, però quando vedi che il flusso è in uscita e non in entrata, se sbagli in entrata hai fatto un errore di valutazione, ma ci hai provato, ma se sbagli in uscita ne sei consapevole che hai fatto delle uscite. Ecco perché, per carità, io non voglio giudicare, però insomma il trend degli ultimi anni è questo, il dare l'avere degli ultimi anni, parlo dal punto di vista tecnico, non economico. Se fate un bilancio degli ultimi 2-3 mercati, il dare l'avere è nettamente spropositato come equilibri, poi non lo so.
0: Allora, avresti fatto, Alessio, lo scambio Miranda con Painters?
6: con Menes, io se c'è uno che lo prende lo porto via anche senza scambio.
0: Ok,
6: nel senso, voglio dire,
0: da discrimine non era Miranda, va bene, ok.
6: La sfortuna, e non sono ironico, che ha fatto un bellissimo gol col Parma, il gol che faceva con l'Atalanta, quei tiri da fuori secchi, no, che ce li ha, ma ce li aveva 3-4 anni fa, e quindi anche una piccola luce si è riaccesa, e io temo che sia una luce fatua, un fuoco fatuo, e quindi a maggior ragione questo gol col Parma fatto alla vecchia maniera, ma allora forse, ecco.
0: Sai cosa, Ale, che mi sembra che comunque nel calcio italiano serva sempre meno per distinguersi, e quindi anche piuttosto che niente meglio piuttosto.
6: Sì, però è un piuttosto che, ripeto, torniamo a prima, che non è gratis, perché Menes è sulle spalle del club dal punto di vista economico. In campo hanno provato 3 allenatori diversi, 3 in realtà, in almeno 3-4 zone del campo diverse, sì, terzino, centrocampo.
0: Sì, che delle volte forse il problema può essere stato anche quello. Delle volte, cioè delle volte, non per forza con Mainers, però se a un giocatore gli dai da fare il jolly, poi finisci come Ebischer nel Bologna, eh. Ah, bravo, sa fare tutto, ma niente perfettamente. Facciamo che vai via, ecco, cioè che alla fine, ecco. No, qua rispondo io al posto di Alessio, perché dice: buonasera, come si fa a dire che Castro e Rowe erano dei pilastri? Ma insomma, cavolo, se erano dei pilastri,
6: erano quelli per età, Castro, al di là, per età, Rowe,
0: ma poi
6: che ha dimostrato, mi sembra che fossero
0: infatti lui
6: delle pietre d'angolo.
0: No, ma esatto, cioè lui dice: al di là del talento che possano avere, ma che hanno mostrato a tratti, beh, oddio, amico, cioè i gol di Castro sono stati i gol più pesanti, io credo, dai tempi di Divaio nel Bologna. Cioè i gol pesanti di Castro in 2 anni, pensa solo il gol
6: a
0: Bergamo, no, esatto, ma c'è anche
6: uno che però, vista l'età,
0: Ale, non era un da numeri in una squadra dove il centravanti non veniva usato per tirare. Cioè è uno che ha fatto salire la squadra, è uno che Dall'Inga, per le sue evidenti limiti nel campionato italiano, ha giocato, esatto, tutti gli ultimi 6 mesi, tutte le partite, ha fatto dei gol di una bellezza esorbitante, si è guadagnato di essere venduto a 35. Rowe è uno che era nettamente in rampa di lancio, è uno che non fermava nessuno. Cavolo, quest'anno
6: è uno dei pochi che salta l'uomo.
0: È uno dei pochi che tenta di saltare l'uomo, e lo sa. Esatto, esatto. Cioè, mi sembra evidente che quando Rowe, italiano, l'ha messo a fare l'attaccante e non il tornante, Rowe ha fatto vedere di che pasta fosse fatto. Cavolo, se non erano. Sì, dimmi pure, Ale.
6: No, non riesco a tacere, tu ti interrompo.
0: Figurati.
6: Allora, io ti parlo da Juventino, ok? Così l'ascoltatore ha una risposta chiara. Da Juventino, io quando affrontavo il Bologna, io avevo paura di Ro e di Castro, sempre. Ok, ragazzi, come risposta?
0: Tra l'altro,
6: avevo pochissima paura di Dall'Inga, non mi faceva paura.
0: Il primo gol di Castro in A lo fa la Juve.
6: Io avevo paura.
0: Sì, primo gol di Castro in A lo fa la Juve. Quando,
6: ma in generale,
0: da titolare.
6: Voglio dire, io quando i giocatori che ho definito pietre d'angolo, pilastri, sono quelli che da avversario temevo di più. Io quando avevo la palla, che ne so, appunto Dall'Inga, anche quando
0: Cambiaghi, non so, eccetera, ecco, magari sì, ecco, sì.
6: Però
0: capisco.
6: Se Lucumi mi era in difesa, io non ero sicuro di poter far gol su quella fascia. Ecco quello che voglio dire, l'avversario li vedo così. Poi se il bolognese non era contento di Castro, di
0: Rosta, ragazzo, no. Vabbè, dai, ci fermiamo e arriviamo e vi leggiamo tutti.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
5: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
25: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
26: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
27: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:43, Leo Vicari quasi gol. Ciao ancora voi al 366 402 4022, con Alessio Torri. Ciao Ale, fino alle 15. Ciao, con Leo, noi. Allora, due messaggi totalmente antitetici, Ale. Allora,
6: bello.
0: Ciao, il Bologna sta lavorando in maniera sublime per i prossimi anni, anticipando quello che tante altre società dovranno imparare a fare in futuro. La Serie A ormai è il quinto campionato per ingaggi ed attrattività in Europa. I costi dei giocatori e gli ingaggi sempre più alti. L'unica strada per fare buoni campionati senza miliardi alle spalle sarà formare giocatori in casa, farli crescere, venderli per finanziare nuovi cicli. Quindi 110 elode alla dirigenza, scrive Paolo. Altro ascoltatore. Una società silente e davvero con un freno a mano tirato all'improvviso nel massimo della nostra accelerazione. Stiamo grippando. Temo molto cosa possa accadere in futuro. Sembrano tutti segnali di un grande ridimensionamento in attesa di una vendita. Alessio Torri.
6: Ma è il suo bello. Detto questo, certamente concordo con il primo ascoltatore che la Serie A sia assolutamente uno dei campionati, non dico di contorno in Europa, ma poco ci manca. e che la necessità di prodursi, di produrre in casa il proprio futuro sia una scelta sulla carta buona. Fra i mille difetti di questi ultimi 5-6 anni della mia Juve, un pregio devo riconoscere, lo faccio molto, molto volentieri, in questi anni Yıldız, Fagioli, lo stesso Bangula che ora è da voi a Bologna, Savona che poi ha avuto una carriera all'estero, poi i vari Sule, insomma eccetera, compagnia cantante, e nascono, vengono da Next Gen. Ecco, e portarsi avanti coi lavori, affidandosi in parte per la costruzione del futuro alla proprio settore giovanile, è credo una delle vie obbligate del nostro calcio, che non può competere con la Premier, chiaramente no, con la Liga chiaramente no, nemmeno con la Bundesliga, e direi anche con la Liga 1 cominciamo ad avere dei grossi problemi, e quindi sì, ci sta. L'altro punto di vista è il punto di vista di Pancia, legittimissimo, di un tifoso che ha percepito quello che io ho sintetizzato prima della pausa, che non solo in questo mercato, ma che negli ultimi 2 o 3 mercati il rapporto tra la qualità che è uscita e quella che è entrata sulla carta non è sempre stata favorevole, e quindi ci sta che la legga anche in questo modo. Però la strada maestra in Italia oggi è costruirsi più roba possibile in casa, dopodiché non è facile, occorre la struttura, occorre la capacità, il tempo e la pazienza, perché non ti costruisci il giocatore a prima squadra in una singola stagione, ne servono 2 o 3. Abbiamo la pazienza di aspettare un paio di stagioni, punto interrogativo.
0: Vi chiedo ragazzi se ci mandate dei messaggi che li dettate così, perché delle volte non riesco proprio a tradurli, ecco. Quindi no, non vorrei leggere la frase, ecco, no. Quando scrivete sì, le parolacce sì, sono sempre perfette le parolacce, e il resto no.
6: Ormai il correttore non corregge più le parolacce, traduce una normale in parolaccia, cioè siamo arrivati al posto il correttore telefonico, le parole normali le fa diventare parolacce.
0: No, cioè perché io lunedì ho visto una squadra comprata, no, secondo me era compatta, però ho visto una squadra comprata, ecco.
6: Allora, l'abbiamo vista di comprare.
0: Ragazzi, una volta solo i messaggi, non c'è bisogno che mandiate lo stesso messaggio, non vi preoccupate. Luca, potete chiedere a Fenucci domani cosa si sentono di promettere ai tifosi per i prossimi anni? Non credo sia una domanda che, cioè, Fenucci te la gira in un modo proprio, no, cioè, io non glielo chiederei, ecco. Se i giocatori migliori vengono venduti, come pensano di tornare in Europa? Ecco, questa è un'altra domanda. Sì, questa è un'altra domanda, certo. È quello l'obiettivo, oppure rimanere in Serie A, giocarsela col Torino, l'Udinese per il 9° posto? Alessio, allora, domani tante domande secondo me possono essere lecite. Poi devo anche tenere conto che se di fronte ho Fenucci è bravissimo da 11 anni a questa parte a portare tutto nella sua materia. È il migliore, secondo me, da quando io faccio il giorno, da quando io ho quel tesserino, che è dal 2003, è il migliore interlocutore, che se tu gli fai una domanda lui te la porta sempre nella sua materia.
6: Allora. Sì. No, è vero, è vero. È molto bravo, però le risposte devono essere chiare, bisogna vi auguro di alzarvi da quella conferenza non con delle super cazzole, ma con delle risposte, perché effettivamente
0: Alessio è perfetto. Poi è anche da dire una cosa: se sarà una conferenza come tante altre nel mondo del calcio, non nel Bologna ma nel mondo del calcio, se sarà una conferenza alla super cazzole, è meglio che duri un quarto d'ora in meno che un quarto d'ora in più, per quanto mi riguarda.
6: Però normalmente i supercazzole tendono ad allungare le conferenze, non accorciarle, proprio per natura sono discorsi talmente aggrovigliati che tendono ad allungarla, e poi tu scrivi, dici ma cosa ho detto? Nulla, ma te ne accorgi tu. Detto questo, no, seriamente, la domanda vera che io ripeto da fuori, la curiosità, Saputo è proprietario di Bologna, lascia perdere la Serie B, in Serie A da quanti anni?
0: Allora, proprietario siamo a dicembre 14.
6: Gestore al 100%, dai.
0: 100%, sai che non mi ricordo esattamente, credo sia al 100% settembre 15.
6: Ok, settembre 15 siamo quasi al decennale. In questi 10 anni...
0: Più del decennale.
6: Quindi
0: undicennale.
6: Perfetto, oltre decennale. In questi 11 anni, mediamente, quali sono stati i piazzamenti della squadra in Serie A? A spanne, sto facendo delle domande di ragionamenti ad alta voce assieme a te per cercare di arrivare a...
0: Sì, la media è una cosa che non faccio, ma te la faccio...
6: No, la voglio fare io per arrivare al concetto, non per dire quello è il target, ma per capire.
0: Te la trovo immediatamente. Spagna, intanto vai avanti. Sì, te la trovo immediatamente.
6: Il concetto è, non vorrei che nella sua testa, che noi conosciamo la testa, non conosciamo la parte che vediamo in campo, al limite che ci racconta, ma nella testa di chi gestisce un club, non vorrei che la Champions, l'Europa League e la vittoria in Coppa Italia siano state delle... dolci eventualità, cioè quello che nei Monopoli peschi, no? Le probabilità, e non il target, cioè che non vorrei che il suo target fosse quello di una gestione tranquilla del club, con la possibilità, se capita, di fare 1-2 anni sopra le righe, ma di tenere la squadra in una fascia di

0: che mi competono per quanto riguarda il rapporto anche col mio andare in onda tutti i giorni. Poi però dopo dico una cosa che non è saputo, è una cosa che riguarda me a quel punto, cioè non vado a giudicare Saputo, dico io come ho vissuto gli anni di Saputo. Intanto le ho trovato, Ale, me l'hai chiesto,
1: sì.
0: Dal 15-16, il Bologna arriva 14, arriva 15, arriva 15, arriva 10, arriva 12, arriva 12, arriva 13, arriva 9, arriva 5, arriva 9, arriva 8.
1: Diciamo che più in doppia cifra che in singola cifra.
0: Certamente, certamente.
1: Ecco, non vorrei, ma ripeto, è un ragionamento basato sul nulla, ma si parla di situazioni ipotetiche. Non vorrei che nella sua testa la fascia di gestione per il club fosse quella, e che il quinto posto, capitale, Champions, eccetera, fossero stati dolci risultati ottenuti in situazioni particolari. Perché, ripeto, se è così, il Bologna lui lo vuol tenere in quella fascia lì. Poi se arriva l'anno in cui ti va bene, lo prende volentieri. Se invece il mood era: siamo partiti da piazzamenti in doppia cifra, però poi Champions, Europa League, Coppa Italia, ci sono stati i primi passi per fare il salto di qualità, il passo successivo è evidente che non l'abbia fatto bene, non dico i numeri, non lo dico io. Quindi bisogna capire se è stato un caso, fra virgolette, arrivare lì, ma nella sua testa non c'era questo obiettivo, questo percorso per arrivarci, oppure se si sia arrivati e poi si è sbagliato il dopo. Questo lo sa solamente lui, non lo dirà nemmeno Fenucci, però credo che faccia tutta la differenza del mondo, perché vuol dire che nel caso A sei in mano ad una società che vuole andare là, nel caso B sei in mano ad una società che vuole andare lì.
0: Io quando ho saputo prendere in mano le redini del Bologna, mentre tutti sono esaltati perché la sua famiglia è ricchissima, io ci metto abbastanza poco a rendermi conto che è arrivato dall'altra parte del mondo uno che ha un approccio di uno dall'altra parte del mondo.
1: Esatto, quindi, mai dimenticarlo.
0: Allora, cioè, la passionalità e la latinità che abbiamo noi nell'approccio al calcio, all'avversario, a un mondo sportivo con le retrocessioni anche, Ale, no? Cioè, completamente diverso. I primi anni di Saputo, io sono abbastanza in difficoltà quando lo sentiamo parlare, l'unica intervista che fa, non mi ricordo a chi la fece, poi si fa intervistare dall'ufficio stampa, ci arriva questo video che francamente secondo me era meglio se non arrivava, perché sembrava degli auguri di Natale, così fatti un po', cioè, in cui lui parla di calcio non sapendo bene di cosa sta parlando, no? Perché parla di giocatori che magari ha visto molto poco, non vive a Bologna.
1: Guarda, Leo, ti interrompo un secondo. Lo stesso video l'ha fatto, purtroppo devo dire, purtroppo, senza essere americano, John Elkann poco tempo fa.
0: Ok, che sono di quelle cose che non rassicurano, da nessuna parte rassicurano queste cose, no? Poi succede che il Bologna per sei anni ha la stessa direzione sportiva, per sei anni fa le stesse cose praticamente. Chiunque venga chiamato per dare un po' più di brio anche alla piazza, non regge Sabatini, non regge Filippo Inzaghi. Mi sembra che il Bologna sia un certo tipo di apparato che poi al tifoso alla fine non sarà uno zoccolo durissimo, però lo zoccolo duro va bene così. Poi cosa succede? Che dopo tanti anni c'è una conferenza stampa, quella di presentazione di Sartori, di cui ho parlato anche nel mio libro perché mi è rimasto impresso, in cui Saputo dice una cosa che non aveva mai detto, che è stata: noi non abbiamo cambiato Bigon perché non ci andava più bene Bigon, l'abbiamo cambiato perché era il momento di cambiare il modo di fare le cose. Ah, ok, io mi ricordo che mi guardai con Mossini quel momento lì, ah, cioè questa non l'avevamo mai sentita, cioè è stato uno strappo, uno slancio, è come quando vedi un terzinaccio provare a fare un tunnel, no? Che Saputo sia il terzinaccio, ovviamente, cioè, però qualcuno fare qualcosa di diverso, o un attaccante enorme cercare di fare una rovesciata che magari non è nel suo, no? Cavolo, Saputo fa la rovesciata. Allora penso che da lì abbiamo cominciato a vincere, a divertirci, tutta una serie di cose che credevo avrebbero cambiato anche col suo arrivo in città

0: il suo approccio allo sport come roba infantile, bambinesca, la passione, il tifo, i colori e così via. Oggi lo vedo un po' più assente, oggi lo vedo meno ancora di rincorsa in questo concetto, no? Cioè, non mi sembra che stia più correndo quel tipo di quel tipo di corsa, di marcia che avevamo cominciato a fare tutti insieme. Ma vi ripeto, quello che sto dicendo è il Leonardo che cosa ha visto, certo, di Saputo, non è Saputo, certo, è così, perché io di Saputo non parlo. Ale, basket,
1: partiamo dalla Virtus, che fra l'altro oggi purtroppo ha annunciato i primi infortuni di stagione, sì, di Coppila, starà fuori un pochino,
0: sì. Faccio notare che sia Bologna che Virtus i primi due infortuni, mentre l'anno scorso era sempre tre settimane, adesso sono entrambi 4 settimane. Abbiamo, è l'inflazione, beh, dell'infortunio,
1: ecco. Cioè, lì sta aumento anche di
0: tutto, c'è certamente
1: tutto. Niente, la squadra è completamente nuova, parlare di campo sarebbe pressoché inutile, perché è talmente nuova la squadra, dal punto di vista non solo dei nomi ma anche tattico. Non sappiamo l'impatto che potrà avere Carr, probabilmente è uno di quelli che potranno guidarla, ecco, posso dire così, però tutto il resto onestamente bello, ha giocato un gran campionato in Belgio, non so cosa potrà dare in Italia. Sotto canestro abbiamo giocatori come Klinkman, che come Ali, che non sappiamo onestamente che impatto possono avere, ma non per sfiducia, perché non lo sappiamo onestamente. E quindi le pochissime certezze che sono Austin Junior, che sono Hackett chiaramente, ma anche dal punto di vista più di spogliatoio che di campo, e i lunghi, il pacchetto lunghi, dovranno essere quelle a un po' trainanti all'inizio. Poi è chiaro, la squadra non può essere basata sui lunghi ma sugli esterni, ma parlarne oggi credo che sia veramente aleatorio. Domani vedrò per la prima volta Rimini contro Rimini in questa prima uscita stagionale, potrò avere una vaghissima idea quantomeno delle movenze viste dal vivo degli elementi, ma delle movenze, non della capacità o di altro. Dopodiché vedremo. Ma Fortitudo ha avuto un approccio molto diverso, nel senso che invece è andata rafforzandosi con un numero molto elevato di elementi, credo siano più di 12, ne avevo contati l'altro giorno, che quindi possono andare ancora oltre le emergenze con invece punti fermi come Fantinelli, come Sorokas, eccetera eccetera, che al contrario della Virtus invece potranno dare più continuità, anche se è cambiata la guida tecnica rispetto all'ultima. Quindi vedo un F partita. Già la partenza, la Virtus fa tutti amichevoli con squadre, a parte Tortona, Rimini, Pesaro, di categoria inferiore. L'EF fa tutti amichevoli o quasi con squadre di categoria superiore. È chiaro che il mood sia diverso anche da questo punto di vista, però ad oggi veramente non andrei a parlare di basket.
0: Certo, certo.
1: Perché sarebbe un prendere in giro chi ascolta e anche noi stessi, credo.
0: Grazie Ale, a settimana prossima, mercoledì. Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Arriviamo tra poco con Matte Negri.
2: Quasi Gol, presentato da
3: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
11: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
13: Saltasù!
12: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
16: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
15: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
16: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
15: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
16: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
15: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, cominciamo la seconda ora e lo facciamo parlando con un nostro amico, con uno di noi e con uno che se ne sa pacchi di fantacalcio e che dovrete battere anche quest'anno. Matte Negri, ciao Matte.
19: Ciao Leo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, allora siamo pronti, finito il mercato, comincia Fantamatte, ormai è praticamente un assioma.
19: Esatto, esattamente, come tutti gli anni, quest'anno c'è sempre la solita lega della nostra radio, quindi un bel tutti contro tutti e c'è tempo fino a giovedì ore 19 per fare iscrizione e squadra.
0: Ok, come si fa? Ridicelo come ogni volta, fa? Proprio per principianti. Cioè,
19: è molto semplice, si utilizza l'app di Leghe Fantacalcio, che oltretutto è stata insomma adesso è in grande voga questa app per svariati motivi, e basta che mi inviate sui social miei la vostra mail di iscrizione, io vi do il codice d'ingresso della Lega e vi iscrivo alla Lega per partecipare. Bisogna fare una rosa di 25 giocatori avendo 360 crediti, più del Bologna quasi, hai capito? Quindi quest'anno ci si può sbizzarrire nel mercato.
0: 360 accrediti invece credo siano quelli che la stampa chiede per la conferenza di domani di Fenucci, credo.
19: Forse ce ne serve qualcuno di più. Se
0: vabbè, accrediti, domani faccio i compiti, ci vado, mi sa che ci vado anch'io domani.
19: Fai bene.
0: Matte, allora chiedono subito di chiedere alla direzione della radio di mettere in palio per Fantamatte, per il vincitore, la maglia del Bologna. Bologna.
19: Addirittura, beh, adesso ne parliamo, anche se come ho scritto nel post, la gloria eterna non so quanto sia peggio della maglia del Bologna,
0: ecco.
19: qualcosa ci troviamo, tutto maglie quest'anno fantastiche, poi, vorrei anche ricordare.
0: Poi maglia del Bologna che taglia.
19: Esatto,
0: insomma,
19: a caso.
0: Certo. Allora, Matte, resto sul tema calcio e fantacalcio, perché insomma tu sei un po' il deus ex machina di questa materia, e ti leggo questo messaggio. Purtroppo, con tutta la stima per i tempi passati, ma Lucas, il nostro portiere, dopo l'infortunio ci è costato tantissimo. Speravo in Caprile, in Pessina, è inutile tenerlo in panchina, però le punte arriveranno, non sono la doppia cifra. Ciao Mike. Allora, parliamo di calcio e fantacalcio, quindi. Allora, prendere Skorupski quest'anno al fantacalcio, Matte?
19: Prendere Skorupski quest'anno al fantacalcio, secondo me è un po' azzardato, nel senso che non è un primo slot, come lo era magari 2 anni fa, 3 anni fa, non è un primo slot, potrebbe essere un secondo, cioè se me lo affianchi a un portiere, faccio un esempio, ti prendi il Meret Milinkovic-Savic e poi ti prendi come terzo Skorupski, potrebbe essere un'ottima alternanza. Se invece fai Skorupski, Pessina e Apponen, risparmi secondo me dal punto di vista dei crediti, però secondo me ti prendi il rischio.
0: Le punte del Bologna, Matte, fantacalcisticamente parlando, oggi valgono poco, no? Fantacalcisticamente parlando, oggi potrebbero essere lo sghetto, la bazza.
19: Bravo, sì, cioè nel senso, dopo le prime 2 giornate mi verrebbe da dire che se Malen vale 3/4 dei crediti che hai da fantacalcio, Piccoli e Dovbik valgono 1/2 crediti l'uno, massimo. Se devo essere sincero, la cosa che mi preoccupa dal punto di vista di fantacalcio non tanto le performance dei due durante l'anno, che sono sicuro che comunque arriveranno, mi preoccupa più capire chi sarà il titolare. Questa è una roba che farei fatica a capire oggi,
0: cioè, allora, per me quei 5 cambi, Matte, tutti giocheranno magari un'ora, 1-30 minuti, sì.
19: Verissimo, ma in ottica fantacalcio, se giochi 30 minuti con una punta rischi di perdere tanti bonus, cioè ti serve la punta che giochi almeno i 60.
0: Oppure giocare in una squadra che tambureggia l'avversario per tutti i 90 minuti e che quindi anche la punta che entra ha comunque l'occasione di fare gol.
19: Bravissimo, tipo la Roma di Gasperini,
0: esatto,
19: per dirlo.
0: Esatto. Okay. Anche l'Inter, Sarri, L'Inter fa un sacco di gol con i subentrati.
19: Cioè, un Esposito, Turam, che sono due che si fanno il ballottaggio, ecco, basta prendere uno dei due. E io li farei giocare sempre titolari, perché hai grande possibilità che facciano gol, ecco.
0: È proprio così. Era un mio modo di giocare a fantacalcio. Il primo anno che non faccio il fantacalcio, con chi l'ho sempre fatto, e un mio modo era proprio quello: giocare cioè fregarmene delle formazioni che mettevano in campo gli allenatori, e comunque mettere in campo chi secondo me aveva la partita migliore. Perché
19: alla fine si fa così, cioè. Bisogna usare anche un po' di sentimento oltre che di ragione, ragazzi. Cioè, è un gioco di cuore alla fine. Bologna... È quello che abbiamo sempre sognato tutti, no? Fare gli allenatori con i soldi degli altri, sì, senza avere pressioni, no? Cioè, quindi è giusto così, è un gioco di cuore.
0: Bologna non ha avuto molto sentimento nei confronti di Dominguez, mi sembra, in questi 2 anni. Un ascoltatore che ci dice: tranquilli che domenica è in campo e se lo vediamo segnare, ecco, così adesso.
19: Grazie, ma anche no.
0: Cosa può essere Dominguez a questo fantacalcio?
19: Potrebbe essere un quinto o sesto slot da centrocampo, visto che è listato centrocampista. E la classica bombetta, no? Si dice la bombetta che potrebbe regalare emozioni. Quindi, per esempio, nel fantacalcio della radio io l'ho preso, perché è listato centrocampista, 4 crediti, per me è un ottimo centrocampista da poter prendere e poter rischiare, cioè diciamo che è un rischio minimo.
0: Ciao, mio figlio 15 giorni fa ha comprato la maglia di Rowe. Trovo legittimo chiedere il rimborso o la sostituzione del nome sulla schiena.
19: Povero. Può consolare, amico mio, l'anno scorso a Natale i miei figli mi hanno regalato la maglia di Immobile. A Natale. Beh, quando è andato via Immobile?
0: Cioè, ragazzi, sono storie bellissime queste.
19: Però posso fregiarmi del fatto di avere la 17 di Immobile.
0: Io oggi guarda, mi alzo in piedi anche, alla regista non interessa niente che io mi alzi in piedi, però faccio notare che io ho i pantaloncini della terza maglia di 2 anni fa di Carson, che non ha mai messo quella maglia. Cioè, li ho solo io. Non li ha mai avuti neanche lui, questi pantaloncini qua.
19: Ci sta, non fa una piega, non fa... Cioè, almeno tu li hai usati, ci sta, ci sta.
0: Gli farei io la firma su, a lui, cioè, a questo punto.
19: Comunque c'è un mio carissimo amico che saluto, che si chiama Daniele Braga, che non so se si sta ascoltando, ma lo saluto caldamente.
0: A proposito di Braghi, sì,
19: ecco. Che, esatto, che lui quell'anno lì comprò sia la maglietta di Carson e poi, tifoso della Virtus, comprò la canotta di Bruno Mascolo.
0: Beh, oh,
19: penso che in due abbiano giocato 10 minuti.
0: Mettilo oggi in vendita. Oh, cioè,
19: davvero?
0: Sono degli unicum, certo.
19: Certo. Mi abbiamo chiesto l'anno scorso di non comprare quella di Berno di Orso perché avevamo un po' paura.
0: Ecco, a proposito di Berna, ti scrive, ti saluta Paolo Alberti, per sì. Definizione il titolare Bernardeschi, dice, ecco, insomma, se vogliamo. No,
19: oppure... Vorrei ricordare che la bandiera. Campione in carica, miglior goleador della squadra, miglior assist man della squadra, è solo uno e al 7. Vorrei ricordargli questo. Lui ogni tanto se lo scorda, ma gli voglio bene lo stesso.
0: A proposito di bandiera, ho appena letto che Roberto Inglese, che ha fatto della fitta, Roberto Inglese,
19: certo,
0: è tornato a Pescara tipo 15 anni dopo, una roba del genere, e non anche per questioni del fatto che lui non occupa un posto in lista, avendo fatto 4 anni nelle giovanili o comunque a inizio carriera nel Pescara, lui è giocatore bandiera. Ma come è cambiato il calcio? Giocatore bandiera, ma cosa vuol dire giocatore?
19: Penso a te. Comunque lui è entrato nel grande calcio grazie al Carpi del Bonz, quindi un po' del Bonz c'è anche in Roberto Inglese.
0: A un certo punto era un giocatore, secondo me, difficile da marcare, Roberto Inglese.
19: Cioè. Ma era andato quasi in nazionale o era stato convocato? Sia lui che Lasagna, o sbaglio?
0: Era forte.
19: Lasagna sicuro.
0: Guarda che è stato forte Inglese. Abbiamo vocali? Andiamo con un vocale. Ecco.
10: Comunque, a proposito di Paolo Alberto, hai detto molla, quest'estate finalmente sono riuscito a leggere in Thailandia il suo libro. Ho trovato 3 errori, un giorno di questi poi li tirerò fuori, i risultati e cose varie.
0: Aia.
19: Soprattutto l'ha letto in Thailandia perché in Italia facciamo fatica a capirlo, non ho capito questo.
0: No, poi tra l'altro il libro di Paolo, Bologna 40, che è un bel tomo, cioè portarselo in aereo è un sovrapprezzo. Alla fine
19: pesa un chilo
0: veramente, ecco. Allora Matte, guarda quanti messaggi. Franz ti dice: tra gli svincolati potrebbe esserci qualcuno da valutare per il Bologna. Ah, raga, però non c'è posto in lista, no?
19: Esatto, non c'è posto in lista. Tra gli svincolati leggevo che c'è anche della gente che per anni è stata sulla cresta dell'onda.
0: Ragazzi, il calcio è cambiato, cioè oggi il calcio, ci sono dei disoccupati di lusso veramente.
19: Ah, Carvajal, Alaba, Sancho, Icardi,
0: Benzema,
19: ma con lo ma parlando proprio terra a terra, anche Brozovic, lo stesso Acerbi. Parliamo di uno che 2 anni fa ha fatto la finale di Champions titolare.
0: Il Genoa sta trattando con El Shaarawy. Cioè, il Shaarawy è comunque svincolato, cioè,
19: adesso, esatto.
0: Benasser, ecco, sto guardando un po' giocatori che, cioè, di quelli che secondo me non hanno imparato a giocare a calcio. Bisogna vedere, Matte, lo svincolato, la voglia che ha di rimettersi in gara. Ecco, è tutto lì,
19: E soprattutto la forma fisica che ha in 3 mesi di nulla.
0: Perché poi alla fine devi metterti in gara non soltanto la domenica, ti devi mettere in gara tutti i giorni, con gli allenatori di adesso.
19: Cioè, guardate Hummels 2 anni fa a Roma, cioè, l'hanno preso a fine mercato praticamente, ma in piena forma si è entrato a gennaio.
0: Sì, io poi l'avrei preso, probabilmente anche io, sbagliato, il Bologna, però
19: un anno prima io.
0: Come idea, ecco, sì, esatto. C'è stato proprio un momento, circa 2 mesi, in cui le big sembrava non potessero giocare a calcio senza un'offerta per Roberto Inglese, vero? Sì. Non mi è esperto il signor Negri, lo sanno tutti che vanno presi i portieri della stessa squadra, così il secondo e il terzo li paghi uno. Però questo è un ragionamento, permettimi in gag, da Bologna. Matte ti dice: io voglio fare una squadra in cui non prendo tutti i gol di quella squadra.
19: Cioè, esatto, cioè, puoi anche decidere questo ragionamento qua. Dipende sempre come vuoi fare la squadra, se al risparmio oppure no. E comunque, se fai il ragionamento su un portiere secco di una squadra sola, devi cercare di prenderla quella che secondo te prende meno gol in tutto il campionato, che non è facile da decifrare.
0: Chiedete al mitico Matte se la Lega è sempre la stessa dell'anno scorso e chi era già dentro è rimasto in automatico dentro?
19: Assolutamente sì. Può già fare la squadra a tempo fino a giovedì alle ore 19.
0: Ricordiamo,
19: che poi inizia Fanta Matte.
0: Ricordiamo Matte dove e come?
19: Su Leghe Fantacalcio, che è un'app che si può scaricare su tutti i telefoni o comunque c'è il sito, basta fare registrazione con la propria mail, è semplicissima da utilizzare, e mi potete contattare sui social miei o della radio tranquillamente, girare lì la mail di iscrizione e dopodiché io vi inserisco dentro la Lega e vi giro il codice di attivazione della Lega. È semplicissimo, è divertente, si fa della balotta, il fantacalcio ragazzi è questo, dai, divertimento, stare in compagnia e niente di più.
0: E poi se ne parla tutte le settimane quando?
19: Il giovedì dalle 19 alle 20 su Nettove, se non su Nettuno Bologna 1 con Fantamatte, con i miei due compagni storici Edoardo Frati e il buon Enrico Bonzanini, quando c'è, perché è sempre impegnato, ma quest'anno abbiamo anche un supplente di lusso che ci viene a dare una mano, che è Davide Gerosa, una new entry.
0: Ti chiedono anche se fosse possibile vincere e avere la maglia del Super Mega Trebo Club. Che
19: è... Quella è una cosa che col Barbus dovremmo fare, perché ce la chiedono in tanti e in effetti potrebbe essere carino trovarla.
0: Allora
19: andare comunque da
0: Space
19: Sport.
0: Guarda, io credo che potremmo a questo punto, seriamente, io credo che potremmo indire una specie di contest, di concorso. Fate da casa la maglia del Super Mega Trebo Club e poi scegliamo una di quelle che avete fatto.
19: Ci sto. Bello.
0: Come sarebbe? Bella. Se lo fai, rilancio anche a Quasi Gol questa cosa qua. Perché a me poi queste cose qua mi sconfinferano di brutto.
19: Dai, adesso ne parlo. Potrebbe essere un'ottima idea.
0: Ciao Matte. Grazie.
19: Grazie mille a te.
0: Un abbraccio e buona stagione domani. Di Fantacalcio. Buon Fantamatte.
19: Grazie mille.
0: Ciao. No, raga, non mandatele qua le mail. No, le mandate a Matte. No. Le mandate a Matte. Okay.
19: Matte83negri su Instagram.
0: Matte83negri, no, quale perdiamo? Cioè, non lo dico esatto. Perché non le voglio girare a Matti. Matte, le perdiamo qua, per favore. Ciao Matte, grazie. Ciao. Arrivo tra poco con voi e Bruno Bartolozzi.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
13: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare e ritrovare. Bernardeschi c'è sul mancino ancora. A portarseli in avanti. Verna, 0 mezzo. Verna col mancino. Carne secchi.
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
20: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
21: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
22: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
22: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
24: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
25: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
26: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, anche per messaggi di tenore diverso rispetto a che colori ha il Super Mega Trebo Club e lo stemma del Super Mega Trebo Club è come i quattro mori del Cagliari, ma con le facce ripetute di Matte Negri e Dario Ronzulli. Ecco, questo sono la risma di messaggi che ci meritiamo anche a quasi gol quando facciamo questi crossover, questi incroci con altre trasmissioni della radio. Vado a salutare il nostro amico Bruno Bartolozzi da stadio. Ciao Bruno.
8: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti.
0: Buongiorno Bruno, che giorno è? Che giorno è oggi? Cioè 2 settembre, d'accordo, ecco, insomma, è finito il mercato, dai.
8: Sì, insomma, è finito il mercato, certo che il bilancio è sotto gli occhi di tutti. Una squadra che aveva come ambizioni di tornare in Europa ha dato 3 dei suoi migliori giocatori a 3 delle squadre che sono nelle 3 coppe europee. Quindi questo è il dato tecnico oggettivo. Poi abbiamo incassato, abbiamo guadagnato, questo è il dato tecnico sul quale bisogna riflettere.
0: Bruno, io ho tanti messaggi, lo sai, no? Quindi la puntata di oggi la dedichiamo come sempre, no, ai nostri ascoltatori. Però tu ovviamente tema libero per quanto ti riguarda, anche perché poi domani ci sarà anche la conferenza stampa di Fenucci, quindi io ci tengo che usciamo dalla conferenza stampa di domani, sempre dalle conferenze stampa, ma domani è molto importante per noi, per la città, per la tifoseria. Ci tengo che usciamo domani senza avere il dubbio di non aver fatto una domanda. No.
8: Cioè, la domanda è la seguente: come si pensa di aspirare al ritorno in Europa dando i 3 migliori giocatori anziché all'estero, fuori, come è legittimo, a 3 delle società che attualmente sono impegnate nelle 3 competizioni europee, allargando così il divario tecnico?
0: Guarda Bruno, non è complicata. Probabilmente l'obiettivo sportivo quest'anno non è così. Ecco, sì, ecco, esatto. Probabilmente l'obiettivo sportivo quest'anno non è azzannare l'osso dell'Europa.
8: Va bene, però bisogna dire subito, attenzione, quest'anno tornare in Europa non è tra i nostri obiettivi, magari fra 2 anni, magari fra 3, però non quest'anno. Se si dice questo va bene tutto, eh. Tra l'altro io adesso personalmente l'ho scritto qualche giorno fa, ma l'importante è essere chiari. Se si è chiari, la gente è anche contenta di misurarsi con un obiettivo,
0: d'accordissimo,
8: diciamo, di livello diverso. Io quest'anno a casa purtroppo le entrate sono meno, quindi in vacanza invece di 3 settimane ci andremo una. Non è che io poi gli dico a giugno no, andiamo 3 settimane e poi andiamo in una settimana. O faccio capire.
0: Ah no no, ma per me Bruno è perfetto. Ma sai perché mi dispiace che se non ci dovesse essere chiarezza? Perché credo che siano dirigenti, tesserati, presidenza, che conoscano com'è fatta questa piazza, che non è una piazza ostile, che non è una piazza che mette in dubbio la sua fede, che mette a ferro e fuoco Casteldebole, se, cioè, abbiamo sopportato per tanto, troppo secondo me, e la riconoscenza e la fiducia secondo me sono anche cose che maturano e si sviluppano se ci diciamo le cose in maniera trasparente, in maniera completa.
8: Esatto. Esatto, esattamente questo è il punto. Cioè, poi bisogna cioè, il bene più prezioso non è quello di fare un grande progetto, di ambire a chissà che cosa. Il bene più prezioso è quello di stabilire una connessione, sì, fra quello che fa la società e le aspirazioni della gente.
0: Io quando l'anno scorso Vincenzo Italiano non ha fatto la conferenza stampa perché aveva paura di dover rispondere alle domande dell'arcigna stampa bolognese su quello che aveva lui detto la partita precedente e che aveva scatenato un pochino di, così, di sconcerto in città, io ho capito che in società purtroppo non arrivava il semplice concetto che ha detto Bruno adesso, ovvero ma stabiliamo una connessione, ma parliamoci, ma diciamoci le cose come stanno, poi ognuno resta anche della sua, Bruno, sia chiaro, ognuno, certo, può restare, ecco,
8: ma poi tra l'altro se si dice, anche se si dicono delle cose che, per le quali questa, ripeto, è una piazza che è andata a vedere il Bologna in C, è andata a vedere il Bologna in B con entusiasmo portandolo ai playoff, cioè non è una piazza che dice beh allora se è così mai più, no no, è una piazza che è innamorata di questa maglia, di questi colori, di questa testimonianza, quindi non c'è niente di male nel dirlo, no?
0: Questa è una piazza che ha accettato tutto, cioè, quindi dopo che hai accettato tutto, anche turandosi il naso delle volte, però è una piazza che ha accettato tutto.
8: Ma se si giustificano delle cose, se le si dà un fondo di razionalità, ma non è che la gente poi non va più allo stadio perché non, ma la gente non fa tifo per questo o quel dirigente, questo o quel proprietario, fa tifo per la maglia. Quindi se questa è una piazza che diciamo, dopo aver visto che ci sono stati dei risultati straordinari e importanti, ora questi non ci sono, mancano o non c'è il progetto, perché poi i risultati possono arrivare anche a prescindere delle volte, no? Però se si dice guardate, quest'anno va così, speriamo che vada bene e allora per una serie di congiunture riusciamo, però a norma non dovrebbe, non puntiamo all'Europa, ma va bene, si fa ugualmente a vedere le partite con entusiasmo.
0: Bruno, tanti messaggi, cominciamo dai. Allora, quando arrivò Italiano, grande scommessa, oddio, grande scommessa adesso, utilizzò chi c'era e ha fatto quello che ha fatto. Tedesco arriva e non credo che la società abbia venduto mezza squadra titolare senza il suo parere, anzi, l'ha stravolta per accontentarlo. Adesso abbiamo una squadra che non mi piace, dice l'ascoltatore, scrive un altro termine, vabbè. Io rimpiango Italiano, rimpiango Motta, certo vorrei tanto essere smentito. Bruno, quindi anche la mano dell'allenatore nel mercato.
8: Ma io so che ogni allenatore degli ultimi, purtroppo anche Mihajlovic era andato via, era andato alla Roma, poi ci sono state purtroppo una serie di conseguenze, ma qui ogni due anni gli allenatori poi vanno via loro, o vanno via perché non rinnovano, o vanno via addirittura con contratto in tasca, cioè, ci vogliamo porre questo problema, perché?
0: Bruno, sì, rimango su quei puntini di sospensione. Vista la bella prestazione di Bergamo, ci scrivono, mi rammarica ancora di più aver ceduto il nostro miglior giocatore l'ultimo giorno, perché adesso dobbiamo sperare che tre in alto toppino per arrivare almeno in conference. La Lazio ai minimi storici ha preso Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson. A 18 io prendevo Beto e non Piccoli. Bruno, al di là della questione Beto Piccoli, lasciamo stare perché oggi no, è un po' facile, ecco.
8: Ma Piccoli io l'ho visto, ho visto anche, ha fatto quel bell'intervento, un colpo di testa, cioè non è un giocatore che mi dispiace.
0: No, neanche a me, poi dipende quando li prendi questi giocatori, eh? Cioè anche a me piace, mi è sempre piaciuto Piccoli. Non vorrei,
8: mi dispiace che ora sia la prima punta del Bologna. Fra qualche mese o fra qualche settimana, quando Dobbik avrà recuperato dall'infortunio, perché poi c'è il tema degli infortuni. Abbiamo visto l'ottima prestazione di Ferguson, ma quanto ci vuole a un giocatore infortunato di quel tipo per tornare a essere un top player, cioè ad avere lo standard delle sue.
0: Guarda, io ho una certa. Io ce l'ho la
8: Immobile. Abbiamo visto con Immobile l'anno scorso, eh? Non è che è successo tanto tempo fa, è successo con il centravanti precedente.
0: Provo a darti la risposta mia, Bruno. Secondo me viene molto agevolato a seconda di quanto chi gli sta attorno, quindi i suoi compagni, lo mettono nelle condizioni di non dover dare tutto subito.
8: È chiaro, certo. Insomma, c'è pure qualcuno, per esempio Malen, che è arrivato qui l'anno scorso, tutto subito l'ha dato.
0: Quello è, lì stiamo però parlando di uno che è uscito dai radar, secondo me, di troppi direttori sportivi.
8: Insomma, bisogna essere bravi per prendere,
0: sì,
8: Malen.
0: Sì, sì. Però sì, bisogna anche averlo snobbato per non prenderlo, però. Attenzione. Cioè,
8: comunque diciamo che quello è un colpo di un calciatore che era la terza punta in una squadra che ha affrontato il Bologna, tra l'altro, e che magari poteva anche essere un calciatore che rientrava nei nostri obiettivi, no?
0: Sì, estate scorsa, tu dici estate, sì.
8: certo.
0: Vabbè Bruno, però da una famiglia ti dicono non è che puoi uscire quando va male, quindi se dici quest'anno andiamo al mare nel tal posto perché non ci sono tanti soldi, non ti leggo il posto, va bene, perché non è, ti adatti. Una squadra invece è una storia d'amore, un acquisto commerciale. Hai mai visto uno che su un sito di appuntamenti, oddio, che è al 100% onesto e anzi ha messo avanti i difetti? Magari anche sì, però è ancora là che non ha preso nessuno. Sì, lui dice: è difficile che ti dicano non vogliamo andare in Europa. Ecco.
8: No, non è che non vogliamo andare. Attenzione, l'obiettivo Europa non è tra le nostre priorità. Quindi ci regoleremo di conseguenza. Speriamo però che le circostanze, e ce la mettiamo tutta, facciano in modo che se c'è uno spiraglio noi lo cogliamo. È un discorso onesto. Poi non è vero che da una squadra. Una squadra è come una famiglia, come un segno zodiacale. Cioè, non è che puoi uscire.
0: Ciao ragazzi, va a finire. Scusa Bruno, vai pure. No.
8: Sì, cioè, se tu appartieni e hai dedicato la tua infanzia, le tue emozioni, la tua educazione sentimentale sportiva a un club, non è che poi cambi.
0: Puoi assopire, puoi affievolire, certo.
8: Ma
0: però
8: a questo, cioè, come in una famiglia ci sono momenti di raffreddamento.
0: Sì, anche per me, cioè, se, anche leggere l'altro giorno Diego Abbattantuono, non tifo più per il Milan, tifo per il Como, sì, cioè, quelle cose, sì, va bene, ok, uomo di spettacolo, sì, va bene, ecco, hai detto la cosa spettacolare.
8: No, è una provocazione, ma può darsi che sia una provocazione, perché, ma chi è?
0: Sì, io non la faccio però, io non la faccio, io sono stato dei momenti in cui ero molto distaccato dal Bologna, dalla Fortitudo, dal Malaga, ma non dico tifo Siviglia oggi, cioè, non, per dire, no, cioè, no. Magari tifo meno per la mia squadra perché mi rappresenta meno. Però, boh, dire certo. Che tifi un altro, boh, vabbè. Bruno, va a finire che le partite complicate le risolvi coi buoni. Manda, Scarnesecchi, Frattesi, sono solo esempi. Mi sembra che questo Bologna, seppur intenso e concentrato, manchi di quei due o tre giocatori che ti possono fare punti da soli. Eccezione fatta per Bernardeschi. Bruno.
8: Bernardeschi, Ferguson, c'è qualche spunto, c'è sempre qualche spunto.
0: Però siamo al qualche, hai ragione, siamo al qualche però. Cioè prima me lo aspettavo da tutti. Avevamo una qualità che abbiamo dato per scontata, di cui abbiamo goduto e di cui ci siamo abituati. Ma c'era una grande qualità.
8: Certo.
0: Secondo me è quello che ci manca. Ciao, questa mattina ho chiamato un carissimo amico procuratore di un grande giocatore di cui non faccio ovviamente il nome, dice Max. Gli ho espresso il mio disappunto sulla cessione di Rowe. Lui mi ha risposto dicendo che io da tifoso ragiono giustamente con la pancia e le proprietà ragionano giustamente con altre modalità. Bruno, non è un po' troppo ragionare sempre solo di conti?
8: Beh, il problema è che se si analizza un pezzetto alla volta, ogni situazione, ogni cessione ha i suoi pro, perché si incassano dei soldi. Poi c'è un progetto, ripeto, se il bilancio è io voglio tornare in Europa, sì, c'è dei tre migliori giocatori alle tre squadre che già concorrono per l'Europa, ampliando questo divario, rendendo più forti loro sia nella competizione europea sia nella competizione italiana rispetto a me, sì, allora i conti non tornano. Cioè, allora mi devi dire qual è prevalente come obiettivo. No, ma l'obiettivo economico prevale perché attraverso quello ottieni quello tecnico, va bene, ma questa è una politica dei due tempi, quindi si presuppone che oggi rafforzi la società incassando e domani fai meglio. Ma uno, quando è questo domani? Due, possibilmente bisogna farlo molto prima che si concluda la campagna abbonamenti, per una questione di correttezza.
0: Io sono 7-8 giorni che discuto con gli ascoltatori sulla campagna abbonamenti. Io quella la vedo in un altro modo, perché ritengo comunque che il Bologna non abbia strillato obiettivi o non abbia tolto giocatori dal mercato per poi incassare i soldi degli abbonamenti e poi fare tutto il contrario. Bruno, l'abbonamento è un'opportunità, non c'è.
8: Beh, l'abbonamento si presenta una offerta alla propria tifoseria in base alle possibilità tecniche. È evidente che se le possibilità tecniche al momento, e comunque si fa un discorso chiaro, perché io li ho sentiti i discorsi cediamo questo per tenere quest'altro.
0: Allora, intanto Bruno, andiamo un attimo in pausa. Intanto piove sul bagnato, no? Delle volte, poi uno, cioè, Coppa Italia, già la Coppa Italia alle 15, Bruno, alle 15 di martedì, così, Sassuolo, Frosinone, 15 di martedì, gol di Dominguez. Ecco, cioè ogni tanto
8: il
0: destino
8: può succedere. Dalinga ne ha fatti due.
0: Sì, no, mi sembra che si sta, cioè, tutti stanno, Raimondo ne ha fatti due, cioè, Dominguez.
8: Sì, ma ci sono poi quelli che non segnano. Diciamo, non è che ora dobbiamo tenere il conto delle stilettate che ci arrivano.
0: No, però oggi noi con l'infortunio di Orsolini, Carson fuori squadra, la vendita di Rowe, noi un anno fa avevamo sette esterni con Fenucci che mette Dominguez sul mercato dicendo sono in sette, qualcuno bisogna che esca. Ce ne sono rimasti, due? Due ne abbiamo adesso.
8: Sì, però adesso abbiamo solo due competizioni.
0: Sì, io su Dominguez, io su Dominguez ho purtroppo un po' un dentino avvelenatino, dai, insomma, un pochino di tartaro, diciamo così, ecco, sulla cessione di Dominguez. Bruno, stai con noi fino alle 4? Vado un attimo in pausa.
8: Va bene,
0: dai, arriviamo.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
11: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
12: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
27: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
28: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.44, ancora Leo Vicari, quasi gol. Ciao in tanti voi, Bruno Bartolozzi ancora con noi, ciao Bruno.
8: Ciao, eccomi qui.
0: Io vorrei che tu facessi chiarezza, mi aiutassi a fare chiarezza, o la facessimo insieme, quando un ascoltatore dice che non si aspetta domani dal Bologna, dall'amministratore delegato, che dia le solite tre risposte, perché dice: allora toccherà a voi, sia chiaro, vi vogliamo delle tigri. Ma noi non dobbiamo fare le tigri domani, cioè i giornalisti dobbiamo fare, perché le tigri? Bruno.
8: Ma diciamo che Stadio, per esempio, ha informato correttamente, ha sempre detto attenzione che qui Saputo vuole rientrare di almeno 40 milioni di euro, l'attivo deve essere 40 milioni di euro. E c'era scetticismo, c'era anche polemiche, c'erano i soliti Pasdaran che si schierano contro i giornalisti a prescindere, poi in realtà è andata proprio così, quindi bisogna anche un po' rassegnarsi delle volte a misurarsi con il lavoro di chi fa questo di lavoro, purtroppo è così.
0: Buon pomeriggio, le società di calcio non sono democratiche, ok? Non agiscono per referendum con i tifosi, va bene? Purtroppo c'è chi mette la grana e chi deve fare i conti senza rischiare, beh vabbè. E gli abbonamenti vengono fatti a luglio, quindi la squadra può cambiare a fine mercato. Però Paolo, prima ti rispondo io una cosa, non è obbligatorio comprare una squadra di calcio, eh? Cioè, non viene estratto qualcuno che dice tu quest'anno hai l'onere della squadra di calcio. Quindi quando hai la squadra di calcio tu non devi solo fare dei conti. Anche perché spesso se fai solo dei conti depauperi e oggi sopravvivi, domani non hai più di che andare avanti. Bruno.
8: No, ma poi è un rapporto reciproco. È vero che non è democratico perché io non determino con la mia volontà le scelte che vengono fatte oggi, però c'è un rapporto di fiducia. Se è quello di cui abbiamo parlato prima, se questo rapporto di fiducia cade, e cioè se le intenzioni che ha una società non collimano con le aspettative della gente, e poi c'è diminuisce la tensione e l'aspettativa. E viceversa, se invece le cose si dicono più chiaramente, questa aspettativa fra le intenzioni della società e poi quello che fanno le reazioni e la sintonia con i tifosi è evidente. Cioè, bisogna sempre mettersi, cioè, non c'è un rapporto diretto, cioè, non è un mandato ad elezioni per cui io promuovo un governo di una società attraverso una consultazione, e quindi c'è un mandato a governare da parte dei tifosi, non è così. Però esiste una sintonia per la quale l'azione delle società è compresa e immediatamente fatta propria dalla tifoseria, e ci si immedesima e si sposano i progetti perché sono fatti con chiarezza e con coinvolgimento. Se io non sono coinvolto in una cosa e dico appunto questa è casa mia, faccio come mi pare, venite o non venite la stessa cosa, questa è la conseguenza, venite o non venite la stessa cosa, perché i risultati economici contano più del resto. Se io invece dico attenzione, fino ad ecco, sono stati 2 anni, le cose hanno funzionato bene e siamo stati contenti, quest'anno dobbiamo fare un po' più di sacrifici, speriamo che comunque le cose riescano ad andare bene, però non vi aspettate che noi abbiamo pensato un progetto per tornare in Europa. Se arriva l'Europa di sghetto perché crollano 4 squadre lì davanti, va bene, altrimenti immaginiamo un campionato che procederà cercando di onorare tutti gli impegni, divertirci e far qualcosa di significativo, preparandoci per la prossima stagione, perché abbiamo di nuovo ricostruito da zero, perché questo è il concetto. Il Bologna ricostruisce da zero, non è un male dirlo, ma va detto con chiarezza.
0: Bruno, ad oggi ti dicono la società non ha ancora presentato il progetto e l'obiettivo della prossima stagione, quindi attendiamo e poi avremo nel caso da criticare. Ma io non devo criticare.
8: Mi auguro che venga fatto prima, no?
0: Esatto.
8: Di solito, cioè, io dico attenzione, io ho questi soldi da investire, immagino che posso arrivare a questi obiettivi, per cui faccio questa roba qua. Di solito accade in questa maniera, no, dopo, e dopo sono buoni tutti a farlo.
0: Sempre Fabrizio da Casalecchio, dopo la Coppa Italia ho visto un lento peggioramento culminato dal pessimo periodo centrale dello scorso campionato, da cui ancora non ci siamo risollevati. Bruno, è un po' così il calcio, che quando cominci a... calcio forse non solo anche, no? Quando cominci piano piano a peggiorare, dici domani andrà meglio, domani andrà meglio, arriva a un punto in cui il gradino è troppo alto per dire domani andrà meglio, allora diventa dopodomani.
8: Ma va anche bene che sia dopodomani, però bisogna dirlo, bisogna dire attenzione, guardate che abbiamo necessità di rientrare ogni anno di 50 milioni, di 40 milioni. Per farlo, per forza, non saremo sempre pronti subito. Può darsi che qualche anno vada bene, può darsi che invece statisticamente le cose vadano meglio. Non sempre indovini il giocatore giusto. non sempre hai il giocatore appunto infortunato come Dovbyk o Immobile o Calafiori, che hanno risposte diverse dai loro infortuni. Tu punti su un giocatore pensando che sia un'occasione, ci credi, alcune cose vanno bene, alcune cose vanno male, però se punti su questo tipo di giocatori ci sta che qualcuno vada bene e qualcuno vada male.
0: Paolo, ancora, ma sembra che questa direzione sia arrivata ieri e che ci si dimentichi degli ultimi anni.
8: In che senso? C'è molti modi per dimenticarsi degli ultimi anni.
0: A me sembra che gli ultimi anni, Bruno, invece che servire da volano, siano stati ritenuti il punto più alto e forse eventuale

0: discorso rischia di diventare un po' ridondante, Bruno.
1: No, ma in qualsiasi cosa, cioè se tu hai in mente una cosa, non è che dici eventualmente poi se gli altri rinunciano, sbagliano, e poi dipende da quanti, perché un conto se sbagliano in uno o due tu ne approfitti, se sbagliano in tre, se sbagliano in quattro, diminuisce il numero di possibilità che sbaglino in quattro. Facciamo il conto vero, quali sono tecnicamente le squadre davanti al Bologna adesso? Sono almeno...
0: Bruno, io faccio molta fatica a fare una graduatoria, perché io non so ancora quanto vale l'Udinese, quanto vale il Genoa, quanto vale la Fiorentina stessa, non lo so, il Torino, la Lazio, cioè se tu mi fai la domanda al contrario, quante sono le squadre dietro al Bologna, te ne dico qualcuna, però c'è un range secondo me di 6 o 7 realtà che arrivare ottavo, arrivare tredicesimo, quattordicesimo, cambia nella percezione.
1: Sì, però per arrivare sesto bisogna che uno...
0: Io non ci vedo niente di sesto oggi nel Bologna, purtroppo.
1: Diciamo settimo.
0: No? Neanche. Purtroppo neanche. Purtroppo neanche. Come valori.
1: Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, Atalanta, Como, di queste sette.
0: Ok, Fiorentina, Lazio, non lo so, cioè ecco.
1: Fiorentina, Lazio, mettiamole insieme a noi, no?
0: Non lo so. Cioè, una già 6 punti in più, cioè per dire, no? Ecco, cioè, l'altra ne ha 0 come noi. Cioè. L'altra ne ha 0. Sì, sì. Cioè io purtroppo io sono sensibile ai punti della classifica.
1: Purtroppo potevamo averne anche tre o due, noi sarebbe stata la cosa più equilibrata, più potevamo averne tre, potevamo averne due, insomma, anche lì è una questione appesa. Però è poi
0: il motivo per cui ci piace il calcio, Bruno, questo anche, il fatto che noi possiamo guardare certe cose che ci distraggono e che ci ammaliano, poi arriva uno che tira da 30 metri e fa gol. Cioè, purtroppo poi l'anno scorso a Pisa l'abbiamo fatto noi questa cosa qua, no?
1: Sì, sì.
0: Con Odgaard, proprio sempre alla fine, tirando, facendo una roba da fenomeno anche, quindi... Per fortuna il calcio non è già qualcosa di prevedibile.
1: Sì, però c'è un ordine di probabilità.
0: È ipotizzabile, sì, qualcosa di ipotizzabile. Sì. Ma
1: l'ordine di probabilità
0: sì.
1: È se tu cedi i tre tuoi migliori a tre avversari che già stanno in Europa, probabilisticamente aumenti il divario fra te e loro e non lo diminuisci.
0: Bruno, i tuoi libri, allora, Neocalcio, Il Confessionale, allora come procediamo?
1: Bene, diciamo che è un'estate di presentazioni, di confronti, quindi ci sarà a fine mese a Empoli un nuovo confronto, ne abbiamo parlato al mare, in montagna, in varie località, e i temi poi sono quelli...
0: Sì, siete stati il Festival Bar quest'estate praticamente, il nuovo Festival Bar.
1: Sì, sì, da una parte gli aneddoti sul calcio, le cose divertenti che ci serve per raccontare e per diciamo passare il tempo con le cose suggestive del calcio, e poi c'è il Neocalcio, l'analisi sui motivi che hanno portato a questo nuovo assetto delle strutture sportive che nel mondo professionale occupano un rilievo importante, quindi diciamo sono due aspetti complementari di chi ama lo sport che abbiamo provato io ed Enrico Curro sì. A raccontare
0: lo sport, il giornalismo e Bruno Bartolozzi, che vi ricordo è in libreria con Il Neocalcio e Il Confessionale, quindi non è, scegliete voi, ecco. Bruno, scegliete voi quale cominciare prima. Bruno, prima di salutarti, abbiamo

0: migliorato la capacità verbale con tedesco con un ascoltatore che dice: io non lo rimpiango italiano.
1: Ma per carità, poi ci sono
0: verbale nel senso di comunicativa, magari, ecco, sì, non sto al verbale.
1: Se uno
0: sì.
1: pensa al red, diciamo, delle comunicazioni, quello che per cui aspetti le conferenze stampa, no? Mourinho, per cui tu aspetti la battuta, lo show, lo spettacolo, è un conto.
0: Sì. Anche un po' il bullismo delle volte, sì, che io non apprezzo.
1: Ma sì, però sì. Quanto c'è di bullismo nello spettacolo, cioè fa parte delle cose. Poi guarda caso si scopre che Mourinho ha molti amici, anche molte persone con cui sì, quindi diciamo sono leggi dello spettacolo che vengono.
0: Sì, quando uno poi diventa potente anche conviene farselo amico.
1: Sì,
0: anche,
1: è
0: no?
1: più facile, ecco. Certo, però insomma poi ci sono gli allenatori che spiegano bene le cose e ce ne sono stati tanti. Ancelotti è uno di quelli che spiega molto bene le cose, è accattivante, sa entrare anche lui in sintonia sia con i giornalisti sia con i tifosi che pongono le domande, sia si pone il problema di quello che chiedono i tifosi e di quello che cercano i propri calciatori. Insomma, ci sono molti modi di comunicare. Tedesco mi sta piacendo, vorrei un minimo di franchezza e non spudoratezza. Non vuol dire spudoratezza, non vuol dire spudoratezza sputare sul piatto dove si mangia, però bisogna essere anche in grado di poter dire in corso d'opera: a queste cose presteremo attenzione. Io una riflessione che vorrei fare, per me l'idea di utilizzare l'uomo migliore per qualità a centrocampo non era sbagliata, però bisogna, come dire, provarci dopo averlo convinto e non tornare indietro perché poi non è convinto il Bernardeschi di turno. Quindi in qualche modo da questo punto di vista forse qualche accortezza in più dovrebbe usarla, nel senso che mi piace il suo modo di ragionare, però deve essere fatto anche con una consapevolezza degli strumenti a disposizione. Questo è molto importante proprio perché il Bologna ha ricominciato dalle fondamenta, questo è indubbio, questo nessuno lo può negare. Il Bologna di tanto in tanto si azzera e ricomincia dalle fondamenta, magari anche con buoni elementi. Speriamo che i giovani acquistati e coloro che cercano spazio lo trovino, e il ritorno di Teatro sia un ritorno produttivo, e quindi si ricomincia da capo.
0: Grazie,
1: nel ricominciare da capo ci vuole chiarezza e ci vuole prudenza nel presentare le proprie costruzioni.
0: Bruno Bartolozzi con noi tutte le settimane, sì. Ciao Bruno, ti leggiamo su Stadio, ciao, grazie. Ciao.
1: Grazie, arrivederci, un saluto.
0: Ciao, ciao, arrivo tra poco con voi.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti! La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
11: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
17: Ma dai, è immortale!
16: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
17: E dove sarebbe questa meraviglia?
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
17: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
21: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.06, Leo Vicari, quasi gol, insieme fino alle 16.30, meno un minuto, perché non voglio togliere assolutamente spazio a Francesca Bolognini e a Pomeriggio in Rossoblù. Oggi ci sarà nella trasmissione di Francesca un prequel della conferenza stampa di Fenucci di domani, praticamente con tutti i conti del Bologna, no? Verranno sciorinate nel dettaglio tutte le spese, anche della cancelleria, dell'etichettatura. Ecco. Vocali, dai, ecco qua.
23: Ciao ragazzi, stavo facendo un piccolo pensiero, tipo all'inizio dell'anno scorso calciomercato è stato preso Immobile, aperto e chiuso parentesi, gran pacco, e Bernardeschi, che tutti la davano già per finito, di qua e di là, già che il campionato in Arabia non è a ritmo, ma mi sembra che il tempo abbia dato ragione a Bernardeschi, quindi non capisco questo accanimento contro Mondarian e Dovbik. Siamo solo alla seconda giornata, io penso che le qualità dei giocatori, se sono buoni, verranno fuori sicuramente, poi è chiaro che non devono venire fuori a metà del girone di ritorno.
0: Allora aspetta un attimo, però se facciamo il conto, cioè quando andiamo al fruttivendolo, a meno che non sia uno di quei fruttivendoli che io quando andiamo al fruttivendolo non costa tutto uguale, la roba non vale tutto uguale, no? Non pesa neanche tutto uguale. Quindi io non, come dicevano quelli bravi, non confondiamo le mele con le pere. Cioè, partiamo da un verbo che hai usato e che capisco perché l'hai usato, perché ormai nel parlare di calcio purtroppo utilizziamo pochissimi vocabili. Quando hai detto tutto questo accanimento nei confronti di Amondarain e di Dovbik, io non so, amico, chi si sta accanendo. Per me è un verbo molto esagerato, secondo me è molto tracimante come verbo, accanimento. Noi abbiamo visto le prestazioni di un giocatore che deve fare le nostre fortune e che viene dopo: Arnautovic, Zirze e Castro. E il Dovbik delle prime due di campionato è un giocatore che deve, a mio avviso, ritrovare un suo posto prima che un posto della nostra squadra, un suo posto nel rapporto che ha col giocare a calcio. Se mi paragoni Bernardeschi con Amondarain, secondo me lo finiamo subito il discorso. Cioè, Bernardeschi è stato un mezzo campione nel calcio, eh? Amondarain ha 19 anni, viene dall'altra parte del mondo, ha fatto due prestazioni a mio avviso poco chiare e poco convincenti da un punto di vista tecnico, mentre Bernardeschi, se c'era una cosa di cui non dovevi avere dubbi, era proprio la tecnica. Allora, io spero che Amondarain sia un grande giocatore di quantità che ti possa aggiungere anche ogni tanto un po' di pulizia. Oggi non mi sembra né l'uno né l'altro. Però dirmi, se abbiamo aspettato Bernardeschi possiamo aspettare anche Amondarain, io penso che Bernardeschi avesse più credito di Amondarain. Ecco perché l'abbiamo aspettata, è stata una presa geniale Bernardeschi. È stato bravissimo all'area tecnica a lavorarci per tanto tempo su Bernardeschi e a prenderla per le cifre del Bologna. È uno che sposta Bernardeschi al nostro livello. Immobile. Sai perché io non sono d'accordo che Immobile sia stato un pacco? Perché tu Immobile, con quel Castro e con, in teoria, tenendo Dalling, in cui credevi ancora, io no, però in cui il Bologna credeva ancora, il Bologna prende Immobile e non gli dice: oh, se non vai bene tu, qua vediamo i sorci verdi. No, gli dice: noi ci proviamo insieme, dai, vieni a fare 20 gol. Ma non li ha fatti e non siamo retrocessi. Cioè, paradossalmente il Bologna si è potuto permettere di sbagliare Immobile. Dov'è che secondo me ha sbagliato il Bologna? E dico il Bologna perché gli voglio bene, a Italiano non voglio bene, a Italiano è passato di qua, ok, grazie, arrivederci. Al Bologna voglio bene, e quando ci viene a dire il Bologna: è Italiano che non voleva la terza punta, no, gliela devi prendere tu la terza punta, non vuole la terza punta. A gennaio noi ci siamo ridotti che Dallinga, già rotto l'anno prima nella seconda parte della stagione, si è rirotto. E abbiamo dovuto fare tutto con il, tra mille virgolette, povero Castro, con la lingua di fuori. Quanto ci è mancato per andare in conference? Fra due punti? Ci è mancato per andare in conference l'anno scorso? Sai dove li vedo io quei punti lì? Nel non aver preso una punta a gennaio. Dovevi mica prendere Salah. Dovevi prendere una punta. Una che, se si faceva male da Linga, poteva farti 3-4 partite da titolari, 3 o 4. Lì io cerco quei punti. E lì li trovo, anzi non li trovo, i punti per essere tornati in Europa. Vocale.
1: Ciao, buongiorno. Faccio solo una riflessione che, al netto di tutto quello che è stato detto in questi giorni, se oggi il Bologna avesse 4 o 6 punti in classifica e per come ha giocato poteva anche starci, no, oggi nessuno si lamenterebbe di nulla.
0: Aspetta.
1: Simo 67.
0: Ciao Simo. Però facciamo a patti su che cos'è il calcio. Quante volte magari qualcuno ha giocato meglio della nostra squadra di calcio, di basket, di noi quando giochiamo, però la vittoria va a noi. Io guarda, ti faccio un esempio, ma proprio terra a terra, per dire proprio che la possiamo applicare a tante cose della vita. Ho fatto fra un torneo di ping pong il 31 luglio, meraviglioso, all'edicola, all'ex edicola Carella, che oggi si chiama Fuori Pagina. E ovviamente non sai contro chi giochi, eravamo in 50, io non conosco nessuno di questi 50. E, gioco contro uno, sai, si fanno i due palleggi prima di cominciare, no? Gioco contro uno e dico, questo ne sa, che faceva parte della mia idea di giocatore con cui me la posso vedere, ma che dal primo minuto ho capito che era più bravo di me a giocare. Poi bisogna vedere chi è più bravo in partita. Più bravo vuol dire più fortunato, vuol dire chi regge fino a 21, perché le partite dipende se sono a 11 e dipende se sono a 21. Magari a 21 sopraggiunge anche che ti stanchi, sopraggiunge che esci un po' dalla partita se fai due errori, così via. Raga, ho vinto 21-19. Sono più forte io di lui? No, non sono più forte. Però il gioco è questo. Cioè, come il calcio, se dovessero vincere le più ricche, le più forti, non giochiamo. Allora, mi dispiace Simo, io non sono d'accordo con te col Bologna. Ah, il Bologna poteva avere 6 punti. Il Bologna ne ha 0 perché non fa gol. Gli altri hanno fatto gol. Perché la prossima volta uno può arrivare da te e dire, ah, ma il tuo centravanti ha poi soltanto toccato quella palla facendo quel gran gol in semi rovesciata, ma gli altri se la sono passata meglio. Il calcio è quella roba, che c'è quel tabellone che conta per i punti. Sono d'accordo con te che se oggi avessimo 6 punti saremmo diversi, avremmo un animo più rilassato, forse il mercato sarebbe stato diverso. Parleremo di più di tedesco, parleremo più di campo, ma il calcio non t'hanno fregato niente. Cioè, il calcio fa sì che se tu non fai gol, gli altri può essere che te lo fanno e vinco gli altri 1-0, che è esattamente come è andata. Secondo me, se noi vincevamo come ha vinto l'Atalanta il giorno dopo, non eravamo qua tutti delusi a dire però ci hanno messo sotto con il gioco, anzi gli regalerei almeno 1 o 2 punti a loro perché se la sono meritata. Il calcio sono 11 giocatori e se tu sbagli col portiere e con l'attaccante, che facciano bene gli altri, non basta, spesso non basta.
2: Ciao da Luca, ma sì, si parlava di pilastri prima, infatti negli ultimi anni sono andati sempre via i migliori da noi, però l'unico che gioca veramente è Calafiori, vabbè Ndoye non sempre, ma Zirzé è sparito e Castro la Roma 2 partite, 2 panche, Beukerman nel Napoli sì, non gioca mai,
0: okay, ci sto.
2: E Lucumino mi sembra che sia titolare alla Juve,
0: come no? Insomma, una su una, sì.
2: Dalle altre parti da noi erano dei pilastri, ma dalle altre parti sono,
0: va bene,
2: uno
0: okay,
2: dei tanti. Sono.
0: Permettimi, dalle altre parti tutti, Luca, hanno alzato il livello, tutti. Se vuoi dirmene uno dei nostri ex pilastri che ha abbassato il livello, ti accetto. Ne parlavamo prima di Urbanski, per esempio. Certo che ha abbassato il livello. Non era un pilastro, però. Rico Giannis, vediamo cosa va a fare, però per me è stato un gran giocatore Rico Giannis qua da noi. È stato utilissimo. Non era un pilastro. Quindi i pilastri sono tutti andati in squadre che hanno già dei forti pilastri. Vocale.
3: No, ci stava bene tutto, per carità, però se mi avessi detto che l'idea di quest'anno è questa, almeno dimmelo prima della campagna abbonamenti, che magari ci penso più di una volta di fare l'abbonamento.
0: Non sono d'accordo con te.
3: No, per me è piaciuta della competizione. Io
0: sì,
3: di
0: sì, sì.
3: Di niente,
0: allora, aspetta. Però non ti hanno detto non vogliamo competere. Tu la vedi come Bruno, la vedi come tanti altri. Io qua non riesco ad andare cioè non riesco ad essere così critico nei confronti del Bologna, perché io capisco il tifoso a cui girano le palle, che ha tirato fuori un 500, un 600, dicendo cavolo, ma potrà mai essere che ho io così tanta fiducia in voi e voi non avete avuto fiducia in me nel dirmi come stavano le cose? Io lo capisco il tifoso, però il tifoso deve capire che l'abbonamento non è un obbligo. Cioè l'abbonamento nasce, cresce, vive, sussiste come un atto di fiducia a scatola chiusa, a mercato molto spesso neanche chiuso, non ancora aperto. Cioè l'abbonamento a giugno non è ancora aperto il mercato. Quindi oggi chi fa il risentito ha ragione di essere risentito, ma gli deve passare presto, perché sapeva benissimo com'erano le regole del gioco. L'anno scorso, ragazzi, abbiamo fatto l'abbonamento e il Bologna non ti aveva detto compro Rowe a 20 milioni, eh? Quindi ingastriamoci per le cose per cui vale la pena ingastrirsi, non per la dinamica dell'abbonamento, perché noi abbiamo uno strumento enorme. Non ci piace quello che fanno, non ci andiamo. Una birreria dove andavo spesso ha cambiato tutto, non ci vado più. È il nostro strumento.
4: Ciao Mirko dal Trebbo, ma io ti do una mia visione. La società ha visto che secondo me il sesto barra settimo posto, se ti va fatta tutto bene, è praticamente irraggiungibile in campionato, a meno che non hai come l'anno di Motta una serie di incastri che ti aiutano. E secondo me a questo punto puntano più alla Coppa Italia. Partita secca, più facile, meno partite, e hai l'Europa League a portata di mano dopo. Quindi secondo me il ragionamento che fanno è quello.
0: Secondo me no, scusami, allora, secondo me sarebbe un ragionamento sbagliatissimo. Mettersi lì a tavolino a dire facciamo le carte a tutte le nostre 38 partite. Cavolo, se sei una neopromossa capisco, sei in Serie A da 11 anni. E poi non sono d'accordo su una cosa, e su questo io lo porterò avanti sempre, finché ho un microfono davanti lo porto avanti sempre. Dobbiamo smettere di dire e di pensare, uno dice quello che gli pare, scusate. Secondo me dobbiamo smettere per la nostra salute di pensare che noi abbiamo vinto, che noi siamo andati in Champions per gli altri che hanno sbagliato e abbiamo vinto la Coppa Italia di culo. È il modo migliore per dare ragione a qualunque società che ha voglia di rassegnarsi di fronte a una partita di pallone. Noi abbiamo vinto per meriti, cioè non abbiamo vinto perché si sono incastrati i pianeti. Spiegatemi quali pianeti si sono incastrati perché il Bologna abbia vinto. Noi abbiamo vinto per meriti. Non c'è stato nessuno che ha preso dei punti di penalizzazione, non c'è stato nessuno che ha avuto i suoi 3-4 migliori giocatori che si sono spaccati, non c'è stato nessun errore arbitrale per noi decisivo. Cioè dov'è che noi abbiamo vinto perché agli altri gli è successo chissà cosa? Ma non è vero, a fare le cose bene si vince anche, poi si possono fare le cose bene e perdere. Però c'è modo e modo di leggere le situazioni. Non è vero che si sono uniti i pianeti, che c'è stata una serie di eventualità. No! Nessuna catastrofe agli altri. No! Abbiamo vinto perché abbiamo vinto noi. Ne vince uno, abbiamo vinto noi. C'era la Champions, quell'anno c'erano 5 squadre. Non è che ci ha regalato la quinta squadra. È che succede che ogni anno, per meriti, ci sono due campionati che hanno 5 squadre, ce le avevamo noi. E probabilmente se non erano 5 squadre, le ultime due giornate ce le giocavamo e arrivavamo quarti. Cioè, smettiamo di fare i tafazzi, smettiamo di fare i modesti anche quando non c'è bisogno. Ma lo dico per noi, perché dopo non possiamo lamentarci di una società che fa la modesta come noi.
5: Ciao, sono Andrea. Ascoltate una cosa, ma io non capisco una cosa. Si sta parlando che non ci si può porre l'obiettivo dell'Europa perché abbiamo venduto tre fenomeni. Ma faccio una domanda, l'anno scorso questi tre fenomeni o quattro che abbiamo dato via ci hanno portato in Europa? Non mi sembra. Io a fare dei processi sommari aspetterei a vedere, perché secondo me si sta facendo tanto disfattismo che poi così, in questione personalmente non credo che facciano bene né alla società e né alla squadra. Quindi facciamo questa riflessione. Quattro fenomeni che abbiamo dato via li avevamo anche l'anno scorso, l'Europa l'abbiamo vista col binocolo, l'imbarcata che abbiamo preso noi l'anno scorso di 4-5 sconfitte consecutive, non mi ricordo più quante, ne può prendere una delle precedenti quest'anno come è successo noi l'anno scorso.
0: Allora,
5: buona giornata.
0: Ti faccio una differenza di parole. Tu mi parli di disfattismo e il disfattismo anch'io tendo a non cavalcarlo mai, no? Cioè io lo cavalco nelle cose che importano nella mia vita, non nel povero Bologna, dobbiamo volergli bene, poveri noi che ne ha a vedere le sconfitte. No, disfattismo, io che sono uno abbastanza realista e tendente al negativo nella vita, lo applico al calcio. No, anzi, un calcio mi serve proprio per trovare qualcosa di buono, di fresco, di diverso. Delusione. Accetti che un tifoso come te, non tu, ma un tifoso come te sia deluso dal mercato? Quello io dico. Perché se tu non accetti lo stato d'animo di qualcun altro, secondo me sei il primo che sbaglia. Io accetto la delusione, come accetto l'iperottimista. Poi andiamo a vedere su quale piano uno è deluso e su quale uno è iperottimista. Oddio, avvocato, l'Empoli in semifinale, allora quindi non può succedere nel calcio, torno al discorso della fra prima, quindi deve sempre vincere chi ha più soldi, cioè poi scusa, poi poi la Juve che perde con l'Empoli, cos'è la Juve? Si è imbussato il pullman e non si sono presentati allo stadio e l'Empoli ha vinto a tavolino, o hanno fatto una partita di pallone. Fatto una partita di pallone, succede che perdi. Cioè, se vai in campo come sei andato in campo, succede che perdi. E lo sappiamo bene come era andata in campo la Juventus, perché aveva il nostro ex allenatore. E noi sappiamo come si comportava il nostro ex allenatore con i big della squadra, no? La stessa cosa ha fatto con la Juventus, che una settimana dopo l'ha mandato via. Ok, quindi no, io per ritenere che mi sono meritato la Coppa Italia, io dovevo giocare con il Manchester City, con il Barcellona e con il Real Madrid. No. Voi pensate come è cominciata la carriera di Mourinho? Andate a vedere gli avversari che ha trovato nelle prime 5-6 Champions che ha fatto. Andate a vedere. Poi ditemi però che Mourinho non ha vinto le Champions. Dateglielo a dire a lui. Cioè, il calcio, se succedono cose oltre il calcio, la calciopoli, la corruzione, le tragedie, certo, anche le tragedie. E noi abbiamo convissuto con una tragedia per 3 anni. Quello è un conto. Ma se è una partita di calcio, cos'è? Devo dire, Juve-Empoli, non la gioca neanche, deve passare la Juve. Perché? Infatti hanno giocato, hanno fatto 1-1, sono andati ai rigori, ha vinto i rigori l'Empoli. Quindi devo pensare invece che culo che ho avuto, perché la Coppa Italia non me la meritavo, l'avrebbe meritata. No, perché cosa arriviamo? L'avrei meritata la Juventus quella Coppa Italia lì, perché? Perché si chiama Juventus? È un modo molto bolognese di essere ipermodesti e di ritenere di non meritarsi mai fino in fondo quello che ci succede.
6: Allora, quest'anno se Tedesco arriva 8° fa un miracolo sportivo, perché la rosa che gli ha dato la società a disposizione è da, a mio avviso, 11° posto.
0: Oddio,
6: dai,
0: da 11 a 8 miracolo mi sembra eccessivo. Dai,
6: che potevi tenerlo, come hai fatto con Lukumi, che era 3 anni che voleva andare via, l'unico giocatore che ti vinceva le partite da solo, perché sì, se guardi Europa League, Celtic ha fatto gol da solo,
0: sono d'accordo,
6: Aston Villa ha preso la palla, ha fatto gol da solo,
0: quasi l'unico giocatore che
6: smarca 3, la passa gol.
0: Sì, sì.
6: Quindi
0: giocatore diverso, certo.
6: Secondo me la società è giusto criticarla per questo questo mercato. Poi forza Bologna sempre, però chi non la critica, secondo me per questo mercato non è oggettivo.
0: Io capisco la delusione, poi uno critica quello che vuole, a seconda anche delle proprie priorità. La delusione io la capisco. Come capisco il Bologna che dice mi danno 40, lo do via. Cioè non c'era modo di essere tutti allineati.
7: Ciao ragazzi, Henry da Sallaggio, volevo chiedervi una cosa, una vostra opinione, ma Piccoli, secondo voi, potrebbe veramente dare la svolta al Bologna? Oppure no?
0: Secondo me Piccoli è un giocatore che va usato moltissimo e diventa difficile, secondo me, nel calcio di oggi giocare con Piccoli e chiedergli di tornare sul loro mediano, di legare con gli altri reparti, tornare sui calci d'angoli, lavorare per la squadra, entrare in tutti i traversoni che non arrivano perché arrivano magari da giocatori a piede invertito e pretendere che faccia 20 gol. Io credo che se hai preso Piccoli e Dovbyk devi giocare per quelle che sono le caratteristiche di Piccoli e Dovbyk. In tutto questo bisogna che i due si sgaggino.
8: Ciao Leo. Beh, intanto Lico Giannis è comunque andato in una squadra che si è qualificata nella fase a campionato della Champions League, quindi potenzialmente giocherà in Champions League. Chiaro, il livello non è magari quello di una squadra italiana, tedesca, francese, eccetera, eccetera. Comunque io personalmente aspetto a commentare il mercato perché non ho ancora chiaro in testa qual è l'impianto di gioco di Tedesco. E se ho dato 10 partite di tempo al primo italiano della prima annata per vedere la prima vittoria, non dico che devo dare 10 partite anche a Tedesco, ma insomma 6-7. Sì.
0: Sì, io ragazzi vi do un'altra chiave di lettura che è la mia, Evitiamo di ritenere che l'allenatore scenda in campo, lui ha l'impianto di gioco e lui decide i risultati delle partite. Ragazzi, qual è l'impianto di gioco di Sarri? Ha tirato Samardzic da 35 metri. Non diamo troppa importanza all'allenatore. Io vi consiglio di non dare, soprattutto quest'anno, troppa importanza all'allenatore legata alla caducità dei risultati. Sentiamo domani, che sarà una giornata a questo punto da navigare a vista. Perché noi non sappiamo quando ci arriva la conferenza. È chiaro che noi appena arriva io spero che ci arrivi subito, ma sappiamo che se la conferenza è la mattina magari ci arriva non subito, quindi io domani navighiamo molto a vista, siamo qua con voi naturalmente pronti a leggere anche i messaggi che non siamo riusciti a leggere oggi. Mi dispiace per i vocali che non sono riuscito ad ascoltare. Grazie mille, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Anni.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero. Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
16: No.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie.
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
29: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
34: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
35: Sto pensando.
0: pensando di cambiare furgone.
1: Perché?
0: Non ci sta più niente dentro.
1: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
2: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
1: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
3: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
23: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati amici di Nettuno Bologna 1, mercoledì 2 settembre 2026, 16:38 in questo momento, pomeriggio in rosso-blu insieme a voi fino alle 18 anche di quest'oggi, con tutti i vostri messaggi ovviamente alla 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e finalmente anche abbiamo il mercato terminato, chiuso, finito, sbarrato, saracinesca giù, almeno fino a gennaio, e quindi si possono cominciare a fare un po' di considerazioni, un po' a pensare di più al campo, alle partite, come ho notato, come abbiamo parlato anche un po' in queste settimane, insomma, e l'abbiamo notato un po' tutti quanti, a mercato aperto anche con le prime due giornate di campionato si è parlato di più di mercato che della partita con l'Atalanta, della partita con la Lazio, quindi è chiaro che il campo, quando c'è il mercato aperto, soprattutto nelle ultime ore, a volte febbrili, non per il Bologna questa volta, ma cioè, almeno non in entrata, tende più a prendere spazio quello che effettivamente il calcio giocato e il campo, cosa che invece apprezziamo forse molto di più. Vi aspetto ovviamente con le vostre considerazioni, con i vostri pensieri al 366-402-4022. Il Bologna chiude il mercato con cessione di Rowe, entrata di Mbangula a sostituzione ovviamente di Rowe, con anche poi il ragazzo giovane, il centrocampista Cassa, che però appunto sarà girato anche in Serie B, quindi immediatamente messo in rosa, con anche il nuovo attaccante Jay Enem, che inizialmente doveva essere dato in prestito a Lugano, poi negli ultimi giorni si è deciso invece di non girarlo in prestito ma di tenerlo a Bologna, di tenerlo nella rosa rosso-blu. Mi dispiace molto di non aver visto arrivare un centrocampista, ma probabilmente, non lo so, io fortunatamente non sono l'allenatore, non sono il direttore sportivo, non parlo e non devo parlare io con la dirigenza o con l'allenatore, quindi evidentemente immagino che effettivamente il Bologna poi si senta a posto in questo modo. Per me, io continuo a dire che le caratteristiche di Freuler non sono state sostituite in questo mercato, non essendoci più Freuler, le caratteristiche di Freuler non sono state sostituite. Poi vedremo se nel corso della stagione Domenico Tedesco effettivamente avrà un modo di giocare, o comunque un modo di mettere in campo e di allenare i giocatori che ha a disposizione, che possano sopperire effettivamente a queste caratteristiche, o se qualcuno svilupperà anche un po' di più, no, queste caratteristiche. Io per esempio nella partita contro l'Atalanta ho visto un Ferguson molto molto bene, non alla Freuler, perché non è Freuler aveva una capacità di interdizione in difesa e poi allo stesso tempo di recupero palle, di costruzione in avanti e di verticalizzazione, di apertura per i compagni in avanti. Questo Ferguson non l'ha avuto e forse ancora non ce l'ha, però ho visto un Ferguson che soprattutto in difesa ha dato una grandissima mano, ha corso tantissimo, ha recuperato dei gran palloni, quindi magari appunto nel momento in cui anche per esempio Moro torna in forma al 100%, perché abbiamo capito che non è ancora in forma al 1000 per 1000, la coppia magari Ferguson-Moro può avere entrambe insieme, quando sono insieme, un po' queste caratteristiche da una parte e dall'altra, quindi sicuramente vedremo. Per quanto mi riguarda sono sì un po' delusa da questo mercato, non sono soddisfatta, poi non amo dare giudizi trancianti, definitivi e troppo severi, ma sono fatta io così, ovviamente. Sicuramente è un mercato che almeno ad oggi, in questo momento, lo trovo abbastanza insufficiente, soprattutto per alcuni aspetti. Una su tutti sicuramente il centrocampo, che per me manca di qualche caratteristica. E come detto, spero che si possa sopperire in altre maniere, e devo dire la verità che a questo punto mi rende un po' incerta anche l'attacco. Al netto che non conosco minimamente il giocatore, l'attaccante giovane che alla fine è rimasto a Bologna, Jay Enem, perché devo dire la verità non lo conosco affatto, quindi ben venga se è uno di quei ragazzi giovani che esploderanno e che hanno grande talento e grande qualità, ma da questo punto di vista io a questo punto spero di vederlo giocare, spero di vederlo in campo, spero che abbia dei minuti, anche perché in questo momento, e credo sia stata questa la scelta, per questo la scelta di tenerlo in rosa a Bologna e non mandarlo in prestito, credo che queste due partite ufficiali in campionato, le prime due giornate di campionato, abbiano abbastanza messo in luce di quanto è indietro Dovbyk atleticamente, fisicamente, e quindi tu, è chiaro che anche all'inizio, quando hai preso inizialmente Dovbyk, sapevi che probabilmente era un po' indietro, sapevi che avrebbe dovuto forse lavorare un po' di più, perché veniva da tanto tempo non senza calcare i campi, veniva da un infortunio, quindi infatti hai preso anche piccoli. Però nel momento in cui, secondo me, poi è un'impressione che ho avuto io, anche nelle due parti, dopo un po' che si è allenato comunque anche con noi, anche nelle due partite ufficiali, anche nelle prime due giornate di campionato, io ho visto un Dovbyk veramente non indietro, molto indietro, ma molto molto molto indietro di condizione atletica, di condizione fisica, che ragazzi ci può stare, ha avuto un infortunio pesante, si è operato, non ha giocato praticamente per 6-7 mesi, una cosa del genere, sono tanti. Lui ha un fisico estremamente pesante ed imponente, quindi se non sei al top della tua forma, per spostare quel fisico imponente fai molta più fatica, sei più lento, hai movimenti molto più, più lenti. E secondo me queste due partite di campionato hanno, hanno messo in evidenza molto di più di quello che magari poteva aver fatto la prestagione e il precampionato, quanto Dovbyk possa essere indietro. E vado a logica mia, però, che può non essere quella della società, ma vado a logica mia, secondo me la scelta abbastanza repentina di cambio di rotta nel voler tenere Enem e non darlo in prestito a Lugano è perché forse ci si è resi conto che se non si teneva, se non si aveva anche un terzo, un altro attaccante, andare avanti con Dovbyk e Piccoli, con Dovbyk ancora così tanto indietro, si rischiava di dover puntare sempre e solo tutto su, su Piccoli, e quindi si è deciso di tenerlo. Secondo me può essere andata così, e la vedo in realtà anche con una, cioè se è andata così la vedo come un ragionamento assolutamente giusto, no? Da questo punto di vista, perché vuol dire che il Bologna se ne è reso conto ha cambiato rotte, ha detto no, aspetta, che in questa situazione a noi ci serve anche un terzo attaccante, perché nella fattispecie in questo momento probabilmente Dovbyk ha bisogno di ancora del tempo, e noi non possiamo permetterci di rimanere a giocare per tot mesi con un solo attaccante. Poi è chiaro che anche gli attaccanti lì davanti devono fare il loro, al di là ovviamente di Dovbyk, che adesso metto un attimo da parte perché in questo momento appunto è fuori forma, che sia Piccoli, che sia evidentemente questo Jay Enem, che ripeto non, su cui non posso esprimermi tecnicamente perché non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, quindi non posso saperlo. Lì davanti bisogna cominciare a fare gol, sicuramente, magari ci spero anche negli esterni, anche se, e questa è un'altra cosa che rende probabilmente questo mercato abbastanza deludente da parte dei tifosi, che capisco perfettamente, ma probabilmente anche un po' da parte mia o da parte nostra di alcuni addetti ai lavori, magari non tutti, anche l'aver perso Jonathan Rowe agli ultimi giorni di mercato. Quindi io spero vivamente, io non ho visto le partite di Mbangula in questa stagione, quindi non lo so, spero che effettivamente anche gli esterni, e ci metto dentro Bernardeschi, ci metterò dentro ovviamente anche Riccardo Orsolini quando tornerà dall'infortunio, che speriamo ovviamente siano al massimo le solite canoniche 3-4 settimane, non di più, ancora non abbiamo il comunicato e la notizia, quindi ovviamente non appena avremo notizie un po' più certe ve le proporremo. Penso che si debba cercare di fare di tutto per avere un attacco un po' più prolifico, perché soprattutto anche sicuramente anche nella partita con la Lazio, ma nella partita con la Lazio le uniche occasioni vere da gol che avevi creato erano da palla inattiva, quindi non da costruzione del gioco, non durante l'azione, no? Ma durante un calcio piazzato e calci da fermo. Con l'Atalanta invece in realtà ho apprezzato molto come Tedesco ha messo in campo la squadra, come Tedesco ha interpretato il suo calcio, come la squadra ha interpretato il calcio evidentemente di Tedesco, come Tedesco ha preparato la partita, perché sono convinta che Tedesco sia anche un tipo di allenatore che magari non ha il dogma di dover giocare sempre e solo in un modo, ma che prepara molto la partita sull'avversario, e ho visto un Bologna sicuramente nella costruzione del gioco e nella prestazione generale migliore di quello che ho visto al Dall'Ara con la Lazio, però assolutamente molto molto in difficoltà lì davanti, dove lo stesso Piccoli deve fare di più, perché un attaccante lì quando ha occasioni deve segnare. Cambiaghi nella fattispecie del palo sicuramente è stato sfortunato. La mia paura è comunque, il mio dubbio, la mia incertezza su Cambiaghi è che sicuramente ha del talento, ha della qualità, e lunedì ha fatto una gran partita, però non è mai stato un giocatore che ha avuto tanti gol nel sangue, che non ha mai segnato tanto, anzi ha sempre avuto difficoltà. Lui ha fatto più assist in realtà, almeno da quando è da noi, che gol. E lì secondo me in questa situazione, con magari degli attaccanti su che hai preso, e in questa situazione in cui hai visto che l'attacco sta facendo fatica, lì forse c'è bisogno veramente di tutti, degli attaccanti esterni, forse anche un po' di qualche centrocampista che è un po' più avvezzo ad andare in avanti a cercare il gol, perché no anche di Odgaard tante volte, no? Ha riuscito a trovare dei gol e delle giocate che poi ci hanno permesso di segnare. Lì bisogna secondo me registrare molto e cercare di capire come arrivare ad un attacco un po' più prolifico, perché poi, e l'ha detto anche Tedesco in conferenza stampa o comunque anche alle emittenti nazionali Sky e DAZN, ad un certo punto poi bisogna anche cominciare a fare risultato, perché tra un po' di partite, se fai le buone prestazioni ma non segni e non vinci, delle prestazioni ci si dimentica in fretta, perché poi bisogna cominciare a fare gol e a cercare di vincere delle partite, e questo è assolutamente vero. Arrivano già un po' di vostri messaggi, adesso andiamo a prenderli al 366 402 4022. Stefano da Imola: ciao Francesca, finalmente è finito il mercato, per me è appena sufficiente, meno male che Miranda è rimasto. No, ma io ieri l'ho detto, mi sono sbilanciata come Leo, ero molto d'accordo anche con Leo. Miranda non andava via. Se Tedesco riesce a dare al più presto un gioco a questa squadra, si può arrivare al sesto o settimo posto. Stefano da Imola. Allora Stefano, tu sei molto molto ottimista, devo essere sincera, ma mi piace, per carità, ogni tanto una ventata di ottimismo sfrenato ci può stare. Io sinceramente ad oggi non vedo una squadra da sesto settimo posto, forse settimo ottavo se va tutto bene, la vedo un po' più così in questo momento. Però devo dire la verità che invece oggi, al contrario di quello che prima diceva Leo Vicari, ormai so il suo pensiero sull'allenatore e sugli allenatori in generale, credo che quest'anno, visto il mercato fatto, visto un po', ed è innegabile ragazzi, mi dispiace, un pochino l'impoverimento della rosa di oggi, di questa stagione rispetto alle stagioni scorse, credo che quest'anno in particolare possa eventualmente poter incidere di più l'allenatore per fare tutto. È chiaro che ci vuole, i giocatori sono i giocatori che vanno in campo, che scelgono le giocate, che fanno o non fanno gol, siamo d'accordo, assolutamente sì. Però in un'annata in cui dal mercato sono arrivate tante tante uscite, soprattutto tante uscite di giocatori di grande qualità, in cui inevitabilmente tu però non hai fatto altrettante entrate di qualità di un certo tipo, quindi inevitabilmente hai una rosa che almeno in questo momento risulta un po' più impoverita dal punto di vista della qualità, secondo me in quest'annata giocherà tanto anche l'allenatore. Giocherà non nel senso in campo, ma giocherà tanto anche veramente come l'allenatore riuscirà a interpretare il suo calcio, a far interpretare il suo calcio, a come li metterà in campo. Secondo me ci sono quelle annate dove forse l'allenatore può contare di meno e le annate invece in cui magari l'allenatore può contare un po' di più. Secondo me questa è un'annata su cui l'allenatore forse può contare qualcosa di più, anche per la

Ripongo molta fiducia in quello che può essere il lavoro di quest'anno dell'allenatore, perché ritengo la rosa di quest'anno, ad oggi, ha finito il calciomercato estivo, più impoverita sicuramente dell'anno scorso. Poi non vuol dire una rosa da lotta per la retrocessione, assolutamente no, però sicuramente reputo la rosa di quest'anno più impoverita qualitativamente parlando rispetto a quella dell'anno scorso, dell'anno ancora prima, e vabbè, non parliamo ovviamente dell'anno della conquista della Champions di Motta, quella è fuori categoria e quindi non la prendo neanche in esame, però insomma questa è un po' la mia idea. Ripongo veramente grande fiducia nel lavoro dell'allenatore, che comunque mi sembra uno che è assolutamente meticoloso, attento ai dettagli, soprattutto nel preparare le partite anche sull'avversario, quindi su questo ripongo fiducia in questo, ecco. Poi domani ci sarà la conferenza stampa di Claudio Fenucci di chiusura mercato. Probabilmente ci saranno tante domande da fare, tante cose da poter capire. Sono assolutamente allineata con Leo Vicari quando dice sarebbe bello ci fosse anche parte dell'area tecnica alla conferenza di domani, ma non credo, perché almeno la comunicazione ad oggi è che ci sarà l'amministratore delegato Claudio Fenucci in conferenza stampa, quindi non credo. Poi magari all'ultimo, sai mai, ci hanno ascoltato Leo, decidono di esserci. Secondo me sarebbe importante, interessante che ci fosse anche parte dell'area tecnica, della dirigenza tecnica, no, di Sartori, per se non altro per fare quel tipo di domande che magari le puoi fare o ti può rispondere forse meglio chi il mercato lo fa effettivamente, quindi il direttore dell'area tecnica, quindi il direttore sportivo di Vaio, piuttosto magari di Claudio Fenucci, che sicuramente lavora in sinergia anche per queste cose con l'area tecnica, ma che sicuramente come amministratore delegato verte di più magari sulle questioni di bilanci, di economia, eccetera. Secondo me dovrebbero esserci un po' tutte e due, perché secondo me quello che magari tanti tifosi, come ci avete scritto anche in queste settimane, in questi mesi e anche adesso, e forse anche tanti di noi, hanno voglia effettivamente di chiarire alcuni punti, sia da una parte prettamente economica, sia da una parte prettamente sportiva. Per esempio la domanda sul JN, ma avete cambiato idea improvvisamente decidendo di non darlo più in prestito a Lugano ma di tenerlo a Bologna, perché effettivamente vi siete resi conto soprattutto nelle prime due partite di campionato che Dovbyk è troppo, molto indietro e quindi non si poteva fare neanche un mese, due mesi con una sola punta, oppure è stato un altro tipo di scelta? Ecco, questo magari è una domanda che ci piacerebbe forse fare all'area tecnica, ok? E poi anche magari tante altre. Ci sarà, credo, soltanto Claudio Fenucci. Comunque anche a Claudio Fenucci ci saranno, sicuramente sarà il momento e il modo per cercare magari di chiarire un po' di punti e di soddisfare un po' di curiosità anche da parte nostra. Domani la conferenza è alle 10:30, ve lo dico già, non la daremo in diretta, ragazzi, sono ormai da anni disposizioni del Bologna che non possiamo dare le conferenze in diretta, ma ve la diamo non appena finisce, speriamo di averla il prima possibile e di riuscire a darvela e a proporvela ovviamente il prima possibile, quindi insomma assolutamente ve la facciamo ascoltare, ci mancherebbe altro. Un altro po' di messaggi prima della pausa pubblicitaria. Giorgio, Francesca, buongiorno. Gli esperti di mercato hanno messo il Bologna al 20° e ultimo posto nella classifica del calciomercato. A mia memoria è la prima volta che accade negli ultimi 20 anni. Speriamo si sbagliano. Oddio, negli ultimi 20 anni io non so se è la prima volta che il Bologna finisce in fondo alla classifica del calciomercato, perché ragazzi, ci sono stati negli ultimi 20 anni, ci sono stati dei calciomercato che il Bologna ha fatto nettamente peggio di questo, ma di un bel po'. Quindi adesso Giorgio, non credo proprio sia la prima volta che il Bologna finisce in fondo classifica per quanto riguarda il calciomercato. È quello un po' che dicevo anche prima, sicuramente il calciomercato di quest'estate non è stato un calciomercato ad oggi, per quanto mi riguarda, che raggiunge la sufficienza, ok? Non è un calciomercato che raggiunge la sufficienza, assolutamente no. La rosa, per quanto mi riguarda, si è impoverita qualitativamente parlando, quindi questo è. Capisco l'analisi poi anche degli esperti di calciomercato, che non sono io,
fortunatamente. Andiamo in pausa, qualche minuto con i nostri amici sponsor e poi ancora i vostri messaggi al 366 402 4022 insieme.

0: e anche a Luca Pinkerle. A tra poco.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul mancino ancora a portarceli avanti. Verna 0 mezzo. Verna col mancino. Carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
11: In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila ha superato il miliardo di euro di acquisti. Tennis, US Open, Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri, Guerrieri De Minaur, Passaro De Jong, interrotta ieri per pioggia, e Berrettini Navone. Stanotte sarà il turno anche di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Europei femminili di volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, azzurre favorite ma guai a non rispettare le avversarie, così Velasco a Sky.
12: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
11: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, chi vince vola in semifinale. Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza, a Milano in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc, impegnati in un evento privato. Domenica alle 15 la gara. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
17: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
16: Wow, sanno anche volare.
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
18: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
19: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
21: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
0: la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 17.04, rientriamo in studio, mercoledì 2 settembre, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Luca Pinkerle. Ciao Luca, FIFA.com.
25: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
24: Allora Luca, partiamo inevitabilmente dal mercato, dalle considerazioni sul mercato che finalmente si è chiuso, una idea della liberazione che è stata la chiusura del mercato. Io ogni anno la prendo così, io non ne posso più del mercato, io non sono un amante del calciomercato, poi capisco.
25: Beh,
24: chi
25: bello
24: lo è.
25: Tossico il mercato, eh?
24: mamma mia, io non vedo l'ora sempre ogni volta che chiuda, però insomma al day after della chiusura del mercato, insomma, un po' di considerazioni le facciamo anche con te, le voglio fare anche poi in generale proprio sulla, sulla Serie A, però partiamo dal Bologna. Io lo so Luca che tu sei sempre molto in realtà buono, cioè sei molto positivo sempre, io mi dispiace.
25: No, credo di essere giusto, dai.
24: Beh, dipende dai punti di vista di essere giusto. Dipende dai punti di vista, dai, diciamo così. No, adesso, a parte gli scherzi, questo mercato del Bologna, per quanto mi riguarda, non gli do un 3, non gli do un 4, io poi odio dare i voti, quindi non li darei neanche, però per me non raggiunge la sufficienza. Per me è stato un mercato un po' di impoverimento della rosa, qualitativamente parlando, da parte del Bologna. Poi non vuole questo da parte mia essere, io faccio molto la diplomatica, me ne rendo conto, perché non vuole essere un giudizio tranciante, definitivo, in questo momento, perché dall'altra parte, l'ho detto anche prima, nonostante pensi che comunque questo mercato abbia venduto tanta qualità da parte del Bologna, forse un po' troppa, e non l'abbia rimpiazzata magari a dovere in un certo modo, quindi lo trovo un mercato ad oggi per me un po' insufficiente, con alcune lacune, che ha impoverito un po' la rosa qualitativamente parlando. Allo stesso tempo però credo che queste, sai, ci sono le annate in cui magari l'allenatore può incidere di meno e le annate in cui l'allenatore può incidere di più. Secondo me questa è un'annata del Bologna in cui io ripongo tanta fiducia in quanto può incidere l'allenatore.
25: Su questo direi che siamo abbastanza in linea, perché nel mercato, guarda, ho fatto un collegamento, mi sembra la scorsa settimana, con Sabrina Rita a ITV, parlavo un po' di questi temi, nel fatto che dentro al mercato del Bologna ci va messo l'allenatore, perché il cambio in panchina, a mio avviso, è un colpo di mercato, cioè quello di un allenatore che comunque, nonostante la giovane età, ha grande curriculum, ha grande voglia, porta l'idea di un allenatore che, scusa, stavo guardando i rigori di Sassuolo Frosinone, ha appena sbagliato Wisdom a May, e questo mi dispiace un po'.
24: Ecco, a proposito, è 1-1 perché ci eravamo lasciati con quasi gol, sì, con il gol di ovviamente Benjamin Dominguez sull'1-0 del Frosinone, certo. Ha pareggiato il Frosinone prima dell'intervallo. Prego Luca, scusami.
25: Ecco, scusami, vedi che il calcio, ecco, per tornare al fatto che il calcio giocato è sempre meglio del calcio immaginato, che sono il fantacalcio, le scommesse, sì, e sì, il calcio, sì, mercato, sì. Quindi se potete, preferite anche voi il calcio reale. Detto questo, credo sia abbastanza chiaro il fatto che la direzione che prende il Bologna sia dettata dal proprio allenatore, sia per quanto riguarda gli interpreti che sono arrivati, sia un po' per le promesse che aveva fatto il Bologna a Tedesco, cioè diciamo più che promesse, aver messo le cose in chiaro su quello che sarebbe accaduto / successo. Il fatto di perdere comunque tre pezzi pregiati, la scorsa settimana appunto consideravo un colpo incredibile del Bologna, anche abbastanza inaspettato, il fatto di tenere Johnny in rosa.
24: Esatto.
25: Così non è accaduto. Mi stonava parecchio quell'intervista che aveva fatto in cui raccontava le favolette, che sono sempre belle da raccontare, per carità, però la realtà ci dice anche che il calcio è un mondo di professionalità e di professionisti in cui tutto può accadere. Magari c'è anche spazio per i sentimenti, e questo non lo metto in dubbio, per carità, però
24: sono più le eccezioni che
25: fanno delle dichiarazioni ufficiali, ecco,
24: esatto. Ma infatti io
25: se
24: posso dare un consiglio, sai mai che ci stanno ascoltando dei calciatori che siano del Bologna eccetera, ragazzi, veramente, soprattutto se siete giovani, anche se vi trovate benissimo in quel momento, in quel posto, lo amate profondamente, state sempre molto attenti alle dichiarazioni che fate, non esagerate troppo da una parte, perché questo calcio è un calcio sempre in movimento. Quindi
25: no, più che altro, cioè, la cosa di cui sono conscio è che dall'altra parte si comprende perfettamente qual è il loro lavoro.
24: Certo,
25: intanto, scusa, finale 5-3 per il Sassuolo ai rigori.
24: Ecco.
25: Esce Frosinone in questo pomeriggio in cui non c'è nessuno allo stadio, non c'è nessuno.
24: Devo dire che però la scelta di fare la partita di Coppa Italia di mercoledì alle 15, ragazzi, non è, diciamo, forse
25: scelta
24: quella troppo vincente.
25: Di tutte le scelte che ha fatto la Lega per ora sono incomprensibili, di tutto
24: abbastanza,
25: quello che è uscito
24: via,
25: fino adesso.
24: Diciamolo, diciamo.
25: Vabbè. Detto questo, ritorno al mercato. Secondo me ci sono delle cose che a mio avviso sono molto positive e delle cose che rimangono un punto interrogativo. Parto da quelle positive. Il trovare comunque un sostituto di Lukumi, che conosce bene la piazza, ha personalità, ha fisicità e ha gamba,
24: e che conosce l'allenatore difensore. Io
25: sì,
24: ci metto anche quello.
25: È l'allenatore che conosce,
24: esatto,
25: il giocatore, mi verrebbe da dire,
24: sì,
25: perché è stato proprio Tedesco chiamarlo in nazionale belga, dove poi lui è rimasto, quindi la chiamata non è stata brutta, diciamo. In un mondo in cui l'inflazione sta completamente stravolgendo e distruggendo, anche se vogliamo, il mercato, portarsi a casa Teat senza aver messo un euro in questo momento, titolare mondiali, non è per nulla male. Come a mio avviso è positivo l'arrivo di Dovbyk, perché? Perché è un giocatore che ha gol, ha sicuramente gol, e ha una fisicità straripante, che ha bisogno di un po' di condizione e di essere un attimo incanalata a direzione della squadra, quindi un potenziale campione, ecco, questa parola potenziale è quello che fa un po' diciamo,
24: esatto,
25: sorcere il naso a tanti tifosi e tanti bolognesi, perché non hanno la certezza, non è una certezza Dobby,
24: e dopo infatti approfondiamo anche Luca approfondiamo anche questo argomento, però prima ti lascio finire.
25: Che finché non vengono sbloccate, cioè ci sono delle qualità, bisogna soltanto sbloccarle, quelle qualità che a mio avviso sono tanto grandi quanto il fisico di Dobbyk. E Mbangula è un colpo francamente interessante, e poi diciamo che tutto il resto sono un po' fegatelli. Le cose che non capisco sono principalmente due, diciamo, cioè la comunicazione sul centrocampista,
24: sì,
25: ovvero se Libra a questo punto è il centrocampista, il 6 se vogliamo, io non ho ancora capito se è un 6 o un 8 perché l'ho visto poco, perché ha giocato poco, cioè mi piacerebbe
24: allora,
25: se
24: in, campo. Allora
25: tifoso,
24: in campo
25: se io dovessi essere un tifoso che vuol capire qual è la situazione, mi piacerebbe che il club dicesse vogliamo puntare su questo ragazzo,
24: sì,
25: e mi sta bene in questo contesto qua che il Bologna, E grazie a Dio arriva il momento di farlo, vado a puntare poi su un ragazzo della primavera. E quello che non, l'altro punto interrogativo è Enem, che arriva a Bologna,
24: doveva andare in prestito a Lugano, poi cambio di rotta repentino.
25: Tutti i siti hanno scritto che è del Norwich, ma non è così, del Bologna, è rimasto a Bologna. E tu hai un attaccante tuo di proprietà in Serie A prestato al Frosinone, che ha già fatto dei gol del tuo settore giovanile, mentre hai speso 6 milioni per un omologo, vogliamo?
24: Sì.
25: Poi la risposta che mi do, perché credo di saperla anche la risposta, è che Raimondo non accettasse di fare il terzo
24: e che volesse giocare, che ci può stare,
25: sviluppo di un attaccante, sì, fare sì, l'attaccante titolare senza concorrenza è completamente un altro mondo. Guarda Dalica, certo, che sarà sicuramente il centravanti del Colonia, che avrà occasioni per prendere continuità, perché poi non è facile in un campionato in cui si segna pochissimo come quello di Serie A fare l'attaccante di riserva,
24: sì, sì, no,
25: sai
24: certo,
25: praticamente che sei condannato a fare massimo 5 gol a stagione, a meno che tu non sia un overperform.
24: Ma infatti su Raimondo, se è così, lo trovo anche abbastanza logico come ragionamento e come cosa. Apro proprio il discorso Dovbyk Enem, attacco del Bologna. Allora, in particolar modo
25: in particolar modo
24: nella partita contro l'Atalanta, io ho visto un Bologna messo molto bene in campo, che ha costruito molto bene, che aveva una buona idea di calcio. Poi l'ho visto però in grande difficoltà nel costruire il gol, cioè non, forse neanche tanto nel costruire il gol, perché le occasioni le hai costruite e le hai fatte, a differenza per esempio contro la Lazio, che le occasioni da gol che hai avuto sono state tutte su calcio piazzato, invece contro l'Atalanta hai costruito le tue occasioni da gol, però non hai avuto nessuno che abbia finalizzato. Lì sicuramente ovviamente quando c'è un piccolo un attaccante devi fare gol, non lo fai, errore tuo sicuramente, e ce li mettiamo tutti. Enem già praticamente girato in prestito a Lugano, almeno l'idea era quella, e poi cambio repentino comunque di idea, Enem rimane a Bologna. Rimane un'ipotesi mia, ed è anche per questo che un po' mi sto domandando, ma allora qual era la strategia e la linea guida di questo mercato del Bologna, che continua a farmi pensare che questo mercato sia stato non sufficiente e comunque poco capibile, e magari lo capiremo. È che secondo me, proprio su Dovbyk, quello che hai detto è tutto vero, però è un grande, enorme se, perché io ho visto un giocatore, Luca, in queste due partite, che non è indietro fisicamente, ma 100.000 passi indietro da una forma fisica al 100%, e un giocatore della sua fisicità e del tipo che è, deve essere al 1000 per 1000 di forma fisica per incidere, e lui, io temo e ho paura che gli servirà parecchio tempo per ritrovare la forma fisica perfetta. E secondo me il Bologna l'ha visto effettivamente in queste due partite di campionato e ha detto: aspetta un attimo, che io non mi posso permettere, metti caso, di fare 3-4 mesi con un solo attaccante praticamente, quindi solo con Piccoli, quindi devo tenere Enem.
25: Sì, c'è anche Odgar in rosa, che per carità è vero, è un attaccante centrale, però all'occorrenza, se fosse successo qualcosa di irreparabile, c'era anche lui. E poi io sono sempre dell'idea che se ti manca uno, guardi in basso cosa hai in primavera. Ecco. Poi, come per carità, si potrebbe fare con il centrocampista. Per quanto riguarda Dovbyk, credo che comunque un giocatore della sua caratura debba imparare a stare un po' in campo e a fare gol, anche se non lo supporta un 100% di condizione. Questo credo sia importante, anche al 70-80 deve imparare magari a fare 60 minuti e essere comunque decisivo, perché è un giocatore di grande caratura mondiale. In questo momento il problema del Bologna di Tedesco è di trasformare in questo momento fisicamente un paracarro in carro armato,
24: sì,
25: perché quello
24: sì,
25: è fisicamente,
24: sì, sì, sì,
25: cioè
24: è vero,
25: deve
24: è vero,
25: togliere la parola para e trasformarlo in armato dopo, perché comunque questo è un giocatore che ha una fisicità, un'esplosività, una forza, il sinistro e anche la personalità di andare a prendersi le conclusioni, perché se voi guardate molti gol che fa Dovbyk sono le situazioni in cui in area lui magari può anche fare una scelta diversa, però decide di tirare in porta perché sente la porta, sente il gol, è un bomber, diciamo. E quindi potenzialmente il Bologna ha un grosso punto interrogativo che se becca con la fortuna giusta può essere veramente l'uomo che ti cambia qualcosa a livello offensivo. Detto questo, grandi passi in avanti del Bologna, grandi passi in avanti del Bologna dal punto di vista dell'intensità,
24: sì,
25: e del gioco.
24: Sì, sì, sì, sulla partita contro la Bergamo, sì.
25: Sì, sì. Sì. È una cosa che mi fa sorridere, mi fa pensare che comunque questa squadra stia interpretando quella famosa direzione che dice Tedesco di andare tutti in una direzione, sono state soprattutto le scelte dei centrocampisti, perché siamo stati abituati a un Bologna nell'ultimo biennio che per forza di cose, per strategia, andava sull'esterno, mentre in queste due partite e soprattutto in quella con l'Atalanta abbiamo visto per esempio Luis Ferguson, ma anche Bernardeschi quando veniva in mezzo al campo, cercare e anche forzare una giocata verticale per rompere una linea, per guadagnare metri, per andare comunque subito ad approcciarsi verso la metà campo avversaria, che credo sia la cifra stilistica di Tedesco. Questo fa parte del coraggio, della personalità e della direzione. Credo che questa cosa stia venendo rapidamente metabolizzata dalla squadra. Detto questo, negli ultimi 30 metri bisogna fare un passo in più, perché il Bologna non segna da un bel po' neanche nelle amichevoli,
24: da un po' troppo, esatto, infatti.
25: E forse Tedesco da questo punto di vista si dovrà un pochino aggiornare, perché lui è sempre stato abituato anche a campionati che difensivamente concedevano qualcosa di
24: esatto,
25: più,
24: esatto, che non è quello della Serie A, dove lo sappiamo, esatto, infatti, che è molto più complicato rispetto ad altri campionati andare a segnare dei gol, anche soprattutto proprio a livello tattico di come sono messe in campo le squadre. Luca, qualche minuto di pausa, ho tantissimi messaggi che ti voglio leggere un po'. Veramente
25: vai,
24: tanti. Tra pochissimo.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
3: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
2: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
5: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
28: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
29: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
28: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
29: Wow, è proprio quello che mi serve!
28: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
30: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 17:24, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato ancora collegato con noi, è Luca Pinker, le FIFA.com. Ciao Luca.
25: Ciao, ciao a tutti. La Liga, il mio campionato preferito è la Liga spagnola.
24: Ci siamo capiti. Andiamo sui messaggi. Andiamo sui messaggi che è meglio. Allora, ti leggo questo messaggio che dice: Enem è rimasto perché Orsolini si è fatto male, potrebbe giocare a due davanti, Tedesco potrebbe giocare a due davanti, per questo ne servono tre. Sei d'accordo su questo? Non lo so.
25: Ma non credo che per logica si prenda una soluzione per un giocatore che sta fuori 3-4 settimane, probabilmente adesso non so quali siano i tempi esatti di recupero di Orsolini, e non lo si faccia per il Lasus.
24: Esatto.
25: Cioè, o lo fai per entrambi perché ti manca
24: o
25: uno,
24: non avrebbe senso farlo solo per uno.
25: Può fare, sì, ma ci sono tante soluzioni in attacco, a mio avviso. Poi è arrivato Mbangula adesso, quindi.
24: Che ne pensi a proposito di Mbangula? Perché io devo dire la verità, non l'ho guardato in questa stagione, non so quindi che cos'è arrivato. È chiaro che poi va in al posto di uno come Rowe, quindi insomma.
25: A Rowe bisogna dire anche che prima di arrivare a Bologna aveva gli stessi esatti gol di Mbangula questa stagione, ne aveva tre con il Marsiglia, quindi lasciando stare i meri numeri, è un giocatore che con un allenatore che punta tanto sul suo talento come era stato Motta alla Juventus, credo che possa veramente avere continuità, colpi, rendimento anche abbastanza completo come giocatore, perché sa attaccare, sa difendere, sa dribblare, ovviamente sa far tutto perché è passato al centro di formazione dell'Anderlecht come fece Salma Kers, del resto, che aveva un grande maestro come Mohamed Ouakbi, che adesso è il CT del Marocco, che è stato forse il più grande formatore che abbiamo in Europa, quindi mi sembra che abbia tutte le carte in regola per essere comunque quel bonus, quel qualcosa in più in un settore offensivo che io continuo a reputare molto forte per essere una squadra che non ha le coppe. È chiaro che senza Rowe qualcosina perdi, però a mettere dentro Mbangula, ci metti dentro volendo anche un terzo attaccante, io credo che comunque prima o poi lo Monaco della primavera qualcosa dovrà buttarti dentro anche
24: sì.
25: Lui
24: questo è vero, però vedi Luca, sono sempre cose comunque con un po' di sé che si portano dietro. Cioè io mi immagino no, adesso in questo momento in cui abbiamo visto che comunque c'è tanto da registrare, da migliorare proprio in attacco nella fase realizzativa del Bologna, che esserti andato a privare all'ultimo giorno di mercato di un giocatore che obiettivamente aveva una qualità, un estro, l'unico che saltava l'uomo e che aveva anche un po' più di gol.
25: Non è vero. Non è vero, perché Bernardeschi lo salta l'uomo, perché Mbangula è capace di saltare, Cambiaghi lo salta l'uomo.
24: Però ha un'altra età, un'altra fisicità, un'altra resistenza. Rowe.
25: È chiaro che Rowe è un fenomeno, le decisioni è stata presa e questo ci sono rimasti male tutti, perché potenzialmente è un esterno che può fare titolare nell'Inghilterra, anche lì con tanti se, soprattutto caratteriali, che credo siano il motivo forse per cui non è andato in Premier. Però era anche cozzava anche parecchio che un giocatore come Rowe rimanesse in una squadra e non fa le coppe, quindi ci si mette l'anima in pace, ne hanno guadagnato tutti perché il Bologna ha guadagnato. È un giocatore che potenzialmente si mette nei guai un'altra volta e non sai più di quanto ti può valere come valore di mercato. Quindi, però io credo che per una squadra che ha un allenatore che comunque ha idee non chiare, chiarissime, che rigetta la sconfitta, perché le parole tedesche dopo la partita mi sono piaciute tanto, soprattutto per come, cioè, ha detto anche lo 0-0 sarebbe stato imbarazzante, cioè tu non utilizzi una parola del genere se non sei certo della potenzialità della tua squadra.
24: È vero.
25: Io credo che i passi in avanti siano tantissimi. Ce ne sono delle domande?
24: Allora, ci sono un sacco di messaggi. Direi la maggior parte sul mercato, ma insomma, ovviamente poi ce lo possiamo aspettare. Ci diamo ancora oggi come giornata per parlare più di mercato che di calcio. Poi basta.
25: Terribile.
24: Cominciamo con i messaggi. Cominciamo con questo vocale.
0: Ciao Leo, Enzo da Castelmaggiore.
24: Che poi allora, sono Francesca, ma
0: mi venga fatta la semplice domanda: se Bologna vuole andare in Conference League, se questo è l'obiettivo minimo di quest'anno, la Conference League, e basta, perché comunque è dall'anno scorso che Bologna ha avuto un mese per arrivare settimo. Le hanno provate tutte gli altri a farsi riprendere, l'Atalanta in primis, e niente, noi abbiamo messo i remi in barca e anche la società, l'obiettivo era l'ottavo posto, sapendo che rischiavi di essere fuori dall'Europa, quindi quest'anno io voglio sentire almeno questo obiettivo, che per me è fattibilissimo.
24: È fattibilissimo e realistico oggi, secondo te, con tutto quello che abbiamo detto anche un po' di adesso, avere l'obiettivo minimo, come dice l'ascoltatore, della Conference? Oppure bisogna essere un po' più realistici e andare a guardare a un anno in cui può essere un anno di transizione, in cui puoi effettivamente anche rimanere fuori?
25: Non credo questo. Credo che il Bologna sarà lì a tallonare e credo che comunque c'è un ranking da non sottovalutare, perché bisogna riprendere in considerazione che anche quest'anno ci possono essere 5 squadre in Champions League e quindi da lì potrebbe essere guadagnato uno slot extra, che l'Atalanta fa la Conference, che Milan e Juventus fanno l'Europa League e che quindi ci può essere comunque un'altra squadra in Champions. Bisogna pensarci. Io francamente non vedo perché il Bologna non possa puntare ancora più in alto. Questo
24: io ad oggi la vedo difficile, però appunto.
25: Perché oggi? Perché sono passate 2 giornate di campionato.
24: Sì, ma mica in realtà per quello che ho, cioè, sì, ovviamente anche un po' per quello che ho visto sul campo, proprio perché sto vedendo una rosa che ad oggi mi sembra impoverita qualitativamente. Per questo poi ti dicevo, faccio un gran affidamento in realtà, secondo me, in questa stagione proprio sull'allenatore, sull'incisione dell'allenatore.
25: Però anche un quarto delle partite in meno.
24: Sì, è vero,
25: mi viene da pensare che comunque
24: Luca, ti ho perso, eccoti.
25: No, stavo dicendo che hai un quarto delle partite in meno e che chi c'è può fare magari uno sforzo in più, perché l'anno scorso Bernardeschi 38 partite, poi si è anche fatto male, non te le ha fatte, e abbiamo visto il peso e l'incisività che può avere questo ragazzo in Serie A, cioè questo fa seriamente la differenza, quindi io credo che questa sia una squadra che comunque ha del valore, ha delle potenzialità, e perché non sfruttarla appieno, visto che c'è un allenatore che mi sembra che sia esattamente qui per sbloccare e far arrivare al massimo il rendimento dei giocatori. In più c'ha dei fedelissimi, perché Mbangula lo voleva in nazionale, Teate pure, sì, ha dei ragazzi che si mettono a disposizione, sì, ha un ambiente buono dalla propria parte, sì, ha perso Rowe, pace, si troverà comunque la maniera per cercare di alzare il livello, perché mi sembra che ci sia la volontà dell'allenatore di far alzare il livello e parecchio.
24: Gianluca scrive: comunque i panchinari del Sassuolo e del Frosinone, che stanno giocando ora in Coppa Italia, ovviamente è arrivato quando ancora giocavano, sono molto più forti dei nostri titolari, secondo me. Adesso questo forse
25: ma dai,
24: sai che poi ogni tanto ci sono le esagerazioni,
25: però bisogna anche che, cioè, che quando si scrivono i messaggi si prenda comunque un po' di qualità, anche perché poi dico che manca qualità nei messaggi e dopo mi arrabbio anch'io, perché se manca qualità in squadra manca anche qualità in quello che scrivete. Un attimo, io capisco che il tifoso abbia il diritto di esagerare tutto, però poi si entra in un loop di negatività che viene creato dall'ambiente per che cosa? Per che cosa?
24: Però io trovo sì,
25: almeno,
24: no, ma allora io trovo lecito che il tifoso oggi sia arrabbiato.
25: Ma certamente.
24: Trovo lecito che lo sia.
25: Ma può essere arrabbiato quando vuole, può essere arrabbiato quando vuole, il tifoso ha il diritto di essere arrabbiato quando vuole.
24: Poi deve anche essere abbastanza, diciamo così, capace nel momento in cui magari le cose o si mettono bene di cambiare rotta, ok? Ma questo un po' per tutti vale, dal mio punto di vista. Teo Dal Fossolo dice: a me colpisce che dei 7 nuovi arrivi in squadra ben 3 siano stati acquisiti in prestito con diritto di riscatto, piccoli con obbligo praticamente, ma solo lui. E questo aspetto, oltre alle numerose e pesanti cessioni effettuate, dà a questo mercato rossoblu un senso di precarietà e l'impressione di un respiro corto, non molto lungimirante. Io sono molto d'accordo con questo messaggio, cioè per come ci aveva abituato il Bologna soprattutto negli ultimi anni. Il Bologna è sempre stato una squadra, soprattutto con l'arrivo di Sartori, no? Che prendeva magari appunto tanti giocatori giovani che dovevano esplodere, che tanti bei prospetti, ma tutti di proprietà, no? E invece quest'anno sono stati fatti tanti, tanti prestiti con diritto, poi piccoli con obbligo, eccetera. E sembra un po' un cambio di strategia, un cambio di rotta, o no?
25: No, assolutamente, perché il mercato in Serie A funziona praticamente sempre in questa maniera. Tantissime squadre, anche big, basta vedere Voltemade alla Juventus, sono arrivate addirittura in prestito secco, e prestito con diritto di riscatto non è che un modo per un po' dilazionare il pagamento e un po' avere la possibilità di avere un coefficiente di rischio minore, perché una stagione lo vedi come si comporta davanti a te e questo giocatore ha in miglior valutazione, e poi comunque se hai diritto di riscatto poi lo paghi, crei patrimonialità, il giocatore è tuo, quindi non capisco quale sia il problema, anche perché Pobega mi sembra che sia stato riscattato, che era uno dei ragazzi in prestito con diritto di riscatto, sì, quindi sì. Se c'è la volontà di puntare su un giocatore, come si vede, magari si può anche trattare un po' sul prezzo, perché Pobega è arrivato poi a un prezzo minore, quindi non sono assolutamente preoccupato.
24: Sandro da Pieve dice: io vi dico, Pessina, Elland, Lo Monaco, Libra, Cassa e Raimondo, non è che la società pensa che sia arrivato il momento di utilizzare i propri giovani per lanciarli definitivamente? Allora, detto che se fosse questa
25: Cassa
24: l'idea,
25: Cassa e Raimondo no,
24: ma allora, detto che se fosse l'idea quella, io adesso voglio lanciare definitivamente i miei giovani e utilizzare loro, ma ben venga, diciamo sempre che i giovani in Serie A, no, non hanno spazio, che si mandano sempre da un'altra parte, che non si fanno mai le ossa. Fosse così, ben venga. Dall'altra parte però vi ricordo che sia Cassa che Raimondo non sono nel Bologna, non rimangono nel Bologna. Raimondo è in Serie A, ma col Frosinone. Cassa, se non sbaglio, è andato in Serie B.
25: Ma guarda, io il giocatore che più mi ha impressionato nelle prime due giornate di campionato è stato Lulli della Roma, che è un classe 2007, che fa l'esterno destro, messo anche volendo per necessità, mercato e quello che vogliamo, però è un ragazzo che si fa due partite in Serie A e ci sta benissimo, e finché non ce lo metti non lo scopri se un giocatore ci può stare in Serie A o meno, e che è stato tra i migliori della Roma e che ti crea poi una patrimonialità e dà valore a quello che fa nel settore giovanile.
24: Sì,
25: ma
24: sì,
25: lanciandone
24: sì, sì.
25: 100 dalla Rupe Tarpea, se ne salva uno di questi ragazzi, cioè voglio dire, poi bisogna anche provarli, cioè per statistica ce ne sarà uno che può fare il professionista a livello serio, mi viene da pensare che comunque un po' di qualità ci sia, che soprattutto a questi ragazzi gli insegnano a giocare a pallone. Pessina l'abbiamo visto l'anno scorso, cioè è esattamente, addirittura in un ruolo che è ancora più delicato, perché spesso i big in quei ruoli lì sono giocatori che hanno addirittura un'età ancora più avanzata. Pessina, magari senza troppa continuità, ma due partite in Serie A se le fatte per bene, se ne fatte con qualità, ed è giusto che piano piano vengano messi dentro questi tipi di giocatori.
24: Ti porto anche sul portiere, perché siccome abbiamo avuto dei messaggi in questi giorni, soprattutto dopo l'errore che Skorupski ha fatto lunedì,
25: che poi posso, al netto
24: che gli errori, ragazzi, li possono far tutti e siamo d'accordo, però diciamo così, ci è venuto più un po' di più da concentrarci forse sull'errore di Skorupski, anche memori un attimo dell'anno scorso in cui ha avuto per la prima volta due infortuni belli pesanti, e che da quando è tornato, anche dal secondo infortunio, sicuramente magari un po' più di difficoltà del solito le ha riscontrate, le ha avute. E se ti ricordi, già a fine campionato scorso un po' ci si interrogava se il Bologna non era il caso che facesse delle riflessioni anche di prendere un altro portiere. Io continuo ad avere fiducia in Skorupski, devo essere sincera. Tu come la vedi?
25: Io la vedo che quando sbaglia qualcuno sono tutti da cambiare, è tutto da resettare, abbiamo fatto male, e quindi alle prossime tre parate buone, per logica, Skorupski sarà nuovamente il portiere più forte di sempre. Quindi ci vuole equilibrio nei giudizi, ci vuole anche rispetto per comunque uno di quelli che è nella top 10 sicuramente dei portieri all time del Bologna, e quindi questo va sottolineato. E l'errore l'ha fatto certamente, cioè non siamo ciechi assolutamente, però è il dovere del club, della società, fare dei giudizi, pensare, prendere delle decisioni. La decisione qual è stata? Che Skorupski resta, assolutamente, perché è un portiere che alza il livello della squadra e che ti porta risultati, soprattutto in Serie A. Quindi è lunga, la settimana senza fare le coppe, senza fare le partite.
24: E lo dici a me? E lo dici a me? Esatto.
25: Una settimana si parla senza pensare alle conseguenze.
24: Ciao, sono Lorenzo. Secondo me, per capire come si è indebolita la squadra, quando si parla dei giocatori che non ci sono più, andrebbero elencati anche Lico Giannis, che ha sempre dato il suo, Dominguez, João Mario, titolare con Italiano da quando arrivò, e credo di dimenticare qualcun altro. Sulla questione indebolimento della squadra ci posso mettere eventualmente dentro Lico Giannis, perché magari ad oggi tu avevi una riserva di Miranda che forse ad oggi ti dava un po' più di certezze rispetto magari ad Alassane, però Alassane è ragazzo giovanissimo. Non ci metterei sinceramente dentro Dominguez. Dominguez quanto è stato utilizzato dal Bologna? Quanto ha inciso effettivamente nel Bologna?
25: Ma poi, cioè, bisognerebbe fare delle, a parte che Alassane non è giovanissimo perché ha 24 anni, quindi è un giocatore che comunque comincia a entrare nel pieno potenziale e va sottolineato. Ma quanti giocatori volete avere in rosa, scusatemi, cioè poi arrivano degli allenatori che devono fare delle valutazioni, si portano anche dei giocatori magari che hanno caratteristiche più inclini al proprio gioco, quindi mi sembra assolutamente normale. Però João Mario è andato via, però è tornato Olmo, che comunque era quello che era andato via sostituito da João Mario. Cioè, bisogna prendere un attimo delle considerazioni totali. È andato via Lico Giannis, era arrivato a zero, è andato via a zero, è arrivato un altro ragazzo che credo sia zero proprio, Alassane, forse è stato pagato 3-4 milioni comunque. Ecco, diciamo che, sai, a un certo punto poi non è che hai rasato a zero la testa, dal barbiere ogni tanto si va anche per dare una spuntatina e puntellare.
24: L'hai detto apposta perché così faccio sapere che oggi tu sei andato dal parrucchiere, ti sei tagliato i capelli e un taglio fresco.
25: È il bello della radio che non si vede, quindi.
24: Beh, però voi sappiate che da Luca Pinkerle oggi ha un taglio freschissimo.
25: Fantastico, adesso che lo sapete tutti, penso che possiate vivere sereni e accompagnare la giornata fino alla sera.
24: Ti leggo l'ultimo messaggio e ti saluto, di Stefano, che dice: da segnalare la doppietta di Dallinga in quel di Colonia, entrando dalla panchina si è stappato il ketchup. Comunque io punterei su Dovbik. Ah, ma puntiamoci pure su Dovbik finché non sta bene, però ci punti poco su Dovbik, è il discorso che ti facevo prima. Su Dallinga, ragazzi, io penso che Dallinga non sia uno scarso, penso che nel campionato italiano, evidentemente, come dicono gli inglesi, it's not my cup of tea.
25: Non è la sua tazzina di tè, che diventerà un bel boccalone di birra,
24: esatto,
25: per quanto si beve in Germania anche allo stadio. È sempre il discorso di prima, bisogna vedere quanto un attaccante accetta di fare la riserva.
24: Sì, sì. Luca, grazie mille, sempre un piacere averti qua a chiacchierare con te. Buon lavoro, alla prossima. Ciao.
25: A presto.
24: Ciao. Un saluto a Luca Pinker, lefifa.com, che ritroveremo come sempre nelle nostre dirette del pomeriggio. Adesso ultima pausa per quanto ci riguarda e poi con tutti i vostri messaggi e se vuole anche Frank qualcosina, vuoi? Vabbè, vediamo. Surprise, a tra poco.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
19: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
18: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
19: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
18: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
19: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
18: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
19: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manferdini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 17:45 in questo momento, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp che adesso vado a leggere e coadiuvata dalla... Frank Loretti, dall'aiuto di Frank Loretti. Ciao Frank.
21: Ciao a tutti.
24: Allora, iniziamo da questo vocale di Massimo.
22: Forse. Sono Massimo. Eccoci. Sto ascoltando la tua disamina sulla partita di Bergamo, anche su quella della Lazio. Sono d'accordissimo con te. Con l'Atalanta non meritavamo di perdere, ma proprio non lo. E forse dirò che anche il pareggio era anche stretto per l'occasione che abbiamo avuto, assolutamente. Però io penso questo, al di là di quello che è stato il mercato, che sicuramente non è stato un mercato bello per il Bologna, anzi, cioè, onestamente c'è anche da arrabbiarsi in questo senso, perché poi non è che si può sempre far andare bene tutto. Perché a Bologna siamo così, però io penso che alla fine domenica col Sassuolo ci vuole innanzitutto uno stadio tutto per il Bologna, che sia vicino alla squadra, che faccia il tiro per la squadra. Per quello che riguarda la squadra ci vuole più incisività. Quando si arriva a 3/4 i palloni non devono tornare indietro, ma devono andare o ai centravanti o a qualcuno che crei qualcosa di importante. Questo è chiaro che è semplice da dire, però abbiamo un allenatore sul quale facciamo tanto affidamento. Ciao, grazie.
24: La domanda che mi viene è: chi è che crea qualcosa di importante?
21: Ma chissà chi sarà.
24: No, vai pure, Frank.
1: Non lo so, in realtà gli uomini di qualità creano qualcosa di importante. Il Bologna ne ha qualcuno, sì. Bernardeschi è un uomo di qualità, poi Mbangula è un uomo di qualità, indubbiamente, perché comunque ha dribbling, ha un ottimo tiro sia da fuori che da dentro l'area, ha un po' di, come caratteristica, quella di estraniarsi ogni tanto dalla partita, per quello che, per le volte in cui l'ho visto, ogni tanto esce un po' dal contesto, ma è anche normale, no? Quando hai, quando sei nel 2004 è anche normale avere quel tipo di comportamento, che viene automatico ogni tanto, però è un giocatore di qualità. Enem è un giocatore di qualità.
24: Ah, io l'ho detto prima, non lo conosco, quindi non ne posso minimamente parlare dal punto di vista tecnico, figuriamoci, non lo farei comunque, ma non conoscendolo a maggior ragione, mi aspetto che ci si punti.
1: È un mercato brutto?
24: Insieme a Piccoli, per carità, certo. Però
1: è un mercato brutto? Sì. Ci sono state delle cessioni che non ci dovevano essere? Sì. Nel momento in cui il mercato è stato quello che è stato a livello di entrate, io la cosa che mi auguro più di tutte è di vedere giocatori giovani all'interno del campo tanto tempo, anche tanti minuti, come Enem, che comunque lo consideriamo ancora tra i giovani perché è un 2003, non è un 2006, però comunque ha 23 anni. Vorrei vedere Libra. Vorrei
24: a questo
1: vedere
24: punto
1: Libra,
24: sì, non hai preso
1: che,
24: neanche il centrocampista, quindi esatto. Ad oggi vuol dire che tu ti ritieni completo a centrocampo, sì. E nel ritenerti completo vuol dire che di questa completezza ne fa parte anche Libra, e allora sì, lo voglio vedere in campo effettivamente.
1: Vorrei vederlo domenica, cioè proprio anche dall'inizio, cioè quello che mi auguro è che faccia tanti minuti questa stagione, che inizi da domenica almeno entrare in campo, perché è giocatore di qualità, probabilmente uno di maggior qualità che ha il Bologna, e poi se vuoi della qualità Moro deve giocare, c'è poco da girarci attorno. Credo che giocherà, perché comunque non c'è la Zuzzi, perché credo che Pobega non verrà confermato domenica, dato che poi lunedì per me non ha fatto una gran partita. Quindi se vuoi essere incisivo negli ultimi 30-40 metri di campo, 20 metri di campo, hai bisogno di giocatori che mettono della qualità.
24: Moro e Ferguson possono essere complementari nel loro gioco per sopperire a quelle che potevano essere le caratteristiche di Freuler in un unico giocatore?
1: Non lo so, perché Moro non ha le letture di Freuler a livello di motore, secondo me siamo più o meno lì. Freuler poi è uno che si sapeva gestire, c'è una conoscenza del gioco fantastica, quindi sa gestirsi, sa quando è giusto fare quella corsa in più, sa quando è giusto invece risparmiarsi, quindi sui 90 minuti è uno che difficilmente si stanca. Non so effettivamente se i due possono stare insieme e essere complementari, perché a livello di caratteristiche ti direi di sì, perché comunque Moro è uno che va in verticale, che gioca bene il pallone,
24: e Ferguson è uno che almeno a Bergamo ha fatto tanto in difesa, davanti.
1: Sì, solo che sai, quindi Ferguson, a differenza della partita con Moro, rispetto a giocare insieme a Pobega, ha meno compiti offensivi, perché tra i due era Pobega ad andare un po' più avanti e provare a fare il movimento senza palla, portare sul pallone. Quindi se Ferguson riesce a fare meglio quello che ha fatto Pobega, allora ti dico che sono complementari. Però lì bisogna testare la sua condizione fisica, che comunque ha corso 12 km, quindi bisogna testare un po' di cose. Io proverei ad andare così, ti dico, io andrei con Moro, Ferguson e Libra domenica. Cioè proprio non me ne frega niente, cioè non mi interessa.
24: Sì. Breivart
1: è il nostro mister. non me ne frega niente, non me ne frega niente, voglio vedere questi giocatori in campo, perché dei risultati, tanto il Bologna credo che si salva senza problemi, perché ha un allenatore bravo, ha dei giocatori comunque bravi, ma appunto per questo, dato che la reputo una stagione transitoria, anche se il mercato per me non è stato fatto bene, anche sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto, spero, dato che erano già presenti in rosa, di vedere questi giocatori giovani.
24: Franci, ma Carson che fine ha fatto? Lo potrebbero reintegrarlo? Un caro saluto da Albi. Non credo proprio.
1: No.
24: Credo che proprio
1: Carson. No, non verrà reintegrato.
24: No, decisamente no. Antonella da Trebbo che dice: speriamo, visto il mercato chiuso, che con la squadra che è stata fatta aspetta veramente esca qualcosa di positivo e che i giocatori infortunati si riprendano quanto prima. Forza Bologna sempre. Ah no, sì sì, questo, su questo non c'è dubbio. Confido anch'io nel lavoro dell'allenatore tedesco e nel suo staff. Buon proseguimento Paola. Sì, io prima ho detto che ci sono le annate in cui hai una squadra per cui magari l'allenatore può incidere meno anche del dovuto, perché magari hai una squadra talmente tanto qualitativa che certo che l'allenatore non può non incidere per niente, dove però magari può incidere lievemente meno perché in campo hai talmente tanta di quella qualità che alla fine incide un po' meno. Ci sono invece quelle annate in cui magari hai una rosa che qualitativamente parlando nei singoli è un po' meno qualitativa, allora si punta tanto anche sul lavoro dell'allenatore.
1: Certo, beh, l'esaltazione del gioco corale,
24: esatto.
1: Cioè, per due anni
24: e
1: abbiamo
24: lì c'entra
1: visto
24: tanto l'allenatore, cioè, quando hai tanti singoli,
1: sì,
24: di qualità l'allenatore per dare contro a qualcuno, però un pochino può venire meno.
1: Assolutamente sì, noi veniamo da due anni dove a prevalere era la giocata del singolo in ogni partita, con Tedesco come con Thiago Motta quello che prevale è la giocata della squadra, è quello che fa la squadra in campo, come si muovono i giocatori, e poi ci sono allenatori e allenatori, ci sono quelli che incidono molto sui giocatori, ovvero li fanno crescere, li fanno migliorare, ci sono quelli che invece non ottengono troppo singolarmente dai calciatori, proprio a livello di miglioramento. Italiano per me di calciatori non ne ha fatti crescere così tanti, cioè per me di giocatori che sono cambiati, che hanno veramente cambiato forse la loro carriera, forse esagerato, non ne trovo. Con Thiago Motta quasi tutti, con Tedesco nella sua carriera Tedesco ha migliorato tanti giocatori e mi sembra che anche qui nel Bologna debba ripetersi, debba fare questo percorso qua, perché il Bologna ha bisogno di questo, sì, considerando il mercato che ha fatto, considerando appunto i giovani che ci sono e che erano già presenti in rosa. Io credo che bisogna veramente fare tanto affidamento sul mister.
24: Comunque è facile mettere un giovane in un contesto di squadra già forte come la Roma. In un Bologna così da costruire rischi che se sbaglia due passaggi viene già bollato.
1: Intanto è un...

0: costi fissi abbastanza contenuti, perché il Bologna e campioni non li può prendere, non li prenderà. Cioè, state tranquilli, sì, no, Bologna e campioni non li prende. Quindi bisogna far crescere i giovani e entrare in quell'ottica lì. C'è poco da fare. Siamo usciti un po' da quell'ottica negli ultimi due anni, abbiamo visto il ridimensionamento, le cessioni che abbiamo fatto quest'estate, e comunque il presidente deve andare a mettere dei soldi di tasca sua per ripianare il bilancio, per non fare un meno. Quindi il discorso qual è? Che se tu esci da quella, da quella concezione lì, ovvero far giocare i giovani, far crescere i giovani, e vai su giocatori più navigati, che quindi ti chiedono più soldi, e aumenti i costi fissi dell'anno, e tu perdi la rotta, sei costretto a, come in questa sessione di mercato, a vendere giocatori e comunque a dover ripianare, cioè perdi la strada, e i risultati poi sono questi, ovvero noi quest'anno facciamo una stagione senza le coppe, vedremo che cosa succederà.
1: Vorrei condividere un numero della Serie A 25-26. Castro titolare, 7 gol in 35 presenze, ex Roma, cioè Dobbik, 3 in 14, non mi sembra una grande differenza, dice Luca.
0: Però Luca, tu devi
2: il secondo paragone, me devi anche andare a guardare il tipo di giocatore, il tipo di attaccante che è. Cioè, ragazzi, sì. Castro non era la punta, la Dovbik, possente, alto, armadio, che a cui devi dare la palla in area di rigore, lui la mette dentro. Castro faceva un lavoro di contorno, di difesa palla, spalle alla porta, che inevitabilmente ti fa fare meno gol.
0: È chiaro che Castro magari qualche gol in più avrebbe dovuto farlo,
1: sì,
0: ma
1: però sono
0: è un
1: due giocatori molto
0: che
1: diversi.
0: Non puoi valutare dai gol. Dovbik è un giocatore che
1: valuti,
0: dai gol.
1: Sì,
0: punto.
1: Sono ottimista, mercato da 6.
0: Poi vabbè, poi scusami.
1: Vai.
0: 14 partite, cosa vuol dire? Che viene da un anno in cui ha giocato pochissimo.
1: Ed è, io ribadisco.
0: E lo vediamo adesso.
1: Cioè, un conto è parlare, ragazzi, a me dispiace, però un conto è parlare di un giocatore indietro fisicamente. Dovbik è molto indietro fisicamente. Non sono un medico, non sono un fisioterapista, non faccio parte di uno staff tecnico, di un allenatore, quindi sicuramente quello che dico io vale molto meno di quello che possono vedere e dire invece chi ne mastica di più. Ma a me dà la sensazione, per come l'ho visto in campo, che questo ragazzo, per rimettersi in forma al 100% come deve stare, perché ha una grande massa da spostare, ok? Ma non ci mette un mese, ce ne mette di più. E per questo io vado a pensare che la scelta di tenere Enem è quella che il Bologna stesso se n'è accorto. Quindi non può fare con soltanto
0: diciamo che a posteriori probabilmente è un mezzo errore, perché se tu basi,
1: poi
0: basi
1: magari
0: il mercato,
1: tra un mese e mezzo Dobbik in forma piena
0: va
1: e siamo a posto,
0: siamo contenti,
1: vada Dio,
0: ma se tu basi il mercato volendo prendere due attaccanti perché escono due attaccanti e hai una partita alla settimana e al 31 di agosto ti
1: decidi
0: rendi
1: di
0: conto,
1: tenere il terzo,
0: ti rendi conto che vuoi tenere il terzo che doveva andare a giocare titolare sempre in un campionato secondario.
1: Sì, sì, è vero,
0: è un mezzo errore. Quindi questo cosa vuol dire? Che o rallentiamo il processo di Enem perché
1: non gioca oppure lo facciamo
0: giocare. Lo facciamo giocare e l'acquisto di Dovbik o di Piccoli perde di senso.
1: Sì. L'ultimo messaggio, poi ti saluto e ti lascio la palla, ovviamente. Sono ottimista, mercato da 6,5, Teat vale Lucumi. No, tanto bene Teat, però ragazzi, cioè non sto dicendo che Teat è scarso, giocatore che comunque ha le sue qualità,
0: top player.
1: Teat ha le sue qualità, si conoscono tra Tedesco e Teat sicuramente. Lucumi, ragazzi, però è un fuori classe in difesa.
0: Top player, quindi non sono.
1: E senza
0: due
1: nulla
0: giocatori.
1: Togliere a Teat, non me ne voglia. Piccoli e Dovbik più adatti al gioco di Tedesco di Castro. Tedesco però era molto contento di Castro, mi pareva. Freuler ci ripensa, ma il Bologna dice no. Preso a Mondaraín, senza dimenticare l'innamoramento per il Azzuzzi, che ha probabilmente bloccato l'arrivo di un altro centrocampista, e su questo ci posso stare. Poi, per quanto mi riguarda, se io sono la società e vedo quelle due partite, un centrocampista lo metto, perché mi mancano le qualità di Freuler.
0: Sì, l'allenatore non deve essere sempre accontentato.
1: Esatto,
0: esatto.
1: Io un centrocampista con più o meno le qualità, le caratteristiche, le qualità di Freuler lo metto. Rowe, 3 gol in campionato, forte, ma non abbiamo venduto Mbappé. Siamo positivi, Marcello da Reggio. su Roma, 3 gol in campionato, ha giocato anche

0: metà stagione.
1: Purtroppo l'abbiamo visto solo metà stagione.
0: Vai Frank e poi ci salutiamo.
1: No vabbè, ma c'è mercato. Io sono contento che Marcello tu sia soddisfatto, perché tu sei contento. Io, cioè, il voto per me non supera, cioè, sto largo il 5, ma sto largo, ma sto proprio largo. Cioè il mercato è da 4. Hai perso quattro giocatori, spina dorsale della rosa, tre considerando Freuler, Castro e Lucumi, e poi la stella che è Rowe, quattro totali. Non li hai rimpiazzati tutti, quindi cioè, come non può essere per me non può essere sopra il 5. Io ripeto, io do 4.
0: Per me è sufficiente, non lo è, non è sotto al 5. Non è sotto al 5.
1: No, vabbè, ognuno ha la sua opinione, come sì, ce l'ha Marcello, sulle valutazioni. Vabbè, ragazzi, Rowe non è Mbappé, chiaro, grazie, non è Mbappé, Marcello. Ma per il Bologna vale come Mbappé. Cioè, nel contesto Bologna, Rowe è Mbappé.
0: Frank, ciao. Tra pochissimo, sì, ciao, con ciao. Simone Onestini, ovviamente. Noi ci diamo appuntamento a domani alle 16.30 con Pomeriggio Rossoblu. Ciao a tutti!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati, cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118. La vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fandenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ma Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Questo programma è presentato da...
18: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
19: Sì, mi devi credere!
18: Lunedì?
19: All you can eat di crescentine!
18: Ah, bene! Martedì?
19: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
18: Tutto illimitato?
19: Sì!
18: Mercoledì?
19: All you can eat di carne alla griglia!
18: Giovedì?
19: Tomahawk!
18: Illimitato?
19: Sì!
18: Prenotare subito!
16: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
17: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
1: Buonasera ragazzi, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Lui è peggio di me. È la seconda, del lunedì era ancora Football Drive Time, quindi è la seconda puntata.
20: È la seconda puntata, siamo partiti di martedì.
1: Esatto, siamo partiti di martedì.
20: Di Venere e di Marte?
1: Non la so.
20: Come non lo sai?
1: Non la so.
20: Di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte.
1: Non la sapevo.
20: No?
1: Sai che io sui detti sono un po' in difficoltà, claudicante, claudico.
20: Quindi chi va con lo zoppo
1: impara a zoppicare. Beh,
20: arriva in ritardo. Cioè, però le cose devi sapere, voglio dire, non è che puoi.
1: Prendi una donna, trattala, ma quello lì.
20: No, vabbè, era quello, cioè il lupo perde il pelo.
1: Ma non cosa? Perché io so il vizio. Ma...
20: No, dopo a freddo, ma cioè, veramente, ma voglio dire, ma no, te a scuola ci no, sei andato? No?
1: Le ricostruzioni.
20: Ma che ricostruzioni?
1: Non le so. Vabbè. Io so quelli ufficiali, tra l'altro, sì, quelli base, sì. Rosso di sera, no, ma tempo te... si spera.
20: Guarda, sai cosa vai bene te? A dire che le partite durano 90 minuti, che si stava meglio quando si stava peggio.
1: Cioè delle gran banalità.
20: Ma no, banalità no, però sai, sei uno di quelli che così adesso non va più bene neanche il portico di San Luca perché è troppo lungo.
1: No, no.
20: E poi, no, ma io ti ho già inquadrato. Cioè,
1: tu mi hai inquadrato? No. Io non sono assolutamente il famoso Bastian Contrario, che è quello che stai definendo tu.
20: No, perché? Perché? Abbiamo venduto 5 giocatori, ne abbiamo presi 6, ne abbiamo presi anche uno in più.
1: Infatti, pensa quindi? Che Tedesco voleva una rosa più asciutta.
20: Asciutta. Ma adesso va là che lui. Io lo so, Teddy è lì che lavora. No, lui sta zitto, Mimmo Tedesco, ragazzi, è di un'altra categoria.
1: Il mister è un grande.
20: E allora
1: 366-402-4022 per i vostri messaggi. Allora, si è concluso ieri il mercato alle ore 20. E quindi insomma non ci sono state operazioni nell'ultimo giorno di mercato per quanto riguarda il Bologna. Era tutto già definito lunedì sera, ovvero con gli ultimi due arrivi, che sono stati quelli di Samuel Mbangula e di Federico Cassa, quindi giocatore che poi si è trasferito in Serie B per questa stagione. Mbangula invece ovviamente farà parte della prima squadra per questa stagione. Quindi queste sono state le ultime operazioni di mercato, ovviamente conseguente anche vendita ufficiale di Rowe all'Atalanta. E non ci sono state ieri movimenti per quanto riguarda il Bologna. Potevamo ipotizzare durante la giornata, non ieri alle 6 almeno per quanto mi riguarda, un movimento soprattutto a centrocampo, ma non c'è stato. Tu cosa dici, Simo? Perché allora io l'idea ovviamente ce l'ho, ufficiale, appena concluso il mercato, però ecco, ovviamente mi interessa sapere la tua, anche dopo che ufficialmente si è chiuso il mercato, anche se in realtà poi ne abbiamo parlato in questi due giorni di trasmissione.
20: Guarda, perdonami, io mentre tu mi parlavi stavo cercando di andare ad aprire una schermata che mi ero salvato prima, esattamente, siamo qua. Allora, io penso che comunque sia un laboratorio interessante. Questo non mi fa essere ottimista a tutti i costi, no? E il centrocampista che tutti ci aspettavamo, secondo me, in realtà è in qualche modo, forse così in maniera subliminale, ci hanno ascoltato ieri, no? Quando parlavamo di Libra, cioè nel senso, magari è arrivato anche il momento di dire: oh, sai cosa c'è? Per mille motivi, non voglio entrare nel merito, che sennò dopo mi danno di quello che difende a prescindere la società, no? Però per mille motivi non sono andati a prendere un altro centrocampista, perché hanno detto: Ferguson in qualche modo sta tornando ai suoi livelli, anche se, ripeto, secondo me c'è da lavorare. Moro ce l'abbiamo, è comunque un giocatore che ha della qualità. Abbiamo El Azzouzi, che non sapevamo prima del ritiro se avrebbe potuto essere il giocatore, no?
1: Beh sì, doveva essere confermato, Cioè prima del ritiro e la Zuzzi era uno di quelli che andava su e doveva essere valutato.
20: Esatto, era con la valigia in mano più che valutato, diciamo che sì, non era, ecco, proprio.
1: Diciamo che era improbabile che oltre a rimanere potesse essere un titolare di Tedesco, perché Tedesco la prima partita lo mette titolare.
20: E quindi ti trovi in quella situazione lì. Poi hai preso Amondarain, che comunque è un giocatore, secondo me, futuribile. Ok, e questa è un po' una scommessa, se vogliamo. Hai Odgaard, che è il nostro tuttocampista.
1: Neanche troppo, perché comunque
20: in che senso?
1: Amondarain è un giocatore che tu hai pagato, quindi anche abbastanza.
20: Sì, no, beh, ha anche già una bella esperienza, perché ha già due o tre campionati sulla schiena
1: e l'hai pagato 10 milioni di euro, che comunque per il Bologna sono una bella cifra.
20: Sì, sì, però voglio dire, futuribile. Poi, ecco, dopo ti voglio fare un piccolo appunto, perché io seguo i tuoi ragionamenti, poi ti leggo anche sui social. Dopo ti voglio dire una robina.
1: E Pobega, in diretta spero.
20: Certo che in diretta. No, ci arrivavo dopo. Dicevo, abbiamo Pobega, che se il buon Tommaso fa un qualcosina in più di quello che ha fatto nell'ultima partita, io sarei contento, perché comunque nelle sue corde ce l'ha, e secondo me è un giocatore che può dare il suo contributo, certo, a questo Bologna.
1: Probabilmente più dalla panchina, però. O no? Dici dall'inizio anche?
20: Siamo sempre lì. Se lo fai giocare dall'inizio, magari contro una squadra come l'Udinese, o magari una partita.
1: Vabbè, quello sì. Cioè,
20: per assurdo, secondo me, contro la Lazio avrebbe avuto più senso avere Pobega due metri più indietro, mm-hmm, che un altro centrocampista. Perché ci sono delle squadre dove magari, certo, uno come lui, che ama randellare anche quando serve, non è male. Poi comunque sia, c'è un'altra roba da dire. Pobega, come Odgaard, è un mancino, e i mancini generalmente sono veramente i giocatori più imprevedibili del mondo. C'è stato un momento che andavamo un botto, quando avevamo Calafiore, avevamo una serie di mancini,
1: sì,
20: non
1: sì,
20: venivano più.
1: Ecco, l'anno lì ne avevamo tanti.
20: Benissimo, adesso il Berna, Odgaard,
1: Orsolini, Pobega,
20: sono quattro giocatori che comunque hanno tutti il vizio di tirare da lontano.
1: Ah beh, sì.
20: Sei d'accordo?
1: Sicuramente.
20: Allora vedi. E quindi no, ti dicevo, alla fine rimane Libra. E a questo punto qua mi viene da dire, magari è la volta buona che proviamo.
1: Anche Dovbyk è mancino.
20: Anche Dovbyk, è vero. Dicevo, proviamo a buttare, a investire in sto ragazzo e vediamo se buttandolo nelle rotazioni può portarci qualche cosa.
1: Diciamo che su Libra, considerando il parere che ho io sul mercato, che non è un bel parere perché per me è stato un mercato brutto, credo che adesso, cioè, io proprio vorrei vedere questi giocatori in campo, perché a me frega il giusto dei risultati, mi interessa vedere crescere alcuni giocatori che poi per me meritano di giocare, perché io ho visto un giocatore molto molto importante durante il ritiro, che è Libra. Cioè, per me Libra è un giocatore, io vorrei vederlo titolare domenica, cioè, per dirti, io domenica giocherei con Moro, Ferguson e Libra a centrocampo, fine. Cioè, subito dentro.
20: Ah, ma guarda che con me sfondi una porta.
1: No, lo so.
20: Ma a me andrebbe anche bene che lui partisse con Moro, Ferguson e Mondarain.
1: Mondarain,
20: e poi a un certo punto desse il cambio a uno dei tre, a quello che diciamo, perché tanto anche sta cosa, io magari sbaglio, no? Però in tanti anni di calcio ho visto che è vero, ci sono giocatori più portati soprattutto lì in mezzo a stare due metri davanti alla difesa, altri che sono più portati a stare due metri dietro gli attaccanti, ci sono i famosi numeri 8 e i numeri 6, no? Cioè i giocatori, ok, però poi in realtà quando tu lì in mezzo sai giocare, no? A meno che tu non abbia delle doti, cioè, a meno che tu non sia un giocatore con delle spiccate, diciamo, capacità indirizzate tutte in una stessa direzione, in qualche modo lì in mezzo la sfanghi. Cioè non è come la prima punta che devi essere una prima punta e la seconda punta che devi essere una seconda punta, perché altrimenti è difficile.
1: Sì, è chiaro che magari alcune tue caratteristiche ti aiutano più in un verso o in un altro.
20: Ok, cioè, Nico Dominguez, per dirti, un buon centrocampista,
1: è uno che probabilmente può stare a, cioè può fare diversi ruoli, okay, al centrocampo.
20: Ferguson, se sta bene,
1: sì,
20: idem con patate. Ecco, Freuler, se lo toglievi da quella che era la sua zona di comfort, perché aveva quella spiccata dote, no, di essere un regista di centrocampo, come vogliamo,
1: che poi in realtà più con gli anni che sono passati, perché lui, cioè, a Bergamo per esempio fa l'incursore, cioè uno che va,
20: perché dentro, aveva ancora,
1: va,
20: diciamo,
1: l'area di rigore, cioè, ha fatto dei gol a Bergamo,
20: ma anche a Bologna il primo anno un paio di volte è andato a buttarla dentro.
1: Beh sì, rispetto a Bergamo comunque, ma quella è l'età che passa, che va avanti, è chiaro che quando hai 26 anni magari ti butti un po' di più dentro l'area a ricevere.
20: Quanti anni hai te, Frank?
1: 28.
20: Quindi vuol dire, io ne ho 28, cioè 28, io ne ho 52, questo che vuoi dire? Cioè mi stai offendendo, no, in diretta radio?
1: No,
20: ti sto... Cioè tu stai facendo questa considerazione per sminuirmi, nel senso dice diventando...
1: No, ti sto dicendo che se passano gli anni è per forza di cose un giocatore che si conosce, a parte che mano a mano che passa il tempo ti conosci di più e sai cosa puoi fare. Dai. Per gestirti durante 90 minuti, no?
20: Ci sta.
1: Normale.
20: Ci sta.
1: Magari quella corsa in più in avanti a riempire l'area la eviti, dici, cioè te la risparmi.
20: Ah no, ci può stare. Però ti dico, alla fine quel centrocampo lì non è probabilmente completo come l'avrei desiderato anch'io, perché mi sarebbe piaciuto un giocatore diverso. Però numericamente, considerando che hai voluto comunque, l'allenatore ha voluto investire su Elazzouzi, e hai Libra che si affaccia al calcio professionistico dei grandi, di quelli che contano, mettiamola così, boh, chissà, magari, come dicevi tu prima, vediamo queste 3, 4, 5 partite cosa viene fuori, perché magari, insomma, non vorrei sottovalutarlo, ecco, non sto dicendo che è un centrocampo perfetto, perché non lo è, però avendo tanti giocatori diversi, che possono interpretare il ruolo in maniera differente,
1: sì,
20: hai tanti giocatori con delle skill che sono intercambiabili, perché no?
1: Ah, ma guarda Simo, nel momento in cui noi decidiamo di non prendere un centrocampista, e per me andava preso, perché per me andava preso, per me Libra deve trovare dei minuti. cioè per me Libra deve avere spazio, perché se no, almeno, dato che per me non è un centrocampo competitivo, dato che per me non è un centrocampo competitivo, mettiamo dentro un giocatore di cui non conosciamo il valore all'interno della Serie A, perché intanto se si rivela un ottimo calciatore magari il centrocampo diventa competitivo, e a prescindere cresce, fa dei minuti in un campionato probante, quindi quello meno cerchiamo di fare questo tipo di ragionamento qua, no?
20: Vabbè, il mercato è chiuso, quindi adesso non è che ci puoi fare
1: fino
20: a gennaio.
1: Quello che mi auguro io, è quello che mi auguro che succeda, come per l'attaccante, anche perché adesso andiamo anche sull'attacco, perché il discorso degli attaccanti è un discorso dove il Bologna, per me, veramente non, cioè, ha ragionato non bene, perché nel momento in cui, vabbè, ne parliamo dopo la pausa, che sono già in ritardo, siamo già in ritardo. Andiamo.
0: No, questo programma è presentato da.
21: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
22: Sì, mi devi credere!
21: Lunedì?
22: All you can eat di Crescentine!
21: Ah, bene! Martedì?
22: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
21: Tutto illimitato?
22: Sì!
21: Mercoledì?
22: All you can eat di carne alla griglia!
21: Giovedì?
22: Tomahawk!
21: Illimitato?
22: Sì!
21: Prenotare subito!
23: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
24: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
25: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare addirittura. Era Berrandeschi. C'è sul mancino ancora. A portarseli avanti. Verna, zero mezzo. Verna col mancino. Carne secchi.
24: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da...
26: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
27: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
24: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
28: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
29: Vuoi una nuova macchina da giardino?
30: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
29: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
30: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
29: Manfredini, la certezza dei professionisti.
30: Approfitta ora degli extra sconti.
31: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
32: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
33: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
34: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
35: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
36: Dimmi.
35: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
36: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
35: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
36: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
35: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18 e 23 minuti insieme con voi fino alle 19, ovviamente, come sapete bene, l'appuntamento delle ore 18. 366-402-4022, i vostri messaggi che adesso andiamo a prendere. Il discorso sull'attaccante, perché prima lo avevo introdotto in realtà anche con la Francesca, lo voglio riproporre anche qua e sentire anche la tua, ovviamente, Simo. Sull'attaccante mi pare chiaro che ci sia stato un cambio di rotta abbastanza importante dopo che Enem è rimasto al Bologna, quindi non è andato in prestito a giocare da nessuna parte. Io a questo punto mi auguro che Enem rimanga qua, che abbia dei minuti anche lui, perché preferisco che un giocatore di proprietà del Bologna al 100% come lui inizia a conoscere il campionato, metta dentro le sue caratteristiche, le sue qualità, perché sono diverse rispetto a quelle degli altri due attaccanti, e questo però vorrebbe dire che uno dei due attaccanti, ovvero Piccoli e Dovbyk, avrebbero meno spazio. E quindi cosa vuol dire? Che magari l'acquisto di Dovbyk è un acquisto che alla fine si rivela non tanto utile se gioca Enem e gioca Piccoli. Se invece Enem non dovesse giocare, dovesse giocare pochissimo, lui qua invece di fare un anno a giocare titolare in un campionato di secondo livello o di terzo livello, non lo so, sta qua e va bene, si allena in una squadra di Serie A e comunque fa magari qualche minuto, però non ha possibilità di incidere, di crescere come invece si può crescere giocando un campionato da titolare anche da un'altra parte.
20: Ecco, cosa ti devo dire? Cioè, nel senso, a parte che io non lo conosco, sono sincero.
1: No, ma te lo dico per un discorso di età e di proprietà, nel senso che il Bologna lo compra, è suo, è un 2003, non conosce il campionato di Serie A, ovviamente, però vorrei vederlo. Boom, anche lui in campo.
20: Ho capito, ma dal momento che tu l'hai preso perché hai Dovbyk, che oggettivamente probabilmente ha bisogno di rientrare un po' anche nel ritmo partita, di avere un po' più di continuità, non lo so, mi dicono che sia ancora un pelo indietro, quindi ci può stare, cioè gli devi dare il tempo di, ok?
1: Certo.
20: Ai Piccoli, che comunque è un giocatore che io sinceramente apprezzo, quindi secondo me
1: lo apprezzo anch'io,
20: e allora diamogli l'opportunità di non so come dire di farlo giocare, di dargli dei minuti, ma anche di, cioè io quello che sto cercando di capire è se lui ha bisogno di un attaccante che vada ad aggredire la profondità, ad attaccare la profondità, se ha voglia di esterni che buttano e scodellano dei palloni nel mezzo, se vuole di quei bei palloni dritti per dritti da un centrocampista strisciati, no? Piccoli l'altro giorno con l'Atalanta ha fatto un movimento, i movimenti che fanno a punta sono quelli, no? Cioè una L, non so come
1: sì,
20: dire,
1: certo.
20: Benissimo, è andato incontro, ha fatto l'elastico, ha girato intorno al suo marcatore, ok? Si è aperto, si è fatto dare la palla sul piede per calciare, poi
1: ci è arrivato con troppa foga,
20: con la voglia di dire,
1: ha perso,
20: capito?
1: Il passo, gli è rimasto incagliato,
20: perfetto, però quello è il movimento che si chiede a un attaccante, e perdonatemi perché dopo poi salta fuori sempre che quella roba lì Castro a Bologna non la faceva, ma ti spiego perché non la faceva, oppure magari ci poteva provare, ma tutte le volte che poi andava a sbattere contro uno che fisicamente era un pochettino importante, gli dava una spallata, questo prendeva 3 metri. Quello che avrebbe dovuto fare quei movimenti lì era Dallinga, che tutti Dallinga, ma non li ha mai fatti poi in definitiva, perché lui giocava solo negli ultimi 7-8 metri, cioè lui era un ottimo attaccante in area, ma se doveva metterci il fisico, oltre, cioè, a parte che non proteggeva la palla, aperta e chiusa parentesi, perché, ok, ma se lui avesse fatto 3-4 volte quei movimenti lì, sai cosa ha fatto quel movimento lì? E poi ha fatto un flicchino d'esterno a Empoli. È stata l'unica volta che in Coppa Italia ha fatto quello che deve fare. Questo come la vedo io, perfetto. Io Enem non lo so come gioca.
1: Enem è un giocatore tatticamente molto sviluppato, nel senso che fa un po' tutto. perché attacca la profondità, viene incontro, gestisce bene il pallone.
2: È mancino o destro?
1: È destro. Deve migliorare in diverse situazioni, perché comunque, cioè, è chiaro, è logico questo.
2: È un 2003,
1: non è un 2006, come ripeto sempre, ma è comunque è ancora un giocatore giovane che deve approcciarsi ancora alla Serie A, quindi è normale che debba ancora migliorare su alcuni aspetti del gioco, ma è un giocatore tatticamente molto, cioè, completo, uno che fa tante cose da attaccante. Infatti per questo, secondo me, potrebbe anche non giocare per forza da punta centrale. Comunque il discorso che ti facevo prima era legato alla strategia proprio di fondo, che probabilmente non è stata corretta, perché adesso ci troviamo con tre attaccanti centrali e per forza uno di questi tre verrà sacrificato, chi più chi meno verrà sacrificato.
2: Ho capito,
1: Piccoli,
2: ma...
1: credo sia quello più stabile in questo momento, perché sta bene fisicamente, perché conosce il campionato, per una serie di perché su di lui c'è un investimento molto pesante, quindi per una serie di motivi lui è il nostro attaccante titolare in questo momento. Dovvik non sta bene fisicamente, non ha garanzie in questo momento, quindi probabilmente vedrà davanti a sé passare Enem, forse. Dall'altra parte però, se gioca Dovvik e ha più minuti Dovvik, Enem ne avrà pochi e forse butterà via un anno, cioè butterà via, si allenerà con i suoi compagni, poi si vedrà quello che si potrà fare. Magari sì, andrà a giocare a gennaio.
2: Frank, allora aspetta, fermati però. Cioè, nell'economia di una partita che oggi non è più, cioè nei 90 minuti, che poi diventa sempre 110-120 per un motivo o per quell'altro,
1: con questo allenatore ancora di più, poi la cosa che stai per dire.
2: No, ti sto per dire che comunque hanno 5 cambi da fare,
1: certo.
2: E lui punta su quello, lui vuole gente che aggredisca. C'è anche caso che la volta che parte il titolare Dobvik piuttosto che Piccoli, no? Magari dopo un tempo sono
1: in due,
2: sono a posto.
1: Ah no.
2: No, nel senso che voglio dire, come con Italiano o con Motta, privilegiando il gioco sugli esterni, avevi bisogno di avere 5 esterni, ne avevi 5, ne avevi 2 per parte più uno. Sei d'accordo?
1: Sì, mi ricordo.
2: Perché? Perché li frustavi, cioè arrivavano a un punto dove magari dopo 4 partite giocate avanti e indietro, attacca difendi, no? Dovevi un attimino.
1: Carson lo consideri tra quegli esterni?
2: Considero anche lui, però, cioè voglio dire,
1: con Motta.
2: Vabbè, ma con
1: perché c'erano Salemakers, Ndoye, Orsolini e poi è arrivato Odgaard che era arrivato come cambio di Zirkzee, ma in realtà poi è stato dirottato sulla posizione d'esterno.
2: In quell'anno lì ha giocato più da esterno che da attaccante.
1: Sì, indubbiamente. Benissimo. Ha fatto le prime due volte da attaccante, è subentrato da attaccante, poi dopo esterno.
2: Esatto. Castro quell'anno lì, quando poi è arrivato a gennaio,
1: ha giocato poco.
2: Ha giocato pochissimo.
1: Anche perché poi Joshua non saltava un minuto.
2: Benissimo, ecco. Prima parlavamo del centrocampista che doveva arrivare. Se fosse arrivato un giocatore come Zirkzee, che per me è un falso 9, quindi è più un centrocampista offensivo che un attaccante. Mm-hmm. Poi è vero, un attaccante adesso, oh no, ma cosa dici? Cosa capisci di calcio? È un centravanti. Sì, un centravanti, ma atipico, perché adesso, a meno che...
1: Beh, indubbiamente.
2: Benissimo, ecco, un giocatore del genere, quella lì sarebbe stata veramente una ciliegina. Cioè, io credo che il mercato, che tanti giudicano insufficiente, se fosse arrivato un giocatore di quel calibro lì, brum, sarebbe diventato improvvisamente il mercato migliore degli ultimi 5 anni.
1: Beh,
2: e mi fermo lì,
1: perché toccavi una
2: sentimento,
1: corda, una corda di un certo
2: perfetto
1: tipo.
2: Una corda di quella, però non l'hai toccata, quindi
1: esatto.
2: Adesso tu hai 3 attaccanti centrali che secondo me lui in qualche modo farà ruotare, perché l'attaccante centrale in questo Bologna è il fulcro della parte offensiva, a differenza di quello che poteva. Tant'è che io adesso, che si è fatto male Orso e starà mm-hmm. fuori, non darei per scontato il fatto che lui giocasse con Cambiaghi e Bernardeschi, e secondo me li fa giocare con sul loro piede.
1: Che in realtà è una cosa che non mi dispiacerebbe, eh.
2: Ah, se devono fare dei cross nel mezzo
1: è una cosa che non mi dispiacerebbe. Guarda, preferirei averne uno per parte, cioè uno su piede giusto e uno a piede invertito. Cioè, così secondo me è anche più imprevedibile.
2: Hai preso anche Bangula, eh?
1: No, ma
2: che lui lo conosce.
1: Sicuramente.
2: Perché questo non è che ha detto: aspetta, fammi vedere chi c'è di esterni. Ma ha preso uno che lui ha avuto in nazionale e lo conosce.
1: No, ma cioè, su Mangula, poi in realtà io sono. Cioè, per me è un buon giocatore, quindi è tecnico, ha qualità, aggiunge a questa squadra.
2: Ha un bel capello.
1: Aggiunge non quanto aggiungeva Rowe, ovviamente, perché
2: chi?
1: Questo è lui, però è sicuramente un giocatore di qualità. È un giocatore di qualità, è un ragazzo con le treccine.
2: Quello con.
1: Che si raccoglieva i capelli. Ci ha fatto divertire, uno che ci ha fatto divertire.
2: Sì, per 5 mesi.
1: Sì. Però anche lì per 5 mesi. Perché 5 mesi? Per la scelta dell'allenatore, sì.
2: Ma no, è stato un amore d'estivo quello lì, dai, è stata una roba così.
1: Vabbè,
2: non è uno per tutti, è la differenza tra quella che è per sempre e l'amore estivo. Lui è stato un amore estivo, bellissimo, meraviglioso, avremo dei ricordi fantastici, però non è durato.
1: Invece, su quello non c'è dubbio.
2: Invece quando c'è il per sempre è diverso, hai capito?
1: Ma c'è il per sé, esiste il per sempre?
2: Assolutamente
1: adesso,
2: sì.
1: Nel calcio del 2026?
2: Chi dice esiste sempre il per sempre, chi dice il contrario è incapace.
1: Bene, questa riprendetela, amici.
2: Segnatevela,
1: onestini. Chi dice il contrario esiste sempre per sempre. Chi dice il contrario è incapace. Andiamo su qualche messaggio. Dai,
2: fai così. Dai,
1: ce ne sono, se no poi li lasciamo sentire.
2: Ce ne sono 704.000.
1: Ma il centrocampista che i dirigenti tenevano lì pronto a firmare è arrivato? In che senso, Fabio? Non ho capito.
2: Se a Fabio dici che il cielo è azzurro, lui ti dice, a dire la verità, a me sembra giallo. Se gli dici: ma guardate che bel tramonto che c'è stasera, lui ti dice: le galline nel pollaio fanno le uova. Quindi va bene. Grazie Fabio.
1: Vabbè, comunque non è arrivato. Vabbè, andiamo oltre.
2: Ce l'avevi in casa, non l'hanno preso.
1: Ieri sera temevo piuttosto la vendita di Miranda. Per fortuna non è accaduto nulla, scrive Massimo da San Giorgio. Sì, io ero abbastanza convinto del fatto che il Bologna non vendesse Miranda l'ultimo giorno di mercato, anche perché il Bologna reputa Miranda un giocatore importante. Devo dirti, io ieri ho anche detto che in realtà per me Cabal, se sta bene, cioè, può anche avere un senso, al posto di Miranda. Poteva anche avere un senso al posto di Miranda.
2: Però è rimasto lì, alla fine è rimasta la Juventus.
1: Sì, è rimasta la Juve. Allora, adesso si deve voltare pagina. 3 punti col Sassuolo, vamos Bologna, scrive Claudio. Sì, diciamo che domenica c'è solamente un risultato. C'è solamente un risultato, devo dire poi che a me fanno molto contento le prestazioni. Cioè, se io vedo un certo tipo di prestazione, sono abbastanza convinto che poi i risultati arrivino. Quindi io, dopo che ho visto lunedì la partita con l'Atalanta, sono abbastanza convinto del fatto che noi domenica, se facciamo come abbiamo fatto lunedì, la partita la portiamo a casa.
2: Fermo restando il fatto che se domenica fai anche una partita dove non sei, diciamo, nelle condizioni ottimali, ma al 90esimo fai gol alla Margheritoni e vinci e porti a casa 3 punti, a me va benissimo lo stesso.
1: No, va bene, anche se comunque io rimarrei critico.
2: Corretto.
1: Io criticherei perché comunque credo che sul lungo periodo le prestazioni ti servono di più del risultato che può arrivare in una partita.
2: Concordo.
1: Però comunque siamo alla terza, quindi in ogni caso non ci andrei pesante, ecco, su questo non ci sono dubbi.
2: Bravo.
1: Anche perché le prime partite sono state interpretate bene dal Bologna, cioè penso che il mister abbia fatto bene, cioè a vedere il risultato del suo lavoro così velocemente.
2: Abbiamo subito 2 tiri in porta in 2 partite.
1: Ma se tu tieni così tanto il pallone, gli altri hanno meno probabilità di farti male, soprattutto se non aggredisci completamente tutta la partita come un forsennato.
2: Questo è un riferimento a Vincenzo Italiano.
1: Bravo, vedi che sei.
2: Sapevo io, però anche poi il tiki taka del tuo amico.
1: Però vuoi rendersi conto che da lì a poco avresti fatto gol.
2: Di cosa stai parlando? Di Motta?
1: Esatto. Oh, io mi accorgevo che nel giro di 3 minuti avremmo segnato.
20: Addirittura.
1: Cioè, proprio lo sentivo, lo percepivo. Cioè, percepivo che avremmo fatto gol. Più di una volta, ovviamente, non è successo 50 volte.
2: No, no, ci può stare, ci può stare.
1: Però più di una volta mi ha dato proprio, ho detto, sai che noi alla fine adesso facciamo gol.
2: Il cioè, gol proprio... più bello che ho visto io del Bologna negli ultimi 20 anni. Vabbè. L'ho fatto Fabian di testa.
1: Ah, quello lì.
2: No, tu puoi dirmi quello che vuoi, ma lì hanno fatto una roba che è da... E poi,
1: bellissimo.
2: E poi anche quello fatto a Roma.
1: Quello io, quello lì.
2: Lì, cioè, applausi.
1: Io quello lì, anche perché poi lì c'è, dopo il possesso di 2 minuti, è veramente un scambio di... Vabbè, bellissimo. C'è anche una giocata favolosa dell'attaccante. Cioè che è finta, cioè che si libera dell'uomo, che dribbla con lo stop... E infila sul primo palo, quindi anche lì, cioè lì c'è un'ulteriore giocata clamorosa. Però ecco, anche quello di Fabian ovviamente è stato un gol favoloso, cioè 5-0 poi.
2: Ascolta, peggio di me, sei in ritardo di un altro minuto.
1: No, ma tu non sai perché. Tu non sai perché lo sono, ma adesso andiamo.
24: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
0: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
24: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Ma che cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove.
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì.
6: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Lui è peggio di me. Terzo blocco.
1: Sì, anche perché mi incarto.
2: No, ma vabbè, ma mettiti lì, cioè con le cuffie fai quello che vuoi. Guarda che ti vedono, sul 93 del digitale terrestre, vedono quello che fai, eh?
1: Esatto, esatto. Ah, lo so bene, lo so bene. Non
13: chi è celentano e chi è possetto?
2: Io mi sento più possetto nell'animo. Però.
1: Allora io sono il molleggiato.
2: Aiuto.
1: Io sono il molleggiato. È un piacere.
13: Ti vedo più possecco comunque.
2: E il molleggiato, era Carlton, però. Ah, beh, tanta roba allora.
1: E insomma, io non me la sento troppo addosso quella cosa lì. Ma comunque, andiamo avanti.
2: Sei anche virtusino tu? Oh, puoi dirlo, puoi dichiararlo, c'è tanta Bologna, o sei da una parte o sei da quell'altra.
1: Ah, io guarda, tifo per tutte e due.
2: No, vabbè, no.
1: Fammi essere democristiano una volta.
2: No, una volta. Al 366-402-40
1: prendo solo che delle posizioni.
2: Al 366-402-4022 mandate un vostro apprezzamento su questa ultima dichiarazione di Frank Loreti.
1: Una volta, una.
2: No, ma non si può. A Bologna o stai da una parte o stai da quell'altra. Se no devi dire non mi piace il basket. Ecco, l'unica roba che puoi fare è quella, però non puoi dire ma no. Cioè, io ho tanti amici che tifano per la squadra, quella che vince sempre, no? Però li rispetto, anzi. Però non, cioè, io tifo per quegli altri.
1: Lo so. Però quegli altri. Che comunque potete ascoltare su Nettuno Bologna 1, dato che ci saranno tutte le radiocronache, esatto, sia della Virtus che della Fortitudo.
2: Siamo tornati ad essere la radio ufficiale e quindi.
1: Allora. Amonda Rhein si riferisce il bomber che salutiamo, uno con esperienza, con carne secchi, fuori dai pali, tira in porta. Assolutamente uno. Sì.
2: Ah, sì, beh.
1: Cioè, riguardo all'occasione che ha avuto.
2: Sono d'accordo,
1: piedi.
2: Bomber.
1: Ciao, ma se abbiamo fatto un mercato da 4, perché volete i nuovi titolari subito? Avete appena detto che sono scarsi, grazie, scrive Michele.
2: Bravo Michele, Michele.
1: Non ho capito, Michele, scusami, non ho capito il senso del messaggio, oltre al fatto che io non ho detto che sono scarsi i giocatori.
2: Tu hai detto che il mercato non
1: io
2: è stato.
1: Io ho detto che il mercato lo valuto in maniera abbastanza negativa sui titolari da subito. Io appunto che il mercato non è stato di mio gradimento. Io, dato che i giocatori che sono stati presi per me non sono giocatori che avrebbe dovuto prendere il Bologna, spero di vedere i giovani che fanno parte della rosa come Libra, come Amonda Rhein, come Enem.
2: Scommetti
1: cioè che voglio in campo.
2: Chi fa spazio a teatro domenica?
1: Egem.
2: Bravo, ero d'accordo. Sono d'accordo.
1: Scusate, ma reparto più deficitario a me sembra l'attacco. Direi che zero gol in due partite lo dimostrano, perché comunque hai creato abbastanza. Ecco, nella prima hai creato soprattutto su calcio piazzato, nella seconda partita invece sei stato pericoloso anche da azione manovrata e comunque è mancata la stoccata di qualcuno, o di un esterno o dell'attaccante. Dimmi.
2: Stavo contando quanti attaccanti abbiamo. Tre punte centrali. Poi ci mettiamo dentro anche Orsolini, Berna,
1: Bangulà e Cambiaghi.
2: Quindi abbiamo
1: 9 attaccanti.
2: No, 7 attaccanti.
1: Scusami, 9.
2: Di questi 7 attaccanti, com'è che si chiama il nostro ascoltatore? Non si è firmato. Perché non ti firmi? Dovete firmarvi, che così so come.
1: Luciano,
2: di questi 7 attaccanti. 3 vanno in doppia cifra. Tomò. Avanti.
1: 3 addirittura in doppia cifra?
2: 3 di questi vanno in doppia cifra.
1: Oh, sarebbe un ottimo.
2: Segnatevela risultato. Sta roba. Vai.
1: Comunque, ecco, diciamo ai blocchi di partenza possiamo dire che di questi 7 attaccanti non ci sono tanti goleador storicamente. Orsolini è un giocatore che va sempre in doppia cifra, Dovbyk è un giocatore che se gioca tante partite è uno che in doppia cifra ci va. Piccoli un po' meno. Berna fa anche altro, quindi non è sicuramente il gol il suo fine principale. Cambiaghi anche. Bangulà mismo. E chi manca? Enem è tutto da valutare in Serie A, ovviamente.
2: Orsolini anche lui, sono solo 3 anni che va in doppia cifra.
1: Ho detto Orsolini e Dovbyk.
2: Ah, okay.
1: Ho detto Orsolini, uno che in doppia cifra se gioca per un motivo o per un altro ci va.
2: Dai,
1: vediamo, cioè ai blocchi di partenza direi in maniera abbastanza oggettiva non è un attacco che garantisce tanti gol.
2: Io aspetto.
1: Io
2: sono confuciano, sono sulla riva del fiume. Abbiamo visto due partite.
1: Va benissimo.
2: Sulla carta,
1: speriamo che questi giocatori aumentino il proprio rendimento. Perché adesso, in carriera fino ad ora il loro rendimento è chiaro.
2: Ma è qua che si vede poi,
1: Certo. Di centrocampisti con Libra ne abbiamo 7 per 3 posti. Senza l'uscita di qualcuno, tenendo fisso Libra come sesto barra settimo uomo, non c'era spazio per un altro innesto. Tedesco mi pare un mister che cambierà spesso gli 11 e i moduli.
2: Vero.
1: Oggi il centrocampo titolare è Ferguson, Odgaard e un altro da individuare partita per partita, scrive Lippo. Sei d'accordo con i messaggi di Lippo? Io un altro centrocampista l'avrei preso, cioè di quelli forti, proprio di quelli di un certo tipo, un centrocampistone avrei preso, un bel investimento grosso. Su Odgaard non sono con te, su Ferguson sì. Ecco, su Ferguson direi che siamo d'accordo.
2: C'è anche da dire che potrebbe inventarsi un 3-5-2 dove qui intanto il fatto che tu sostenga che abbiamo una punta di troppo, potrebbe essere che lui magari prova a giocare con due punte centrali,
1: come si
2: faceva negli anni 90.
1: Certo.
2: Due punte che devono stare in linea con i due pali della porta.
1: Assolutamente.
2: E poi dopo andiamo a leggere.
1: Assolutamente.
2: E
1: come un eventuale passaggio a tre, perché adesso noi abbiamo 5 difensori centrali. Quindi...
2: E hai due giocatori che sono molto bravi a giocare a tre, perché Theat e Elland.
1: E anche Vitic. Vitic nella maggior parte della carriera gioca a tre come braccetto di destra.
2: E ti faccio una domanda: Casale è rimasto? Ah, a posto, vedi? Mi era sfuggita sta roba. Ero convinto che fosse andato al Watford.
1: Cioè, oddio, a meno di scivolone da parte mia clamoroso, ma Casale dovrebbe essere rimasto.
2: È rimasto. Ok. E quindi secondo me è poi da vedere, perché magari poi il centrocampo che noi oggi vediamo con tre centrocampisti messi in un modo potrebbe diventare con quattro centrocampisti messi banalmente in un rombo, oppure potrebbero essere anche quattro centrocampisti classici con magari un esterno che si stacca da una parte e uno da quella,
1: con Tedesco sicuramente rispetto a Italiano abbiamo più l'idea, o comunque sappiamo che ci può essere più l'intenzione nel cambiare, non dico in maniera radicale, però non per forza giocheremo sempre a quattro dietro con
2: lui non è, non
1: cioè,
2: è
1: un allenatore, è un allenatore, certo, che si adatta alla partita, anche durante la partita si adatta al momento che sta vivendo la sua squadra in partita, quindi ci sono tante cose che mi fanno essere positivo, perché c'è un allenatore che a me piace di più, questo tipo di allenatore, ovvero l'allenatore che si adatta ai suoi giocatori, che li fa rendere al meglio in base alle loro caratteristiche senza avere il proprio dogma da rispettare sempre 100% dal primo al 90esimo minuto, a parte rarissimi casi, vedi la finale di Roma contro il Milan dove passiamo a 3, cos'era, al 65esimo, passiamo al 70esimo, passiamo a 3 con Casale che entra e facciamo una difesa 5 poi in realtà.
2: Cioè, beh, lì in quel momento
1: per
2: lì
1: difendere il risultato, beh, giusto,
2: barricate, pullman proprio.
1: E, gli attaccanti devono fare gol, movimenti e tutto il resto contano relativamente. Un abbraccio a One, scrive Stefano.
2: Ah, ecco, oh, grande bomber. Ecco, vedi, stiamo parlando di uno che i gol li faceva davvero, perché tu sei giovane,
1: non come te.
2: No, io, ma che? Io ero una seconda punta che quando c'era bisogno col 17 entravo al posto degli altri. Stefano Cavuoto invece, lo ricordo con piacere, anche se come ho sempre detto in campo non era amico di nessuno perché era abbastanza esplosivo, diciamo, come carattere, però lui, ragazzi, faceva gol sempre. Cioè io quei due o tre miei amici, no, negli anni giocavo contro quant'altro, lui è uno che, sai, quei giocatori, come dire, adesso te lo ricordi Luca Cecconi nel Bologna?
1: Non me lo ricordo, però ovviamente cioè, sì, so che, cioè, attaccante, sì, certo.
2: Non so come dirti, anche che quando non c'era, però lui al momento giusto, boom, lo buttava dentro. Quindi tu a fine campionato andavi a leggere il tabellino, lui aveva sempre fatto una svalangata di gol, quindi bravo lui.
1: Era bello giocare con una punta che faceva gol. È bello, cioè essere compagno della punta che fa sempre gol è bello. Secondo me se ci fosse stato il tempo materiale per farlo avrebbero venduto anche Miranda. Non credo in realtà. Poi l'idea di passare a 3 o a 2 punte è una cosa che poi secondo me nell'arco della stagione potremo considerare. Il nuovo trecciolino belga va bene, ok, ci ha fatto gol contro bello di questo. Noi, ok, non lo leggo però. Dovbyk ha bisogno di 2 mesi ancora. Questo poi è tutto da vedere. Io non so di quanto tempo abbia bisogno e non mi sento di fare delle stime su un eventuale
2: non
1: stato
2: lo possiamo
1: di forma
2: sapere.
1: Suo Joshua è un baggio molto più grosso.
2: Beh, bello questo, mi piace questa immagine. Bravo, chi
1: ci
2: è?
1: Può stare,
2: chi scrive questa cosa?
1: Bello. Non si firma. FB.
2: Grazie FB.
1: Si firma. Allora, qua. Ciao Frank, sono Davide. Io ho perso. Ok. Ah, grande Davide, allora ho capito chi sei. Ti abbraccio. Secondo te il Bologna anche in futuro andrà in Europa solo se toppa qualche altra squadra? Su questo discorso qua io ci ho fatto una settimana di trasmissione l'anno scorso, ovvero del fatto che non è la squadra che toppa che ti fa andare, ma in realtà sei tu

0: La Roma, che peraltro non lo so, perché deve giocare su tre fronti quest'anno. E poi non è sempre domenica, non va sempre tutto bene, ok? Ma tolte queste cinque qua,
1: l'Atalanta
0: anche lei è impegnata su molti fronti. Poi adesso devi mettere a sedere un po' di gente. Cioè, l'altra sera contro il Bologna è entrato Samardžić.
1: No, è che,
0: cioè, nel senso, devi panchinarne un po', dopo che diventa, devi gestirli, tanti giocatori. No, io sto dicendo potenzialmente la Lazio, cioè, nel senso, rispetto al Bologna, la Fiorentina cosa sta facendo? Oh, perché tu ti dici, il Bologna non ha fatto gol in questi giorni, è vero, però ne ha presi due su due tiri, la Fiorentina ne ha presi sette.
1: Però,
0: e quanti gol ha fatto? Tarallo, zero.
1: Discorso,
0: e ha venduto Gudmundsson.
1: Il discorso della stagione sbagliata non ti porta ad andare te. Perché tu comunque,
0: se gli altri cannano, tu però sei lì,
1: tu devi fare tot di punti. Cioè, se vai a leggere la media dell'entrata in Champions,
0: Ma lascia stare le medie, ragazzi.
1: Ma io ti sto dicendo, ti sto facendo il discorso che se tu fai tot punti, ci vai. Cioè, a prescindere da una squadra che sbaglia o no, tu ci vai.
0: Allora?
1: E quindi non serve la squadra che sbaglia.
0: Ho capito, ma se quegli altri fanno meglio di te, non ci vai. Ma quindi devi sperare che qualcuno canni anche, visto che sei un po'
1: non
0: così.
1: Non lo fanno perché i punti sono a disposizione per tutte le squadre uguali. Quindi se succede quella cosa lì, vuol dire che c'è stata una squadra che ha fatto 100 punti, cioè ci sono delle situazioni che tu non puoi controllare.
0: Vabbè, dopo due giornate non fare sta roba irrazionali, perché secondo me...
1: No, ma io l'ho fatta l'anno scorso, dato che Davide chiedeva sul fatto dell'errore di qualche altra squadra. Per
0: Davide,
1: me no.
0: Non chiederglielo più. Vai avanti. Vai avanti.
1: Confermo, Simoca vuoto, bomber di razza. Io giocavo in porta, mi ha bollato svariate volte.
0: Bravo Gabri, vedi, è un attimo
1: Gabri,
0: poi.
1: Grande Gabri. Mettiamoci in testa che senza l'Europa centrocampistoni non vengono. Stefano da Imola, scrive appunto Stefano.
0: Anche questa è una verità.
1: Sì e no, però ragazzi, allora bisognava tenere Raw. Se non arrivano giocatori, allora vendiamo tutti e stravolgiamo la squadra. Cioè, per me, se vendi Raw all'ultimo, Simo, ancora io lo dirò fino alla fine. Cioè, se tu vendi il tuo migliore dopo aver già venduto,
0: tra un mese te lo sei dimenticato.
1: No, mi dispiace, ma no.
0: È come quando mi diceva la mia mamma, quando tornavamo dalle vacanze estive. Simone, basta, torniamo a Bologna. Tra un mese te la sei dimenticata. Tra un mese te lo sei dimenticato. È stato un amore estivo, basta. Vai
1: voi
0: avanti.
1: Non dimenticatevi di noi, perché alle 6 ci siamo noi, anche domani.
0: Cioè, chiudiamo già?
1: Ho capito.
0: E tutti sti messaggi?
1: Saranno per domani.
0: Ok, per domani. Però aspetta che c'è Matte Negri che scrive. Ecco, vedi, Matte Negri. Matteo Negri. Matte? Fantamatte, seguitelo, perché lui è il tuo messaggio, non lo leggiamo. Manca un minuto e noi vogliamo non leggerlo.
1: No, siamo già fuori tempo massimo.
0: Chi è Massimo?
1: Pessina. O Marazzina, o Marazzina. Decimo meridio,
0: figo, esatto. Decimo meridio.
2: Poi non leggete la chat di YouTube.
1: Non leggiamo, non ce l'ho, da domani la mettiamo. Il direttore mi dice anche dove andare.
0: Cioè, vedi tu, sei nella stanza dei bottoni, quindi la domanda, lui è peggio di me, cioè, no, è scontata sta roba, cioè, voglio dire, di cosa?
2: Io vi penserò davanti a un piatto di Maloreddus.
1: Ah, perché il direttore va in Sardegna domani.
0: Nel dubbio. Con chi gioca il Cagliari?
2: Col Verona.
0: Ah, però Coppa Italia.
1: Sì.
2: Vediamo tre.
0: Ecco, forza Castello.
1: Il senso d'appartenenza del direttore.
0: Vabbè, è sempre rosso blu.
1: Eia.
0: È sempre rosso blu.
1: Dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani alle 6. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Ciao.
3: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
4: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno all you can eat nostrano?
5: Sì, mi devi credere!
4: Lunedì?
5: All you can eat di Crescentine!
4: Ah, bene! Martedì?
5: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
4: Tutto illimitato?
5: Sì!
4: Mercoledì?
5: All you can eat di carne alla griglia!
4: Giovedì?
5: Tomahawk!
4: Illimitato?
5: Sì!
4: Prenotare subito!
6: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 19 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, Mosca nega le accuse. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico: già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare questo sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. Il documento è stato criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
7: L'economia.
6: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
8: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
6: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria: aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
9: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
10: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
9: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
10: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
9: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
10: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
9: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
1: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
2: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
3: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
7: Società da iscrivere?
11: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
11: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
11: Ma che cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
11: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
11: Sì, sì!
12: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
16: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
17: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
18: Ciao a tutti, mezzogiorno rosso-blu, ben ritrovati, sono le 12.07, siamo un pelino in ritardo sulla nostra tabella di marcia, almeno quella iniziale. Si è chiuso finalmente il mercato ed è stato uno dei giorni più felici insieme alla Coppa Italia. Vabbè, c'è poco da ridere. Comunque chiude il mercato del Bologna. Bologna non fa niente e qui finisce la storia. Prima di parlare del mercato, dell'ultima giornata di mercato, do buongiorno a Fabio Bazzani. Buongiorno Fabione.
19: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
18: Allora Fabio, è con me anche Mirko Montebugno, il presidente del Futuro Rossoblu. Oggi dopo parleremo di mercato, ma prima faccio un salto indietro e passo dalla partita di lunedì. Bologna Atalanta, beffa finale, va bene. E, non so se sei riuscito a recuperare la partita, molti comunque sono rimasti anche delusi ovviamente, ma sorpresi dalla crescita che Bologna ha avuto in una settimana tra la partita in casa con la Lazio e quella con l'Atalanta. Vero, due partite diverse, però in effetti il Bologna è apparso molto quadrato, molto ragionato, anche efficace sotto porta, però ha lasciato qualcosa e infatti la partita poi è scappata di mano.
19: Oh beh, sì, io ovviamente la partita l'ho vista martedì mattina quando sono rientrato da Lecce e mi sembra che il Bologna abbia fatto un'ottima partita, cioè una squadra che se con la Lazio meritava un risultato diverso, però è chiaro che a livello prestativo non era stata quantomeno nella totalità una prestazione magari scintillante. A Bergamo il Bologna ha preso in mano la partita dall'inizio, è stato molto bravo, secondo me, Tedesco, a preparare la partita sulle lacune del calcio, chiaramente, di Sarri ancora a Bergamo. E quindi su una squadra che non pressa uomo su uomo è andata a prendere delle posizioni che gli hanno dato fastidio, ha cambiato struttura da quando aveva la palla a quando non aveva la palla, senza palla il Bologna ci ha fatto vedere che anche Tedesco vuole una squadra molto aggressiva che va sui riferimenti, perché ovviamente si è messo 3-4-1-2 mettendo Odgar su Gaetano, facendo una scalata interessante a sinistra con Alassane che si alzava molto su Zappacosta e di conseguenza Eggen scalava su De Ketelaere, cioè quindi se avevamo un'idea di un Bologna che magari quest'anno pressasse un po' meno, Tedesco a Bergamo ce l'ha tolta, perché comunque è andato uomo su uomo e quando aveva la palla, ripeto, queste posizioni soprattutto di Cambiaghi e Odgaard sotto Piccoli, le ampiezze di Alassane da una parte e Bernardeschi dell'altra, questa costruzione 3 più 2, quindi con Pobega e Ferguson con i tre centrali che costruivano, mi ha messo in difficoltà l'Atalanta. Poi chiaro, hai perso, errore di Skorupski al 94esimo, gli è mancato un po' di cinicità sotto porta, un po' di cattiveria, però sotto l'aspetto proprio prettamente del gioco il Bologna è salito di livello, quantomeno nella partita di Bergamo l'ha fatta in lungo e largo.
18: Ci sta. Senti, abbiamo un po' di reparti da capire. Intanto lì davanti forse la partita di Piccoli a qualcuno è piaciuta meno di quella con la Lazio in generale, cioè Bologna, diciamoci la verità, è apparso a qualcuno un 11 o comunque una squadra con poca qualità individuale, dico, non a caso non arrivano gol da centrocampisti, dagli attaccanti, neanche dagli esterni. E da questo punto di vista, beh, l'uscita di Rowe toglie qualità, è inevitabile, no?
19: Beh certo, toglie qualità, toglie forza. Cambiaghi non ha fatto male, però è chiaro che lo sappiamo che non è un giocatore che ha un'incidenza di occasioni create, gol molto alta, detto che sul palo è stato sfortunato. È chiaro, la qualità in questo Bologna la deve innalzare Bernardeschi, ovviamente, il giocatore che ne ha più di tutto, credo che sia quello che l'ha messa in campo anche di più a Bergamo. I centravanti, sì, Piccoli non ha ripetuto, secondo me, la buona partita che aveva fatto con la Lazio, è stato un po' meno incisivo nei movimenti e in alcune situazioni doveva far meglio, e nel secondo tempo ha avuto una palla che il Bologna ha costruito bene sull'asse verticale, Ferguson, Odgaard che aveva preso quelle posizioni, vi ripeto, che è andato fastidio Atalanta, imbucata per Piccoli, l'attacco alla profondità l'aveva fatto bene, lo specchio gli si era anche aperto, lì un centravanti deve colpire meglio, quantomeno la porta è quello, quindi è chiaro che bisogna fare meglio, ecco, sotto l'aspetto proprio delle conclusioni e dei centravanti. Però da Bergamo vieni via con una squadra che secondo me la prestazione l'ha fatta, quindi Manfred la qualità, ovvio, se perdi Rowe perdi qualità, perdi forza, perdi gol e perdi tiro, e quello che ne ha di più è Bernardeschi. Orsolini vabbè, si è fatto male, e quindi insomma devi andare a ricercarne i giocatori che hanno, perché anche Ferguson ha fatto un'ottima partita, però è chiaro che Ferguson ti dà delle cose, la qualità negli ultimi 30 metri ovvio che oggi è molto nelle mani, cioè nei piedi, non nelle mani di Bernardeschi. E poi bisogna sperare che dalla parte sinistra, tra Cambiaghi e Mbangula, riescano a sopperire a un'assenza di Rowe che è chiaramente pesante.
18: Il reparto difensivo è quello che forse è piaciuto di più, sembravano due una coppia mal assortita, anche Tedesco ha voluto un giocatore con caratteristiche diverse ma anche di personalità, no? Ed arriva Theat, ti chiedo anche del suo arrivo, ma in generale come hai visto il pacchetto Elland, Eggen, Holm, Alassane che parte dal primo minuto e dietro il Bologna ha fatto una buona partita, ovviamente aiutata da un centrocampo che ha fatto un'ottima partita.
19: Sì, sì, ma perché l'impostazione di Tedesco è stata quella giusta, è andato uomo su uomo, quindi ha dato dei riferimenti a ogni giocatore. Ti ripeto, in mezzo al campo Odgar andava su Gaetano, Ferguson e Pobega curavano Pasalic e Ederson, e i tre dietro sapevano che dovevano scalare in avanti, quindi quando Alassane andava su Zappacosta, Eggen è stato bravissimo sempre a arrivare con i tempi giusti su De Ketelaere, e Holm e Elland hanno gestito Scamacca e Raspadori. L'Atalanta ha fatto, credo, un tiro in porta e anche abbastanza innocuo con Scamacca a fine primo tempo, e poi quello di Samardzic, che ovviamente non è un tiro più della disperazione che altro, e c'è l'errore di Scorusci. Quindi il pacchetto arretrato si è comportato molto bene, ma tutta la squadra, secondo me, ha avuto dei tempi di pressione e di aggressività molto buoni. E Arthur io lo conosco perché l'ho allenato quando ero uno staff di Sinisa, era con me, e anzi c'avevo anche un ottimo rapporto instaurato, perché comunque io curavo la fase di non possesso, quindi lui è un giocatore di personalità, un giocatore di grande temperamento, c'ha forza, c'ha piede, quindi direi che bene che la squadra abbia fatto già bene a Bergamo sotto l'aspetto difensivo, ma altrettanto bene che comunque sia arrivato un giocatore come Teat, perché comunque serviva.
18: Non è arrivato il centrocampista, che molti, anch'io, speravamo potesse arrivare nella giornata di ieri. Bologna lì in mezzo, perde Freuler, trova Mondarain e la Susi fuori un mese. Come la vedi tu? Cioè, bisogna attendere Moro e quindi sperare che Moro sia un giocatore che possa prendere in mano questo centrocampo, o la soluzione anche che hai visto... Dimmi sì, che visto lunedì
19: No, delle alternative non ce ne sono, Manfred. Devi aspettare che Moro alzi il livello e lo possa fare, oppure che Ferguson ripeta la prestazione che ha fatto a Bergamo, che comunque ha fatto un'ottima partita. Per me è stato il miglior Ferguson del post infortunio. Io non mi ricordo una partita con ritmi così di Ferguson e continuità. Quindi, però è ovvio, Freuler non c'è e uno di quel ruolo non l'hai preso, e quindi devi sempre un attimino star lì con le dita incrociate, ecco, perché comunque Mondarain è un giocatore giovane, la Zuzzi, come ha dimostrato con la Lazio, deve essere ancora pronto per prendere le chiavi del centrocampo su un calcio che passa molto da lì, da in mezzo, e quindi bisogna sperare che Ferguson alzi il livello definitivamente, torni quello che si conosceva, e Moro possa interpretare bene quel ruolo e che lo faccia più bene. Poi ricordiamoci che ogni partita è diversa dalle altre, soprattutto perché il tedesco ha dimostrato di ovviamente, in base allo studio dell'avversario, chiedere ai giocatori, chiedere alla squadra gli stessi principi, ma delle cose diverse. Cioè, non è detto che noi vedremo la costruzione che abbiamo visto contro l'Atalanta in altre partite, ecco. Quindi dopo è sempre l'interpretazione, però è inutile girarci intorno, ma perché Freuler non è stato sostituito.
18: È chiaro. Senti, la prestazione di Ferguson per te è dipesa da una buona condizione atletica o da una posizione diversa e un ruolo un po' diverso che gli ha costruito per questa partita, almeno Tedesco?
19: Ma allora, sicuramente una gamba diversa, quindi magari anche smaltire un po' di carichi, di lavoro, insomma, quello mi è sembrato un po' in generale, una gamba più fluida in tutta la squadra. Perché insomma, se hanno lavorato tanto come ho sentito, è chiaro che devi dargli il tempo, poi sono le partite che ti fanno smaltire il lavoro, quindi più partite passano e più la gamba sarà frizzante e più reattiva, quindi quello, e poi anche perché secondo me è riuscito a interpretare molto bene quello che gli aveva chiesto il senatore, e quando tu senti che comunque la partita la stai facendo, puoi solo che crescere. Cioè, ragazzi, Ferguson non è che è un giocatore che ha disimparato a giocare a pallone, ha passato un periodo molto negativo dove ha fatto fatica dopo l'infortunio a tornare lui, però la speranza è che possa ritrovare un'efficienza, per me più mentale che fisica, e poi dopo se la ritrova il giocatore non si discute. Quindi mi auguro che questa partita metta dentro Ferguson anche proprio quella ritrovata autostima, quella ritrovata consapevolezza, cioè quella, secondo me, quella sensazione che magari non sentiva da un po', perché veramente, insomma, adesso ha fatto una partita di livello. Per me, assieme a Bernardeschi, è stato il migliore del Bologna.
18: Fantastico. E Bazza, ti ringrazio tantissimo. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
19: Ciao, a presto. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.
18: Ciao. Grazie Fabio Bazzani. Allora, andiamo un attimo in pausa, poi ne parliamo anche con Mirko.
15: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
20: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare il polvo di Dalbo, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: col campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
11: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Le 12:23, mezzogiorno rossoblu, com'è Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu. Buongiorno Mirko. Allora, voto a mercato 4 e mezzo, 5.
15: Io quanto? 5. 5, 5. Per me 5.
14: 5. Io posso dare 4, 4 e mezzo, 5, quello che vuoi.
15: Col beneficio del dubbio.
14: No, col beneficio del dubbio. Sono partiti 3 giocatori.
15: 4. 3 più 1.
14: Esatto, cioè uno non ha prolungato il contratto. E ovviamente quella di Rowe, vuoi o non vuoi, pesa sul giudizio finale, no?
15: Da tifoso io non posso che essere scontento del fatto che sono stato via. Ma poi, semplicemente perché perdo giocatore, forse dopo Bernardeschi, con più qualità.
14: Esatto, nella speranza che il campo invece dimostri altro.
15: Io credo
14: che magari valorizzare alcuni giocatori che tu hai e avevi già preso. Io non lo so, Elland.
15: Penso che non sia lesa maestà dire che il mercato è da 4,5-5. Io penso che non lo diciamo soltanto noi tifosi, penso che lo dicono anche gli addetti ai lavori stessi, ok?
14: Perché altre poi, volte dai 5 il campionato spera, invece ti porta a quinta classifica.
15: Poi per fortuna. Qualche volta, non sempre, il campo, che come ti dico sempre, la Bibbia ti smentisce. Speriamo, esatto, che ci smentisca.
14: Okay.
15: Cioè, questo è quello che ci auguriamo tutti, ovviamente.
14: Ovviamente nelle delusioni ho messo Roma, non ho citato il centrocampista. Tu ti aspettavi il centrocampista ieri?
15: Io mi aspettavo che facessero. Allora, adesso devo essere sincero. Prima di lunedì sera, sì, al 100%, sono sincero.
14: Di lunedì sera per...
15: Ah, perché io parterò lunedì a Bergamo, ragazzi, ho visto un gran Bologna.
14: Ah.
15: Io sono onesto, lunedì a Bergamo ho visto un gran Bologna. Allora, se te mi dici che hai tre giocatori per quel ruolo, cioè Ferguson, Moro e Lazzuzzi, forse ha ragione il mister. Se mi chiedi a Mirko Montebugnone, che però fa il tifoso di calcio,
14: Lazzuzzi ieri,
15: no,
14: cioè,
15: no, ti sto dicendo, no, ti sto dicendo quanti ne hai.
14: Ah.
15: Se dici a me che faccio il tifoso di calcio, ti dico sì, ma aspettavo un giocatore. Però quello che ho visto perlomeno è stato di buon auspicio, ecco. Come giustamente diceva Bazzani, da due anni che non vedevamo giocare gli USA a quei livelli, secondo me. E ha ragione. E se dice Bazzani vale di più quello che dico io,
14: uh-huh.
15: Obiettivamente.
14: Su idea di Raw, cioè che idea ti sei fatto su Raw tu? Se ne vogliamo ancora parlare, Manfred, io ho guardato il post.
15: È andato, io. Morto un papa se ne fa un altro, a me dispiace, cioè, ripeto, giocatore che ci ha rubato l'occhio, però è andato via, quindi a questo punto secondo me lascia anche il tempo che trova a parlarne, Manfred, cioè, non ha senso parlare.
14: Però siamo in prima in classifica, più 55 di saldo attivo, leggevo stamattina sullo stadio, siamo o non siamo orgoglioni? Devo rispondere io o fai tu?
15: No, rispondo io. Io sinceramente non tifo per le plusvalenze, ma penso che nessuno tifi per le plusvalenze. E c'è una società, la società fa delle scelte, punto. Cioè adesso, fine prova contraria, ragazzi, noi andiamo.
14: È giusto che un giornalista continui a parlare di saldo attivo senza guardare i costi?
15: Qui si apre un bel discorso, ma
14: io te lo chiedo. Io,
15: secondo
14: perché
15: me,
14: poi questo qua che scrive, no, una vaccata.
15: Allora, secondo me, adesso a parte tutto, con tutto il rispetto per i giornalisti, per il giornalista in questione,
14: io te lo sto chiedendo da lettore,
15: ti sto rispondendo. Secondo me ci dovrebbe essere la controprova.
14: In
15: qui,
14: che senso?
15: La controprova è, esce un bilancio, ti farai, poi si vedrà. Il problema qual è? Che questo bilancio esce fra due anni praticamente.
14: A ottobre?
15: No, ottobre esce quello dell'anno scorso.
14: Ottobre dell'anno prossimo.
15: Quindi sono, quant'è? Sono, scusami,
14: 13 mesi,
15: ok? Quindi a questo punto quello che mi aspetto è che, indipendentemente da tutto, a fine mercato, prima o poi parleranno, la società parlerà e magari dirà qualcosa in merito a questo discorso. Così poi uno si fa la sua opinione. Però la tua opinione te la fai, secondo me, non con Manfredi Campione, con tutto rispetto, attenzione Manfred, che dice una cosa, o con quello di Staglio che dice una cosa, o con quello di un sito che dice un'altra cosa, o con un tifoso che si inventa un'altra cosa. Se parliamo di fatti, se parliamo di cose, sono tutti numeri o altre situazioni che a me non interessano, nel senso, perché, ripeto, parlo da tifoso, però giustamente tu dici, chi fa informazione deve fare informazione in maniera corretta. Questo è il senso del tuo discorso. Allora, la controprova te la darà la società se risponderà a questi articoli. Fine. O aspetti il bilancio che esca.
14: Scusami, basta. Ma è uscito Sky con Di Marzio la chiusura del mercato dicendo che Fenucci ha annunciato una conferenza stampa che saputo quest'anno dovrà rimpianare di 22 milioni, di N milioni, 12, 13 si vedrà, con Bangula e tutto quello che è successo dopo, il conto probabilmente è cambiato ed è aumentato, ma in ogni caso.
15: Ma non è questo il tema,
14: detto,
15: non è questo il tema.
14: L'ha già detto, anticipato, è giusto che stamattina ancora, dopo tutta un'estate dove hai creato solo confusione, un giornale esca parlando di più quando in realtà c'è saputo che deve ripianare? Perché un tifoso deve essere portato a pensare una realtà diversa da quello che è? Perché? Qual è il gioco secondo te? Non riesco a capire. Poi a me, io me ne frego d'ora in poi, basta, è finita. Però non riesco a capire più.
15: Io non lo so. Ma io, guarda, io con tutto rispetto anche qui non rileggo i giornali.
14: Oh. Quindi a me dispiace perché lui dice
15: mercato,
14: è un numero falso, amico mio, purtroppo ti manca tutto l'altro pezzo, io non so cosa dirti, non è colpa tua, non ce l'ho con te,
15: ma non è...
14: però è una situazione pesante e credo che in conferenza questa cosa verrà fuori.
15: Io credo,
14: dopodiché,
15: che
14: ognuno faccia quello che vuole, ragazzi.
15: Non è un numero falso, aspetta, non è...
14: è pericolosa per me come situazione.
15: Allora,
14: secondo
15: me non è un numero falso, cioè è un numero che però deve essere contestualizzato probabilmente in una cosa più grande, cioè devi guardare tutto il sistema Bologna, ok, per farti un'idea. Poi dopo, ripeto, lasciamo parlare, parliamo di campo, che è più divertente.
14: No, no, però vedi, lui, cioè, dice saldo di mercato, non di bilancio, è semplice, fai poco e ganassa. Io non faccio ganassa, io non capisco perché tu devi dire se non bastano.
15: Ma
14: puoi fare anche più 80, ma se più 80 non bastano. Punto, è un numero che non serve a niente, tu devi dire quanto fa meno. È chiaro? Se no tu fai soltanto gonfiare la percezione che Bologna ha venduto. Il problema è che se li sono fumati tutti i costi e non bastano, punto. Questa è la storia. Tutta estate si è andata avanti in un racconto contrario, saputo, ha preso un sacco di nomi. C'è gente che allude che se li mette in tasca.
15: No, insomma, questa è una cosa folle, secondo me.
14: Questa, beh, io direi che è abbastanza pericoloso.
15: Questa è una cosa folle.
14: Se succede a me, io parto con gli avvocati.
15: Questa è una cosa folle.
14: Se dovesse capitare a me, parto con gli avvocati. Questo è quello che dico. Poi ognuno faccia quello che vuole. Ha staccato, no? Ha stancato. Comunque.
15: Ma ripeto, lui dice una cosa corretta, però.
14: Lui dice il quello numero, che deve dire.
15: No,
14: assolutamente.
15: No, dico, lì, il numero, non è un numero falso.
14: No. Il questo problema è che lasci in
15: è
14: completo,
15: è decontestualizzato.
14: Ah, vedi tu.
15: Punto. Però a fine, fine del discorso, cioè, poi ognuno si fa la sua idea. Dai.
14: Ridere.
15: Cioè, è chiaro che tu hai delle proprietà che fanno degli investimenti differenti.
14: Ne parleranno loro, dai, vedremo.
15: Punto.
14: Poi.
15: Basta.
14: Cioè, non so più cosa dire, comunque è sconfortante.
15: Hai visto un bel Bologna lunedì? Non l'hai visto?
14: È la seconda, e secondo me è la seconda, il campo non parla, neanche la prima. E neanche la seconda.
15: Beh, allora diciamo che da quello che ti aspettavi hai visto un Bologna migliore.
14: Sicuramente sono molto in fiducia, però a me non piace il clima che c'è in città, quindi per me puoi fare tutto quello che vuoi,
15: il clima di una
14: ma
15: parte.
14: Il Bologna di quest'anno
15: è il clima di una parte.
14: A me fa, posso dire la verità, no, non lo dico perché esagero, io un'estate come questa non me la ricordavo da una vita, una roba così non mi diverte più, non mi piace neanche starci dentro. Comunque, chiuso il discorso, quindi lavorare in questo contesto è molto più difficile. Secondo me Bologna ha bisogno di una mano, perché per la prima volta dopo tre anni c'è bisogno veramente di una mano. Sembra patetico, qualcuno dice è ridicolo, va benissimo, non me ne frega niente, fate quello che volete. Per me Bologna ha bisogno di una mano, perché questa Sassuolo è dura. Tedesco deve vincere, perché Tedesco ne ha già perse due, cambierà anche il linguaggio di Tedesco, vedrai, perché è sempre così. La pressione c'è, i giocatori secondo me la cominciano a sentire. Tra l'altro c'è una formula particolare dove abbiamo 5 partite, poi via tutti con le nazionali, 3 settimane. Bologna deve vincere, quindi clima allo stadio, dove 800 in trasferta c'eri tu, no. Fantastici.
15: Trasferta, ragazzi, io vi dico, secondo me lunedì sera bellissimo.
14: Sono d'accordo.
15: Guarda che la cosa che mi piace,
14: serve quella roba lì.
15: Tantissimo, infatti, di lunedì, era che al netto di tutto, a parte ovviamente i ragazzi che ci sono sempre, c'erano tantissimi ragazzi giovani, tantissime ragazze e tantissimi papà con i bambini. Ve lo ripeto, mi è piaciuto tantissimo lunedì sera, tutto mi è piaciuto, a parte Samardzic.
14: Vabbè, comunque facciano quello che vogliono, io sono abbastanza approvato da quest'estate, sono già stanco prima ancora di iniziare. Poi c'è gente che va avanti, ripeto, secondo me almeno farlo con le giuste armi. Se proprio lo vuoi fare, poi per il resto ognuno faccia quello che crede. Ci ho detto.
15: Ognuno deve farlo come la
14: cioè. Assolutamente, mi dispiace molto perché sarà un anno...
15: Però io credo...
14: Dove devi azzeccare tante cose.
15: Io
14: tante
15: credo
14: cose.
15: Una cosa però... Probabilmente per come sono andate le cose era abbastanza logico che ti trovassi in lo sapevi che eri in questa situazione. Questo clima si è ammalorato soprattutto col discorso di Roux, che però, ripeto, qualcuno dice che non è un fulmine a ciel sereno. Roux è un fulmine a ciel sereno. Cioè adesso è insindacabile che sia questo, non è che sono
14: partito, è un fulmine necessario. Certo, ora, io ieri ho detto che un tifoso se non si arrabbia non è normale.
15: Appunto, cioè, ed è normale che ci rimaniamo male tutti. Però è normale che ci rimaniamo male tutti come tifosi, che sei andato via Roux.
14: Sono d'accordo. Ragazzi, lo spiegheranno per te la scelta?
15: Io credo che la scelta, allora secondo me la scelta è soltanto che lui ha puntato i piedi e loro non si sono fidati di un ragazzo di 21 anni, perché se mi fai il discorso di Lucumi
14: che lo tiene, che sia evidente.
15: È diverso rispetto a un ragazzo che comunque a Marsiglia fa del casino, comunque qua due mal di pancia li aveva già messi fuori, e allora cosa fai? Io ripeto, per me lo tenevi anche, se era per me, ma i soldi non sono i miei, lo tengo in cortile a pascolare. Ma nel calcio moderno non si possono fare queste cose qua. Poi ti dico un'altra cosa. Al netto di come è uscita la comunicazione, anche lì prestito
14: di
15: con obbligo di riscatto determinato. Ieri è uscita la comunicazione, cioè, se, che è andato via 35 più 5, il centravanti della nazionale italiana.
14: Come?
15: No, dico Ken è andato via 35 più 5.
14: L'ha pagato di più l'Atalanta, Roux.
15: Cioè, l'ha pagato più o meno di più.
14: No, non più o meno, di più, sono 40 milioni. Perché scattano comunque, tra l'altro, la prima volta che mette piede in campo, più 5 milioni di cassa, per il 50%, più 10% sulla rivendita, sono più di 45 milioni.
15: A quel punto, secondo me, ahimè, ci sta a correre, cioè ci sta a non correre il rischio, dai. Oh. Se non si fida l'area tecnica, però ti ripeto, io.
14: Comunque, devono parlare, secondo me, anche deve esserci un momento. Di tutto, cioè, io non dico che devi ritornare su Raw, secondo me giusto come è stata, vedano loro. In ogni caso io credo che ci sia bisogno, questa volta sì, di chiarezza da un punto di vista tecnico e questa volta anche da un punto di vista un po' amministrativo. Dallo dice, se mi impoverisci così tanto il tasso tecnico della squadra, io a Fenucci chiederei perché sono così lievitati i costi. No? La cosa che mi sorprende però, sì, però com'è possibile che in questa trasmissione, quando parlavamo, ti ricordi che io facevo con la chicca la maglietta meno tetti più tette?
15: Sì.
14: E si parlava dei tetti degli ingaggi e io dicevo, ma voi siete impazziti, ma voi avete idea della situazione, com'è possibile che io dica una cosa del genere e si parli solo di tetti di ingaggi troppo bassi per un anno? E poi dopo scopriamo che i costi sono così alti, adesso il problema è il contrario. Ah, ma se i costi sono così alti mi dovete spiegare dov'è il cortocircuito, come mai la gente non lo sa?
15: Secondo me il cortocircuito è che noi oggi forse non eravamo pronti ancora a fare le coppe, a andare dietro ai costi che sono lievitati con le coppe. Quando noi parliamo di Atalanta, quando parliamo di
14: questo, è un bel discorso, quando però noi... sarebbe proprio da prendere punto. Io sono d'accordo con te, ma va spiegato però.
15: No, ma lo dico, quando noi parliamo di crescita di questa squadra, quando noi parliamo di Atalanta, a noi ci manca sempre una cosa che forse quest'anno, l'anno prossimo, inizieremo a fare come società, cioè ad avere dei prodotti nel settore giovanile che ti mettono a posto in parte i tuoi costi. Perché? Perché è chiaro che se tu ti crei un giocatore come Tomasevic, giusto?
14: Tomasevic,
15: diciamo che fa una bella stagione al Mantova, e l'anno prossimo torno magari lo vendi perché tu comunque hai Elland e non ti, cioè non ti torna,
14: non veste la tua maglia,
15: non veste la tua maglia, però
14: come Raimondo,
15: però ragazzi, a me Raimondo bene, ragazzi, abbiamo dei giocatori che è più basso 1,90 m, quindi vuol dire che il mister vuole un certo tipo di giocatore. Se Raimondo fa bene, magari non vestirà la maglia del Bologna, ahimè, però saranno di quei giocatori che il settore giovanile ti ha dato concretezza economica. Cioè ci mancano probabilmente dei pezzi per arrivare a stare in quel mondo lì. L'alternativa è metterli, fine.
14: Vabbè, questo è per parlare di mercato. Chiuso il mercato, lo chiudo il mercato? Parliamo, cioè, più di calcio?
15: Cioè io
14: ho un po' di domande
15: di
14: da farti su tedesco.
15: Oddio.
14: Pareri.
15: Pareri, volentieri. Cioè,
14: non, nulla di più. E allora facciamo così. Le metto in fila.
15: Salutiamo la Bolognini.
14: Salutiamo la chicca che è appena arrivata. E poi, vabbè, però devi spiegare meglio su proprio da fare, perché qual è il problema di quello che hai detto? Che dire, le coppe sono arrivate troppo presto, dopo 9 anni di gestione è difficile da far capire. No. Però.
15: Ah, però è così.
14: Io so cosa intendi, però che... forse lo devi spiegare.
15: Sì, sì, sì, sì, dopo lo spiego cosa voglio dire. Cioè, il mio punto di vista.
14: Ok, adesso facciamo così, andiamo in pausa. Poi di questo è finalmente il campionato iniziato. Il Bologna ha fatto, secondo me, una discreta partita, ma ripeto, come dice l'Elisa, un limone non fa primavera. Non mi ricordo quando l'ha detto. Non so perché un limone non fa primavera. E quindi tenendo la massima dell'Eli, andiamo un attimo in pausa e torno.
16: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
21: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
22: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
23: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
25: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
24: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
26: Sto pensando di cambiare furgone.
27: Perché?
26: Non ci sta più niente dentro.
27: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
28: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
27: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
29: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
30: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
31: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
32: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
31: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Bentornati.
14: Siamo in onda.
35: È tornato Manfredi, è andato di
14: meno. Mattina leggera, dai, iniziamo subito. Incredibile, eh?
35: Respira.
14: No, no, io ho già respirato.
35: Ah, ok.
14: Sono gli altri
35: se
14: che
35: non respirava.
14: E allora? Ah, un bel clima. L'avevo detto, eh. Allora, si riparte da qua. Ciao Manfred. Ah, vuoi spiegare il discorso dei 9 anni? Perché?
35: No, io dico che...
14: delle colpe troppo presto. Comunque, in ogni caso, arriva un mercato che ti dice: ragazzi, sono finiti i canditi. Punto.
35: Non sono finiti i canditi.
14: Beh, insomma.
35: Sicuramente senza coppe hai meno introiti.
14: Esatto.
35: E se tu hai alzato le tue spese per fare le coppe e non hai le coppe, è normale che ti mancano delle entrate, quindi devi coprirle. Ma questo
14: però ti ripeto, se non siamo chiari fai fatica a spiegarle ai tifosi.
35: No, ma io il mio discorso era...
14: facciamo fatica a spiegarle, certo, ai tifosi. Per me è diventata molto molto molto molto difficile spiegarlo.
35: Ma
14: basta.
35: Io credo che sia normale però per un tifoso non capire, Manfred. Io penso che sia normale per un tifoso non capire, nel senso, se io fa,
14: basterebbe essere chiari.
35: No, ma se io sono un tifoso e perdo Lucumi, Freuler, Rowe e Castro, è normale che mi metto dei dubbi, che mi faccio delle idee, che non capisco. Cioè, io non ci vedo niente di male dal punto di vista del tifoso.
14: Appunto, e secondo me va spiegato. Però lo faranno loro? Spero di sì. Fine del discorso. Prima o poi Bologna, da quello che ha detto Di Marzi a Sky, farà una conferenza stampa.
35: Fine.
14: E lì vedremo un po', cioè, che cosa si dirà. Però secondo me, come dico da un po', è meglio fare una conferenza molto aperta, molto, molto aperta.
35: Chiara. Molto chiara.
14: Sì, perché sennò in questo momento viviamo in un'ottica, anche per me, di preoccupazione per il futuro del Bologna. Ci sono dei passaggi troppo importanti, c'è lo stadio, che comunque è un argomento che adesso vuoi o non vuoi devi affrontare.
35: Ma certo.
14: Però io e poi c'è il futuro comunque del Bologna che passa in mezzo, però quindi secondo me...
35: Scusami, però io penso che in generale, al netto del fatto che uno dica hanno parlato, non hanno parlato, hanno lasciato interviste o altro, ci sta la conferenza stampa, anzi... Uh-huh. Delle due, secondo me è tardi per fare la conferenza stampa, per assurdo. Cioè io credo che ogni tanto alla fine i tifosi sono i tuoi, cioè sono parte della tua famiglia, in qualche modo devi dargli qualche informazione anche brutta. Secondo me il tifoso, cioè a me, se mi dici, mi dai anche una notizia brutta, mi dici dobbiamo tirare la cinghia, per dirti, ok, ti faccio un esempio, io tifo il Bologna, tu me lo giustifichi, è a posto. Questo che ti dico, cioè rimanere in un limbo, ok? Un purgatorio è peggio. Dimmi se andiamo all'inferno o se andiamo in paradiso, fine. Cioè io la vedo così, ma come tutte le cose della vita, Cioè è meglio una verità.
14: Ma Bangula che non abbia neanche parlato.
35: Ma appunto, ma Bangula secondo me, ragazzi, adesso
14: a parte il gol che ci segna in faccia a Torino.
35: No, mi sono rotto una mano, io quindi figuratevi.
14: Non abbia neanche parlato di sto benedetto ragazzo.
35: Ma sto ragazzo vediamo, sicuramente ascoltavo Moss prima, giustamente ha detto una cosa con Dario quando ha detto è ovvio che con Motta sembravano tutti buoni, ha fatto l'esempio di Urbanski che anche Legia l'ha mandato a tra virgolette a spendere Urbanski, ma Gulà è un giocatore che sicuramente ha delle caratteristiche interessanti, andrà visto e speriamo che sia funzionale il gioco tedesco. Quello che penso io è che comunque, se non sbaglio, l'avevi detto te, Tedesco l'ha convocato in nazionale, quindi Tedesco lo conosce, quindi se Bologna porta a casa due giocatori che sono stati convocati in nazionale da Tedesco, che sono Teate e Mbangula, immagino che siano funzionali al suo gioco. Poi Mbangula non è Jonathan Rowe, questo è chiaro, cioè la qualità che ti dava Rowe, per quello che abbiamo visto in sei mesi, non sappiamo se potrà dare Mbangula, ecco, questo sicuramente non credo.
14: Scusa, rido perché leggo i messaggi. Buongiorno Fredis, però sono troppo negativo, le uniche due pecche del mercato sono avere ancora Casali e Rosa non aver sostituito Freuler, per il resto mercato da 6 e mezzo, mamma mia,
35: sotto 6 e mezzo
14: è veramente molto, no, io ho detto 4 e mezzo, 5, allora, date quel voto che volete,
35: se Mbangula
14: non importa,
35: se
14: Mbangula fa il gol di Rowe, cioè, loro lo sanno. L'unica cosa che mi dispiace è che far lavorare così è molto difficile. Cioè se tu devi fare il mercato di un anno di preparazione, perché quello estivo non è quello di gennaio, con 10 milioni, 12-13 insomma, quei costi oggi dei cartellini, come fai a prendere dentro 4 giocatori?
35: Ma infatti
14: lo fai con prestiti, cercando di diluire un po' di qua e di là e...
35: Ragazzi, masterclass di Claudio Lotito.
14: Sì, ha preso anche le...
35: Signori, masterclass di Claudio Lotito.
14: Sono d'accordo.
35: Ti ha fatto vedere come si fa il mercato e credo che cioè senza soldi.
14: Sono
35: ha fatto
14: d'accordo.
35: Tutti i diritti, poi devi andare a vedere comunque quanto gli ingaggi, perché vabbè, lei paga.
14: E a questo punto io ti devo fare delle domande, perché curiosità, cioè ti ripeto, per me in 2 settimane fai fatica a dare un giudizio di quale Bologna, per me Bologna con la Lazio, va bene le occasioni che ci sono state tutte, è stato brutto,
35: lento.
14: Sì, poi veramente ero molto preoccupato, mettiamola così, mi sono molto preoccupato al di là del fatto che fosse la prima partita di campionato del primo tedesco. Il salto da una settimana all'altra è enorme. Non so quanto dipenda della Lazio che ho visto e dell'Atalanta che ho visto veramente molto male. Molto, e va detto. Il Sassuolo non sarà sta, non dico passeggiata, però il Bologna andava al doppio dell'Atalanta fondamentalmente, quindi molto dipendeva da questo. Il Sassuolo va forte, non mi sono fatto questa idea. Io non so, però, e ti voglio chiedere, a questo punto che Bologna perde Lucumi, Freuler, Castro, comunque lo metto, e Rowe, guardando il curriculum di Tedesco, il mio grande punto interrogativo forse è la prima squadra di non campioni, permettimelo, e ci siamo capiti, dove hai Bernardeschi sicuramente leader, dove puoi avere Orsolini, tra i leader, ma non hai quel gruppo da gestire che di solito Tedesco ha gestito fino a qua, di sicuro nella sua ultima esperienza quando era a Fenerbahce, no? Ecco, è la sua prima volta, forse, che si va a misurare dove potrà cambiare anche un po' il linguaggio, cioè, no? Di solito i campioni si dice Ancelotti li gestisce, no? Li devi semplicemente un attimo ordinare e niente di più. Qui c'è da insegnare, si ritorna al Motta, ti ricordi Motta che dove insegnava, si diceva insegnava, ma e io... faceva crescere i giocatori in quella maniera, è questo che Tedesco deve portare qua.
35: Io penso che sia il suo, però, invece.
14: Tu dici?
35: Beh, quello che ha fatto l'Ipsia, che ha fatto uno Schalke, però, cioè io penso che...
14: Sì, però con giocatori giovanissimi, ma che già hanno talento, alcuni, poi alcuni, allo Schalke
35: non
14: meno.
35: Tutti, non tutti, quindi io credo che... Allora, secondo me, se un allenatore ha delle idee, e io credo che Tedesco sia un allenatore con delle idee chiare di gioco, ok? Forse per lui è più facile provare a instillare determinate idee su determinati giocatori che magari possono essere più ricettivi rispetto ad altri. Lo vediamo adesso, tanto ragazzi è arrivato, sappiamo che oramai i ritiri contano poco, perché vai al ritiro con una squadra, anzi poi quest'anno parte della squadra non t'era neanche arrivato al ritiro perché c'erano i mondiali. Torni giù, inizia a lavorarci un attimo, c'è il mercato aperto, e quindi è adesso che noi vediamo effettivamente quello che potrà fare Domenico Tedesco. Abbiamo 3 giornate, poi abbiamo la pausa per i nazionali che sarà più lunga, e secondo me questa comunque è una fortuna per il Bologna, perché deve costruire delle nuove dinamiche di gioco. Abbiamo visto che ci abbiamo messo tanto con Motta, abbiamo visto che ci abbiamo messo di più con Italiano, e quindi adesso diamo il tempo al mister di fare di ribaltare il giudizio che i media nazionali hanno dato di questo mercato.
14: Hai avuto paura che vedessero Miranda ieri? Io devo dirti la verità, quando l'ho letto ho detto non ci credo.
35: Ascolta, a un certo punto sembrava detto More Miranda, cioè, ma ti ripeto, il mercato per fortuna è finito. Facevo il conto alla rovescia ieri che arrivassero le 8. Cioè, però è brutto così, ragazzi, così veramente brutto.
14: Cioè, dovevano dirlo forse prima, no, cioè no, la conferenza la fai prima.
35: Fermaci, no, il mio brutto è riferito al mercato. Ah. Cioè, quando inizia il campionato, deve finire il mercato.
14: Ah, le due settimane, no, le due settimane ci sono sempre.
35: Cioè, è un mantra dell'avvocato Villani.
14: Però il problema penso che sia, lo sai come, no? Che i campionati hanno tutti date diverse, cioè tu dovresti chiudere a luglio, l'ultimo giorno di luglio, primo di agosto, fai quello che vuoi, perché poi incominciano più o meno tutti i campionati, qualcuno addirittura è già iniziato anche in quella data, però...
35: Però dai ragazzi, non è possibile.
14: Ho sentito una proposta di un tifoso, però Dario è stato scettico, tipo che in Italia chiudi le operazioni Italia su Italia nelle ultime due settimane.
35: E cosa cambia?
14: Che non succederò, che magari sta fuori dalla partita con l'Atalanta e magari non glielo vendevi, ma comunque l'Atalanta non aveva Aro contro. Ma la Gherotta avrebbe dato una mano.
35: A Sorbole.
14: Raccomandata, non la buttiamo dentro.
35: A Sorbole, ragazzi. No, ma siamo d'accordo, però secondo me non puoi bloccare i... Ragazzi, o lo fa la UEFA. Cioè, non credo che lo possa fare l'Italia questo, dai. Okay. Da sola, intendo.
14: Vabbè, allora facciamo così che oggi tutta la parte dei più, dei meno e delle cose non le leggiamo, così la gente è contenta. Facciamo censura, così nessuno si offende, giusto? Per coerenza, no? Almeno noi coerenti proviamo ad essere. Io oggi sono è già iniziata così. Bene.
35: Ho visto
14: va bene, andiamo avanti, che viene da sorridere, capito? Buongiorno Manfredi, capisco perfettamente le dinamiche che ha abbondantemente spiegate riguardanti i conti, ecco appunto, ma sono molto deluso da questo mercato, ineccepibile, no?
35: Certo.
14: Uscite eccellenti, acquisti da valutare, i rifiuti o presunti tali poco graditi ai tifosi Gudmundsson in primis. Io Gudmundsson, devo dire la verità, è da chiedere meglio. Io non so di un rifiuto di Gudmundsson a Bologna.
35: Non lo so. O puoi sapere te, non io.
14: È davvero, io però siccome ne so solo una di campana, magari è meglio. Io non la so così, però dico solo con dubbio. Secondo te Gudmundsson rifiuta Bologna per andare alla Lazio?
35: No, non credo.
14: In questo momento proprio così. È vero che noi siamo non così felici, no, in questo momento, però
35: io se sono un calciatore in questo momento a Lazio non ci vado.
14: possibile, tutto è possibile, bisognerebbe verificarla meglio. Poi dopo l'uscita di Roma mi aspettavo almeno un mediano o un, giusto, o un fantasista, invece l'arrivo di Nchon quindi non lo cita neanche Bangula, ma è colpa nostra, forse sì.

0: secondo me sarebbe stato bene. Comunque sarebbe piaciuto molto maglia rosso blu, ma la dirigenza ha detto passo. No, in realtà dopo magari anche la dirigenza, perché poi non ha preso nessun altro, però ecco, a dopo non lui o altri, cioè proprio il Cagliari ha detto questo non si vende. Incredibile, come ha detto Bologna di Moro.
1: Moro sarà tua dopo, non lo so, ragazzi, ripeto, bisogna che riguardi anche un mister nuovo. Io, cioè, possiamo farci tutte le nostre
0: te l'ho già detto, io su Moro ho idee, sempre avuto però poco, non so perché, ma è colpa mia probabilmente. Avevamo una grande stima interna di tutto lo staff dirigenziale. Tedesco ne ha parlato bene, senza però dire no, avrà le chiavi del centrocampo in mano, non si dice mai, però non è che mi è sembrato, non vedo l'ora che
1: vediamo. Sicuramente adesso manca, cioè adesso lui...
0: Buongiorno Manfredi, il problema secondo me non sono le cessioni ma l'improvvisazione, ha dato un po' questa percezione in Bologna, eh? Aspetta, Dominguez se volevi dare in prestito lo facevi a fine agosto e ti risparmiavi in Bangulà. Oh, te l'ho detto anch'io questo.
1: Sì, sì.
0: Cioè il fatto che Rowe non fosse premeditata, cioè un po' pensato, io Dominguez non lo do via prima di Rowe, no? A quel punto mi tengo Dominguez, è mio, perché devo prendere Mangula.
1: No, ma che sia
0: anche
1: stato...
0: perché è un po' più lineare con le scelte che sta facendo il Bologna, cioè a questo punto c'è Libra che entra nel giro, Pessina entra nel giro, su Elland hanno puntato tantissimo, è un Bologna che si sta ringiovanendo dove può e che su quei giocatori giovani un po' ci punta quest'anno, no? Nella valorizzazione di quello che hai. Ha senso, e allora ci metti dentro anche Benjo, no? Dominguez. Poi ti succede questa cosa qua e vabbè, comunque quindi un po' di improvvisazione secondo me la percezione Bologna l'ha data, no?
1: Secondo me ti sei incartato.
0: Loro sono andati, dicevamo benissimo, non so se c'eri anche tu, comunque si diceva qua fino agli attaccanti Dobbik, vedremo che Dobbik sarà. Boom, a martello, il solito Bologna che comunque puoi essere d'accordo o no, però programma e non si scappa, sanno cosa fanno. Tedesco, italiano, Castro, Dobbik, e arriva subito Biccoli come assicurazione per Dobbik, perché sì, l'hanno vista così.
1: E, da lì, e Eminem per chi è l'assicurazione?
0: Eminem.
1: Di chi è l'assicurazione lui, che è rimasto?
0: È la seconda di Dobbik.
1: Ok. Abbiamo assicurato e abbiamo riassicurato i
0: non lo so, io posso
1: piaciuti, bella questa.
0: Posso immaginarla solo
1: no,
0: così.
1: È una battuta questa.
0: A meno che non, nelle idee di Tedesco non ci sia anche giocare con due punte. Non lo so. Certo che avere tre attaccanti centrali, tutti sopra il 1,90 m, secondo me
1: ti fa capire che comunque
0: avrei preferito un centrocampista in più e un attaccante centrale in meno. Però andiamo in pausa e torniamo.
2: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
5: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi, ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
2: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.com.

0: brum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
2: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
2: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
2: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
5: Ma dai, è immortale!
4: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
5: E dove sarebbe questa meraviglia?
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
5: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
9: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua, sono le 13.03, buon pranzo a tutti quanti, siamo rientrati, i vostri messaggi al 366-402-4022, Monte.
12: Non fateci caso se la framangia.
11: No. Allora, ci sono anche cose che riguardano la Fortitudo.
12: Oddio.
11: Sì.
12: Presente.
11: Perché ci sei tu.
12: Che culo.
11: Ciao per te, o Monte. La Fortitudo, come la vedete in questo momento? Di tu, Monte.
12: Io la vedo bene, sinceramente. Per me è bella squadra. Mi sembra un bel gruppo. Poi dopo non è la favorita per il campionato, probabilmente. Abbiamo fatto l'ora in più che il Paladozza, ce la giocheremo con tutti e i cantanti conti qua si fanno a giugno, ragazzi, quindi speriamo, a differenza degli altri anni, di arrivare a giugno con un Fantinelli tirato e meno usurato da certe persone. Io la vedo così.
11: Mi piacerebbe molto se nell'imminente conferenza di Fenucci, così ha annunciato Di Marzio, qualcuno chiedesse come sia possibile che dopo 10 anni non siamo ancora in grado di trovare uno sponsor redditizio. Sponsor redditizio di maglia, intende, immagino. Il Como, nato l'altro ieri, guadagna quasi il doppio di noi dal proprio main sponsor. Possibile che nessuno voglia investire su BFC in Europa e non? Monte?
12: Questa è una bella domanda di base, però sarebbe da prendere calcio e finanza, guardare quanto pagano gli vari sponsor sulle maglie, però dopo, ragazzi, andate a prendere dall'altra parte quanti tifosi a hanno determinate squadre, poi tu mi porti giustamente il Como, ma il Como secondo me è una, da questo punto di vista, una variabile particolare, cioè vuoi perché rappresenti Como, vuoi perché Como nel mondo è qualcosa di particolare, perché ragazzi ricordiamoci che il lago di Como è il lago più bello del mondo, eh? E quindi se tu puoi portare visibilità su un certo tipo di pubblico, magari ti interessa di più, come sponsor intendo, eh? Cioè oltretutto non se ne può fare una colpa alla società del discorso sponsor, cioè la società ha un reparto marketing che lavora per trovare uno sponsor di livello, e il presidente, se non ha ritenuto che i soldi portati per la maglia fossero abbastanza, ce li mettono di tasca e ci scrive saputo. Quindi poi c'è commisso con Mediacon che mette molti più soldi, ma anche queste sono formule particolari, quello di autofinanziarsi con le sponsorizzazioni, quindi si apre un mondo che siamo sempre lì, stiamo parlando sempre di soldi. Cioè a me piace andare a vedere il calcio dilettantistico avendo due figli che giocano, perché a me non si parla di soldi, almeno lì, che poi non è vero, perché vi faccio un esempio che a me non piace: ci sono squadre come il Bologna, come l'Atalanta, come tante altre che cercano con difficoltà di costruirsi giocatori da portare, magari li prendono a 10-11 anni, gli fanno fare le trafile, fanno magari la nazionale under 15-17, poi ti arriva il Como, giusto che perché parliamo del Como, che fa delle offerte un po' fuori mercato per quanto riguarda la primavera, e si costruisce la squadra che andrà a giocare alla Youth League. Anche questo, ragazzi, secondo me è un modo brutto, è un approccio sbagliato nel calcio, perché altrimenti passa come quando è arrivato il fondo PIF, come quando sono arrivati Abramovic e compagnia, tutta una serie di messaggi che sono sbagliati. Secondo me il calcio in qualche modo dovrebbe andare nella direzione di trovare un tetto agli ingaggi, un salary cap, che poi anche qui è opinabile quello che c'è in NBA, però almeno l'NBA vedete che ti dà la possibilità un po' qualche volta anche agli altri di vincere. In questo calcio, ragazzi, è troppo tutto legato ai soldi, secondo me.
11: Come sta Orsolini? Quello lì sono 3-4 settimane, dai. La media adesso deve uscire ancora il comunicato, ve lo dico.
12: Orso perde 3 partite, perché c'è la pausa, per fortuna a questo punto. Cioè, più di 3 partite, più di un mese.
11: Ma Orsolini in questo contesto di gioco?
12: Boh.
11: Cioè, secondo te, con una condizione migliore?
12: Ma certo, deve stare bene.
11: No, De Bologna in generale. Il Bologna arriverà ad isolare. Orso lo sai dov'è che va, eh? Ragazzi, lo isoli, punta, attira.
12: Io sono la persona sbagliata. Per me Orsolini è indiscutibile. Cioè, ha fatto più di 300 pedi col Bologna, ha fatto 35 gol. Cosa gli devo dire, Orsolini? Dai.
11: Va bene, va bene.
12: No, non parlare come di Orsolini. Poi
11: io vi dico la verità.
12: Cioè, cosa
11: non
12: gli
11: lo
12: posso
11: so
12: dire?
11: Come andrà a finire.
12: Ma
11: questa...
12: non lo so. Però io sono il primo tifoso di Riccardo Orsolini. È bello, nel senso, una bella persona. Si è legato al Bologna, è un giocatore fuori dagli schemi, da sti cliché di tutta sta gente che come mi ha fatto ridere quando ha detto: oh, se andavo a soldi andavo a prendere 10 sacchi in Arabia. Cioè, ma ragazzi, ma 10 milioni l'anno, ma sono di Baiuche. Cioè, lasciate stare Orsolino, per favore.
11: Allora ti rifaccio la domanda di prima,
12: scusa,
11: e ti dico: no, mi hai aperto mi hai toccato un chakra. Su Tedesco, no? Ma sai, per me ogni allenatore ha non si può neanche generalizzarlo così, però torno a dire, mi ha colpito molto, però e ne ha fatto anche una sintesi su cui tra l'altro si è ritornato il discorso di Bernardeschi, centrocampista, no? E il fatto che lui sia stato molto accondiscendente con Berna, cioè: non lo vuoi fare? Va bene, non c'è problema. Con tutto che l'ultimo quarto d'ora poi l'ha fatto, eh? Perché poi quando ha spostato nei cambi con l'Atalanta, l'ultimo quarto d'ora Berna ha giocato lì, eh? Bene. Questa convivenza con Orso creerà per forza dei problemi a Tedesco. Dobbiamo metterci in testa che un Bologna che perderò Castro, che comunque ha avrà segnato con la stessa frequenza di Piccoli l'anno scorso in contesti diversi. Piccoli
12: 4 ne ha fatti... gol in più, credo, Castro, no? 9 Piccoli 5, no?
11: No, Piccoli ne ha fatti 9 anche lui, ma tanti in conference, che in conference il livello, cioè basso, Castro, dai, giocava all'Europa League mentre noi eravamo con la Aston Villa, quindi è questo che io devo riuscire a capire. Cioè, Leo Vicari, posso dirlo tranquillamente, no? In un messaggio tra di noi mentre parlavamo diceva che Bologna ha poca qualità quest'anno. Io ho obiettato, io ho detto beh, io poca qualità non lo posso dire perché per me non fai una partita così, però ho capito cosa voleva dire. Abbiamo perso qualità.
12: Vabbè, certo,
11: poca, tanta, non importa, l'abbiamo persa sicuramente. Ecco, perdi Rowe, perdi Castro, perdi Freuler, perdi anche Lucumì.
12: No, no, hai perso Lucumì che impostava.
11: Attenzione, che dico, il Bologna di Tedesco si può permettere di non lavorare ancora sul discorso di avere Orsolini e Bernardeschi in campo assieme, cioè due giocatori che hanno addosso più qualità degli altri?
12: Allora, io sono sicuro che la perdita...
11: Aspetta.
12: Scusa.
11: Ed è la domanda in funzione a come Tedesco arriva, cioè uno che deve gestire, ha sempre gestito squadre comunque con giocatori di livello molto alto e anche molto più diffuso che nel Bologna, quindi ci dovrà ritornare su questa cosa secondo te o no? Vista la partenza di Rowe.
12: Io penso che tu oggi hai 4 esterni, ok, di cui 2 possono giocare in mezzo al campo, perché sia Bernardeschi che Mbangula possono giocare dove gioca Odgaard, ok? Quindi secondo me, se tu in campo hai simultaneamente Odgaard, per dire, Orsolini, Bernardeschi e magari Moro, dai, un po' di qualità ce l'hai. Bisogna vedere che interpreti hai a seconda dei momenti. Poi ripeto, è chiaro oggi che tu hai perso un giocatore di qualità che non hai rimpiazzato. Lucumi, probabilmente Teat è un giocatore che ha che ha un po' di impostazione diversa da come sono Eggem e Elland. Hai visto anche lunedì quante volte Elland alza la testa o non lo guarda neanche, avrebbe l'apertura su Alassan completamente libero, cioè perché era veramente a vedere le praterie, non ci sono mai andati. Perché? Perché forse in questo momento non ha ancora la tranquillità per cercare un certo tipo di giocata. Poi magari arriva, perché mi sembra che abbia anche della tecnica Elland. Però in questo momento la gioca di piatto vicino, si può giocarla Elland.
11: Ci sta, ci sta. Sei preoccupato per il portiere? C'è Casale. Lo ripiazziamo lì, dico.
12: Allora.
11: Cioè, Lucas, però, diciamoci, ieri per Pe Anaclerio, per esempio, ha detto da quando è tornato dall'infortunio. Non bene, no? E Bologna quest'anno, tra l'altro, Lucas all'ultimo, lo dico sempre in funzione di mercato, partita, tutto quanto insieme, all'ultimo anno di contratto ha preso un gol, ragazzi, oggettivamente pesante, perché non si può dire altro. Tu sei preoccupato del fatto che comunque Bologna non abbia fatto qualcosa in porta? Sto dicendo questo in funzione della partita Falcone, no? Si parlava di...
12: Allora, no, io non sono preoccupato.
11: C'è Pessina.
12: Io non sono preoccupato perché c'ho Skorupski. Cioè, io credo che un errore si possa fare. È un errore, ma poi, ragazzi, è passata una situazione particolare. Si sono fermati tutti. Se ci guardi, Zaleski si ferma.
11: Qualcuno ha detto che sì, anche Eggem, che non va a chiudere, per esempio, il tiro di Samardzic.
12: Secondo me è stato. Poi lui sicuramente è andato giù malissimo. Lui non attacca la palla, come dice il bomber. È andato giù male, però probabilmente sarà rilassato. Probabilmente,
11: sì.
12: Cioè, non lo so, però ripeto, fino all'infortunio.
11: Cioè, tu dici.
12: Cioè, stiamo discutendo.
11: Non è un problema di reattività, più che altro è un problema in quel momento di concentrazione.
12: Secondo me sì, è più di concentrazione.
11: Forse sì.
12: Lo vediamo. Per me quello è più di concentrazione.
11: Lo scopriamo comunque.
12: Sì, lo scopriamo adesso.
11: Va bene.
12: Se non dovesse andare, abbiamo i due ragazzi dietro. Oh, vogliamo sempre dare fiducia ai giovani. Questo è l'anno giusto, ragazzi. Pessina, Libra, il ragazzo della primavera che abbiamo preso, straniero per giocare in primavera, che magari può fare qualche operazione in prima squadra. Ditemelo, io sono contento se fate giocare giovane.
11: Dave dice, non il nostro Dave, è imbarazzante che la società non sia intervenuta sul ruolo del portiere, per esempio. Temo che ne pagheremo le conseguenze, dice lui.
12: È un giudizio che ci sta.
11: Ma è come il discorso
12: perché
11: del mercato.
12: Non è la controprova.
11: Io spero che fra a marzo, prima cosa ho detto, mercato da 4, 4 e mezzo, 5, quello che volete voi. Ecco. Spero che poi alla fine sia un mercato da 7 perché hai scoperto Pessina, perché hai scoperto Libra, perché hai scoperto che Haaland è uno dei più forti difensori della Serie A. Sì. Cioè, l'unica cosa che in questo momento Bologna ti lascia, no? Dici va bene. Infatti io mi aspetto che dicano questo proprio senza fare nomi e cognomi, ma che dicono è stato un mercato per noi di difesa, è evidente.
12: Per me c'è un problema di fondo che non viene considerato. Una volta che tu hai Skorupski, fai fatica che un giocatore come Giulio Falcone o Elia Caprile vengano a fare il secondo a Skorupski.
11: Ok. C'è Dario che si prende i complimenti per la competenza e il buon senso. Io lo vuoi dire? Pensa che io sia Dario. Gli sta facendo un bel servizio, Scusami,
12: È un po' più basso.
11: Argomento infortuni di Orsolini. Premessa: l'anno scorso l'italiano disse a fine campionato che era stato monitorato ed allenato in modo particolare. Sì. Aggiunse anche che era contento che si fosse infortunato solo a fine campionato, con una punta di rammarico perché forse si poteva riuscire ad evitare anche quell'unico infortunio. Domanda: riuscirà Tedesco ad essere altrettanto attento insieme al preparatore? Ma è sempre Prandelli, sai? Sempre Prandelli.
12: Sicuramente aggiungo che se all'inizio entrare, subentrare è più difficile che partire dall'inizio, anche per l'aspetto muscolare.
11: Va bene, comunque non sono Dario, sono Manfredi, però puoi chiamarmi Dario, solo tu. Poi Frank Loretti, belle scarpe Monte, come le ha viste? Le aveva sulla scrivania?
12: No,
13: più o meno.
11: Le avevi sulla scrivania?
12: No.
11: Vuoi un
12: sigaro? Un po' sciallato.
11: È un rum?
12: Sì.
11: Va bene. Bisognava prendere Perin.
12: Ma viene a fare il secondo Perin?
11: No, viene a fare il primo. Andata a fare il primo Perin.
12: Appunto. Viene a la mia domanda è: viene a fare il secondo Perin?
11: No.
12: Allora, cioè, il problema è questo.
11: Io voglio un messaggio di uno arrabbiato. Oggi facciamo così. Oggi non vado in ordine cronologico perché
12: vai a cercare il mercato,
11: è iniziata malissimo. Tra l'altro oggi ero stanco, quindi è stata una abbiamo iniziato purtroppo col piede sbagliato.
12: Ma te ne hai lasciato indietro, Manfred?
11: Un botto, non me ne sono accorto. Caro Manfred, vista la sterilità, questo secondo me è già arrabbiato. Parte così: vista la sterilità dimostrata dall'attacco rossoblu, mi domandavo quanto tempo dovrà passare ancora prima di poter mettere la radio cronaca di Bosello nei vostri jingle. Ah, perché non abbiamo fatto gol, giusto? Barbut. Comunque, per ora accontentiamoci di quella della primavera fatta da Loretti, come diceva il poeta, in attendere gioia più compita. Grande Barzon, Teo dal Fossolo. Pensavo fossi più arrabbiato, non eri tu.
12: Ah, carina.
11: Buongiorno Manfred, potete spiegare perché nella conferenza stampa post mercato da 2 anni ci va solo Fenucci a parlare di bilanci e non i responsabili dell'area tecnica che hanno fatto il mercato? Grazie, buona domanda. Speriamo che cambi.
12: Possono rispondere soltanto loro.
11: Speriamo che cambi mood.
12: Magari che venga a tutti.
11: Vediamo se sarà così, non lo so. Buongiorno Manfred, mi chiedo come abbia fatto la Lazio col mercato bloccato, tra virgolette. Ah ragazzi, ha fatto dei... Allora, quella di Frattesi per me resta la magata. Gudmundsson per me è un doppione. Dovrà un po' aggiornarlo, seconda punta? Giocherà seconda punta nella Lazio per te?
12: Beh, adesso che avere Rovella, Frattesi, Gudmundsson, Zaccagni,
11: Taylor
12: e Pinamonti.
11: Fanno Gudmundsson, Pinamonti?
12: No?
11: No?
12: Magari fanno.
11: Non lo so.
12: Possono mettere Gudmundsson a destra?
11: Hanno più qualità di noi? Diciamoci la verità.
12: Qualità? Oddio, dipende. Albert Gudmundsson qual è? Quello di Genova?
11: Se gioca in mezzo, secondo me è quello di Genova.
12: Cioè, non lo sai. Cioè...
11: Io credo che Gudmundsson, in tutta onestà, sono un suo estimatore. Speravo venisse qui. Punto. Va via Rowe? Speravo arrivasse Gudmundsson, avrà 30 anni, quello che vuoi.
12: Non so quante ne è.
11: Te l'ho già detto, devo andare in pausa. E speravo arrivasse qua, ma per giocare dietro la punta. Il trequartista, 4-2-3-1, no? Allora lì per me Good è un grandissimo giocatore.
12: Può essere.
11: Magari sbaglio. Andiamo in pausa.
13: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
14: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare proprio di talbo il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco, lo Monaco contro il portiere, lo Monaco,

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
8: Dimmi.
7: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
8: E si sente.
9: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
7: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
7: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto. 12, zona Emilia Levante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Dobbiamo recuperare un botto di messaggi. Chica, noi abbiamo preascoltato qualche audio?
18: Quasi tutti.
17: Perfetto, allora diamo, ne butto dentro due o tre così. Uno.
19: Buongiorno, sono Aldo da Minervio. Una domanda, ma le altre società i costi non li hanno?
17: Sì.
19: Solo noi chiudiamo con un no. Meno 80 come vai raccontando?
17: No, non ho detto meno 80,
19: tutti
17: ho detto che costa.
19: I costi non li hanno? Dobbiamo solo tutti. Noi fare più 60 al mercato per ripianare?
17: Bah. Per coprire.
19: Se è vero c'è qualcosa che non va, allora forse non fanno bene le cose, mi chiedo, da dilettante.
17: Allora, adesso parlano loro e mi aspetto che tutti quanti, io il 90% se faranno una conferenza la prossima settimana, non so neanche quando la faranno, comunque la fanno di solito verso quest'ora qua, quindi io sarò in onda, però Leo e tutti i ragazzi della radio andranno dritti. Faremo tutte le domande del caso in funzione del fatto che probabilmente c'è un po' di confusione e la gente, per me, è giusto che capisca bene come stanno le cose. Ci ho detto, tutti hanno costi, spesso e volentieri la tendenza delle squadre di serie A, B, quelle che volete, è che costano molto più di quello che possono permettersi. C'è chi fa debiti, c'è chi ripiana, c'è chi fa come può. Il Bologna, come tante altre squadre, costa più di quello che ricava. Tecnicamente, fino a ieri, grazie alla Champions, grazie all'Europa League, il Bologna è riuscito a colmare quell'extra costo con il mercato e un po' di entrate dell'Europa. Quest'anno non c'era l'Europa. Non si sono incastrate bene le cose. Faccio un esempio, cioè tu non puoi sapere quanto vale Castro sul mercato finché non ti fanno una proposta. Hanno accettato quella da Roma. Erano quanto? 35 più bonus, più. L'hanno pagato anche caro. Bene. Che ne sai, magari arriva a Liverpool, si prende una botta per Castro e ti offre 50 milioni e comunque così l'hai tamponata meglio. Lukumi è andato via a 20, l'hai venduto bene perché dopo due settimane lo perdi a zero, quindi. Però magari Bologna poteva anche sperare che pronti via su Lukumi, visto che comunque un giocatore di un certo tipo potesse partire un'asta e andava via a 35, sono 15 milioni e Bologna aveva già sistemato. Punto. Quindi, in ogni caso, per farla facilissima, e non è secondo me brutto spiegato così, bene o male ogni anno il Bologna parte da meno 50, meno 60, prendendo solo i ricavi fissi. Se hai la Champions League parti da meno 20-25, se hai l'Europa League, la faccio proprio facile, parti a meno 30-35, se non hai niente parti a meno 50-60, quindi questi qui, come li chiamo ormai perché mi fanno, operano all'interno di un perimetro dove è molto difficile muoversi. Perché? Perché apparentemente da quando siamo andati in Europa, e quindi comunque c'erano delle entrate che aiutavano, Saputo non ha più ripianato. Basta, tutto qui, fine. Non è neanche difficile secondo me, tanto come contesto. Certo,
8: poi se c'è da ripianare ripiana, dai, immagina un altro.
17: Poi se c'è da ripianare ripiana. Vabbè, comunque avevo detto prendiamo un po' di audio e ho beccato quello però non l'avevo. Aspetta, dov'è? Torna indietro. Basta, comunque, quale?
18: Quello che hai appena.
17: Questo audio ancora.
20: Secondo me il clima avvelenato che c'è in città è dovuto al fatto che il mercato è confrontato a quelle che sono i tuoi ipotetici competitor, che certo. Sono tipo, ne cito due, il Como e la Fiorentina,
17: certo.
20: E le quali se ne strafregano dei parametri di bilancio e spendono e mettono dentro un sacco di soldi di tasca propria, certo. Questa cosa il Bologna non la fa perché ha saputo, non la vuole più fare, e quindi di conseguenza questa cosa sta avvelenando il clima, perché se le altre società avessero fatto un mercato più culato tipo il Bologna, secondo me tutto quello che è successo sarebbe stato avvertito in modo diverso.
17: È sicuro.
20: Poi anch'io sono deluso dal mercato, tantissimo.
17: Tutti, io più di voi.
20: Dalla squadra.
17: Daniele,
20: ciao.
17: Vi dico come la penso. Io sono
8: perfetto.
17: Più deluso.
8: Perfetto.
17: Sì, questo è proprio centrato e perfetto. Comunque. L'ho già detto su Rowe, ma il centrocampista veramente mi ha lasciato completamente spaesato. Io ero convinto, anche lì, con te ogni tanto ne parliamo fuori, no?
8: Sì.
17: Che il centrocampista sarebbe arrivato.
8: Ma penso che fosse.
17: Soprattutto con la cessione di Rowe, perché a quel punto ho detto, dai, vabbè, hanno messo avanti un po' le cose per l'anno prossimo.
8: Il mio sogno è Cop Miners.
17: Basta che mi porti, tu volevi Cop Miners, io volevo un bel mediano, tipo a me anche, non lo conosco sto Magassà, però io ho detto come profilo è francese. Mi sembra che...
8: Grosso, comunque, brutto e cattivo.
17: È perfetto, è tutto quello che non abbiamo, io dicevo così, ho detto speriamo che arrivi. Poi non, ieri sembrava che il West End l'avesse bloccato perché non aveva l'uscita. Cioè, scusami, non aveva l'uscita libera perché non riusciva a fare i giocatori in entrata, è andata così. Però insomma, cioè, anche Bangula,
8: leggi.
17: Non riesco a decifrare i giocatori, non ho mai visto una partita del Werder Brema io non so com'è, capito? Su Bangula però vi ho detto una cosa e mi attacco lì. L'ha convocato per la prima volta in nazionale tedesco. Sai quanti minuti gli ha dato?
8: Zero.
17: Sì. Ci hai guardato, eh?
8: Oh, perché ci ho guardato.
17: Non mi fa ridere.
8: Ma attacco a tutto.
17: Vabbè, zero. Però l'ha convocato per la prima volta lui, quindi mi viene da pensare. Poi voglio ribeccare un altro audio, se posso, così do una sfoltita. Questo non so se l'ho fatto sentire.
21: Buongiorno Manfred, io vorrei ricordare che Gazzoni quando ci portò in Europa vide subito che con quegli ingaggi che doveva pagare dice qui ci si rovina e sappiamo che fine ha fatto. Saputo non vuole rovinarsi per il Bologna, sicuramente. comunque sempre Forza Bologna. Ciao da Paolo.
8: Saputo non si rovina.
17: Non si rovinerà. Sì.
8: Però Gazzone si è rovinato.
17: Vabbè, adesso dai, recupero un po' di messaggi. Di che cosa non ho parlato riguardo ancora mercato? Secondo te, portiere l'abbiamo fatto. Dobbik ti preoccupa?
8: Ah no, io sono contento che sia arrivato.
17: Però lo sappiamo che tanto passa lì in mezzo, eh?
8: Ah beh, certo. Vabbè, ragazzi,
17: tantissimo.
8: Cos'è che diceva Cipolani? In mezzo, Ci fa quel fuoco. Se lui fa Artem Dobbik, la nostra stagione prende una direzione. Lo diceva anche il Moss prima.
17: E questa scelta di NM?
8: Questa scelta di NM, secondo me, almeno io leggo così, tu hai Dobbik e piccoli, se guardi il Bologna, a me sembra che pressi tanto, ok? Anche il centravanti fanno un lavoro faticoso.
17: Non quindi, troverai mai quello da 90 minuti.
8: Esatto, quindi se per caso ti viene a mancare uno dei due, hai bisogno probabilmente di avere il terzo giocatore che possa dare minuti, nel caso hai un infortunio a Dobbik o a piccoli, a quello che gioca. Io la vedo da quel punto di vista lì, secondo me. Poi non so se questo può giocare altri ruoli, non lo so, sono sincero, non lo conosco.
17: Secondo Transfermarkt siamo passati da un valore di rosa da 349 milioni 23-24 a 219 di oggi. In sostanza, chi vendiamo l'anno prossimo per far cassa, Fabio? Dipende come va questa stagione, perché poi quel valore, se fa una stagione della Madonna, si alza.
8: Che poi
17: che valore aveva il Bologna di Thiago quando inizia il campionato che ci porta in Champions? Che valore aveva dopo?
8: Ci siamo, certo.
17: Tra l'altro 23-24 è quello di Thiago, no? No. 23-24, sì, 24-25, 26-26.
8: Sì. E che però, adesso mi permetto, io credo che i soldi di Rovan sull'anno prossimo.
17: In che senso?
8: Non so, il bilancio dell'anno prossimo, la scuola di quest'anno.
17: No, qua parla proprio di valore di rosa tolto Rowe.
8: No, perché ha detto chi vendiamo. Chi vendiamo?
17: Rowe va nel prossimo bilancio. È un'esigenza dell'Atalanta, come Bologna l'ha fatta con piccoli, eh? Esatto. Anche piccoli va nel prossimo.
8: No, rispondeva lui.
17: Ci sta. Ciao Manfred, premetto che ho. Oddio, è un po' lunghino, amico mio, però ho messo tanti spazi, va bene. Ho un'enorme fiducia nella società e anche nei ragazzi, ma mi chiedo, e se non avessimo venduto né Castro né Rowe oggi, come commenteremmo il mercato? Positivo. Meglio. Mi tieni Castro, Rowe per me non era mai stato in vendita, quindi figurati.
8: No, lui è ironico. Lui dice, se tu li avessi tenuti, oggi commenteresti uguale.
17: Scarso, ma si va in come piombi, ma perché saputo non vende, rivogliamo i nostri soldi, eppure avremmo due assi in più. Siamo fatti così, è più bello lamentarsi di tutto e tutto. Che dici, Forza Bologna?
8: Roberto, si lamentano a Roma, si lamentano a Firenze, si lamentano a Napoli, si lamentano a Bergamo. Io dico, se avessero fatto il mercato del Bologna, cosa fanno? No, adesso con cos'è questa?
17: Non lo so, una gif di un. Ciao Manfred, per me la Sane, già la Kazam per gli amici, è tanta roba. Io lo chiamo Sandro. Ieri ho sentito molti pareri diversi, per me è un fenomeno, Francesco.
8: Vabbè, fenomeno è un'altra cosa, fenomeno era Calafiori.
17: Devo dire che però ha un'abnegazione invidiabile. E delle doti atletiche invidiabili. Importante. Tecniche da migliorare.
8: Un paio di stop importanti.
17: Li ho visti. C'era la palla a due metri, poi è veloce ad andarla a riprendere.
8: Per fortuna.
17: Solo che se c'è uno più veloce di te.
8: Dai ragazzi, Sorbola appena arrivato.
17: Ma perché ha giocato lui e non Miranda? Sai che ieri io avevo detto, alla fine Tedesco è Motta, cioè gioca alla Sane, poche pippe, gioca alla Sane e Miranda fa panca. Poi ieri ho avuto un attimo di dubbio, ho detto sta a vedere che vendono Miranda.
8: L'Atalanta è stata di corsa e Zappacosta non ha fatto niente.
17: Ah, quindi l'ha fatta sull'avversario per
8: te? L'ha fatta sull'avversario.
17: Non sull'allenamento, chi vince l'allenamento.
8: Come l'ha fatta sull'avversario?
17: Chi vince la settimana.
8: Per me l'ha fatta sull'avversario. Per me.
17: Porto una ventata di ottimismo. Statistiche del primo anno in Serie A, Bangula ha fatto gli stessi 3 gol e un assist in più di Rowe. 3 e 2 in 909 minuti in meno giocati.
8: Ma vediamo ragazzi, dai. Però Rowe.
17: Non me ne paragonate, dai. Poi ha tutti i difetti del mondo, l'abbiamo scoperto a malincuore, io gli avevo scritto anche un messaggio quest'estate.
8: Questo
17: non me l'aspettavo. Non sono d'accordo con voi, mercato sufficiente? Che ha sistemato la cassa lasciando invariato le possibilità tecniche della squadra?
8: Fabrizio, te la fa una pizza se hai ragione, volentierissimo.
17: può succedere, tutto può succedere,
8: la speranza però, di tutti, eh. Ma d'altronde loro sono l'area tecnica, io faccio
17: però il
8: e tu fai
17: è Bologna dove veramente tu hai bisogno del valore, non del Thiago Motta, del valore che Thiago ha dato a quella squadra, sì. Ma forse qualcosa anche di più, perché Zirze Thiago lo aveva, Salemakers Thiago lo aveva, tu hai Bernardeschi che per me vale Salemakers tranquillamente.
8: Ah, no, no. Allora,
17: Joshua,
8: sai che Joshua è il mio
17: Joshua,
8: ho stappato una bottiglia quando è andato in Firenze, nel Torino, però tu hai uno che 3 anni fa era capocannoniere della Liga,
17: centrocampo, avevi anche un Freuler con tre anni in meno.
8: Ragazzi, che quella squadra
17: Ferguson, senza avere crociato,
8: quella squadra aveva dei valori enormi, ma l'abbiamo visto, aveva Riccardo Calafiori,
17: poi aveva Posch terzino,
8: ma fa 5 gol quell'anno,
17: me l'ha detto anche Leo così,
8: ma Posch terzino fa 5 gol quell'anno, ma la sberla Cludinese te la ricordi?
17: Sì.
8: Dai, no, ragazzi, una squadra clamorosa, dai, non lasciamo perdere quella squadra, dai. Joshua,
17: resta il fatto che
8: il mio bambino
17: resta il fatto che è l'anno dove l'allenatore ti deve dare molto.
8: Beh, io spero,
17: senza che caricar di responsabilità Tedesco, però lo dico perché se vuoi competere a meno, cioè aspetta, tra l'altro lo piazzavamo nono, dicevamo in Bologna più o meno
8: ottavo nono, sì,
17: senza Row
8: ottavo nono.
17: Tu dici?
8: Sì, per me il livello lì è quello, è per andare sopra che è più difficile.
17: Per me, cioè, sono meno le chance dei grandi exploit.
8: Secondo me sì. Poi ti dico, il calcio è bello.
17: Io sai che è un po' invece un po' un dubbietto. A me Cambiaghi ha responsabilizzato, era l'unico contento. Probabilmente, magari anche gli altri compagni, non lo so. Lui sicuramente aveva un motivo per essere contento, mettiamola così. Ha fatto una grande partita.
8: Ha giocato bene, peccato che non fa gol neanche a piangere, porca, è anche sfortunato, ti ha dato una sassata, tirato
17: legno clamoroso, è andata così. Il rammarico c'è principalmente, poi andiamo in pausa ragazzi, il rammarico c'è principalmente per la cessione all'ultimo, ma secondo me sarà un anno in cui diventeremo un bel po',
8: ci divertiremo,
17: scusami, un bel po'. Due osservazioni, ma vai a capire perché Rowe ha pensato che andare a Bergamo fosse un miglioramento. 3 milioni di motivi a posto che 1,5. Ho notato che molti acquisti hanno fatto le giovanili in Italia. È una strategia per l'Europa? Ciao, Luca da Bologna. No, è una strategia per il futuro, penso. Però ne parliamo dopo. Arriviamo.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
24: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
25: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
26: Una Fiat 500?
25: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Sto pensando di cambiare furgone.
28: Perché?
27: Non ci sta più niente dentro.
28: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
29: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
28: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Allora, parliamo un po' di... Leo Vicari, mi ha mandato una foto, aspetta. La signora i limoni.
8: Sono rimasto un po' di messaggi da leggere.
17: Perché il limone non fa primavera. Ah, te l'ho detto, guarda che aspetta, volevo recuperare qualche audio qua e là, perché quelli li lascio sempre un po' più indietro. Questo.
20: Credo che il mercato del Bologna sia molto chiaro. Sono stati venduti giocatori che hanno portato a ottime plusvalenze, mm-hmm. Sono stati comprati profili giovani dove probabilmente la società pensa di fare buone plusvalenze in futuro, e hanno comprato giocatori di esperienza probabilmente anche da rilanciare rispetto al passato, ma anche forse, ecco, io quello che mi aspettavo forse da questo mercato era la sostituzione di Freuler, che secondo me è l'unico giocatore in realtà che non è stato sostituito. Poi io vorrei vedere questi tifosi che ad oggi si lamentano se dovessimo vincere per sghetto le prossime due partite, poi cosa fanno? Tutti sul carro?
17: Stavo pensando a vincere le prossime due partite. Negli scenari nulla è possibile. Io ho visto Sassuolo veramente in grande... una bella presenza, a parte che sono un fan di Aquilani, cioè se non fosse arrivato Tedesco, ma Aquilani, io sarei stato contento uguale, sto dicendo, quindi non per me è un...
8: Beh, sai, tenuto Torsved, c'hai Berardi, Orientena, bella squadra.
17: Loro, esatto, e poi il mercato, cioè non hanno fatto una squadra, ragazzi.
8: Cioè, beh, squadra loro.
17: Ho guardato la partita con l'Atalanta, non so come ha fatto,
8: Come fa noi?
17: Con noi forse è stata più eclatante, perché comunque due gol li hanno fatti, però gli XG del Sassuolo erano 2.5, ma roba forte.
8: No, domenica è una bella partita, ragazzi.
17: Sassuolo gioca.
8: Sassuolo gioca.
17: Quindi sarà una partita, e noi arriveremo, per me, tesi. Ritorno sul punto: due sconfitte per Tedesco, pronti via. Io non mi aspetto di vedere la conferenza pre-partita di Tedesco come quella l'ultima, secondo me vedrai che sarà sempre più.
8: Ma a me sembra uno splendido invece.
17: No, ha una serenità invidiabile che io non ho. Poi magari dentro brucia, ma una, io dicevo, vola alto. Questo vola alto perché viene da fuori, non è abituato all'Italia in generale. Tra l'altro ci sono delle logiche molto diverse in Germania, l'ho scoperto, non lo sapevo, tipo non esiste il ritiro aperto ai tifosi. Pensa.
8: Sai che io c'ho una polemica su quello, eh?
17: Non esiste, cioè gli allenamenti non si vedono, non c'è niente da fare, tu non li vedi in Germania, per dire, in altri paesi, quindi ci sono cose a cui si sta adattando, eh? E probabilmente non c'è questa pressione comunque mediatica. Noi, sai, a Bologna comunque comincia ad entrare in un contesto che non è Bergamo, cioè qua ci sono 5 giornali che parlano di Bologna tutti i giorni, c'è la radio che ne parla 24 ore al giorno, c'è 2 televisioni, ci sono altre radio, web e non web, pagine a gogo, social dico e digitali, cioè
8: beh sicuramente
17: quindi in questo momento lui arriva molto puro, molto vergine, no? E vola più alto, cioè vuoi parlare ancora di Bernardeschi? Non ne parlo più, fine. Se no andiamo avanti fino a...
8: Chi parli? Com'è?
17: No, come ha risposto anche...
8: No, scusa,
17: che... Chi era? Non mi ricordo se era Noso.
0: Erbace, che non è proprio una piazza tranquilla.
17: È vero.
0: Cioè, Turchia...
17: È vero, anche perché poi lui arriva subentrando... Brava, questo è un buon appunto. Arriva subentrando a Mu. Che non è uno che...
0: È giovane, ma ne ha.
17: Non lo so, cioè... Vediamo, io...
8: Che... Anche nelle risposte sembra che uno sappia tranquillamente gestire le situazioni.
17: Io spero veramente che funzioni bene questo inizio, perché è la prima volta che ho la sensazione che se funziona e resiste all'impatto, dove comunque tutti dovremmo riconoscere questo mercato, eh? Io dobbiamo riconoscere al tedesco il mercato, il contesto in cui io ho la sensazione che per la prima volta c'è un allenatore che possa rimanere qui per anni, non prendere e andare via dopo due o fare le sue cose.
8: L'avevo già sentita questa?
17: No. No.
0: 2 settembre 2016.
17: No.
8: 13:48.
17: No, ma ne parlo del fatto che non ha grilli, non dai, è uno scherzo, che ha grilli per la testa. Non perché farà bene o male.
8: Lo penso anch'io, se passa può stare qua per
17: se tempo. Passa. Sono esatto, c'è un semestre da superare.
8: Ok, ma lo passa. Dai.
17: Però non è quell'allenatore che ha i grilli, cioè non è quello che, perché ha già fatto tra l'altro veramente un percorso particolare. Quindi io che ero partito molto scettico, lo dicevo ieri, gli riconosco invece veramente una sua forte ha ragione Andy era carichissimo e adesso capisco perché. E la Susi, Moro, Ferguson, Pobega, Mondragon, Libra per 2 posti, 3 posti. Per 3 posti. Cosa serve un altro centrocampista? Ma soldi buttati. Mercato perfetto, voto 7. Soccio. Però
8: Rosa
17: però...
8: migliorata, ha scritto anche. Rosa migliorata, ragazzi.
0: Domani alle 10:30 presso la sala stampa del centro tecnico Nicolò Galli, l'amministratore delegato Claudio Fenucci sarà a disposizione.
17: Eccoci, quindi domani mattina conferenza alle 10:30 di Claudio Fenucci. La sentiremo in diretta o comunque la daremo qua mentre sarò qua. Purtroppo.
8: E fai in tempo?
17: No.
8: Un'oretta la fai? Hai moto?
0: No.
17: No.
8: Ah, ok.
17: Io domani alle 11 sono qua al posto di Dario. Allora. Non c'è problema. Siamo pronti. Se c'è solo Fenucci mi dispiacerebbe. Se ci fosse solo Fenucci, dico.
0: Solo
17: Fenucci. Vediamo. Gli stessi addetti ai lavori che davano 8 a quello della Fiorentina e ridi. E beh, però non puoi non dargli 8 alla Fiorentina. Cioè, hanno fatto anche un ultimo acquisto ieri che.
8: Alves,
17: ma i tifosi stato. Dovrebbero fare il loro e tifare, invece qua si spera che il portiere faccia una crepa per insultarlo. Vabbè, ho capito il tuo mood. Comunque, ma da Minguez l'hanno visto a Sassuolo e lo vorrebbero rimandare già di qua, dai va là. E non ti posso biasimare anche Monte su Dominguez. No?
8: Mi sembra un po' leggerino. Dopo quella...
17: Scusa.
8: No, dicevo, dopo che è tornato alla nazionale. È un'altra persona, un altro giocatore. È uno dei pochi giocatori peggiorati dalla convocazione nazionale, ce l'abbiamo noi. Incredibile.
17: Io non so, a volte il calcio è strano. Per me è fortissimo, cioè ha delle cose.
3: Buongiorno Manfred, ciao.
17: Ciao.
3: Anch'io mi leggo al discorso che i problemi non sono le cessioni, chiaramente.
17: C'è un po' di casino sotto, Dado.
3: Di agosto.
17: Scusami, ti stoppo. Io non so se lo vuoi rimandare, ma c'è un po' di casino sotto e non riesco. Faccio questo.
7: Grazie, mi piace questa cosa. Abbiamo tre attaccanti centrali sopra 1,90 e cross. I cross, boh, magari li faremo.
17: Lo diceva anche Matteo Dalla Vita, tutti, ieri aveva ragione.
10: Tutti. Cosa?
17: Cioè, alla sana non dà quella palla dentro, cioè fa l'elastico, no? Dentro Dobbik.
10: No, ce ne siamo accorti tutti, però. Vai, vai.
11: Vedi, ma scusami una cosa, ma adesso, oggi, che appeal ha il Bologna più di Lazio o Torino?
10: No, dai, ragazzi, non sono d'accordo.
17: Della Lazio, non.
10: Ma anche del Toro.
17: Non puoi dirlo, dai.
10: Ma anche del Toro. Cioè, secondo me. Siamo ancora un po' sopra, dai. Su, cioè
17: rispetto al Toro, tu hai fatto molto meglio. Hai avuto un grande exploit che è durato 2 anni e mezzo, 3, perché per me anche l'anno scorso è stata una bella stagione.
10: Ma certo,
17: qualcuno non è piaciuta, per qualcuno è rimasto deluso. Io dico che l'anno scorso è stata una bella stagione.
10: Siccome l'anno scorso hai buttato un'occasione, io rimango della mia. Quest'anno tu potevi essere ancora
17: in andare in conference. In conference ne senti anche il peso.
10: Per me, hai buttato un'occasione l'anno scorso. Io ho quell'idea lì.
17: Sono d'accordo. Questo audio, sto recuperando un po' degli audio.
12: Sono Luca, senta quelle invecchie, di una vostra opinione sul senso del mercato del Bologna. Io non entro neanche sui nomi che sono stati fatti, possono piacere o non piacere. Io parlo proprio sulla filosofia, faccio un passo indietro. Se il Bologna continua a avere i ricavi bassi, non crescono, e con l'assenza Europa i costi sono, fai meno 50 milioni, non bisognerebbe lavorare per cercare di ridurre questa cosa, come dicevi tu, ma per fare un passo indietro per provare a farne due in avanti. Cioè, non mi sembra che siano arrivati, tolta Mondarain e forse Mbangula, dei giocatori giovani di prospettiva che costano meno di chi vanno a rimpiazzare, ingaggio e di cartellino, per provare a sviluppare, trovare della gente da con potenziale da far crescere e rivendere. Cioè, perché non vengono abbassati i costi se vengono presi giocatori che costano magari 20 milioni, che guadagnano 2 milioni di ingaggio, così l'anno prossimo si anda a capo, con l'eccezione che quelli che lasciano da vendere sono finiti. Cioè, non capisco dove voglio andare a parare il Bologna, tutto qua.
10: Allora, io credo che lui fa una valutazione corretta, però c'è un problema di fondo. Se ti vendono Castro e non fai un centravanti da piazza, come risponde la piazza? Cioè, tu guarda come ha già risposto adesso. Quindi, secondo me, la motivazione su quantomeno su un paio di giocatori è questa.
17: Ma qual è il confine?
10: No, il confine è soggettivo. Ognuno ha il suo confine, Manfred. Non c'è un confine che valga per tutti. Ogni tifoso ha un confine. Né bene né male.
17: No, io dico, qual è il confine? Te ne devi fregare, andare avanti e dire fiducia? Abbiate fiducia in quello che facciamo, o comunque non puoi non fare scelte tenendo in considerazione la piazza?
10: Io non lo so. Io credo che comunque una società debba tenere in considerazione la piazza. E io, a me, quando mi hanno detto abbiamo preso Artem Dobbik, ragazzi, io son contento di aver preso Artem Dobbik. Poi è logico che una società deve fare le scelte che reputa corrette in base alle valutazioni che fa. Poi uno ha la sua opinione, punto. C'è niente di male da nessuna, però qualche scelta per la piazza devi farla, ecco. Contando se pensi che quella di Rowe è una scelta che va contro la piazza, anche se devi farla per forza, cioè non è che non c'è mica niente di male.
17: Allora, questo in effetti ha ragione. Simpatico da sempre, grazie, sei molto carino. Ma quando hai detto che Dobbik è una magata, tra virgolette, e io l'ho detto, e mi hai perso molti punti, e smettete tutti, tra virgolette, di dire che è indietro di condizione. Lui è quello lì. Qui non sono molto d'accordo con te. Anche quando faceva 24 gol al girone ero
10: un paracara vero,
17: inguardabile.
10: Guardabile no, ragazzi, dai.
17: E con lui si gioca in 10 anche se sta bene. È lento, non tiene un pallone, non ha il destro.

0: molto indietro. Quale? Dite dove va la piazza. La piazza va allo stadio perché ha guardato, ha già fatto
1: ma
0: l'abbonamento.
1: Ma figurati. Di quei 22.000, secondo me ci andrebbe.
0: Ah, scusami. No, no, questi ne non sono preascoltati. Via, via, via, via tutto.
1: Vorrei conoscere chi non avrebbe fatto l'abbonamento.
0: Sono indietro, cioè, io non.
1: Dai, va là.
0: Non so da dove.
1: Non
0: vabbè. Beh, un bel mercato, come se uno si abbona al Duse in luglio in base ai programmi in palinsesto, poi mi mandano al teatro di San Severino a vedere le recite dei bimbi. Non posso biasimarlo.
1: No, ma è una cosa, però io di questi voglio sarei curioso di sapere chi non l'avrebbe fatto. Curioso davvero. Cioè, però rispetto l'opinione, ovviamente.
0: Va bene, io non devo aspettare quello che mi dice Fenucci, dice lui. Per me sei stato già chiarissimo. No, invece guarda, io ti dico, per me è meglio che lo dica di nuovo e poi ognuno
1: No, non che lo dica di nuovo, che lo dica è diverso.
0: No, però Monte l'ha detto tutti gli anni.
1: Chiaramente, ma
0: va bene, però io non sono un brillante e se lo capisco evidentemente ci sarà qualcosa. Vabbè, in ogni caso lo dirà in maniera più chiara, nella speranza che questa volta, visto che c'è un fatto eclatante,
1: esatto,
0: perché comunque questo mercato è eclatante, rompe il ritmo delle due cessioni, del facciamo, è partito Ro all'ultimo, cioè è eclatante. Allora,
1: fine.
0: No, che gli vadano anche sotto di più,
1: certo,
0: cioè di più, non ti accontentare della prima frase per poi cambiare argomento, magari vagli sotto un po' di più. Com'è possibile che? Il problema qual è? Sono gli ingaggi? Sono gli ammortamenti? Qual è il problema? La struttura? Abbiamo sbagliato delle scelte? Beh, dov'è il problema?
1: Diciamo
0: per cui ci ritroviamo a dover vendere quattro giocatori più importanti?
1: Domani tanti tuoi colleghi hanno l'occasione che aspettavano.
0: Secondo me assolutamente sì. Comunque, e credo che sia finalmente l'ora. Poi, la mia speranza è di vederlo insieme all'area tecnica, perché sarebbe tra l'altro un segnale di un certo tipo. Comunque, perché anche l'area tecnica, secondo me, il mercato lo deve spiegare. Cioè, a fine mercato un punto si fa. Abbiamo fatto questo per questo, non abbiamo fatto questo per questo motivo, le solite cose che comunque aiutano tutti, anche a noi, a non dover andare a impressioni, a percezioni, ha detto così. Condivido o non condivido, ma non è una percezione, no? Monte.
1: Sono d'accordo.
0: Ma vuoi venire anche domani?
1: Non domani puoi, non posso.
0: Perché domani c'è la conferenza,
1: Ma non posso.
0: Però ti chiamo.
1: Ma non riesco neanche a sentire domani.
0: Davvero?
1: Me la racconti.
0: Vabbè. La cosa tosta è che domani la conferenza va in concomitanza. Siamo partiti col piano del settore giovanile che ho detto facciamo il massimo, devo chiudere. E io domani ho due ragazzi, io parto col settore giovanile e poi vado sulla conferenza.
1: Certo.
0: Sarà un momento molto importante, vedremo di seguirlo.
1: Bella vittoria a Cagliari.
0: Speriamo di farla diretta, che così io sono in diretta e poi dopo passiamo. No, non faremo mai la diretta domani. Mai, mai. Ok, sono in ritardo, devo salutare. Va bene, quindi domani vedremo di recuperare tutto quanto un po' alla volta. Va bene?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani.

0: italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
9: È un dinosauro, quello!
10: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Anne.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 7 grandi classici. Radio Rit 1, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare e ritrovare Berrandeschi. C'è sul mancino ancora a portarseli avanti. Verna, 0 mezzo, Verna col mancino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare proprio di talba il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berardeschi può puntare a rientrare. Berardeschi c'era sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare Borgo di Dalba, il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco è sempre

0: sabato alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23:58.

0: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai.
1: A settembre
8: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Anni.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
16: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
19: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
21: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
3: vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
2: contro il portiere, Lo Monaco Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Domani in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragna a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare addirittura, era Bernardeschi, c'era sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
0: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Anni.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
31: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1.

0: Chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Bologna 1. È l'una e 5 minuti.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzione.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.